0: paese per i giornalisti, sei un paese per i giornalisti impiegati.
1: Facciamo un salto fino al 2002, è il 23 settembre e la rondine di Mango è in cima alla Hit Parade.

0: La notte lunatica continua su Rai Radio 2 con Andrea Di Sancio e Roberto Arduini ed ora è arrivato il momento del nostro racconto lunatico dedicato al giornalista Giancarlo Siani, ucciso nel 1985, proprio il 23 settembre.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Secondo me il problema è più decidere da che parte stare. E diventa un problema ancora più grande nel momento in cui uno scopre che le istituzioni stesse sono compromesse con la criminalità organizzata. È lì, è proprio lì che diventa ancora più difficile scegliere da che parte stare.
3: Un po' di qua e un po' di là. Per lei è facile stare dalla parte giusta. Mica ci vive a Torre Annunziata.
2: Sì, forse hai ragione, è vero, sì. Per me è un po' più facile.
4: Lei ha scritto che la Camorra è entrata nelle attività legali e che i politici danno una mano. Quindi è tutto marcio.
2: Diciamo un bel po', eh?
3: Ma allora non ci sono speranze.
2: La speranza siete voi.

0: Siamo a Marano di Napoli, è l'estate del 1985. Valentino Gionta è un boss della camorra che ha iniziato come pescivendolo ambulante. Con spregiudicatezza e astuzia criminale è partito dal contrabbando di sigarette per poi spostarsi al traffico di stupefacenti e infine controllando l'intero mercato di droga nell'area di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, in cui il suo clan ha consolidato da anni il proprio potere.
1: Un potere che dà fastidio a molti altri boss che ritengono Gionta troppo prepotente e ambizioso.
2: Ormai Valentino Gionta è il boss indiscusso della camorra a Torre Annunziata.
3: E chi hai?
2: Questo Giancarlo Siani.
3: Ma sei bravo, vero?
2: Ma come? Quello dice che tu sei il boss di Torre Annunziata.
3: Ma perché ne ho io? E mica ha scritto la stronzona.
2: Ah sì? A me un coppo giornale non piace.
3: No, invece è buono. Vanno a leggere tutto quanto. Tutto quanto andano a sapere chi è Valentino Gionta.
4: E prima è parte lì.
5: A chi lo strunzo la dà venire a botto?
3: Bravo.

0: tra i nemici di Gionta ci sono i fratelli Lorenzo e Angelo Nuvoletta, della nuova famiglia, nata per contrastare Raffaele Cutolo e alleata dei corleonesi di Totò Riina.
1: I carabinieri, una sera di giugno, riescono ad arrestare Gionta proprio mentre esce da una riunione in una delle tenute dei Nuvoletta.
0: L'operazione finisce tra le pagine di cronaca di molti giornali, ma è un articolo in particolare a rivelarne il retroscena. Lo scrive il giovane Giancarlo Siani, da poco regolarizzato nella redazione di Napoli, dopo anni di precariato nella sede distaccata di Castellammare.
2: A Napoli avevano fermato le rotative, aspettavano il mio pezzo per chiudere la prima. Stava succedendo quello che avevo sempre sognato da quando avevo deciso di fare il giornalista.
3: La cattura di Valentino Gionta potrebbe essere il prezzo, pagato
4: da Nuvoletta per mettere fine alla guerra col clan di Bardellino.
5: Ma adesso dobbiamo arrivare fino in fondo e scoprire gli insospettabili. Perché come ha detto un senatore dell'antimafia, se un consigliere comunale, un assessore, un sindaco intrattiene rapporti con la camorra, va allontanato.

0: spiega come siano stati proprio i Nuvoletta a vendere Gionta ai carabinieri, come prezzo pagato ad un altro boss, Antonio Bardellino, per raggiungere un accordo tra di loro, un accordo di non belligeranza.
1: Per un camorrista non può esserci accusa peggiore di essere un infame e aver collaborato con le forze dell'ordine.
0: Giancarlo non lo sa, ma con quell'articolo lucido, coraggioso, ha firmato la sua condanna a morte.
1: Mentre trascorre l'estate tra la redazione, il mare e la normale vita spensierata di un ragazzo di appena 26 anni, i boss stanno organizzando il suo omicidio, voluto fortemente dai Nuvoletta, inferociti per il sospetto di essere degli infami e desiderosi di lavare quell'unta. Il giorno di Ferragosto del 1985 arriva la decisione definitiva di eliminare, lontano da Torre Annunziata, quel cronista puntiglioso e scomodo che da anni creava problemi ai boss con il suo modo di fare il giornalista.
2: Tu ti devi occupare solo di Nera. Sei un cronista cronista. Accadono le cose e tu le scrivi. Non è che le devi far accadere tu, capito?
3: Un'inchiesta sul voto di scambio.
2: Oh, noi ce... ma allora non ci intendiamo, io e te. Le inchieste le fanno quelli di Napoli, quelli bravi. Andiamo a sta calma e tranquilla. E tu li a fornire un bel palla.
3: Finito?
2: Sì.

0: Giancarlo, infatti, il cronista lo fa per davvero, non dietro a una scrivania, ticchettando sui tasti di una lettera 22.
1: Lo fa per strada, battendo palmo a palmo i territori limitrofi a Napoli, dove la camorra prospera, spesso nascosta e mischiata con le amministrazioni comunali compiacenti e colluse. Si fa amici gli investigatori, che si trasformano in fonti preziose per i suoi articoli.
2: Bravo, bravo Jordan, bravissimo. Visto quanto è bravo, cane mio. Fuga! E faccio padrone. Io sono un padrone di Luca. E così è pure con gli uomini, Giancarlo. Ci stanno i cani e ci stanno i padroni. Tu che vuoi fare un cane o un padrone?
3: Nessuno di due. Io voglio fare il giornalista.
2: E lo sapevo che mi dicevi questo. E magari vuoi fare pure il giornalista, no? No, perché anche qua ci stanno due categorie. Ci stanno i giornalisti, e i giornalisti impiegati. Io a verità ho scelto la seconda categoria. Ma io devo dirti la verità, non mi trovo male, sì. Tengo la macchina, tengo la casa, tengo l'assistenza sanitaria e tengo pure il cane. Perché i giornalisti, quelli sono tutte un'altra cosa, Giancarlo. Quelli portano le notizie, gli scoop, e non sempre si devono aspettare gli applausi della redazione, no, perché le notizie, gli scoop, sono una rottura di cazzo. E fanno male assai. E allora, se ti posso dare un consiglio, sta a sentire Sassan, l'inchiesta che stai facendo, io non ne voglio sapere niente. E da retta a me. Questo non è un paese per giornalisti, Questo è un paese per giornalisti impiegati.

0: non viene messo nelle condizioni migliori per lavorare. Lui, nato a Napoli, nello splendido quartiere Vomero, da una famiglia medio-borghese, viene distaccato nella redazione del Mattino di Castellammare di Stabia, con uno stipendio basso e un contratto precario, senza nessuna garanzia di assunzione. Per Giancarlo l'obiettivo è quello, conseguire il tesserino da giornalista professionista attraverso il praticantato che gli consentirà di sostenere l'esame di Stato e di essere assunto.
1: Ma lui, professionista, già lo è di fatto. Ha una naturale vocazione per questo mestiere, che unita ad un irrefrenabile spirito civico, lo porta a indagare il territorio in cui è costretto a lavorare, portando nella luce le molte incrostazioni camorristiche, soprattutto negli appalti per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto dell'Irpinia dell'80. Un affare colossale per le cosche e per le amministrazioni comunali.
2: Abbiamo il mandato degli elettori! Se non ci volevano, non ci votavano!
3: A voi, non vi hanno votato!
4: Ma i voti sono stati comprati!
5: Con i soldi del terremoto!
6: Con i soldi del terremoto!
7: Scusate, si compare una domanda? Come mai le ditte che hanno vinto gli appalti non avevano neanche le attrezzature necessarie ai lavori?
8: Il comune ha avuto la bellezza di 22 miliardi di lire per la ricostruzione. Eppure sono 5 anni che i lavori come cominciano si fermano. Chi ha vinto le gare sta in villa, e i terremotati nei container. Poi tutte le gare sono state vinte con poche migliaia di lire di scarto. Non è strano, signor sindaco?
9: Ma questa è una seduta del consiglio o una conferenza stampa?
10: No, il giornalista ha ragione. E noi lo dobbiamo spiegare perché queste case non sono ancora pronte. E speriamo che questa verità venga scritta sui giornali. E la verità è che è tutta colpa dell'opposizione che fa ostruzionismo.
7: Con i nomi delle ditte che hanno partecipato agli appalti.
10: Ma quale elenco? L'elenco è pubblico. Se vuole ci faccio fare una fotocopia, la vuole?
7: Sì, grazie. Però mi ci mette accanto i nomi e le cifre che erano dentro le buste di quelli che hanno vinto e di quelli che hanno perso.
11: Ma lei che cosa sta cercando di dire?
7: Beh, lo sa che un azionista della CEMI è parente stretto di un camorrista latitante? Questo signore come ha fatto a vincere l'appalto?
10: E come faccio a saperlo io? Ma sicuramente si tratta di una gara regolare.
7: Regolare? Su un contratto da 2 miliardi un'offerta più bassa di 50.000 lire? Lei la chiama regolare?
9: Ma come si permette? Questa è una calunnia!
11: Ma tu per chi la vuoi? Chi ti paga?
7: A me il giornale. Poco, ma il giornale. A lei invece?
11: Ora sta esagerando, ragazzi.

0: Le sue inchieste, i suoi articoli ficcanti, le sue denunce gli fanno guadagnare la regolarizzazione come praticante e il ritorno a Napoli, nella redazione centrale del Mattino.
1: Ma Giancarlo non avrà mai il tempo di completare il praticantato e sedersi a sostenere l'esame da professionista.
0: La sentenza dei clan, emessa il 15 agosto, è inappellabile. Io invoco...

0: viene giorno.
1: Non ha paura a scrivere certe cose?
0: Ogni tanto sì.
2: E allora perché lo fa?
0: Perché è il mio lavoro, perché l'ho scelto. E non è che mi senta particolarmente coraggioso nel farlo bene, è che la criminalità, la corruzione non si combattono soltanto con i carabinieri. Le persone per scegliere devono sapere, devono conoscere i fatti. Allora quello che un giornalista dovrebbe fare è questo, informare.

0: Il 23 settembre 1985 è a bordo di una Citroen verde con cappotti in tela. Sono circa le 20 e ha appena parcheggiato sotto la sua abitazione in via Vincenzo Romaniello, a pochi passi da piazza Leonardo, nel quartiere napoletano dell'Arenella. Gli sparano, mentre è ancora seduto nell'abitacolo, due killer, colpendolo 10 volte con due pistole.
1: Sulla scrivania di Giancarlo Siani i colleghi hanno deposto un...
0: 1985 è a bordo di una Citroen verde con cappotti in tela. Sono circa le 20 e ha appena parcheggiato sotto la sua abitazione in via Vincenzo Romaniello, a pochi passi da piazza Leonardo, nel quartiere napoletano dell'Arenella. Gli sparano mentre è ancora seduto nell'abitacolo, due killer, colpendolo 10 volte con due pistole.
1: Sulla scrivania di Giancarlo Siani i colleghi hanno deposto un fascio di rose rosse.

vocazione. Aveva incominciato alcuni anni fa come corrispondente da Torre Annunziata ed era poi passato nella redazione distaccata che Il Mattino ha a Castellammare. Da alcuni mesi era in servizio presso il Dipartimento Cronaca di Napoli. Tra i giovani giornalisti era quello che con maggiore continuità aveva scritto sulla delinquenza organizzata. Aveva seguito la strage di Torre Annunziata, la micidiale spedizione di morte contro il clan di Valentino Gionta e aveva seguito le battute conclusive del processo alla camorra nell'aula bunker di Poggioreale. Sempre più frequenti i suoi articoli sugli spacciatori di droga e i venditori di morte, un giro che in Campania frutta 2.500 miliardi l'anno, con una rete molto vasta di spacciatori minorenni, i cosiddetti muschilli, veloci come moscerini nel dileguarsi all'arrivo della polizia. Domenica il suo ultimo articolo, una nonna che mandava il nipotino a spacciare droga. L'impegno professionale di Giancarlo Siani è stato ferocemente stroncato ieri sera da due giovani killer che a volto scoperto lo hanno crivellato di colpi mentre tornava a casa ed era ancora a bordo della sua auto. Orrore e sdegno nei messaggi dei presidenti del Senato e della Camera. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha osservato un minuto di silenzio, mentre il Consiglio di Napoli, il Consiglio Comunale, ha sospeso per lutto i suoi lavori. La Federazione Nazionale della Stampa indica in Giancarlo Siani la più giovane vittima del giornalismo italiano contro ogni forma di criminalità organizzata. I giornalisti napoletani hanno attuato oggi 2 ore di sciopero. E ogni volta che non c'entro...

0: tutto domani.
1: In occasione del 35esimo anniversario del suo omicidio, il 23 settembre 2020, l'Ordine dei giornalisti della Campania e quello nazionale hanno consegnato alla famiglia, alla memoria di Giancarlo, quel tesserino da giornalista professionista a cui ha tanto ambito in vita.
2: I Lunatici su Radio 2.

purtroppo il tempo scorre, anzi corre, siamo arrivati al momento dei saluti. Un abbraccio a tutti quelli che sono stati con noi, grazie a Matteo Di Lelio al Di là del vetro, da Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio, il Lunatici Radio 2 è tutto, restate qui, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Un inizio, fammelo dire, al di sopra, al di là.
1: Al di sopra di che?
0: De qualunque cosa. E buongiorno a tutti da Marco Presti.
1: Buongiorno da parte di Antonello Dose.
0: Allora, la scienza.
1: La scienza è importante,
0: per,
1: sai.
0: Per fortuna che la scienza c'è, questo riecheggiando un vecchio motto di qualche anno fa, questa scienza che ci dà continue proposte, soluzioni, idee.
1: Molto importante. Allora, c'è un risultato di una ricerca molto, molto interessante. Attenzione, metto le mani avanti, non vuole essere questo un attacco alla famiglia tradizionale.
0: No.
1: Attenzione.
0: Per carità, poi noi se attacchiamo la famiglia, le attacchiamo tutte. Non
1: certo.
0: È che facciamo discriminazioni di tradizionale, non tradizionale, ma anche
1: no, certo.
0: Ma questo è invece, come dire, è un'informazione, una notizia che può darci
1: può scuotere
0: spunti di riflessione. Ecco.
1: Allora, è un esperimento, uno studio che è stato pubblicato sulla rivista PNAS e sostiene che per avere più partner si può avere più partner perché questo salva la specie.
0: Ecco.
1: Cioè, avere più relazioni salva la specie dall'estinzione.
0: Salva la specie dall'estinzione. Cioè, non è che uno è un erodomane pazzo, psicopatico. No!
1: No!
0: È che dice io amo la mia specie. La specie umana,
1: certo.
0: Io voglio che essa esista, continui a esistere e quindi
1: faccio procreo con più persone.
0: Con più persone, ecco.
1: No,
0: ecco.
1: Guardate, uno studio serio. Dell'università della East Anglia, durato 15 anni.
0: Pensate.
1: 15 anni.
0: E li hanno dovuti fermare, perché quelli avrebbero continuato. Dice, vai qua un attimo, devo studiare. Invece no, a un certo punto hanno detto basta.
1: No, certo, hanno analizzato 156 generazioni di coleotteri.
0: Ecco.
1: I coleotteri
0: in natura
1: fanno quello che gli pare,
0: fanno quello che
1: con chi vogliono,
0: vanno con le coleottere, diciamo,
1: volano da coleottera a coleottera,
0: diciamo,
1: e questo migliora
0: il DNA
1: e permette alla specie di coleottero di durare chissà per quanti millenni.
0: Tempo coleottero.
1: Guarda, bella questa cosa.
0: Vede la coleottera, dice, scusa, tu ci tieni alla specie? Dice, sì, pure io,
1: tramo.
0: Esatto, ecco. Allora, questo che cosa ci dice? Ci dice che la scienza lavora per noi, lavora per renderci la vita più bella, più piacevole, e se vostra moglie scopre un tradimento,
1: un capello rosso
0: e dice sei un verme, voi dovete rispondere no. Un coleottero nel caso. Sono un coleottero.
1: Verme, no. E lo faccio anche per te, sai.
0: Verme no. Coleottero. Ricordatevela sta cosa, non ce la fate di tutte le volte. Verme, schifoso verme. No, amore, coleottero. Ecco, mi raccomando, segnatevelo.

0: appunta il tentanto. Buongiorno, sì.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti a Ruggito del Coniglio in diretta sulle frequenze di Radio 2. Sono le 7:50 minuti. Io sono Presta.
2: Io sono Dose.
1: Quello lì è Dose.
2: E non siamo da soli.
1: Vorremmo, ma invece ci sono Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
3: Yuhu! Buongiorno, buongiorno.
1: Sono stati espulsi dal comune di Sanremo e a scopo preventivo, perché sapete che si comincia a parlare del nuovo festival. E peraltro voglio comunicare all'intero paese che, come popolo italiano, abbiamo ottenuto uno sconto di pena. I cantanti sono scesi a 24.
2: E De Martino ha promesso che tutto finirà entro l'una di notte. Poi sai.
1: Questa è umanità. Sono iniziative umanitarie, diciamo, e noi non possiamo fare. Non so se è intervenuta l'ONU, che cosa è accaduto, ma qualcosa è accaduto. E quindi stiamo avendo, come dire, uno spiraglio di speranza.
2: Anche uno sconto di pena.
1: È importante. Cosa avete fatto ieri sera, Paiella e Di Giovanni? Avete forse suonato in un locale fumoso? Allora, e pieno di ragazzette, forse?
3: No, io quello no, sono una persona più morigerata, sono cambiato, ho lavorato su me stesso, ho fatto del burlesque a Colleferro.
1: È meglio.
3: L'1:40 di notte.
1: Vabbè,
3: comunque ho dormito prima.
1: Sì, prima.
3: Però ecco, nel ripostiglio.
1: È un passo avanti nella moralità. Questo. Hai fatto il burlesque. Molto, molto bene. Invece, maestro Di Giovanni.
4: Io sono andato a vederlo perché siccome lui.
1: Lo capisco.
2: Non si può mandare da solo.
3: Era l'unico, però. Questa era la cosa imbarazzante. Era l'unico lui.
1: Però vi lodo pubblicamente perché vi state impegnando per rifarvi una vita. E questo è importante. Cari amici, generoso popolo di Radio 2, italiani e italiane in ascolto, ma anche stranieri, chiunque, per carità, ecco, benvenuti al Ruggito del Coniglio. E voglio iniziare parlandovi di un sondaggio.
2: Un sondaggio?
1: Un sondaggio di chi?
2: Di chi?
1: Ma che? Di un'istituzione seria. L'American Research Group.
2: È un istituto demoscopico americano molto importante, American Research Group.
1: E ha rivelato che la popolarità del presidente Donald Trump è in caduta libera.
2: Ma va?
1: Libera. È scesa addirittura al 29%.
2: Ma dai, stava al 30 ad agosto, è riuscito a scendere ancora di più.
1: 29%. 29%. Ragazzi, 29%, cioè non è proprio...
2: diciamo che c'è un 71 che non lo apprezza.
1: 71% degli americani che comincia ad avere delle nausee, ecco. Ora, voglio dire una cosa però. Sono mesi che il presidente Trump dichiara di voler riprendere le trivellazioni.
2: È vero.
1: È vero o no?
2: Già,
1: riprendiamo le trivellazioni, Non pensavamo si riferisse ai sondaggi sulla sua popolarità. Pensavamo parlasse di petrolio, di gas, queste trivellazioni. Invece no, ha proprio sta trivellando nei sondaggi per la popolarità. E sai, se va avanti così il petrolio lo trova. Lo trova nei sondaggi sulla sua popolarità.
2: Annuncio a sorpresa invece qui da noi del ministro della cultura Alessandro Giuli,
1: che ha detto che ha
2: chiamato al ministero come consigliere per il cinema il suo stilista personale.
1: Sì,
2: perché lui si veste anche in maniera un po' curiosa,
1: un po' singolare,
2: e questo stilista si chiama Domenico Vacca. Segnatevi questo nome, Domenico Vacca,
1: giusto,
2: ma evitiamo adesso battute tipo il cinema va in vacca,
1: per
2: perché questo è un programma serio e noi queste cose non le facciamo,
1: Però cerchiamo di, insomma,
2: certo, dare la colpa ad altri.
1: Esattamente.
2: Però adesso speriamo che Giuli non si faccia prendere la mano.
1: Perché guarda che un po' il rischio c'è.
2: No, perché se dovessimo apprendere che il suo barbiere sarà il prossimo direttore della Fenice di Venezia, ci sarebbe un po' da preoccuparsi.
1: Direi di sì.
2: Anche perché rischiamo di trovarci poi l'idraulico di Giuli che dirige il Museo degli Uffizi.
1: Che però, scusami, sarebbe pure una scelta giusta l'idraulico, perché ci piove dentro.
2: Il povero Bacco di Caravaggio ne sa qualcosa.
1: Quella sarebbe una scelta oculata, secondo me. Ma io sento, generoso popolo di Radio 2, donne bellissime, uomini, così, carucci, insomma, diciamo, sento che avete bisogno disperatamente a quest'ora del mattino. Di un mattino non semplice, martedì è una giornata un po' bastarda, diciamo.
2: Perché lo dici?
1: Ecco, sentite, io sento che avete bisogno, percepisco il vostro bisogno di Obiaba. E allora ve lo diamo, vogliamo dare, ve lo diamo, dai, su, dai.

0: penso che vada abbastanza meglio. Ah! Cari amici, vista l'evoluzione della situazione internazionale, alcuni analisti stanno prospettando scenari da incubo.
1: Ma grazie, cari analisti.
0: Cioè? Allora, con il prezzo del barile di petrolio, che potrebbe arrivare, pensate, a $140.
1: $140 al barile.
0: Questo dicono gli analisti, $140 al barile, di conseguenza la benzina potrebbe rincarare a 4 euro al litro. Hai no?
1: Capirai.
0: Per fortuna, cari amici, la tecnologia non sta a guardare, non è che sta lì a smacchiare il giaguaro, che sta lì a pettinare le bambole. Gli ingegneri della Stellantis stanno lavorando, ragazzi, stanno lavorando a un progetto di motore a Brunello di Montalcino. No, non ridere, potrebbe risultare, diciamo, più economico, perché ormai costa meno il Brunello di Montalcino dalla benzina, quindi un motore a Brunello di Montalcino diventa una fonte di grosso risparmio.
1: Ma che ve piasse un colpo,
0: non dire
1: viene
0: anche
1: da dire.
0: Il motore a tartufo, secondo me, potrebbe essere
1: passo,
0: un'alternativa economica alla benzina.
1: Però io sono un po' sotto shock, ma sai, lo vedo, cittadino italico,
0: sì.
1: Perché in un programma televisivo in TV, il re d'Italia,
0: no,
1: sì, io l'ho visto con i miei occhi, Sua Maestà Emanuele Filiberto di Savoia,
0: ma Sua Maestà
1: ha informato noi, i suoi sudditi,
0: siamo sudditi,
1: di essersi separato ufficialmente dalla sua nuova compagna con cui stava da un anno, la modella messicana Adriana Abascal.
0: Ma dispiace,
1: Miss Messico di 15 anni fa.
0: Dispiace.
1: E sapete come l'ha lasciata?
0: No.
1: È fuggito a Pescara? No, questo dicono. E loro in genere fanno
0: loro
1: così.
0: Fanno Savoia,
1: di loro, non è che
0: Savoia fanno così. Se la situazione è critica,
1: andiamo a Pescara.
0: Scappano a Pescara. Pescara. Comunque sia, tanta felicità, tanta felicità a Sua Maestà.
1: Ma le eccellenze in questo paese non mancano mai.
0: Ed è,
1: certo,
0: è quello che ci preoccupa.
1: Magari del passato. Massimiliano Rosolino, campione,
0: è stato un grande nuotatore. Sì.
1: Anche lui, partecipando alla presentazione di un libro, ha rivelato alcune cose un po' curiose.
0: Ad esempio
1: che lui nuotava sempre con le gambe legate.
0: Perché?
1: Per aumentare la forza delle braccia.
0: Beh, ma questo è una tecnica che si usa proprio appunto per rinforzare le braccia.
1: Certo, per la muscolatura e la linea. Lui mangiava merenda solo mele e carote.
0: Mele come fosse, come un cavallo, ecco, siamo sinceri.
1: Sì. Poi si legava alla pancia, al bacino.
0: Al punto vita, diciamo.
1: Un secchio bucato per aumentare la resistenza e la forza muscolare.
0: Beh,
1: che
0: bravo.
1: Poi ha portato a vincere delle medaglie.
0: Del resto, chi di noi non ha fatto queste cose, siamo sinceri.
1: Vabbè,
0: un po' tutti, dai, su, dai.
1: Poi dice: ricordi di casa quando ero bambino, mia mamma, ma anche insomma, quando ho iniziato a gareggiare, mi svegliava ogni mattina entrando in camera con l'aspirapolvere.
0: Quello è un po' sgradevole.
1: Che fa un po' di casino.
0: Tu sei lì che sogni, che ne so, Topo Gigio.
1: Magari avevo fatto una gara, ero tornato tardi nella notte, era la mattina,
0: però la mamma è la mamma. Comunque è la mamma che ti ha svegliato, comunque è bello.
1: E allora parliamo di questo stamattina,
0: a questo tema vergognosamente nazional popolare.
1: Telefonate all'800 800 002, raccontateci come vi svegliava mamma.
0: In maniera dolce, in maniera brusca.
1: Con un caffè.
0: Un caffè da bambini. Ti portava il caffè là, il zuppone latte.
1: Oppure iniziava a strillare, è tardi!
0: Esatto.
1: Che ne so, come un generale americano, sì.
0: Oppure entrava appunto con l'aspirapolvere, come la mamma di Rosolino. Insomma, come vi svegliava. Forse come vi sveglia ancora la mamma?
1: Raccontatelo all'800 800 002, oppure scrivetelo sulla pagina Facebook.
0: Però fammi ridire il numero come antica tradizione. Il numero va detto due volte, amici, perché sfugge, anche se è sempre quello da circa 160 anni. 800 800 002.

0: under my skin.
1: No, che Francis, per carità, due grandi cantanti, Sinatra cantava, però Bono che faceva mentre? Perché se sentiva... cioè, voglio dire, Bono, non sei più un adolescente, ti prego, controllati. Allora, buongiorno a tutti, come state? Mm. Come prima, grosso modo, stiamo per affrontare un argomento bello. Come vi svegliava, e forse tuttora vi sveglia, la mamma?
2: Sentiamo l'esperienza e il ricordo di Lorella di Assisi.
1: Buongiorno Lorella.
3: Buongiorno carissimi, sono la Recitation e bentornati, non ce se la grazie. Faceva più
1: grazie.
3: Ad aspettarvi.
1: Grazie, grazie di essere con noi Lorella, senti come ti svegli?
3: Da tanto.
1: La mamma.
3: Allora, la mia bellissima mamma, che non c'è più, io mi ero, grazie al cielo, presa una piccola stanzetta e c'era pure addirittura la porta a soffietto, quindi immaginate questa azione, porta a soffietto aperta di corsa, quindi un casino terribile, e poi partiva con questo fischio.
1: Sì, un fischio.
3: Si sente?
1: No, no, non si sente. Riprova, no. Riprova Lorella.
3: Non niente, si sentiva poco poco.
1: No, niente.
3: Comunque faceva ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, questo fischio qua.
1: Faceva,
3: perfetto,
1: cioè la tromba del settimo cavalleggeri praticamente.
3: Bravissimo, eravamo in quattro e saltavamo tutti e quattro, io nella mia stanzetta e gli altri tre dall'altra.
1: Certo, a volte il, come dire, il limite che separa la mamma dal sergente è molto tenue, però però tutto sommato esatto. Anche il sergente di ufficiale gentiluomo alla fine gli vuoi bene, no?
2: Vabbè, un po' di disciplina,
1: è bello. Quindi
3: chi se lo scorda più?
1: La trombetta, la trombetta fischiata. È bello. Grazie Lorella, grazie di averlo ricordato insieme a noi.
2: Cinzia invece ci racconta che aveva comprato in gita a Roma una scimmia elettronica. Quando l'accendevi suonava la lambada.
1: Un oggetto demoniaco.
2: Alle
1: diciamo.
2: Zampe aveva i piatti della batteria. A turno mia madre e mio padre anche mi mettevano quella scimmia vicino alle orecchie.
1: E del resto
2: ce l'hai voluta te, l'hai comprata.
1: Avevano ragione, l'hai voluta, eccola.
2: Mauro invece col rumore delle pentole,
1: no, quello
2: perché
1: no.
2: Lei appena alzata si metteva a spignattare,
1: però non devi.
2: E sbatti di qui, sbatti di là, alla fine eravamo tutti svegli.
1: E te credo, sentiamo Antonio in provincia di Matera. Buongiorno Antonio.
2: Antonio.
4: Buongiorno, buongiorno, bentornati.
1: Grazie,
4: bentornati,
1: grazie. Antonio.
4: Allora, io lancio innanzitutto una provocazione, vediamo se ce n'è qualcuno che si svegliava come mi svegliava mia madre, quindi.
1: Sì.
4: Allora, la mattina, la domenica, questo accadeva principalmente quando si usava fare il sugo con la carne. Di solito la domenica era con le polpette. Allora mia madre aveva l'abitudine intorno alle 10 di iniziare a friggere le polpette rigorosamente di carne con pecorino, prezzemolo e ovviamente aglio. E le faceva leggermente raffreddare, poi veniva in camera e io ancora che dormivo mi diceva assaggia come sono e io aprivo questa bocca come fanno gli uccelli con la proprio e dice sono buone. E lei poteva finalmente metterle poi in sugo e mangiarle noi all'ora di pranzo. Quindi
1: quanta maternità c'è in tutto ciò? Cioè che percentuale?
4: No, è un gesto fantastico.
1: Cioè, di più di questo devi allattare. Di questo tu allatti. Okay? E quindi ti dava sta polpetta che scendeva, tu eri ancora inconscio.
4: Sì, diciamo che non era solo una, però limitiamo già una.
1: Diciamo
4: però erano più di una. Era fantastico.
1: Anto, questa è una storia solo italiana. Io non credo che a Birmingham o a Canberra possano accadere cose del genere. Antonio. Ci hai fatto sognare, grazie.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: E andiamo a Forlì da Elena.
1: Buongiorno Elena.
2: Elena.
5: Buongiorno,
1: eccola Elena.
5: Uno dei più grandi piaceri dell'essere andati in pensione è potervi finalmente ascoltare in diretta.
2: Ma grazie.
1: Siamo onorati, grazie Elena. Però questo ricordo della mamma.
5: È un trauma perché mia madre estate inverno entrava in camera e spalancava la finestra.
1: Sì. C'è chi lo fa, ma parlava anche o solo eseguiva il gesto?
5: No, svegliatevi, eravamo in due.
1: Vabbè.
5: E a tre spalancava la finestra e tu uscivi dal letto con quei bei pigiamini di quei tessuti antichi che facevano le fiammelle quando li strisciavi.
1: Sì.
5: Per cui dal letto caldissimo passavi al gelo immediato.
6: Però vedi, tua mamma realizzava la vecchia bella canzone Primavera, svegliatevi bambine.
5: Problema che lo faceva anche a gennaio, febbraio.
6: Certo, a gennaio.
2: Certo.
6: Però aprire la finestra, che poi è anche un gesto bello, però
2: sì, cambi l'aria,
6: diciamo che non te lascia scampo. Non te lascia, non ti lascia scampo. Elena, grazie, buona giornata. Sono le 8:10 minuti e spiccioli, diciamo così, e ci rivolgiamo, come facciamo di tanto in tanto, a una certa categoria di persone, una certa categoria di italiani, quelli che la mattina, quando tornano nel mondo dei vivi dal sonno notturno, non gli devi parlare.
2: Non subito, quantomeno.
6: No, lasciali perdere. Un attimo, dammi un attimo, ti prego.

0: e ancora riecheggiano le polemiche.
1: Ma che scherzi, purtroppo. Aumentano come una valanga dopo le dichiarazioni del ministro Tajani e vice premier, che parlando sul palco di Itaca, una kermesse organizzata dalla regione Lazio,
0: dalla regione Lazio, da Ulisse, Itaca, sai.
1: Il discorso ha detto quali consigli darebbe a suo figlio che vuole trovare moglie.
0: Dice: evita le donne con la gonna corta, quelle perché non sono adatte alla famiglia,
1: non
0: insomma,
1: sono affidabili.
0: Un putiferio, naturalmente. Lui ha parlato come fosse il piccolo padre, che era Stalin, se vogliamo. Sì. Ma insomma, allora, polemiche e paielle di Giovanni, naturalmente, ci fanno la scarpetta, perché sono due persone cattive. Sono due persone cattive, voi lo sapete, le conoscete. Hanno voluto prendere una canzone di Vecchioni, che è un grande artista italiano, l'hanno stravolta e adesso ce la propongono. Sentiamo.

0: coglie. Ma qui c'è babbo a consigliarti la moglie, se c'è una donna affascinante il desiderio ti piglia. Che gnocca ma non curerà la famiglia.
1: Ma no, ma non è vero.
0: Perciò ti dico non ti far guidare dall'ormone. E di tuo padre segui questa raccomandazione.
1: Sentiamo.

0: ha un po' di baffi.
1: Ma no,
0: te lo sa, ma.
1: Ma?
0: O almeno ti ubbidisce.
1: Ma come ti ubbidisce?
0: E se vai via, certo,
1: sì,
0: non ti tradisce.
1: Ma no, ma questa è una visione.
0: Eh no, non ti tradisce.
1: Ma è medievale, lei capisce, ministro? È una visione un pochino. No, cioè le ragazze portano la minigonna, è normale, cioè. Ministro, dica!

0: da sempre sotto un burka. Ci balli la mazurka.
1: Come la mazurka con la donna turca?
2: Ma che ne so.
1: Grazie, grazie. Speriamo che le polemiche cessino.
2: Cessino proprio. Cessino,
1: il vero senso della parola.
2: Il senso del possesso che fu
1: pre-alessandrino, non c'è dubbio, ma attenzione, parliamone. La mamma ci svegliava, la mamma ci sveglia, ma come?
2: Sentiamo Adriana di Piacenza.
1: Buongiorno Adriana, buongiorno.
3: Buongiorno conigli miei, bentornati. Grazie. Siete mancati troppo.
1: Grazie. Adriana, senti, che succedeva?
3: Allora, intanto aprivo la porta della sua stanza e lasciavo entrare un po' i rumori di sottofondo. Questa parte la faccio ancora oggi, devo dire.
1: Cioè, quindi sei tu la mamma che sveglia, mi pare di capire. Allora, tu, come prima cosa, apri semplicemente la porta.
3: Esatto. E allora, canticchiavo e poi entravo in camera sua con i miei belli ricci lunghi lunghi.
1: Lunghi lunghi.
3: Esatto, cominciavo la puntina del naso, poi salivo verso la fronte e rifacevo tutto il giretto del viso.
1: Eccola lì.
3: Qualche volta andavo al piedino e il bambino si svegliava.
1: Per forza, guarda, non è un caso.
3: Però faceva finta di dormire a volte per avere ancora un pochettino di solettico.
1: Non è un caso, dico, che Adriano, no, che Domenico Modugno cantasse La donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Senti Adriana, che cosa cantavi, che cosa canticchiavi, anche per capire la situazione? Cioè, tu entravi, ti avvicinavi al bambino che dormiva col piedino di fuori e canticchiavi che cosa? Un repertorio italiano, un repertorio straniero, che cosa canticchiavi?
3: Allora, c'era questa canzoncina che mi cantavo sempre, sono un po' stonata.
1: Sì.
3: Oggi ho accordei con saudade di você. Saudade di
1: voi, capisci? Che ti entrava Vinicius
2: nelle orecchie,
1: Vinicius Lumarais
2: nel sogno. Marina invece dice, Marina di Settimo Torinese, che lei veniva svegliata perché le mettevano la radio sul comodino accesa su Radio 2.
1: Bravi,
2: un po'.
1: Bravi, sei cresciuta sana e libera, come si dice.
2: È arrivato il momento di salutarci.
1: Che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
2: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
1: Buon riposo a tutti!

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 2-2.
0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: 2-2.
0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: che sono sotto effetto di ibuprofene?
1: Meno male che non sei sotto effetto di altro.
2: Come mai?
0: Perché cervicale. Sono i primi dolori dell'autunno.
2: No, primo sono, freddo.
1: No, sono i primi dolori dell'età, è diverso.
2: L'abbiamo scelto alla fine. Ha vinto lui.
0: Ha vinto lui. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Good morning Radio 2. Com'è il secondo giorno di trasloco?
2: Guarda, fin qui tutto male.
1: Riassunto delle puntate precedenti: Sarah Jane, la nostra amata collega, sta cambiando abitazione, ma non avendone trovata un'altra, si deve trasferire in un loculo per poi trasferirsi in una casa vera.
0: Quindi ieri traslocavi e oggi traslochi.
2: No, vado in una casa di passaggio perché la casa che dove devo andare a vivere non è pronta, cosa che accade al 90% delle persone. Quindi stanotte ho dormito nella casa nuova, ma nell'altra ho le pentole. Nel frattempo ho la lavatrice in una e nell'altra ho gli asciugamani. È un po' così, il gioco delle tre carte.
1: Per me, se non trovi il marito, è in uno di quegli scatoloni lì.

0: partita così, la playlist di Good Morning Radio 2. Siamo partiti con Madonna, Danzeteria e Manu Chao.
1: Me gustas tú.
2: Che è una canzone bellissima, però mi ricorda un po' quelle canzoni, cioè in Spagna, quando capisci bene il significato di questa canzone, mi ricorda un po' le canzoni per i bambini. Che ne so, Baby Shark, quella lì.
0: Certo.
2: Cioè, mi piace la lasagna, mi piace, sì. Mi piacciono le cuffie, mi piaci tu. Quella roba lì. Però, grandissimo successo di Manu Chao.
0: Senti, ma non ti ho fatto la domanda, ma da uno a do fuoco alla casa e chi me l'ha fatto fare?
1: Ok, cioè,
2: a che punto sei?
1: La seconda che hai detto.
0: Il trasloco è una cosa tremenda.
1: Sì,
0: noi
1: sì.
0: Siamo un po' più avanti, però. Mentre tu stai facendo il trasloco, noi siamo al cambio dell'armadio.
2: Sì. Sì,
0: quindi
2: sì, sì.
0: Quando immaginati che appena finisci il trasloco, ecco, dovrai anche affrontare
1: perché adesso
0: il
1: effettivamente
0: dell'armadio.
1: Oggi è il primo giorno d'autunno.
2: Sì, sì. Ragazzi, oggi è arrivato l'autunno e non ci sono più le mezze stagioni.
0: Ah, mio figlio non mi mangia più niente.
2: Il mare era un olio quest'estate.
0: Certo. La sera bisogna mettere la feltina.
2: Non esco più se non metto il plate, ragazzi.
1: Ah, siamo proprio le chiacchiere d'ascensore, secondo me.
0: Sì. Secondo me gli ascoltatori a quest'ora il primo pensiero quando si svegliano. Cioè,
1: cosa
0: qual è?
1: Mi metto?
0: Secondo te cosa mi metto?
1: Beh, sì, sicuramente adesso ci si va. Ci si deve vestire un po' strati. Perché fino a ieri era maglietta a manica corta, l'altro ieri maglioncino, oggi giubbottino di pelle, sciarpa, maglioncino e maglia a manica
2: corta.
1: E
2: c'è quel problema del pomeriggio.
1: Poi fa caldissimo.
2: Togliamo il pomeriggio perché la mattina.
1: Quindi insieme a lunedì. Sì. Luca Brescia ci suggerisce di togliere anche un pomeriggio.
2: Ma sì, perché la mattina fa freschino, si sta bene.
1: Sì.
2: Pomeriggio caldo porco.
1: È vero.
2: Perciò ti togli tutto, certo. Ti rimetti in costume, eccetera, eccetera. La sera ti rimetti il maglioncino. belli, ragazzi.
1: Siamo in confusione. Cipolla.
0: Proviamoci, dai, il vostro primo pensiero. Le 6:11 del mattino, 348-7300-200. Siamo anche in diretta social oggi,
1: Sì. Ottimo.
0: Dai, venite qua, salutate.
1: No, guarda, io non mi faccio vedere, dai, neppure se mi pagate, cioè, un milione di euro.
2: Ah, sì, siamo in diretta sul social di Massimo.
0: Quindi vogliamo sapere il vostro pensiero, quello brutto, non iniziate a fare la frase fatta, cioè vi alzate, il mio primo pensiero è questo.
2: Quello di continuare a vivere, dai, puntiamo in alto, dai. Continuiamo a vivere.
0: Alzatevi, Italia!

0: Meraviglioso errore di Gianna Nannini.
1: Meravigliosa canzone
2: di Gianna Nannini.
1: Meravigliosa creatura di Gianna Nannini.
2: Che è stata scritta da Bruno Risas. L'ho fatta ascoltare a tutti. Ogni volta che esco ormai in questi giorni. Ma avete sentito l'ultima della Nannini? No, ascoltiamola.
1: Sei come quelli che quando fanno matrimonio. Oh, ti fate vedere le foto? Guarda le foto.
2: Beh, comunque sono quasi orgogliosa di sentire un brano così cantato da una donna, comunque che è nel panorama musicale da ormai una vita. Quindi è bello quando.
0: Un gran ritorno.
2: Ci si distingue in questo modo.
1: Ci sarà anche un gran ritorno per quello che riguarda Gino Paoli, che esce appunto Quando ti rivedrò, è un inedito dedicato alla Vanoni.
2: Sì.
1: Guarda
2: sì,
1: quante
2: sì,
1: ne so.
0: Che cultura musicale oggi.
2: L'abbiamo letto, ovviamente.
1: L'abbiamo letto su Rai News 24, è passata essa notizia.
2: Noi siamo sul pezzo.
0: Piuttosto, parlando di meravigliosi errori d'amore, in questo caso.
1: Sì.
0: Ho letto una notizia che non so se è una bufala o no, però okay. Una ragazza di 19 anni è stata arrestata. Dopo aver costretto il fidanzato a fare sesso 7 volte al giorno, nonostante lui avesse detto ti prego anche no.
2: 7 volte al giorno sono tante, eh?
0: Sì, eh.
1: 7 volte al giorno, ragazzi.
2: Non fai tempo neanche andare al bagno.
1: No, ma non. No, ma
2: come volte tantissimo.
0: Ma no, il fatto è successo nello Utah, ovviamente anche lì la legge considera centrale l'assenza di consenso in dipendenza del rapporto tra le persone coinvolte. Quindi, cioè, se uno è no. E no, cioè sono un uomo,
1: certo.
0: Dice no, e no.
2: È come una donna, certamente.
0: Anche l'uomo, giusto, può dire no, non, perché di solito è sempre un po'. Cioè,
2: ma
0: sempre
2: ha detto
0: roba.
2: Ho mal di testa? Come funzionava la cosa? Come si era cavata?
0: No, gli ha detto ho finito i gigali. Perché
1: non è che puoi pensare ad altro, eh. Comunque, nel mio caso, succedesse a me, facciamo ipotesi che sono 7 volte in 7 minuti io sono fuori di, cioè ho finito.
2: Sì, però intanto io ho letto ultimamente, vedendo, sto buttando varie riviste cose, la Satta con Boateng raccontavano che lo facevano anche.
0: È vero.
2: Tutti i giorni.
1: Sì, anche.
2: È tanto tutti i giorni.
0: È un lavoro.
1: Sì.
0: È un
1: lavoro.
0: Impegno, te lo devi incastrare nel calendar di. No.
1: Sì, ma anche Sting. Mi lavori 28 ore! Ma uè, ciccio!
2: Bravo, anche Sting.
1: Anche Sting. Perché lui fa l'amore tantrico.
2: Sì,
1: ma
2: sì.
1: Anche se fossero 4 ore, facciamo un po'. 4.
0: È tantissimo, no? Ma anche no.
1: Ma che tu

0: giugno del 1984, Bronski Beat, Small Town Boy. La domanda è: ma c'era dentro Jimmy Cerino detto Somerville nella band?
1: Penso di sì, credo.
2: C'era.
3: Ah, vedi?
1: Ma c'era. Perché si chiamava Cerino?
0: Perché vabbè, era magro e c'aveva i capelli rossi, allora era un modo per prenderlo in giro. Jimmy Cerino detto Sommer.
1: A me possono chiamarmi Steccalecca perché sono nero e magro, sembro il
3: Calimero.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque un gran pezzo, un synth pop, poi è diventato cult contro l'omofobia, l'emarginazione, perché il video era lui che ripercorreva un po' la sua vita e lui faceva anche il poliziotto, cioè sia la vittima che quello che comunque
1: era uno dei Village People, insomma, trasformato in tutti i mestieri.
0: Parliamo di amore, parliamo di sesso qua, perché facciamo finta tutti che sette volte al giorno si fa sesso, la notizia è questa, ma non si
1: allora sa. Attenzione per tutti quelli all'ascolto in questo momento, parliamo di sesso ma ci andiamo con le pinze perché sempre siamo sulla Rai, vero Max?
0: Certo, però certo. Comunque a 50 anni si può dire che si fa sesso non più perché semplicemente perché hai voglia, perché hai tempo, no? Cioè ad esempio, che ne so, a 50 anni hai trovato parcheggio, in fretta arrivi a casa e riesci ad avere il tempo per fare qualcosa.
1: A 50 anni non si fa più sesso, ragazzi.
3: Ma ragazzi, cosa dite?
1: Io sono da quando sono sposato che non ne faccio più.
3: No, secondo me funziona così, guarda, più o meno. All'inizio, all'inizio di una relazione, se il momento è buono, vai.
0: Certo.
3: È sempre festa, certo. È sempre domenica. Ore e ore nel letto, parli di musica, ascolti, scambi, l'innamoramento.
1: Bello.
3: Quando convivi, lo fai ovunque, a casa, ma pure a casa dei tuoi, cioè succedono delle cose assurde, certo, agli inizi. Sì. Poi solo a casa,
0: certo, poi diventa una cosa tranquilla.
3: Poi quando ti sposi inizia quella cosa tipo, ma proprio stasera che avevo messo la crema per dimagrire, non possiamo fare domani. Cioè inizi un po' a calendarizzare, poi non è che non lo fai più, però è più studiata la cosa.
0: Sì, poi c'è anche una questione fisica, no? Una volta cercavi, che ne so, eri attento ai dettagli, al punto G, adesso cerchi il punto che non ti fa male,
3: che
0: non ti fa male la schiena.
3: Ma non si dicono queste cose.
1: Io comunque rimango dell'idea che questo vostro intervento sia stato causa di molti divorzi o di molte persone che magari stavano per sposarsi e hanno deciso: se questa è la vita del matrimonio, io
3: smetto,
1: ne sto fuori.
3: A me piace invece.
0: Invece secondo me ci sono persone sposate, fanno l'amore tranquillamente.

0: Va bene, il primo pensiero degli ascoltatori, li sentiamo?
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Il mio primo buongiorno. Pensiero quando mi sveglio la mattina è altri 5 minuti. Ciao.
2: Good morning amici. Il primo pensiero appena mi sono svegliata è stato: posso permettermi altri 7 minuti? La risposta era no. Vabbè, li ho presi lo stesso.
0: Ok. Prendeteveli tutti. Adesso c'è casa imbarazzi, adesso c'è casa imbarazzi, adesso c'è. Uè! Andiamo ad ascoltare. Andiamo a spiare.
3: Cosa stai facendo? Sto cambiando la lampadina. Devi stare per forza qua come vecchi sul cantiere?
4: Ti serve una mano?
3: No, non mi serve niente, ma mi aiuta di sé.
4: Papà, perché non accendi la luce che non si vede niente?
3: Sentiamo, Thomas Edison, come l'accendo la lampadina se sto cambiando la lampadina funziona?
4: Cosa, ma con le mani la stai cambiando?
3: No, con le mani la coccolo, la carezzo e la ringrazio per la luce che ci ha dato quest'anno. Come la devo cambiare?
4: Ma mamma intendeva dire così, senza protezioni?
3: Ha ragione mamma, le devo usare le protezioni. Ma 6 anni fa, amore, ma loro!
4: No, non si ferma che la rompi, questa almeno, con la mano.
3: Bella, Marie.
4: Con la mano, mano! Con l'altra mano, con il braccio, con l'altro braccio.
3: Con la mano, con l'altra mano, balla, lingua, quella.
4: Hai bisogno di qualcosa, papà?
3: Per favore, passami quell'altro marciapiede.
4: Questa?
3: Quello non è la borsa maculata.
4: Questa?
3: Che cosa hai preso?
4: Tu hai detto dammi l'immacolata.
3: La borsa maculata ancora, non l'immacolata, la maculata.
4: Che casino mi stai combinando a terra, ma la polvere per forza a terra me la devi buttare.
3: Scusa, ma rimochiamo un masco, facciamo cambiare la gravità.
4: Ti devo passare altro.
3: E caccio vide, bene, mi giovano.
4: E di conto che cosa mi stai combinando a terra, ritmo. Tutto bene, papà.
3: Cos'è? Basta, mi trovo una madonnina. Siccome devo chiedere una grazia, vediamo se gliela accendo a lei la lampadina.
0: Vabbè, dai, hanno provato a cambiare una lampadina in casa imbarazzo.
5: Sì, però mi hanno fermato anche ieri, mi hanno detto: ma cosa succede in quella casa lì? Allora, noi entriamo in questa casa, ascoltiamo
0: certo.
5: quello che il papà, la mamma e il figlio si certo. raccontano in una quotidianità
0: sì,
5: normale.
0: Esatto. Aspira, come se fosse un po' una casa... quella che vedete in televisione, no?
5: Sì, quella lì. Quale? Dai.
0: Quella
5: dai, quale?
0: Il GF, dai. Tipo.
5: Ah, no? Ah ecco.
0: Solo,
5: okay.
0: solo che qua ah, è...
5: Perciò tu stai facendo pubblicità a un'altra imbarazzo. Rete?
0: Ma no, dai.
5: Ah, bene, fermi, bravo, dai, bravo.
0: Belli brandi.
5: Zitto, andiamo via.
6: Radio 2. Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
7: Meteoradio.
8: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 23 settembre. Oggi continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco e ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più interesserà l'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nordorientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi e infine le temperature previste in diminuzione soprattutto sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Sono le 6:30.
7: RAI GR2.
10: Buongiorno da Laura Guida. Tocca a tutti i principali temi nazionali e internazionali. Giorgia Meloni, ospite del programma di Bruno Vespa, sul rapporto deficit-PIL che resta sopra il 3%, lasciando il nostro paese nella procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. La Premier ammette: sono dispiaciuta perché abbiamo fatto un lavoro molto complesso che ci ha portato a diminuire il deficit. Sulla scuola aggiunge: non leggo le parole di Mattarella come una contrapposizione, anche lui in passato ha intervenuto nello stesso senso. Ma sentiamo questo passaggio.
11: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe. Ma perché è una misura di buon senso?
10: Vediamo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal presidente americano Trump, nuovo ultimatum all'Iran, accordo o distruzione, ma il suo inviato Whitney

0: Kov incontra a margine il ministro degli esteri Arachki. Sull'Ucraina, apertura a Zelensky e monito a Putin.
1: Lavoriamo per porre fine alla guerra, lo vogliono tutti, anche Putin, e con Zelensky il rapporto è molto forte. È un Donald Trump conciliante e ottimista, quello che incontra il leader di Kiev per discutere anche di misure di de-escalation a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Poco prima, dal palco, invece, toni aggressivi, anzitutto contro l'Iran. Faccia un accordo o sarà annientato. Minaccia Trump, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati iraniani è andato molto bene. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendo lo stato fallito e provocando così l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Sulla Groenlandia, poco prima di firmare l'accordo con la Danimarca, dice che vi manderà subito una massiccia presenza militare. Infine, attacca la Corte Penale Internazionale, un discorso pronunciato dopo quello di Antonio Guterres, l'ultimo da segretario, il suo auspicio che questa settimana all'ONU serva a compiere passi di de-escalation in Medio Oriente, incluso in Cisgiordania, su cui, accusa Guterres, c'è lo spettro della pulizia etnica. Valeria Fraschetti, GR2.
0: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni che ieri mattina a Torino era rimasto ferito dopo essere stato investito da un'auto. Il piccolo stava andando a scuola in bicicletta accompagnato dal padre. E sempre a Torino ha confessato il ventenne che venerdì scorso ha abusato sessualmente di un dodicenne.
2: Si terrà alle 10 in carcere l'udienza di convalida del fermo del ventenne reo confesso della violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino di appena 12 anni a Torino Nord. Nelle ore successive, così ha raccontato alla polizia, avrebbe subito una spedizione punitiva, probabilmente da parte di amici o parenti della vittima, che volevano farsi giustizia da soli. La procura sta facendo accertamenti a 360 gradi. L'uomo, senza fissa dimora, disoccupato, è stato fermato dopo 3 giorni di ricerche. Secondo quanto ricostruito, il ragazzino si trovava nel cortile di casa. L'uomo l'avrebbe adescato invitandolo a fare un giro sul suo monopattino. Una volta addentrati nel parco, gli abusi sessuali. Chi indaga vuole escludere dall'analisi di foto e chat che ci possano essere altre vittime di abusi da parte dell'uomo, che non ha precedenti per reati di questo tipo. Torino, Fabrizio Assandri, GR2.
0: La vicenda della famiglia Del Bosco: primo incontro tra i genitori e i loro tre figli nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli in provincia di Chieti. L'incontro fa parte di un percorso di progressivo ricongiungimento stabilito dal Tribunale dei Minori dell'Aquila. Siamo entrati nell'autunno, le giornate cominceranno progressivamente ad accorciarsi, le temperature, sebbene in calo, resteranno per ora al di sopra della media del periodo, ma già da oggi correnti più fresche porteranno temporali nel sud Italia. E ora lo sport con il calcio in primo piano.
3: -2 Italia-Belgio, prima partita di Nations League che si giocherà a Roma. E venerdì all'Olimpico ci sarà anche l'atteso esordio, meglio dire ritorno, di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Intanto cresce la curiosità sulla formazione che sfiderà i Diavoli Rossi. Di sicuro sarà un 4-3-3 con Pio Esposito favorito per il ruolo di centravanti. Il nuovo commissario tecnico ha comunque più di 48 ore per sciogliere tutti i dubbi. Molto meno tempo ha invece a disposizione Fefe De Giorgi, CT della Nazionale di Pallavolo, che stasera alle 21.05 affronterà la Finlandia nell'ultimo quarto degli europei. Non esistono squadre facili, ci vuole come sempre grande concentrazione, le parole del CT azzurro. La vincente troverà poi la Francia di Gianni. Intanto mondiali di ciclismo di Montreal è arrivata la terza medaglia per l'Italia, il fantastico oro nella staffetta mista composta da Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longoborghini, Guazzini e Trinca Colonel. Oggi riposo. Alessio Maldini, GR2.
0: Gli Europe tornano con un nuovo album in uscita venerdì, Come This Madness. E un tour celebrerà il 40° anniversario del più grande successo della band svedese The Final Countdown, con data italiana il 14 ottobre a Milano. Ed era questa l'ultima notizia, la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Good morning Radio 2 con Max De Zoara, Sara Jane e Luca, l'intervistatore imbruttito. Abbiamo chiesto agli ascoltatori il loro primo pensiero appena svegliati. Fatecelo sapere.
2: E tanti hanno risposto, quindi a breve li leggiamo tutti.
1: 348 7 300 200.

0: Christmas.
1: E mentre andava il brano stavo riflettendo ancora su una ragazza che ha costretto il proprio fidanzato a fare 7 volte al giorno sesso.
2: Ma secondo me è una fake alla fine,
3: però, perché comunque dopo un po' l'uomo si sa, non è che regge.
1: Però ci sono delle, ad esempio, se sotto le lenzuola c'hai Miss Italia, probabilmente anche se hai una certa età ed è calato un po' la voglia quotidiana, cioè ti,
2: beh, secondo me
1: ti dà un po' di quella roba, no?
2: Incontra tutti. Anche sì. Il più bello e la più bella, cioè è proprio una cosa diversa, si trasforma l'amore.
3: Sì, è vero, però è anche vero che se tu hai una certa età e nel letto hai Miss Italia, ti togli la pelle grinzosa e diventi un ventenne, cioè forza ragazzi.
2: Apri involucro.
3: Esatto.
1: Diciamo che alla nostra età ti devi preparare un pochino.
3: Fai, no? La muta come i serpenti, ecco.
1: Sì, io mi presento con una bottiglia di champagne, diciamo che è già un segnale che questa sera voglio festeggiare.
3: Dipende da dove l'hai preso lo champagne, perché se l'hai preso al discount te lo bevi tu, bello.
1: Certo, se invece ti presenti col pigiamino in pile, magari
3: sai che
1: lo stimolo è diverso.
3: Ma dipende sempre da chi lo indossa. Cioè, se certo. Lo indosso io il pigiamino in pile
1: e le calze spaiate
3: va benissimo. Sono la gente dice ma che schifo. Io ancora sono presentabile.
1: E comunque ci vuole il materasso ortopedico, chiaro?
3: Sì, o il topper.
2: Vabbè, io sentite ragazzi, dopo questi due vecchi andrò ad ascoltare un po' gli ascoltatori che ci hanno scritto al 348 7300 200. Ne leggo un po'. Fabrizio dice: il mio primo pensiero stamattina è stato ma chissà se quel trio, no, Good Morning Radio 2 mi farà gli auguri di buon compleanno. Ma
1: auguri.
2: Certo, tanti auguri. Poi invece c'è Peppe da Rotterdam che ci dà un po' di risposte, dice proprio buongiorno freschezze, fino a dicembre si fa così, pantaloncini e felpa perché io non mi arrendo all'estate.
3: Giusto.
2: La mia sveglia suona alle 2:30 di notte. Se vi dicessi qual è il mio primo pensiero, probabilmente dovreste chiudere la radio. Si può avere però il numero della ragazza che avete appena detto?
1: No, non delle... si può
2: no,
1: avere.
2: Perché chiedo per un amico, eh?
1: No, non si può avere. E comunque, ad esempio, se prima di far l'amore metti una bella canzone, cioè una bella dedica, tipo questa. Magari

0: ricordano più. Ah, o le scrivi subito le canzoni o non si ricordano più.
1: Tra l'altro questo brano è stato dedicato alla stessa ragazzina di Alba Chiara, l'ha detto Vasco, questa ragazzina si chiamava Giovanna e che lui guardava mentre Giovanna arrivava alla fermata della Corriere, aspettava e lui stava studiando per laurearsi. E lo stesso Vasco dice che quando gli ha detto a lei, le ha detto guarda che ti ho dedicato una canzone, lei non ci credeva, infatti la canzone parte con non te l'aspettavi e invece eccola qua.
0: Eccolo qua, ecco il motivo. Il vostro primo pensiero, 3487 300 200.
2: Ciao Max, ciao ragazzacci, buongiorno. Ciao. Sentite, visto che siamo tutti belli freschi, perché stamattina non affrontiamo il concetto di entropia e il secondo principio della termodinamica, però applicato alla vita quotidiana?
3: Ma signora,
2: tutto tende spontaneamente al disordine?
3: Guardi,
2: ciao,
3: io non
2: ti ascolto per radio.
3: Secondo te?
0: Entropia alle 6 del
3: alle 6.45 io devo parlare di questa roba. Vabbè. Ma Luca c'è ancora il cuscino in faccia.
0: Comunque,
3: guardalo.
0: Accettiamo la sfida. No, io direi facciamo una cosa, ascoltiamo una canzone, prepariamo.
1: Ma soprattutto, ma perché le droghe che usano le sparge per il mondo?
0: Dai, prepariamoci, entropia, no? È un argomento allora che possiamo affrontare. Cioè che...
1: Ragazzi, è una cosa che io parlo tutte le sere, esatto, con le mie figlie, posso parlare tranquillamente, non mi andavo di parlarne alle 6.45 per la sveglia dei ragazzi.
0: Dopo il dito.

0: Quindi pronti?
1: Sì.
0: Cioè, ti sei preparato?
2: Io non ho bisogno di prepararmi, ragazzi.
1: Tu
2: sono...
1: sai. Ma sei nato pronto.
2: Allora, sono cose che io disquisisco con le mie figlie a cena tutte le sere.
1: Quotidianamente.
2: Ma sì.
0: Alle 6.48 noi parliamo di entropia.
1: Va bene, allora facciamo così: prendete carta e penna. Anzi, no, se avete preso carta e penna alle 6.48 e 56 secondi per sentire Radio 2, il problema ormai non è più l'entropia.
0: Esatto. Allora, l'entropia, semplificando molto, è una grandezza della termodinamica legata al numero di modi in cui può essere organizzato un sistema. E alla tendenza dei processi spontanei verso stati statisticamente più probabili.
2: Esatto.
0: E infatti, il secondo principio della termodinamica dice che in un sistema isolato l'entropia complessiva non diminuisce.
2: Sì, però Massimo, traduciamolo per le persone semplici.
1: Tipo me.
2: Beh, esatto. Per le persone semplici. Allora, tu sistemi casa,
1: sì.
2: Esci. Torni,
1: sì.
2: E c'è una mutanda sul lampadario. Questa è l'entropia.
0: Esatto, nessuno sa chi ce l'abbia messa, ma c'è. Nessuno sa come fare, ma la termodinamica aveva già previsto tutto.
1: Quindi pensate alla cameretta di, non lo so, un bambino. Ad esempio la cameretta di mio figlio Oliver. Alle 8 gli dico: amore, metti in ordine. Lui mette in ordine, alle 8 e 12 però sembra quasi che sia scoppiata una bomba atomica.
0: Entropia.
1: Questa è entropia,
2: sì,
1: giusto?
2: Comunque, attenzione, vorrei dire una cosa importante. È un fenomeno universale. Perché se voi prendete, che ne so, dei cavi,
1: sì.
2: Mettete un cavo USB perfettamente arrotolato,
0: esatto,
2: dentro un cassetto.
1: Sì.
0: Lo faccio sempre, mi
2: esatto,
0: metto in ordine.
2: Chiudi il cassetto, aspetti 7 minuti, anche 8, riaprite, il cavo USB si è accoppiato con le cuffiette, il caricabatterie di quel telefono che l'avevate abbandonato lì nel 2004 e una prolunga di casa che non è neanche vostra.
1: Giusto,
0: quella
1: è entropia.
0: Entropia.
1: Certo,
0: ma
1: certo.
0: Il punto fondamentale è questo: l'ordine richiede ovviamente energia, impegno, no?
2: Sì.
0: Invece il disordine è gratis.
2: Oh, che meraviglia il disordine, ragazzi. È una, è, questa qui è una cosa meravigliosa. Questa è una di quelle cose che

0: Attenzione, il 23 settembre del 1889 nasce a Kyoto Nintendo. E attenzione, all'inizio non faceva videogiochi, faceva carte da gioco giapponesi, le Hanafuda.
1: Ma dai, quindi Nintendo è nata nel 1889?
0: Esatto.
2: E da allora i genitori dicono tutti la stessa cosa.
1: Se non spegni quella cosa e vai a studiare, ti do il resto a casa tra due minuti, sta attento. Il 23 settembre del 1642 Harvard celebra la sua prima cerimonia di laurea. I laureati erano appena 9.
2: 9 laureati?
1: Sì, praticamente hanno trovato lavoro tutti.
0: Era fantascienza già nel 1642.
2: Il 23 settembre del 1846 viene scoperto Nettuno. La sua esistenza era stata prevista con calcoli matematici prima ancora di osservarlo.
1: Nel 1846, quindi, pensate che riuscivano a trovare un pianeta a miliardi di chilometri di distanza.
0: Nel 2026 il Corriere ti non dice, abbiamo trovato nessuno in casa.
2: Sì, sono le classiche case che ti dice il Corriere e poi tu eri sul divano.
0: È così. Va bene, il 23 settembre del 1913 Roland Garros completa la prima traversata aerea senza scalo nel Mediterraneo. Quasi 8 ore di volo.
2: 8 ore su un piccolo aereo nel 1913.
1: Senza film, senza wifi, senza cuffie.
0: Ryanair sta pensando di riproporlo.
2: Ci manca solo quello.
1: Senza sedili.
0: In piedi.
2: Il 23 settembre del 2011 i ricercatori dell'esperimento Operar annunciano un risultato clamoroso: alcuni neutrini sembrano aver viaggiato più veloci della luce.
1: Per qualche mese sembrò che Einstein avesse sbagliato, pensate.
0: Poi scoprirono un problema nel sistema di misurazione.
2: Einstein aveva ragione.
1: Sì, però per 6 mesi ha avuto l'ansia.
2: Einstein.
1: Il 23 settembre del 2022 Roger Federer gioca l'ultima partita della sua carriera in doppio col suo amico storico e rivale Rafael Nadal.
0: Ricordo.
2: 20 anni di carriera, 20 slam, una leggenda assoluta del tennis.
1: Però l'ultima partita l'ha persa.
0: Bellissimo.
2: Perché?
0: Finalmente uno di noi, cacchio. Yeah.

0: Peggy Go Air Stars, no, Woman, la canzone Woman è l'argomento, è la donna incriminata per aver chiesto sette volte di fare sesso al proprio fidanzato
1: tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, sette volte. Cos'è che fate voi sette volte? Se vi dico sette telefonate le fai in un giorno?
1: Sì. Sì,
2: sette
1: certo.
2: Telefonate no, sette telefonate no, però sicuramente messaggi.
1: Beh, tu mandi un sacco.
2: Io audio.
1: Sì, tu.
2: Sono una speaker.
1: Tu, no, no, tu rompi le scatole.
2: Sì,
1: no,
2: guarda, tu a te non li mando.
1: No, ma tu
2: non mi ti copro proprio. Non ti vedo proprio.
1: Devi chiamare.
2: Quindi,
1: cosa vuoi? Devi
2: ma
1: chiamare.
2: Che vuoi? Ma gli amici miei sono contenti.
1: Dai,
2: via.
1: Ma non è vero.
2: Ma sta zitto.
0: Sette chilometri li fate a piedi?
1: Ma sei matto?
2: Sette chilometri li faccio tutti i giorni di media. Visto ieri.
1: No, zero.
0: Sette ti amo al giorno?
1: No, zero.
2: No, però un paio io. Due, tre, sì, sempre. Ci stanno bene come il tubino nero.
0: Tu porti il cane fuori sette volte?
1: No, tre. Però ho visto sette anni in Tibet e sette spose per sette fratelli. Ci tornano dentro. Vabbè, nella media.
2: La crisi del settimo anno.
1: Esatto.
2: Vogliamo continuare?
1: E sette nani.
0: Esatto. No, perché far l'amore sette volte al giorno? Neanche un antechino.
1: Ma anzi, infatti,
0: l'antechino sì. Sai chi è l'antechino?
2: No.
0: L'antechino è un marsupiale australiano. Sapete cos'è il marsupiale australiano?
1: Il marsupiale no, ma il marsupiale sì.
0: È una specie di scoiattolo, tutto bellino, carino, c'ha un musino dolcissimo, no? Cioè, magari invece è un vecchio porcone.
1: Ma in che senso?
0: Perché quando diventa adulto, diventa maschio, quando è pronto, lui smette di mangiare, smette di bere e pensa solo a fare sesso. E non smette più finché muore.
2: Se io trovo un antechino mi fingo possum.
1: Esatto.
2: Ti fingo morta.
1: È un po' anche c'era anche la, come si chiama, l'amante religiosa.
0: Ah, vero, quella era cattiva.
1: Finisce di far l'amore e sei mai al marito. Così mi prendo gli alimenti.

0: Stitches di Shawn Mendes e Laura Pausini, era questo il duet di oggi, le due canzoni senza interruzione. Siete su Radio 2, appunto, Good Morning Radio 2, chiacchiere. Ogni tanto vogliamo sapere il vostro primo pensiero,
1: è vero,
0: svegliati, e nello stesso tempo stiamo toccando anche, affrontando l'argomento sesso, visto che questa ragazza è stata, pare, arrestata per aver obbligato.
2: Forse è una fake news, non però, lo sappiamo, però era
0: ci dà lo spunto per fare una chiacchierata. Allora, messaggi. Arriva il primo. Calcolate che pur sposato ho comprato quattro preservativi. Autunno, inverno, primavera, estate, e sono avanzati tre. Vai Antonio!
3: Buongiorno ragazzacci, ho pensato a ben due cose. Che camminata farò oggi, sono nella casa di montagna, e che autunno, tempo di castagnaccio, mon amour, Luca.
2: Il castagnaccio, sì, buonissimo, buonissimo. Però per quello che riguarda il matrimonio, c'è chi si era espresso diversamente dalla folla, no? Quelli che dicono wow, bisogna sposarsi, eccetera, eccetera. Per esempio Massimo Troisi diceva, non è che sono contrario al matrimonio, però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi.
0: È vero, mitica quella frase.
3: Ricordo.
2: E Alberto Sordi diceva, io non mi sposo perché non mi piace avere un'estranea in casa. È un genio. È
0: quindi
2: un genio.
0: La domanda la giro a te, Luca, perché ti sei sposato?
2: Perché prendevo per i soldi del viaggio di nozze.
0: Che sta ascoltando.
3: Che ascolto.
2: Perché ci amiamo alla follia. Io.
0: Fantastica. Va bene, adesso ci fermiamo per un attimo, un attimino solo, ma torniamo.
2: Ma torniamo?
3: Tra poco.
2: Ma torniamo tutti e tre?
0: Tutti e tre.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. 2-2.
5: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.

0: Sono curioso, cosa stai guardando?
1: Sto guardando delle cose che le scrivono dei comici. Ma infatti poi me lo suggerivate anche voi, un programma particolare. Stavo seguendo,
0: va
1: iniziamo
0: bene.
1: A studiare.
0: Le good news.
1: Via!
0: Trump prepara il nuovo vertice con Xi Jinping. Dopo mesi di dazi, ritorsioni e tensioni commerciali, Washington e Pechino cercano di nuovo equilibrio prima che scada l'attuale tregua commerciale.
1: Insomma, immaginatevi, no? Trump, Donald e Xi, no? Che provano a fare pace sui dazi. Praticamente due commercianti al mercato. Tu abbassi i prezzi.
2: No, tu di più.
1: Senti, manca solo uno che dice: signora, tre mutande a 10 euro.
0: Il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham vola negli Stati Uniti per il suo primo incontro con Donald Trump. Ha detto di voler affrontare il rapporto con Washington con pragmatismo, pur mantenendo le proprie posizioni sul dossier internazionale.
2: E il nuovo premier incontra appunto Trump e dice: sarò pragmatico.
0: Sì.
2: Traduzione inglese di: qualsiasi cosa succede, non facciamolo incazzare. Questo.
0: Ma, attenzione! In Cina una bambina di 6 anni ha battuto due volte il record mondiale femminile della risoluzione del cubo di Rubik.
1: 6 anni ha già battuto due record col cubo di Rubik. Io a 49 anni, per capire qual è la scarpa destra, devo guardare dove va l'alluce, dove sono.
0: È là,
1: il primo.
0: In Uruguay un boss della droga è riuscito a evadere dal carcere durante una visita dal dentista e il Ministero dell'Interno ha aperto un'indagine per capire come sia stato possibile.
2: Perché il dentista gli ha detto: apri bene. Lui ha aperto la porta, sono andato. Ciao belli.
1: Ciao.

0: Paparazzi, Cremonini, 7:19 Radio 2. Tra l'altro pieno di paparazzi Milano in questo periodo.
1: Beh certo, ci sono tutti i grandissimi VIP.
0: Sai che c'è anche Christian Vogue?
1: No,
0: potremmo avere la fortuna di intervistarlo.
1: Allora,
0: non dico niente, ma durante la Fashion Week potrei riuscire a avere il contatto.
1: Per chi non lo conoscete, a parte l'ignoranza, però è il guru della moda. Certo. Lui non segue la moda, è la moda che segue lui.
0: Perfetto.
1: Ecco, comunque magari riusciremo, è un mio carissimo amico, magari riusciremo anche a incontrarlo. Invece abbiamo parlato di sesso.
0: Sì.
1: E allora a questo punto vi faccio sentire cosa ho chiesto in giro, grazie al Milanese Imbruttito, nelle interviste imbruttite inerentemente sul sesso.
0: Argomento.

0: quindi.
1: Abbiamo parlato di sesso e allora affrontiamo questo discorso. Dove sono le zone erogene?
2: Oddio, non lo so, io sono di Porta Romana, quindi a me piace molto come zona, poi direi il Duomo, che è un posto carino.
3: Parola che non so cosa vuol dire sta cosa.
1: Dove sono le zone erogene?
4: Ma penso i Navigli.
5: Ah sì, Corso Como, Arco della Pace.
1: Dove sono le zone erogene?
6: Ma nella mia città.
3: Cosa vuol dire?
1: Le zone erogene, le zone...
3: Lo cerco su Google, cosa vuol dire erogene?
1: Le dimensioni contano?
7: Sì.
8: Assolutamente no.
7: Contano, confermo che contano.
2: È meglio uno che ha le dimensioni grandevoli, cioè nel senso...
9: Più grosso.
1: Cosa ne pensi della masturbazione?
10: Cosa normalissima.
11: A portata di mano, come di...
12: La masturbazione è una cosa sacra.
13: Diciamo che io non sono un esperto masturbatore, insomma,
2: no.
13: Però...
2: Maschile per me no, cioè è una cosa ridicola. Mentre femminile, idem. Cioè, se esiste, perché non usufruire di ciò?
9: Solo piace a patate.
5: Penso che tutti lo facciano, ma non lo dicono.
1: Posizione preferita?
4: 90. La cariola?
2: Pecora baracane.
14: Posizione dello struzzo?
15: 68.
1: Ne manca uno. Quanto deve essere la durata di un rapporto sessuale per essere considerato un buon rapporto sessuale?
13: Beh, dipende, se la vuoi godire un po', una mezz'oretta.
2: 45 minuti, minimo. Cioè, non quella cosa di 2 secondi e finisce lì, non è giusto, né per noi né per lui.
1: No, facciamo una media, dai.
2: 3 minuti.
1: Parliamo ovviamente anche di sesso sicuro.
13: Sesso sicuro, sì. Sì, sì, sì.
1: Okay.
13: Sì, ovvio, ovvio. Lancio anche uno slogan, fate sesso sicuro, mi raccomando, non...

0: Crazy in Love, Beyoncé, bellissimo pezzone. Chiudiamo con questo alla grande, no?
1: Direi. Beh, sì, certo.
0: Grande playlist oggi, devo dire la verità.
1: Grandissima playlist, grandissima musica su Radio 2. Però abbiamo parlato di sesso.
0: Sì.
1: E allora parliamo anche della frequenza e abitudini di coppia degli italiani. Allora, la frequenza: il 34,2% delle coppie stabili fa sesso 2-3 volte la settimana, mentre il 31% lo fa una volta la settimana. Allora, 34 più 31 fa 65.
0: Esatto,
1: ma il 35% cosa fa? Fa la 6? Non lo fa,
0: niente, fa dell'altro.
2: Altro.
0: Nella voce
2: la
0: altro.
2: Altro.
1: Per quello che riguarda la durata, per il 44% degli intervistati un rapporto dura tra i 16 e i 30 minuti, mentre per il 17,1% supera i 30 minuti.
2: Luca Brescia 3 minuti.
0: Comunque io ho scoperto
1: molto meno.
0: Ho scoperto cosa dico almeno 7 volte al giorno. Cioè, cosa faccio 7 volte al giorno? È la parola no.
2: Ah sì,
0: 7 volte al giorno.
1: 44% degli intervistati un rapporto dura tra i 16 e i 30 minuti, mentre per il 17,1% supera i 30 minuti.
2: Luca Brescia 3 minuti.
0: Comunque io ho scoperto
1: molto meno.
2: Già.
0: Ho scoperto cosa dico almeno 7 volte al giorno.

0: Francesco Stringhetti in redazione. A posto, abbiamo detto tutto. Oh, domani. Ciao, ciao.
1: Ciao ragazzacci.
2: Ciao Teach.
0: Ciao a tutti.
3: Questo programma è stato presentato da...
4: Hai da cambiare città?
5: Hai da cambiare casa?
4: Hai da cambiare aria?
3: Fratelli La Bozzetta. Traslochi rapidi in tutta Italia.
4: Hai da partire subito?
5: Prima che arrescano a cercarti.
4: Nessuno problema.
3: Fratelli La Bozzetta. Carico, trasporto e massima discrezione.
4: Tu dici, non potremmo caricare tutti i cosi?
5: Mobili, valigi.
4: Le statue dei leoni d'oro. I pacchi che è meglio non aprire.
5: E chi è da famosa cassaforti che non è toia? Noi non facciamo domande.
3: Fratelli La Bozzetta. Traslochi, edilizia e cemento armato.
4: Tu pensa a respirare.
5: E di tutto il resto ci pensiamo noi.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permoto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
11: 2-2. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: La premier Meloni in TV da Vespa, anche Mattarella è contro i ghetti a scuola, da ministro propose il tetto in classe agli stranieri. Deficit PIL al 3,1%, l'Italia resta nella procedura di infrazione europea, opposizione all'attacco, il governo ha fallito. Ha confessato il ventenne fermato per gli abusi su un bambino di 12 anni a Torino. Crescono i dubbi sulla legittima difesa di Roberto Mollo durante un tentativo di rapina in provincia di Cuneo. In giornata l'autopsia sul corpo del ladro. Trump show all'Assemblea Generale dell'ONU. Durante l'incontro con Zelensky lancia un messaggio a Putin: fermi la guerra. Previsto un incontro con Xi Jinping. Quando ti rivedrò, ritrovato un inedito di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni. E infine lo sport. Stasera per gli europei di pallavolo, quarti di finale Italia-Finlandia. Buongiorno da Gabriella Lepre, dall'economia alla scuola alla politica estera. Giorgia Meloni su Rai 1 ha risposto a Bruno Vespa su tutti i principali dossier interni e internazionali.
3: Si definisce molto dispiaciuta Giorgia Meloni per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare

0: il deficit dall'8% al 3% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione.
1: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
0: Una grande vittoria, ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze nella nuova legge elettorale. E se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
2: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
0: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Elly Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR2.
3: E lo accennava. I dati Istat confermano che il paese resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo.
4: Per un soffio l'Italia resta in procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. Il verdetto dell'Istat sui conti pubblici del 2025 conferma un rapporto deficit-PIL al 3,1% e rimanda al prossimo anno il rientro nelle regole europee. Il ministro dell'Economia Giorgetti prende atto, non senza rammarico, dei dati definitivi. Su questi l'esecutivo dovrà ora aggiornare il quadro macroeconomico. Entro il 2 ottobre verrà approvato il documento di programmazione di finanza pubblica, che fornirà una direzione di marcia in vista della manovra che la maggioranza chiede espansiva, cioè di almeno 30 miliardi. Così il bivio passa ancora una volta dall'Europa, da Palazzo Chigi. È già partita una lettera alla Commissione UE per mettere in moto la macchina della clausola di salvaguardia e scorporare dal deficit i soldi per difesa ed energia, ma mantenendo l'impegno con Bruxelles a restare prudenti sui conti pubblici. Gelsomina Testa, GR2.
3: Dati economici e tema della scuola accendono il confronto politico.
5: Diminuisce il deficit, cresce il PIL, Fratelli d'Italia fa eco alla Presidente del Consiglio. Il vice premier leghista Matteo Salvini insiste su uno scostamento da miliardi di manovra, su cui l'altro vice premier, l'Azzurro Tajani, annuncia un vertice di maggioranza. Stefania Craxi.
6: Abbiamo alzato il rating, abbassato lo spread, la ricetta per noi è sempre quella, conti in ordine e meno tasse.
5: Fallimento della destra, accusa il PD. Paese in ginocchio, denuncia il 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Prendiamo 13,5 miliardi dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, avremo un budget importantissimo.
5: Con questi numeri se la prendono con i bambini stranieri, rincara da VS Nicola Fratoianni, tema stranieri in classe che divide gli schieramenti, misura di buon senso per la maggioranza, d'accordo con la Premier anche Roberto Vannacci, ma le opposizioni reagiscono indignate alle parole su Mattarella. Giorgia Meloni senza controllo fa propaganda sulla pelle della scuola pubblica, l'affondo dei 5 Stelle, tira la giacca al Presidente della Repubblica, non ha senso dello Stato, le parole della segretaria PD Elly Schlein. Francesco Macaro, GR2.
3: Ogni giorno che passa mi sento sempre meglio e tornerò presto, così Alessandro Di Battista in video collegamento sulla 7. L'ex parlamentare 5 Stelle ha detto di essere pronto a raccontare quanto gli è accaduto e anche quello che sta succedendo a Cuba. Questa mattina in carcere a Torino l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che ha confessato di avere violentato un ragazzino di 12 anni.
8: Davanti agli agenti della polizia di Torino, subito dopo il suo fermo, ha provato subito a giustificarsi. Ha detto di essere stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che non era in lui in quel momento. 20 anni, italiano di origini egiziane, senza fissa dimora, è lui responsabile della terribile violenza che si è consumata venerdì pomeriggio ai danni di un ragazzino di 12 anni. Ha precedenti per reati contro il patrimonio con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Fondamentale per la sua individuazione la telecamera del mini market, dove aveva portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini.
9: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
8: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi, un racconto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del fermo. Giuseppe Lisi, GR2.
3: La vicenda del ladro ucciso in provincia di Cuneo. Il proprietario della casa resta indagato a piede libero per omicidio. Oggi l'autopsia.
10: Il medico legale dovrà stabilire se Giovanin Lasri sia stato raggiunto da un solo colpo dei 12 sparati da Roberto Mollo. Sul corpo del 35enne albanese sono stati trovati due fori, ma è possibile che siano stati causati dallo stesso proiettile. Se così non fosse, la posizione del proprietario di casa si aggraverebbe, anche perché avrebbe sparato al buio da una trentina di metri e i bossoli trovati sul pavimento del balcone al primo piano lasciano ipotizzare che abbia puntato l'arma dall'alto verso il basso. A chiarire tutto nei prossimi giorni sarà una perizia balistica. A difendere Mollo è l'avvocato Pier Mario Morra.
11: Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, non ha voluto uccidere nessuno.
10: Probabilmente i ladri tuttora ricercati volevano forzare la porta della casa accanto. Durante la fuga hanno abbandonato a terra torce e guanti. Li indossava anche Lasri insieme al passamontagna. Addosso aveva un cacciavite e 2.000 euro in contanti, forse il bottino di un altro colpo. 13 anni fa la condanna per furto, poi sembrava aver cambiato vita. Lascia la moglie e un figlio di 4 anni. Simone Zazzera, GR2.
3: Guerra in Ucraina e in Iran al centro dei lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU di New York. In arrivo anche Xi Jinping per un faccia a faccia con Donald Trump, che ieri ha parlato al Palazzo di Vetro. Il corrispondente.
12: Dietro il podio dell'Assemblea Generale ONU a New York oggi sono attesi i leader di Ucraina e Iran. Ieri l'ucraino Zelensky ha detto di aver avuto un incontro produttivo con Trump. Il presidente americano prima del bilaterale aveva affermato: con lui ho una relazione molto buona. E a inizio giornata aveva inviato anche un messaggio lapidario al presidente russo Putin: metta fine alla guerra. L'81esima Assemblea Generale si era aperta con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. Vanno ristabiliti, dice, pace e primato del diritto sulla forza. Trump dal podio è sembrato replicare a distanza.
13: While others have spoken of peace, I have made peace.
12: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, afferma. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate, e rivendica così la guerra all'Iran e dice di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
3: Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha riaperto l'oleodotto est-ovest preparandosi a far ripartire le esportazioni di petrolio dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. La struttura era stata colpita dai droni dei ribelli yemeniti alleati di Teheran e in guerra con Riyadh. La musica con l'ultima canzone inedita di Gino Paoli, dedicata a Ornella Vanoni e al loro sodalizio durato 40 anni.
14: Quando ti rivedrò.
15: Un ultimo appuntamento in casa di Gino Paoli a Nervi, mancato per poco e per sempre. Così la voce del cantautore in Quando ti rivedrò è rimasta sola, ma i tratti di Ornella Vanoni sembrano emergere dalle parole.
14: Questo filo che tra di noi non si è fermato mai.
15: Doveva essere un duetto, Paoli ne era convinto sin dall'inizio, ma nessuno poteva prendere il posto della Vanoni e allora, per riempire quel vuoto, Gino ha scelto la tromba di Paolo Fresu, grande amico di Ornella. Così, secondo lo stesso jazzista sardo, tutto si ricompone.
14: La stessa anima.
15: Per Adriano Pennino, collaboratore di Paoli e compositore del brano, in Quando ti rivedrò c'è la storia di un incontro dopo un periodo di lontananza. È diventato l'ultimo omaggio di Gino alla sua musa e un regalo per chi li pensa ancora fianco a fianco, senza fine. Francesco Riccardi, GR2.
3: E siamo alla pagina sportiva, è arrivato in studio Alessio Maldini, buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
3: Allora Alessio, una settimana intensa per tre nazionali di ciclismo, di pallavolo e di calcio.
16: E partiamo proprio da quest'ultima, perché cresce l'attesa per il debutto bis di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. La sua seconda avventura comincerà venerdì contro il Belgian Nations League, partita che si giocherà all'Olimpico di Roma. Poi nel giro di 10 giorni gli azzurri affronteranno anche la Francia e 2 volte la Turchia. Il modulo del nuovo CT è il classico 4-3-3 e al centro dell'attacco dovrebbe giocare Pio Esposito. Altro giovane pronto per scendere in campo, l'esterno Michael Caiode, ex difensore della Fiorentina, attualmente al Brentford.
17: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste 4 partite.
3: E questa sera in campo la nazionale di pallavolo.
16: A Torino sfiderà la Finlandia nell'ultimo quarto di finale degli europei. Gli azzurri partono con i favori del pronostico, ma non sarà facile battere i finlandesi, come ci dice Simone Giannelli.
18: È una squadra spavalda che gioca, ha fatto molto bene anche il mondiale scorso, ha vinto contro la Francia, adesso ha fatto un bel girone in Finlandia, hanno venuti qua, hanno vinto 3-2 con la Grecia, che è una squadra molto, molto tosta, molto competitiva, quindi sarà una partita combattuta, magari andrà al tie break, pronti per battagliare su ogni punto.
16: Inizio alle 21.05, la vincente sfiderà in semifinale la Francia di Andrea Gianni, che ieri ha battuto facilmente la Romania 3-0.
3: E hanno già festeggiato invece gli azzurri del ciclismo, che ieri ai mondiali di Montreal si sono aggiudicati un'altra splendida medaglia.
16: È la terza medaglia al fantastico oro nella staffetta mista, composta da 3 uomini, Ganna, Cattaneo, Sobrero, e da 3 donne, Longo, Borghini, Guazzini e Trinca Colonel. Sul podio anche Francia-Svizzera. Oggi riposo, da domani le prove in linea. Chiudiamo con il tennis. Sarà la Corea del Sud l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale di Coppa Davis. Le Final 8 di Bologna scatteranno il 25 novembre. E naturalmente il capitano Volandri spera nella presenza di Jannik Sinner.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Giovanni De Palma, la linea al ruggito del coniglio da Gabriella Lepre, appuntamento con il GR2 delle 8:30. Buon ascolto.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Perché esiste l'essere umano, amici?
2: Per
0: sublimare il pensiero.
2: Sì.
0: Ed io vorrei adesso ogni giorno maturare una riflessione da proporvi in inizio giornata.
2: Così ti è presa la botta di filosofia.
0: Sì, perché noi non siamo soltanto un ammasso di terriccio sudato che attraversa il pianeta piangendo inutilmente.
2: Sì.
0: No, amici, noi siamo qui per concepire pensieri. Ad esempio, proprio stamattina, mentre venivo qui sulla tangenziale all'altezza della Salaria, ecco, ho pensato soltanto ieri. Era ieri.
2: Certo.
0: Mentre oggi.
2: Sì.
0: È già oggi.
2: Ah, proprio stai pista questa cosa.
0: È piaciuta.
2: Però l'hai approfondita.
0: È molto sottile, amici.
2: E domani?
0: Sarà domani. Amici, benvenuti a Ruggito del Coniglio da Marco Presta
2: e da Antonello Dose.
0: Buongiorno.
2: Però quello che conta è l'adesso.
0: È l'adesso.
2: Adesso, in questo momento, chissà quanti di voi si stanno dedicando, si stanno accingendo a fare le abluzioni del mattino.
0: Abluzione. Qual è il verbo che deriva da abluzione?
2: Lavarsi.
0: Abluzzare. Vabbè. Voi vi state abluzzando stamattina.
2: Allora, c'è la rivista Elle che ha dedicato un ampio spazio alle procedure del lavaggio a casa.
0: Cioè, adesso ci sono le procedure anche per il lavaggio, non bastano quelle dell'Unione Europea.
2: No, è vero.
0: E ci dicono sempre: ah, voi non avete rispettato i parametri. Poi i parametri ci sono anche per le abluzioni.
2: Allora ci sono delle regole da rispettare. Sì. Dicono i dermatologi: mai far durare la doccia più di 10 minuti.
0: No, da doccia si trasforma in acquario ed è però un'altra categoria.
2: È grande spreco d'acqua, non fa neanche bene alla pelle.
0: No.
2: Poi, vabbè, mattino sera fate come vi pare. Ma le procedure, in che ordine bisogna lavarsi?
0: In che ordine?
2: Dicono i dermatologi che prima bisogna lavare i capelli.
0: I capelli,
2: chi ce l'ha?
0: Chi ce l'ha, naturalmente.
2: E poi il resto del corpo.
0: Sì.
2: Perché gli oli contenuti negli shampoo potrebbero danneggiare la pelle e quindi vanno poi tolti con altri detergenti.
0: Ecco.
2: E poi i piedi, capito?
0: No, il problema qual è? Che dando queste informazioni getti nel dubbio l'individuo medio,
2: cioè?
0: Perché dice: che me devo lavare prima? Mi lavo prima le orecchie o i piedi? Mi lavo prima, diciamo, di dietro o di davanti? Praticamente, se uscite di casa alle 7, alzatevi alle 4 di mattina, perché dovete cominciare a lavarvi a settori seguendo uno schema.
2: Certo. Però siccome siamo la Rai, facciamo le cose precise. La sequenza per chi ha i capelli è: risciacquo, shampoo, risciacquo, balsamo, risciacquo, bagno schiuma, risciacquo.
0: Neanche la lavatrice per i capi delicati c'ha tutte queste procedure, diciamo
2: così. Noi abbiamo dei capi delicati.
0: Vabbè, allora ragazzi, facciamo così, cari amici in ascolto, facciamo in questo modo.
2: Una semplificazione.
0: Decidete voi cosa lavare prima e cosa lavare dopo. L'importante la mattina è lavarsi. Mettiamola così. Certo. E buongiorno a tutti.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: 2-2.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: 2-2.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: 2-2.
6: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,

0: Ed il coniglio torna a parlare alle 7:48 minuti 50 secondi di mercoledì 28 settembre. Benvenuti, benvenuti a tutti.
1: 23 settembre. Vabbè che guardi avanti.
0: Guarda avanti. No, sai che in un attimo di vuoto in totale, sì. Diciamo la verità. E ho guardato disperatamente verso lo schermo del televideo. C'è scritto 23, ma vedendo poco, 23 e 28 sono quasi la stessa cosa.
1: Andiamo bene.
0: Diciamo, confessiamo, amici, confessiamo il nostro sfascio psicomotorico.
1: Vabbè, io ieri ho detto telefonate al coniglio chiocciola Rai.
0: Telefonate al coniglio chiocciola Rai. Comunque, in stato di evidente confusione, ciao a tutti da Marco Presta.
1: E da Antonello Dose.
0: Purtroppo le parole d'ordine oggi sono queste. Amarezza e sgomento.
1: Oh no.
0: Come no. Sgomento e amarezza.
1: O perché?
0: Che preferisci tu? Amarezza o sgomento?
1: Sgomento.
0: Ti ci metto un po' di panna, se vuoi. Sgomento con panna per il ministro delle finanze Giorgetti. Ah, Giorgetti è un lavoratore, uno che lavora, si mette lì, pitipim, patapom, patapom, e fa il calcolo e lui rifà, aspetta, non mi è venuto, fammi fa, annaggia la pupazza, adesso rifaccia. E lui adesso ci è rimasto male per il dato deludente che riguarda lo sforamento nel rapporto deficit PIL del paese. Dice quando? Nel 2025. Allora parliamone. Vogliamo parlare?
1: Quant'è questo rapporto?
0: Chiedimi, dice quant'è questo rapporto?
1: Quant'è? Perché deve essere al 3, no? Per regola europea.
0: Quant'è questo rapporto?
1: Quant'è questo rapporto? No, te lo chiedo io a te.
0: Ma te, 3,1%.
1: Oh mamma.
0: Abbiamo fatto questo sforo del 0,1.
1: Quindi siamo in deficit. Siamo dei deficienti, no, questo ci stanno
0: buono,
1: dicendo.
0: In senso buono. La cosa bella è che chi è che ce l'ha fatto notare? Chi ce l'ha fatto notare?
1: L'Europa?
0: No. L'Istat.
1: L'Istat?
0: Ma io dico che cavolo.
1: L'Istat?
0: Ma mettiamoci d'accordo prima. Che facciamo? Ce le diciamo fra di noi queste cose.
1: L'Istat doveva fischiettare e fare finta di niente.
0: E fare finta di niente.
1: Cioè, magari non sei d'accordo.
0: E mettiamoci d'accordo prima. Comunque sì, la procedura di infrazione rimane. La linea di difesa di Giorgetti è inattaccabile.
1: Cioè?
0: Su questo sforamento dei conti, lui che dice? Che cosa dice?
1: Che dice?
0: Che risale al passato.
1: Al passato, sì, ma quanto passato?
0: Parecchio passato.
1: Tanto passato.
0: Molto passato. È un passato che è difficile anche quantificare. Forse questo sforamento risale, lo stanno appurando, ma risale all'epoca romana.
1: All'epoca romana?
0: All'epoca augustea. Sarebbe il famoso sforo romano, che risale proprio all'epoca del grande imperatore. Questo sforo lo vengono a visitare all'estero.
1: Certo, perché vengono, è una rarità.
0: Ci sono le guide proprio allo sforo romano. Vengono i turisti, guardano e restano anche ammirati. Ammirati.
1: Intanto imperversa e continua così nel paese la grottesca polemica sulle minigonne.
0: Questa
1: polemica ha avuto effetti devastanti. Tra cui anche il fatto che molte personalità pubbliche si sono mostrate sui social in minigonne.
0: Una cosa che ci resta un po' così. Così, ecco.
1: Per fortuna non il ministro Tajani che ha innescato la polemica. Devo dire che girano tanti meme molto divertenti anche del ministro in minigonna.
0: Guardate che il ministro Tajani c'ha la coscia lunga e attenzione, c'ha la coscia lunga. Sì.
1: Con l'abituale sensibilità è intervenuto nel dibattito anche il Vannacci, il generale.
0: Che dice?
1: Gli hanno chiesto, ma lei la donna la preferisce con la gonna lunga o con la gonna corta?
0: Quindi siamo a un livello altissimo qua di dibattito politico.
1: E lui ha detto, io la preferisco sempre senza gonna. Anche gli occhi un po' da maniaco. E dimostrando però di conoscere le nuove tendenze che si stanno affermando in politica qui nel nostro paese.
0: Cosa intendi dire?
1: A giudicare dai sondaggi, gli italiani infatti, oggi come oggi, il leader politico lo preferiscono senza cervello.
0: È vero.
1: E non solo gli italiani, guardandosi intorno...
0: Sai, il problema non è con gonno senza, è anche con cervello senza, mi sembra. Comunque sì, amici, lasciamo che sia il popolo sovrano a decidere il futuro dell'Italia e del pianeta. Mentre quello lì, no? Quello lì, dai.
1: Quello lì?
0: Dai. Dai, ne parliamo sempre, dai.
1: Il ciccio arancione.
0: Il ciccio arancione, amici. Donald W. Trump.
1: Sì.
0: Ieri, devo dire, ho visto delle foto in cui l'impalcatura tricologica non regge più, ragazzi.
1: Ma anche cutanea.
0: Cioè, si vede che proprio che c'ha questo batuffolo de bambagia dipinta sulla capoccia. Ormai... che dire?
1: Ma anche la faccia,
0: fatelo apparire con un cappello. Nel senso che
1: con la meletta qualcosa che copra.
0: Il posticcio ormai è troppo palese. Comunque, scusate questa notazione e connotazione tricologica. Trump ha voluto lanciare un sondaggio sul suo social.
1: La verità.
0: Sul suo social. Per cambiare nome all'intelligenza artificiale.
1: Perché mai?
0: Perché lui dice chiamarla intelligenza artificiale impaurisce gli utenti, impartisce i comuni esseri umani che pensano chissà cosa, oddio l'intelligenza artificiale che farà, mi si fidanza col forno a microonde magari, che cosa può succedere? Allora lui propone dei nomi alternativi.
1: Ah sì?
0: Secondo lui, secondo il suo punto di vista, secondo la sua visione del mondo, si può scegliere fra tre proposte. Vedete anche voi quella che vi piace di più. Invece che intelligenza artificiale, si potrebbe fare intelligenza superior.
1: Superior.
0: Deluxe, oppure junior suite. Sono le tre possibili ipotesi alternative.
1: Più soldi c'hai, più intelligenza.
0: Antonetti, se poi si vuole anche la vista mare, costa un po' di più. È anche giusto, dai. È anche giusto.
1: Non è da tutti.
0: Non è da tutti.
1: Infatti sono tutti miliardari che stanno lì a ragionare su questa cosa.
0: Chissà come mai.
1: Infatti dicono, ma hanno paura di questo strumento o hanno paura di perdere soldi in borsa?
0: La seconda mi sembra più credibile, però non voglio essere pessimista.
1: Rimaniamo nell'ambito dell'elettronica, perché c'è anche un ampio dibattito nel pianeta su questi robot umanoidi che vengono prodotti in tutto il mondo.
0: Ormai in Cina, negli Stati Uniti, ma anche in Russia, sai.
1: Ma lo sai che stavo in Svezia e ne ho visto uno in vendita nella vetrina, mi sono fermato a guardare.
0: Quanto fanno?
1: Era tipo 20-25 mila euro.
0: È un affare.
1: Dice, me lo porto a casa, certo, devo comprargli un biglietto dell'aereo.
0: Vabbè, certamente. Comunque, ormai questi robot umanoidi li producono un po' dappertutto.
1: Però c'è questo grande interrogativo. Ma sono davvero utili? Io lo compro, ma poi mi serve? Dipende molto dal modo in cui li usiamo, naturalmente. Ad esempio, ieri a San Francisco hanno organizzato un combattimento di MMA tra un robot e un famoso influencer, un tale Frankie La Penna. Che c'ha un lato B, devo dire, enorme, sto Frankie La Penna.
0: Ma so cose sue adesso.
1: E sai che è successo? Sto robot ha messo a tappeto più volte questo youtuber. Che dice, io non lo conoscevo, poi ho scoperto che c'ha 10 milioni di iscritti.
0: L'ha scamazzato del brutto. Quindi scusami, che conclusione dobbiamo trarre da un avvenimento di questo genere?
1: Che i robot possono anche essere molto utili.
0: Molto utili.
1: Se vai a sporcare le mani per mandare a terra uno youtuber, un influencer,
0: un Fabrizio Corona, una Chiara Ferragni,
1: mandi il robot,
0: e capisci quanto può essere utile anche il robot, se vogliamo. Comunque, come si chiama questo influencer?
1: Si chiama Frankie La Penna.
0: Cioè, stava per lasciare le penne. Frankie ci lascia le penne.
1: Ma devi vedere come combattono bene sti robot.
0: Saranno molto utili, credo, da questo punto di vista.
1: Vabbè, fa la guerra.
0: No, Dio della pace non fa venire la guerra.
1: Ma parliamo di cucina, che è un argomento che a noi italiani ci emoziona sempre.
0: È un argomento inevitabile per noi italiani.
1: Stanley Tucci,
0: che è un bravissimo attore italo-americano,
1: si è messo a cucinare in un video la pasta alla puttanesca,
0: che è un classico, diciamo,
1: e sapete, no, gli ingredienti che ci sono: acciughe, pomodoro, capperi, olive nere, e ha detto io so che questa cosa susciterà polemiche, però a me non me ne importa niente, c'è chi avrà da ridire, ma a me piace con la cipolla nella puttanesca.
0: Non ci va la cipolla,
1: anche un po' d'aglio ci metto,
0: però
1: alcuni le acciughe io ne metto tante, mi piacciono le acciughe,
0: insomma la fa come gli pare, ecco, diciamo la verità. Stanley
1: allora mi si chiede a questo punto, voi ascoltatori di Radio 2, cosa mettete in quella ricetta, anche se non ci va, anche se non ci andrebbe,
0: cioè come personalizzate la ricetta? In sostanza può essere la ricetta di un primo piatto, può essere la ricetta di un secondo piatto, può essere anche la ricetta di un dolce, volendo.
1: Raccontatelo all'800 800 002
0: cosa cavolo mettete o sottraete da una ricetta perché vi piace così. 800 800 002 il numero da chiamare, oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: www.radioradio.it. 22
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: 22 C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Eccoci.
1: No. Che? Non ci andava quella ricetta, quell'ingrediente.
0: Vabbè, però.
1: Ragazzi.
0: No, io. Allora, io sono. Lo ammetto, sono un purista. Cioè, secondo me le cose. Una ricetta è buona. È buona perché la fai come dice la ricetta.
1: Certo.
0: Altrimenti la creatività può essere pericolosa. Però
1: se c'hai talento, magari riesce, vabbè. Gli dai un gusto particolare.
0: Io
1: però,
0: faccio a stento le uova strapazzate, quindi figurati.
1: Certo.
0: Allora, 800-800-002 è il nostro numero. Sentiamo il primo contributo. A Perugia troviamo Alessia.
1: Alessia,
0: buongiorno.
1: Buongiorno
0: Alessia.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, Alessia, buongiorno. Parliamone.
2: Buongiorno.
0: Che succede?
2: Io lo dico, però poi non so se.
0: No, tu lo dici.
2: Di trasmissione.
0: Ti devi assumere la responsabilità delle tue pietanze. Allora, di che cosa si tratta?
2: Lo dico?
0: Dillo, ti prego, dillo.
2: Niente, io straccio l'uovo sulla carbonara.
0: Tu stracci l'uovo. Cioè l'uovo andrebbe in teoria andrebbe emulsionato con la forchetta, credo,
1: prima
0: e poi per tu invece
2: io
0: cosa
2: invece faccio cosa la frittata praticamente.
1: Ecco, non si amalgama.
0: Scusa
1: bene.
0: Alessia, perché lo fai?
2: Perché non per il molliccio, diciamo, ecco, per che si il... crea, che non
1: più cremosa, dici.
2: Tanto,
0: ti piace
2: quindi,
0: il molliccio.
2: Ecco, piuttosto che toglierlo, ho deciso di fare questa cosa,
0: capisco,
2: che però
0: per
2: mi ha costretta a non mangiare più la carbonara perché nessuno la vuole.
0: Ma non la vuole, voglio dire, questo ti dovrebbe un po' far riflettere, che non a tutti piace il molliccio sulla carbonara, sinceramente. Però Alessia lo fa ed ha avuto stamattina il coraggio di chiederlo.
1: Ma qualcuno cercherà di emularti, proverà
0: sì,
1: a casa. Sì.
0: Forse sì, e magari fra qualche anno ciccia fuori uno chef che dice no, questo è il modo più giusto per...
1: Vabbè, io ci metto la pancetta affumicata, vabbè, dai,
0: no,
1: lo dico.
0: Questa bestemmia è guanciale,
1: però,
0: guanciale.
1: Mi piace di più.
0: Alessia, grazie per il tuo coraggio civico, grazie
1: allora,
0: di cuore.
1: Qui vedo che già sulla pagina Facebook si sta viaggiando a livelli molto alti.
0: Molto bassi,
1: livello,
0: dipende dai punti di vista.
1: Di alchimia. Fabrizio dice, io la pasta col tonno...
0: La fa col tonno? No.
1: E ci metto il formaggio abbondante col tonno.
0: Anatema su di te. Anatema su di te.
1: Eliana nel ragù ci mette mezzo cucchiaino di cacao amaro. Ma perché?
0: Perché amaro significa, non dover mai dire mi dispiace. Non lo so, perché questa domanda non ha una risposta. Cioè, perché lo fai e il domani diventa mai, aggiungeva Marco Masini con grande lungimiranza, è una domanda che in questi casi qua rimane... inesausta.
1: In Italia siamo tutti un po' scemi.
0: Allora,
1: dice libertà.
0: Allora sentiamo Chiara San Severo in provincia di Foggia.
1: Ciao
0: Chiara, buongiorno.
1: Chiara.
0: Buongiorno.
3: Ciao,
0: ti sentiamo forte e chiara. Allora, Chiara, nella tua cucina, immersa nella penombra, diciamo così, e avvolta
3: allora,
0: da.
3: Allora, non è la mia cucina.
0: Non è la tua cucina.
3: Non è la mia cucina. Io oggi voglio rendere pubblicamente omaggio a mia suocera.
0: Questo è un caso abbastanza raro e ti fa onore, Chiara. Allora, perché lo vuoi fare?
3: Aspettate però a sentire. Allora, perché mia suocera dice che lei segue le ricette, però arriva al terzo ingrediente e le cambia e fa a testa sua. Tipo, per esempio, il ciambellone, sai quello lì che usi per colazione? Che poi è semplice, è due ingredienti base, però le dice, però mi ha avanzato un po' di caffè stamattina, ma sì, mettiamocelo. Però ci sono due noci, ma mettiamoci anche quelle. Allora, praticamente questo ciambellone diventa più uno svuotafigo.
0: Ecco.
3: È stata capace una volta di averci messo anche un goccino di spumante, perché a posto dell'acqua andava bene.
0: Allora.
3: Un'altra volta le ha messo le pesche sciroppate con tutto lo sciroppo.
1: Allora,
3: noi non ce lo mangiamo più, noi non lo mangiamo più.
0: Ci credo.
3: E come dice mio marito, che anche suo figlio, che è peggio, neanche i piccioni mangiano le molliche che lei lascia sul balcone. Oramai la conoscono anche i piccioni del quartiere.
0: Sì. E la temono. Fermatela prima che metta la bottarga nel ciambellone. che avrebbe due ingredienti, cioè farina, uova, zucchero, okay. Tre diciamo, ecco, insomma.
1: Beh, grazie Chiara.
0: No, grazie. Detto, quella, certo. C'è una donna pericolosa nella provincia di Foggia.
1: Però capisci, so,
0: chiamiamo i carabinieri.
1: A questo punto, come facciamo a criticare gli stranieri che fanno le nostre ricette a cavolo?
0: Io capisco il desiderio di non gettare le cose avanzate, questo è sano, come, sì, però non è che le puoi mettere nel ciambellone. Dai.
1: Magari a uno gli manca un ingrediente, qui ci scrive Antonello, vivo da 20 anni a Valencia, in Spagna.
0: A Valencia?
1: Sì, e faccio il pesto genovese a modo mio.
0: A Valencia.
1: Sostituisco il pecorino con il grana, perché il pecorino va a trovare.
0: Questo te lo posso permettere.
1: E soprattutto metto gli anacardi al posto dei pinoli.
0: Questo no.
1: Che
0: questo
1: costano di meno e danno cremosità.
0: D'accordo, però è come fare il tiramisù senza caffè. Non è più, cioè,
1: ci metti l'orzo, no?
0: Abbi il coraggio di dire ho inventato un dolce nuovo, no?
1: Certo.
0: Sentiamo Antonio a Bagheria.
1: Antonio?
4: Sì, sono qui con voi, grazie. Hola.
0: Benvenuto, Antonio.
4: Buona giornata.
0: Anche a te, Antonio. Sì. Che combini?
4: Ma niente, io più che altro lo combino a mia moglie, ma è come se fossi io, perché poi siamo sempre insieme.
0: Sì.
4: E allora, nel tiramisù aggiunge la sambuca.
0: Mamma mia.
1: La sambuca.
0: Mm. Mamma, io la odio, la sambuca.
4: Vi posso dire che è un successo.
0: È un successo,
4: enorme.
0: Cioè, lei...
4: vengono per questo tiramisù.
0: Antonio, lei mette naturalmente tutti gli ingredienti, il caffè, i savoiardi.
4: Tutti,
0: però
4: tutti,
0: ci aggiunge...
4: Il carpone, uova fresche, le nostre galline, tutto.
0: Ma in che
4: tutto.
0: Quantità aggiunge questa sambuca?
4: Dipende dall'effetto che vuoi fare alla fine. Che
0: se uno vuole imbriacare se uno vuole imbriacare gli invitati va giù pesante, altrimenti
4: esatto.
0: Ecco, però questa, io non amo la sambuca, l'ho già detto, però ammetto che può essere in qualche modo una miglioria, cioè un cambiamento,
1: uno sfizio
0: rispetto all'uovo molliccio sulla carbonara, ecco. Antonio, grazie, continuate a raccontarci. Che cavolo combinate in cucina?
1: Cosa mettete? Che ingrediente anomalo infilate in quella ricetta, anche se non ci andrebbe?
0: Non ci, no, proprio non ci andrebbe proprio. Ecco, ditecelo, ma come?
1: Telefonando all'800-800-002.
0: Sì, 800-800-002. Oppure
1: 800-800-002. No, chiamate l'800-800-002.
0: Ecco, comunque sappiate che qualunque cosa combiniate, anche in cucina, sia chiaro, non è che è una cosa per forza brutta, perché fin dei conti, che cos'è?
1: Che cos'è?
0: Anche la cucina, che cos'è?
1: Che cos'è?
0: È vita.
1: È tutto vita.
0: È tutto vita.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.

0: 8-13 minuti, un'iniziativa molto importante che riguarda il mondo del lavoro. Molto importante.
1: Sì, stanno nascendo tante nuove professioni, specie per i giovani.
0: Beh, è giusto. E ne vogliamo parlare con una nostra ospite, la dottoressa Trabattello, funzionaria del Ministero del Lavoro, che viene proprio a parlarci di queste nuove professioni. Dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta.
2: Buongiorno. Si parla tanto delle nuove professioni per i giovani.
0: Sì.
2: Ma se ne parla a sproposito.
0: Vabbè.
2: Sì, perché non tutte garantiscono un futuro lavorativo sicuro e stabile.
0: Purtroppo certo, è così. Certo. Purtroppo.
2: Allora sì, sono dei lavori indispensabili che richiedono una mano d'opera specializzata.
0: Questo è molto giusto, una mano d'opera
2: specializzata. La mano e l'opera.
0: Sì.
2: Allora, un esempio.
0: Facciamolo.
2: Ecco, il serial killer.
0: Come?
2: Questa è la professione del futuro.
1: Serial killer.
2: Che richiede professionalità, sì, puntualità,
0: sì,
2: preparazione e destrezza.
0: Però,
2: ed è anche una professione che dà grande visibilità.
0: Quello sì.
2: Molto più del comune influencer.
0: Sì, però.
2: Allora, il ministero sta preparando dei corsi rivolti a quei giovani che magari ci stanno ascoltando in questo momento,
0: forse,
2: che abbiano l'intenzione di intraprendere questa grande carriera.
0: Sarebbe un reato.
2: Il primo elemento che voglio sottolineare oggi è l'estrema specializzazione di questo mestiere.
0: Perché la specializzazione è importante, certo.
2: Ma certo, perché come voi sapete,
0: sì,
2: la specializzazione di questi tempi è la chiave di volta per ottenere il successo.
0: Il successo.
2: Ecco. Il serial killer non ammazza così a casaccio.
0: Ecco, questo
2: no,
0: diciamolo.
2: È oggi una vecchia, domani uno studente, dopodomani un proctologo con problemi matrimoniali.
0: Ma perché un proctologo?
2: Il serial killer deve specializzarsi in una sola categoria di persone.
0: Sì.
2: Che ne so. Gli albini.
1: Ma poveri,
0: perché gli albini?
2: Perché lo salvano lui, perché le donne dalla quarta di seno in su.
1: Ma che
0: potrebbe
1: cosa
0: essere.
2: I petomani.
0: Quello farebbe anche
2: gli ex sottufficiali dei bersaglieri.
0: Si ammazza solo ex sottufficiali.
2: Ecco. Il serial killer serio deve scegliere la propria categoria. Poi deve usare anche un altro elemento importante, sempre la stessa arma.
0: Sempre la stessa arma.
2: Certo.
0: Ecco, è giusto.
2: Cioè, non è che un giorno usa, che ne so, la palestra e il giorno dopo il veleno.
0: Non va bene.
2: Ci vuole coerenza.
0: Giusto.
2: Hai scelto il punteruolo di ghiaccio?
0: Per dire,
2: devi usare sempre un punteruolo da ghiaccio. Un'altra caratteristica di questa categoria di lavoratori è quella di lasciare un messaggio, no?
0: Sì.
2: Un messaggio alla forza dell'ordine.
0: È vero, è vero.
2: Dopo ogni omicidio
0: lasciano un,
2: ad esempio, che so, un mazzo di carte insanguinate.
0: Sì.
2: Oppure un indovinello.
0: Un indovinello.
2: È un'altra cosa tipica.
0: Sì, sì.
2: No?
0: Sì.
2: Non so, un enigma.
0: Sì.
2: Tipo sono killer, non son pazzo e tu sbirro ti attacchi.
0: Oh? No.
2: Questo indizio. Vedete quanto è ricca, emozionante, piena di possibilità questa nuova professione.
0: Ecco.
2: Allora, io ribadisco, il serial killer è richiestissimo. Professione del futuro.
0: Cioè, il serial killer è la professione del...
2: E il ministero sta preparando dei corsi di formazione e avviamento aperti a tutti i ragazzi di buona volontà.
0: Dottoressa Trabattello ci ha sorpreso,
1: però forse c'ha ragione.
0: Se è per il bene delle nuove generazioni.
2: È davanti agli occhi, bisogna solo fare questa scelta.
0: Con coraggio, il serial killer è la professione. Grazie, dottoressa, grazie di cuore.
1: Sono un po' scioccato.
0: No, però l'ha detta ai lavori è lei, l'esperta. Quindi. Allora, torniamo però a parlare di... come dire, innovazioni coraggiose? Cioè di quella cosa che voi fate prendendo una ricetta tradizionale, in che modo la stravolgete? Che fate? Togliete un ingrediente? Aggiungete un ingrediente? Che fate?
1: Sentiamo Stella di Latina che ha chiamato l'800-800-002.
0: Stella, buongiorno.
1: Ciao Stella.
3: Buongiorno.
0: Allora, conigli. Stella, che combini? Che cosa fai in cucina?
3: Allora, in realtà prendo una ricetta semplicissima che sono le patate lesse.
0: La cosa più semplice del mondo.
3: Solitamente si mangiano con un filo d'olio, sale,
0: un po' di
3: pepe,
0: sale,
3: se proprio si vuole. E io ho una piccola perversione, ovvero che risale forse alla mia infanzia vissuta in Germania, sopra devo metterci non l'olio, ma il ketchup.
0: No, mamma mia.
3: Lo so, è brutta da dirsi, anche sentirsi, ma è così.
1: Ma perché?
3: Infatti quando devo fare il purè per mia figlia, che lo ama sopra ogni altra cosa. Io mi metto una patata da parte per mangiarmela di nascosto.
0: Allora, Stella dice una cosa importante, però se fate parte di un consorzio civile e avete questa forma di perversione nei confronti della patata, mettetevi da parte la patata. Mettetela da parte. Non costringete gli altri a condividere la vostra patata.
1: Ma infatti.
0: Giustamente. Comunque il purè, mi associo, è buonissimo. Peraltro era il piatto preferito di Alberto Sordi. Il contorno preferito di Alberto Sordi. Vabbè. Stella, grazie. Grazie di esserti liberata.
1: Io sono basito da quello che sto leggendo su Facebook. Linda, alle verdure classiche del brodo di carne aggiungo sempre un peperone giallo.
0: E perché?
1: L'ho imparato da una ragazza moldava. Sarebbero i peperoni gialli che crescono lì.
0: Sì.
1: E dice rimane questo profumo di peperone.
0: Di peperone.
1: E poi ti sale su tutto il giorno.
0: Perché? Ma poi
1: sto peperone.
0: Non è che il profumo di peperone dice, sai, che è una spezia meravigliosa. No, cioè, vabbè.
1: Ancora, Francesca Chiara. Io metto una caramella di menta nella torta di riso alla massese.
0: È una cosa spaventosa, spaventosa, non lo so.
1: Vabbè.
0: È come mettere un ordigno, capito? Lei prende sta caramella. Però certo, la caramella di menta c'ha il sapore dell'infanzia, se vogliamo. Mamma mia.
1: C'è un appello, attenzione, di Alfredo a tutti i pizzaioli della mia zona, Catania e provincia.
0: Beh.
1: Nella pizza la norma, la mozzarella, non ci va.
0: Non ci va. È fuori norma. Quella è la norma, tu la fai fuori norma. Sentiamo Giuseppe che ci chiama invece da Ragusa.
1: Giuseppe,
0: buongiorno. Giuseppe,
4: ciao Conigli.
0: Aloha a te. Allora, che succede, Giuseppe? Che fai, che combini?
4: Ma guarda, io personalmente ho solo imparato questa antica arte dalla mamma del mio grande amico Stefano, che quando abbiamo iniziato a cucinare insieme all'università, essendo coinquilini, una volta abbiamo fatto questa carbonara e lui mi ha detto: mia mamma ha un segreto, metti un cucchiaino di pesto dentro la carbonara. Perché tutti siamo diventati pazzi, ho detto: ma che stai dicendo? E invece poi un pochettino, se non la chiami carbonara, ci siamo fatti convincere.
1: Se non la chiami carbonara, però.
0: Vabbè, non la chiami carbonara, ma il sapore com'è, però? Andiamo alle cose importanti.
4: Era buono, Conigli, ve lo posso assicurare, che magari così, culturalmente è uno shock, ma poi lo stomaco però non capisce niente.
0: È una scelta tutto di inclusività. Cioè includere nella carbonara pure la pasta col pesto.
1: Però ragazzi,
0: è una scelta multiregionale.
4: Se
0: diciamo.
4: Poi la carbonara o il pesto, fai tutte e due.
0: Giuseppe, grazie. Ecco, chiudiamo l'argomento con queste parole di speranza.

0: di un'amica.
1: Di un'amica.
0: Così.
1: Scusate, stavamo parlando di varia umanità e tra poco, peraltro, affronteremo un argomento molto importante insieme a Paola Minaccioni, ma come donna,
0: dopo.
1: Come donna.
2: Sto riscaldando i motori.
1: E non ho dubbi riguardo a questo, però sono le 8:25 minuti, 35 secondi e c'è una notizia calda.
0: Un importante esperimento realizzato da un'università cinese, la East China Normal University.
1: Yes.
0: Sono riusciti a realizzare il primo teletrasporto quantistico di un'immagine. C'era un cartello con sopra scritto una Q.
1: Sì.
0: Questa foto l'hanno mandata da un luogo a un altro ed è arrivata simultaneamente.
1: Cioè hanno spedito una foto.
0: Foto.
1: Ma non si fa già con WhatsApp.
0: Ah già, sì, è vero.
1: Abbiate pazienza.
0: Amici cinesi.
1: Pure voi però. Sì. Invece mettete pure voi adesso.
0: Vabbè.
1: Allora, attenzione, è il momento della nottataccia.
0: Cosa è successo di anomalo stanotte?
1: Sì, perché la notte spesso
0: insomma
1: non è tranquilla come desidereremmo.
0: Che ne so, avete portato avanti un safari perché era entrato un pipistrello?
1: Sì, succede. Succede. Succede anche che uno va in bagno e c'è tutta acqua per terra. Succede. Allora uno passa mezzanotte con gli stracci a cercare di assorbire quest'acqua.
0: Cosa è successo di strano, di abnorme, di curioso questa notte. Finita?
1: Popolo di gente che ha vissuto una nottata particolare, ma anche bella se vuoi.
0: No, certo, può essere anche una bella cosa. Raccontateci tutto in diretta, telefonate all'800 800 002.
1: Che è successo nella notte che è appena trascorsa? Il numero da chiamare di assorbire quest'acqua.
0: Cosa è successo di strano, di abnorme, di curioso questa notte. Finita?
1: Popolo di gente che ha vissuto una nottata particolare, ma anche bella se vuoi.
0: No, certo, può essere anche una bella cosa. Raccontateci tutto in diretta, telefonate all'800 800 002.
1: Che è successo nella notte che è appena trascorsa? Il numero da chiamare è 800 800 002.

0: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
1: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
0: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
2: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
3: 2-2.
4: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Pibiplast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
5: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
4: Info su conai.org.
3: 2-2.
6: Davide, non è vero!
7: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
8: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
9: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
10: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni.
11: C'è il tuo ricordo che si attacca.
12: Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
9: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
13: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
15: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Sono le 8:30.
9: Rai GR2.
17: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. In apertura ancora una tragedia sul lavoro avvenuta nella notte a Roma al Colosseo, morto un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, specializzato per lavori con fune in quota. Stava installando un nuovo impianto di illuminazione quando è precipitato da un'altezza di 10 metri. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. Si indaga a Torino sulla dinamica del terribile incidente stradale in cui ha perso la vita un bambino di 7 anni.
18: È morto in ospedale dopo drammatiche ore in cui i medici hanno tentato di salvarlo. Al mattino, in corso Margherita, non lontano dal centro, con il padre accanto, andava a scuola in sella alla sua piccola bicicletta rossa e con il casco in testa sulla corsia ciclabile, quindi non una vera e propria pista riservata alle due ruote. Improvvisamente una macchina lo investe. Il piccolo, 7 anni, riporta ferite gravissime. Il conducente chiama i soccorsi, il padre è sotto shock. Il bambino, le cui condizioni appaiono subito disperate, arriva all'ospedale in arresto cardiaco, poi il cuore riprende a battere, nel pomeriggio però muore. Ora si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente. Testimonianze e videocamere di sicurezza potranno portare elementi utili, mentre Luigi Menna, presidente della Federazione Ambiente e Bicicletta, fa il punto così.
19: Dall'inizio dell'anno sono morte 154 persone su due ruote in bicicletta e l'altro anno erano 250, per cui temo che quest'anno supereremo il record.
18: Bruno Sokolovic, GR2.
17: In corso una maxi operazione della Polizia di Bologna contro l'immigrazione clandestina, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. Scoperto un meccanismo finalizzato a consentire l'ingresso illegale nel Regno Unito. L'intervento della Premier Meloni nel programma di Vespa ha toccato i principali temi nazionali e internazionali sul rapporto deficit-PIL, che resta sopra il 3%, lasciando il nostro paese nella procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. La Premier ammette: sono dispiaciuta perché abbiamo fatto un lavoro molto complesso che ci ha portato a

0: diminuire il deficit. Sulla scuola Giorgia Meloni ha detto: non leggo le parole di Mattarella come una contrapposizione, anche lui in passato è intervenuto nello stesso senso, ma sentiamo questo breve passaggio.
1: Presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
0: Opposizioni indignate con la premier Meloni su Mattarella. Tira la giacca al presidente della Repubblica, non ha senso dello Stato, afferma la segretaria del PD Elly Schlein. Quanto all'economia, per i progressisti il governo ha fallito e il 5 Stelle Conte dice il paese è in ginocchio. Lavoro, continua ad allontanarsi la pensione, sentiamo come.
2: Nel 2029 per lasciare il lavoro con l'assegno di vecchiaia bisognerà avere 67 anni e 6 mesi. Dal 2031 serviranno altri 2 mesi in più. L'uscita salirà così a 67 anni e 8 mesi. Secondo il rapporto della Ragioneria dello Stato sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico, cambiano anche i requisiti per la pensione anticipata. Per gli uomini occorreranno 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029, che diventeranno 43 anni e 6 mesi nel 2031, un anno in meno per le donne. Alberto Brambilla, presidente Centro Studi Itinerari Previdenziali.
3: Per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita. Se andiamo a proiettarci intorno al 2050, non arriveremo nemmeno a 70 anni.
2: Amalia Carosi, GR2.
0: All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York, il giorno dei discorsi dell'ucraino Zelensky e dell'iraniano Pezeshkian. Nel suo intervento Trump è tornato a minacciare l'Iran: faccia un accordo, sarà annientato. A Putin, il capo della Casa Bianca ha chiesto di fermare la guerra in Ucraina, assicurando a Zelensky che una soluzione sarà trovata. Arrivederci estate, appena trascorso l'equinozio d'autunno.
4: È da poco passata una equinox, ossia una notte uguale. È da latino infatti che deriva il nome equinozio. Quello d'autunno è caduto esattamente alle 2:05, quando il sole, attraversando l'equatore celeste, ha regalato ai due emisferi, boreale e australe, la stessa quantità di luce, durata del giorno e della notte quasi identica. E dunque stanotte abbiamo salutato l'estate, quella astronomica, non quella meteorologica, per accogliere la nuova stagione. Da ora in poi la progressiva diminuzione delle ore di luce e l'arrivo, si spera, del fresco dopo un lungo caldo torrido. Per abitudine continuiamo a pensare che l'equinozio cada sempre il 21 settembre, ma la data in realtà non è fissa, varia di 2-3 giorni a causa della differenza tra anno astronomico e calendario civile e dell'effetto degli anni bisestili. Eleonora Belviso, GR2.
0: La linea torna al ruggito del coniglio, prossimo GR2 alle 10:30. Buon ascolto.

0: Eccoci in diretta per voi, Radio 2. Allora,
1: c'è stato un clamoroso furto a Monforte d'Alba, nel Cuneese. Qualche giorno fa sono state rubate 3.000 bottiglie di vino Barolo di grande qualità per un valore di centinaia di migliaia di euro.
0: Mamma mia.
1: Adesso si sta facendo attenzione se c'è qualche furgone che gira
0: sbanda
1: un po'
0: clamorosamente
1: a destra e a sinistra, perché io... Se dovessi rubare 3.000 bottiglie,
0: qualcuna l'avrei, è umano, cioè, è umano. L'etilometro, lì, etilometri impazziti nella zona di Cuneo. Vabbè, allora, è finita già la notte. E detta così sembra un romanzo di Wilbur Smith.
1: Più buia la notte, più vicina è l'alba.
0: Quanto è vero, però magari è stata una notte un po' particolare per tanti italiani in ascolto. Che nottata avete passato? Raccontatecelo, ne usciamo da poco, ne siamo usciti da poco dalla nottata. E allora chiamate l'800-800-002 e diteci che cosa vi è successo, perché è un modo anche per, come dire, fare comunità.
1: Certo.
0: Condividere la propria esperienza e magari far sentire meno soli coloro i quali sono in ascolto e magari hanno passato anche loro una nottata particolare.
1: Sentiamo allora l'esperienza di Alessandro da Palermo.
0: Buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno ragazzi. Intanto una maglietta.
0: Ecco.
2: Intanto perché sono una recitation, me la merito.
0: Va bene, così la potrei mettere sotto il pigiama, anche perché fa scudo, capito? Vabbè. Alessandro, che è successo stanotte?
2: Allora, ieri sera questa inglese arriva a casa con già un paio d'ore di ritardo per l'aereo. Volevamo uscire subito, eccetera. Si chiude in bagno. La casa è una casa del Settecento con le maniglie antiche e non riusciamo ad aprire la porta del bagno. È stata praticamente sequestrata dentro il bagno per tipo più di un'ora. Fino a quando fino a quando con cacciaviti vari eccetera eccetera non sono riuscito a liberarla.
0: Mamma mia.
2: E poi insomma la nottata saremmo dovuti uscire alle 10 di sera, siamo usciti all'una e mezza
0: e non è più sera però praticamente.
2: Esatto.
0: Certo, essere sequestrati dal bagno. Ma adesso la situazione...
2: Lei si è chiesta se Palermo la vuole accogliere, perché diciamo,
0: indubbiamente è un segnale che può far riflettere, diciamo così, vabbè. Alessandro, grazie, vedi che succede anche questo di notte, uno rimane prigioniero del bagno.
1: Per esempio Gianna dice: stanotte alle 4 c'era sto gran baccano che proveniva dalla cucina.
0: E che cos'è?
1: Quindi mi sono alzato, ho acceso la luce, era mia figlia, si preparava la colazione, ma non perché doveva uscire presto, ma perché aveva mal di gola, doveva prendere l'antinfiammatorio che si prende a stomaco pieno.
0: E quindi faceva colazione alle 3 di notte.
1: E io non ho più dormito però.
0: Ti credo. Ma perché i figli fanno sempre tanto rumore, mentre i genitori, se i figli dormono, fanno attenzione piano. Zitto, aspetta.
1: Perché li hanno svezzati per 2 anni.
0: Ragazzi, i figli, quando... mamma mia.
1: Alida, banalmente ci ho avuto il fidanzato che ha iniziato a russare così forte, che mi sono dovuto andare sul divano per non commettere atti penalmente perseguibili.
0: Tipo soffocarlo col cuscino, purtroppo è omicidio.
1: Alida,
0: purtroppo,
1: ma tu lo vuoi sposare questo ragazzo?
0: Pensaci bene. Valentina ci chiama dalla provincia di Trento.
1: Ciao Valentina.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora Valentina.
3: Allora, il bagno è un punto comune a quanto pare.
1: Sì.
3: Sì, perché per fortuna io l'ho trovato aperto stanotte, perché stamattina ho la colonscopia e stanotte ho avuto la preparazione, per cui...
1: Fuori grotta praticamente.
0: Insomma, chiamiamo fuori grotta, sì. E quindi tu hai fatto questo, come dire, questo come un pendolino.
3: Avanti e indietro.
1: E c'era tutto questo tirare l'acqua.
0: E del resto quello è un esame che va fatto, è un esame importante per carità, però... Certo, c'è questo...
3: Un po' così.
1: È una cosa molto intima, diciamo.
0: A che ora la fai, Valentina?
3: Alle 9.40.
0: Fra un'ora esatta, ancora. Vedrai che non si sente nulla, stai tranquilla.
1: Ma sì, non troveranno niente,
0: Sicuramente no.
3: La notte passata, dopo tutte le...
0: Pensa che alle 10:15
1: è già finito.
0: Sarai felice.
1: C'è qualcuno che ti accompagna,
0: sì.
1: Non è che guidi la macchina da sola.
0: Vabbè, ma non è così traumatizzante. Valentina, bocca al lupo, buona giornata.
1: Eh beh, è un'occasione per guardarsi attenzione.
0: Antonè, però, ma come?
1: Giusi, scusate. Giusi, maledetto il cancello del giardino.
0: Ecco.
1: Si è aperto e chiuso le due. Chi era?
0: Chi era?
1: Non ho avuto il coraggio di alzarmi.
0: Però
1: poi non ho più dormito.
0: Certo.
1: Chi sarà stato ad aprire e chiudere il cancello del giardino?
0: Chi è stato? Ma è però inquietante come
1: però
0: cosa.
1: Però non dice vivo da solo in un condominio.
0: Certo,
1: sul
0: no, perché vabbè, se vivi da sola io pensierino ce lo farei. Sentiamo Alberto a Padova. Buongiorno Alberto.
1: Alberto.
4: Allora.
5: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Anche tu hai passato una nottataccia. Che è successo?
5: È stata dura.
0: Mamma mia. Che è successo?
5: Perché stavo dormendo e in pratica ho dato uno spintone a mia moglie.
1: No, come?
5: Poi
1: no.
5: Mi sono trovato da capo a piedi.
0: Sì.
5: Con la testa, perché mi stavo sognando che eravamo in tanti e stavamo amabilmente discorrendo e c'era uno che disturbava e più gli dicevamo di
0: non disturbare,
5: più questo andava avanti e questo personaggio era il ministro Salvini.
0: Il ministro,
1: no dai,
0: no, no, nel senso, era una trasfigurazione, diciamo,
1: no,
0: della
1: certo.
0: Casa,
1: cioè, perché c'è Pontida in questi giorni, no?
0: Ecco,
1: cioè, quindi sei medesimato in qualche modo,
0: certo.
1: Sì.
0: Ma per sognare Salvini, ma che te sei mangiato, Alberto?
5: Vabbè,
0: no. No,
1: siamo la cassola,
0: sì, alla cassola, probabilmente la cassola. Alberto, grazie, buona giornata.
1: Oh mamma mia, continuate a raccontarci cos'è successo di anomalo, di strano, di curioso questa notte appena passata.
0: No, perché stiamo appurando che gli italiani di notte vivono avventure incredibili, insomma, dai.
1: Qui abbiamo un gatto che è iniziato a fare le fusa, a impastare il cuscino alle 4:50.
0: Ma basta non farlo entrare in camera da letto, insomma.
1: Donata da Mortegliano, provincia di Udine, ragazzi.
0: 800-800-002 è il nostro numero, raccontateci la nottataccia.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: 2-2.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: 2-2.
11: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
12: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
11: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
12: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
11: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
12: Terme dell'Emilia Romagna.
11: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: 8:49 minuti 40 secondi qui a Ruggito del Coniglio e ospitiamo una maître parfumeur. Credo che si dica grosso modo così, cioè una professionista, pensate, che crea nuove fragranze e inventa nuovi profumi.
1: Ce n'è bisogno, sai. Abbiamo qui con noi la signora Alita Naselli.
0: Buongiorno, signora. Ecco, le vogliamo chiedere come nasce un nuovo profumo?
2: Ma intanto nasce da un'esigenza sociale.
0: Ma è molto raffreddata lei, mi dispiace.
1: A lei è sempre così.
2: Io respiro benissimo.
0: Scusi, chiedo scusa.
2: No, prego, prego.
0: Allora, diceva nasce da un'esigenza sociale il profumo.
2: Il mio compito è creare nuove fragranze che rispondano a un'urgenza che è un'urgenza ben precisa.
0: Sì, sì.
2: Allora, per esempio, prendiamo ad esempio una mia creazione di grande successo.
0: Grande successo.
2: Che si chiama Arco di Travertino.
1: Arco di Travertino.
0: Vuole un fazzoletto, signore?
2: No, completamente libero.
0: Chiedo scusa.
1: No. Comunque Arco di Travertino è il nome di una fermata della metropolitana di Roma,
0: lei,
1: no?
0: Ha chiamato un profumo Arco di Travertino.
2: Sì, ma non è un caso, è un chiaro riferimento, perché che senza c'è alla base di questo profumo?
0: Che traduco, dico, che essenza c'è alla base di questo profumo, dice la signora
2: Naselli? È un profumo al sudore altrui.
0: Un profumo al sudore
2: altrui,
0: degli altri.
2: Odora come il sudore degli altri, con tutti quelli che ci circondano, no? Proprio ad esempio proprio sulla metro affollata, allora in questo modo cosa si ottiene?
0: Col profumo
2: che gli altri pensino che a puntare di sudore sono loro, non voi.
0: Perché è l'odore di sudore altrui, capito?
1: Certo.
2: Allora voi vedrete intorno a voi persone che di soppiatto si annusano le ascelle. La maglietta.
0: Sì.
2: Si imbarazzano.
0: Lo credo.
2: Magari si scottano da voi.
0: Si scostano da voi.
2: Così una mattina dovete uscire di corsa e non avete il tempo di fare la doccia.
0: Sì.
2: Allora io vi consiglio, spruzzatevi addosso un po' di questo arco di travertino.
0: Ecco.
2: Che è il profumo al sudore altrui.
0: Sì.
2: E voi poi starete tranquilli tutta la giornata, perché più che un profumo è un depistaggio,
0: è straordinario.
1: Depistaggio.
0: Quindi spruzzatevi un po' di arco di travertino e prendete la metro tranquilli.
1: Viaggerete più largo.
0: Un'idea brillante.
2: Grazie.
0: Senta, siamo molto affascinati naturalmente dal suo lavoro.
2: Sì.
0: Cos'altro c'ha in preparazione in questi giorni?
2: Allora io ho portato anche in omaggio alcuni campioncini della mia ultimissima creazione.
0: Molto gentile, grazie. Come si chiama questo nuovo profumo?
2: Si chiama Zero. Eau de toilette allo niente.
1: A niente.
0: Cioè, zero eau de toilette allo niente.
2: Nel senso niente.
1: Che senso?
2: Non profuma niente.
0: Di niente.
1: Ma
2: proprio niente.
0: Cioè niente. Non è
2: proprio come se non ci fosse.
0: E allora
2: la boccetta è vuota.
1: Pure.
2: Però c'è un bello spruzzatore.
0: Ma che serve per
2: In questo modo voi eviterete, che ne so, di farsi dire ai vostri colleghi in ufficio con un profumo troppo aggressivo.
1: Vedi.
2: Allora, quante volte sarà capitato anche a voi di stare vicino a una persona che aveva una fragranza talmente forte che vi prendeva la gola?
0: Questo è successo.
1: Magari in ascensore.
2: Il mal di testa. Grazie a mio profumo. Niente. Questo ovviamente può succedere.
0: Per forza.
2: È proprio un regalo ideale per un compleanno, anche perché costa pure poco alla fine.
0: Poco.
2: Paghi a boccetta.
0: Sì, vota.
2: Secondo me è ideale, anche perché quando regali un profumo hai sempre il dubbio, ma piacerà? È una cosa troppo personale, che sarà considerato troppo agrumato, troppo speziato.
0: Troppo
2: floreale.
0: E uno c'ha sempre questo dubbio quando regala un profumo.
2: Mamma mia, l'ho azzeccato. Invece con niente non puoi sbagliare,
0: è vero,
2: no? Non corri nessun rischio,
0: per forza,
2: assolutamente nessuno.
1: L'idea è interessante,
0: di niente,
2: al limite gli piace a boccetta.
0: Ma insomma, tutto sommato è un rischio minore, tutto sommato.
2: E chi ci ha pensato?
0: E chi ci ha pensato?
2: Ci ho pensato io,
0: la grande Alita Naselli.
2: Chi ti ha pensato?
1: Alita,
2: ho pensato io.
0: Alita Naselli ci ha pensato. Grazie, signora Naselli. Ci vedremo in futuro, eh?
2: Sì, te la fazzoletto, tanto così. Non per la naso.
0: No, per il naso. Per il sudore. Glielo facciamo avere. Grazie, ecco. Alita Naselli, eccolo qua. Grazie di cuore.
1: Continuiamo a parlare di nottatacce, no, anche perché di italiani.
0: Ci sono un sacco di nottatacce, stiamo verificando, insomma, sulla base dei messaggi e delle telefonate qui all'800-800-002. Nottatacce, a volte anche notti semplicemente un po' particolari, diciamo così. Sentiamo la testimonianza arrivata all'800-800-002 da Treviso ed è attribuibile a Raffaele. Buongiorno Raffaele.
3: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Allora, ciao.
0: Benvenuto. Ricicciato bene, Raffaele. Che ti è successo ieri notte, stanotte? Ieri notte.
3: Esatto. Notte insonne. Noi abbiamo un piano dedicato in casa ad ospiti. E avevamo appunto ieri notte, avevamo sto ospite, sì, anche un ragazzo gentile, inglese.
0: Sì.
3: Era di passaggio, se ne va a dormire, me ne vado a dormire anch'io, sì, perché sono solo in casa.
0: Sì.
3: E prima di andare a dormire è abitudine di innestare l'allarme, attaccare l'allarme, sì, e accendere l'allarme di casa. Sonno profondo, all'improvviso alle 4 della notte mi sveglia una telefonata. Sobbalzo, centrale d'allarme. Ovviamente non avevo neanche sentito l'allarme suonare, quindi vuol dire che era proprio un sonno profondo il mio.
1: Sì.
3: Mi alzo il telefono e l'operatore mi fa: attenzione, c'è un uomo in casa con dei cuscini in mano che sta, adesso non ricordo, salendo, scendendo le
0: con dei cuscini in mano, ecco.
3: Ma anche ho fatto fatica all'istante a connettere cosa stava succedendo. Poi all'improvviso mi è sobbalzato che avevo l'ospite in casa.
0: Mi trovo
3: sto ragazzotto con i cuscini in mano che tranquillamente se ne stava scendendo perché aveva sentito caldo e aveva bisogno di prendere un po' d'aria e quindi se ne andava a dormire all'esterno.
0: Ma tu l'avevi avvisato che c'era l'antifurto?
3: No, non doveva immaginare
1: che questo esce nella notte con i cuscini.
0: Poveraccio, questo è ingenuità, nella sua ingenuità britannica, capisci?
3: Chiaramente non li avviso, nel senso che normalmente la stragrande maggioranza, come è successo anche col vostro Giancarlo Ratti, che ho avuto ospite.
1: No, è vero.
0: Ma Giancarlo Ratti, sai, si alza la notte per frugare nei cassetti.
1: Vabbè,
0: in realtà
1: non no, bisogna
0: stare attenti a
1: Giancarlo. Se ne è accorto.
0: Vabbè, allora traiamo l'insegnamento, avvertite l'ospite che avete messo l'antifurto. Raffaele, grazie.
1: Ciao.
0: Teresa a Roma, buongiorno.
1: Teresa.
4: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Teresa.
4: Buongiorno.
0: Che è successo ieri notte?
4: Allora, stanotte io dovete sapere che ho un gatto che si chiama Bob e un cane che si chiama Vasco.
0: Sì.
4: Il gatto Bob purtroppo è muto, non parla.
0: Sì.
4: E quindi praticamente lui, per farsi capire, gratta.
0: Sì.
4: E io lo strillo sempre. E quando lo strillo, Vasco abbaia.
0: Sì.
4: Okay. Il problema è che se di notte lui decide che vuole uscire oppure vuole mangiare, io lui non lo sento perché gratta, quindi non è che lo sento. Ma il cane Vasco però se ne accorge e quindi è lui che sveglia tutta la famiglia.
0: Cioè lui, il gatto, c'ha un agente. C'ha un agente che lo rappresenta e che abbaia.
1: Cane di risonanza, sì.
0: Che fatica.
4: Ora io non lo so se lui lo fa perché mi vuole avvisare che il suo povero fratellastro vuole uscire.
0: Forse fa
4: la spia, dice: guarda, quello sta a grattare, non lo deve fare, capito?
0: In entrambi i casi rompi i zebedei, diciamo la verità. Poverino Vasco. Poverino Vasco. Vabbè, Teresa, salutaceli tutti e due.
1: Ciao,
0: stai bene. Fermi tutti. Onda Verde.

0: stare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità sono le 8:59. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove si registrano code tra Somma e Campania Verona Sud in direzione di Padova. Traffico intenso anche in A13 con code a tratti tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, sulla diramazione per Pisa, code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa. Situazione più critica sull'Autosole Firenze-Roma con 6 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione della capitale. In A30 Caserta-Salerno 2 km di coda tra Mercato San Severino e l'allacciamento con il raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. Infine traffico intenso sulla tangenziale di Napoli con code tra Fuori Grotta e Corso Malta in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. È tutto, prossimo aggiornamento alle 17:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Questo è il ruggito del coniglio, noi siamo noi, voi siete voi, siamo un'unica malloppa di carne che produce questo programma radiofonico da 32 anni e noi siamo qui per aggiornarvi sull'attualità che può sembrare spaventosa, ma in realtà non lo è se la si guarda con minimo di ironia e di distacco, forse.
1: esempio di questa faccenda se ne parlerà credo in futuro, studiando la storia, la guerra dei media americani nel 2026. Allora cosa è successo? Che Trump ha cacciato dalla Casa Bianca diverse reti televisive che importanti.
0: È una cosa che si fa solo nelle dittature, cioè nei paesi liberi tu puoi essere infastidito dal modo in cui gestisce l'informazione un emittente o un quotidiano, ma quel quotidiano e quell'emittente hanno diritto in uno stato di libertà di esprimersi, poi se tu ti senti offeso quereli, ricorri alle vie legali, ma insomma il gioco della democrazia è questo. Invece Trump dice no, tu non entri, tu te ne vai, tu devi morire, tu devi chiudere, te puzzano i piedi, non si fa.
1: Allora, per ritorsione molte emittenti televisive hanno deciso di boicottarlo, quindi ieri hanno fatto dei servizi in cui inquadravano Trump, ma non usciva il suono, lui parlava parlava con i suoi modi gentili, ma affabili, ma non si sentiva un piffero.
0: Che sono i discorsi più interessanti di Trump, devo dire, quelli che fanno anche meno danno, quelli che non si sentono.
1: Lui che si è inventato,
0: non oso immaginare,
1: dicono con il consiglio di quella bella ragazza che adesso gli sta appresso, c'è una collaboratrice molto bella, pare che Melania sia anche gelosa. E lui si è creato una televisione sua, la Trump TV, dedicata a H24 a tutti gli eventi dell'amministrazione, che chiaramente parla solo bene di lui.
0: Beh, davvero?
1: Se l'è fatta da solo.
0: Davvero, se è fatta da solo.
1: È quello che fanno i dittatori, appunto.
0: Cioè, certo, in Bulgaria funzionava così un tempo, insomma. Vabbè.
1: Qui da noi invece si fanno annunci importanti. Per esempio a Roma il sindaco Gualtieri ha fatto un annuncio importante ieri.
0: Ma tanta roba,
1: Tevere balneabile entro il 2032, come avvenuto con la Senna a Parigi.
0: E nel 2034 Tevere potabile. Berremo all'acqua del...
1: Vabbè. Il problema è convincere le pantegane.
0: Sì, beh, le pantegane sono contente. Già, finalmente facciamo il bagno nell'acqua pulita.
1: Ci saranno le elezioni comunali a metà 2027.
0: Ci saranno,
1: chissà.
0: Vabbè. Si fanno, in genere si fanno.
1: Può la cosa.
0: Vabbè.
1: Ah, è stato firmato un'intesa molto, molto, molto importante fra Italia e Stati Uniti.
0: Ecco.
1: C'è Tajani che è volato a New York e in un tavolino ha firmato questa intesa col collaboratore della Casa Bianca, Rubio, Mark Rubio, e un'intesa sui materiali critici. Immagino che saranno i metalli, no, pesanti, il silicio, queste cose.
0: Sì.
1: O forse la minigonna.
0: Forse la minigonna, che è un materiale molto critico in
1: Stato criticato, infatti, tanto.
0: Mamma mia.
1: Invece, un sondaggio portato avanti dalla società venezuelana Mega Analysis sostiene che il 91% dei venezuelani non è per niente contento di questo accordo sul petrolio realizzato dalla presidente Rodriguez con Trump, in cui sono arrivate le compagnie, se prendono tutto il petrolio venezuelano a poco prezzo e se lo rivendono invece a prezzi stellari.
0: E incredibilmente i venezuelani non sono contenti, ma è un popolo strano.
1: È vero.
0: La gente è curiosa, è strana proprio.
1: Ma sono tante le aree di crisi che si aprono anche nel nostro paese, alcune francamente inaspettate. A Palermo, per esempio, è scoppiata la guerra delle prime comunioni,
0: cioè
1: che vede i commercianti contro l'arcidiocesi guidata dall'arcivescovo Corrado Lorefice, perché la curia ha istituito il nuovo corso di catechismo per la prima comunione, che deve durare 5 anni.
0: Sì.
1: Hanno iniziato 2 anni
0: fa. Cioè, la comunione combacia col matrimonio, quasi.
1: Vabbè,
0: poi, perché 5 anni?
1: No, per dare un po' di consapevolezza.
0: No,
1: che
0: carità.
1: Riceve questo sacramento così importante.
0: Sì.
1: Il problema è che c'è tutto un business sulle prime comunioni.
0: Beh, le foto, i confetti, i vestiti, i fiori,
1: i regali, eccetera. Sì. Per cui per 2 o 3 anni ci sarà un buco. Perché dice, intanto che si formano, che sono pronti, noi intanto che vendiamo, come lavoriamo, c'è un danno di 20 milioni di euro. Adesso i commercianti fanno una proposta, ma si possono fare dei corsi accelerati di comunione? Cioè,
0: una comunione in 6 mesi, diciamo.
1: Quello che devi dire in 5 anni lo dici nel corso, un catechismo intensivo, ecco.
0: Non è facile vivere a questo mondo,
1: A proposito di soldi, sì. Ecco, sono rimasto un po' scioccato da questa notizia. Ieri è stata l'inaugurazione del Milano, sì, Fashion Week.
0: Sì, è una cosa di cui io veramente
1: anche io rimango
0: non
1: basito.
0: Me ne può fregare di meno, proprio, non capisco.
1: E adesso c'è questa iniziativa organizzata dalla Anna Wintour, che sì, è questa signora anziana che è la, sì, regina un po' della moda, la direttrice di Vogue.
0: Anna Wintour
1: ha organizzato questa tournée Vogue World.
0: Cioè, già dal nome Anna Wintour, capisci che noi si chiama Pennacchioni, sì, per dire Anna Wintour.
1: Sono delle sfilate molto selezionate, sì, fatte in tutte le grandi città: New York, Londra, Parigi, Los Angeles, adesso Milano.
0: Pure Milano.
1: Ho scoperto che ieri, martedì 22 settembre, sì, c'era questa sfilata evento.
0: Per
1: partecipare in prima fila dovevi pagare un biglietto di 25.000 euro, ecco, per sederti in prima fila.
0: Sì.
1: Per sederti in seconda fila, 15.000 euro.
0: Ecco.
1: Ma io trovo una cosa da pazzi in,
0: ragazzi,
1: quest'epoca.
0: Ma non ti costringe nessuno, se ci vuoi andare, ti ci mandiamo.
1: E ci sono i nomi che dobbiamo fare. Gali, il cantante Gali, Sinner, Kimi Antonelli,
0: ma forse
1: Carlo
0: questi
1: Cracco.
0: Forse questi li invitano.
1: Ah, non lo so.
0: Perché fanno pubblicità. E io non credo che Sinner. Credo che questi personaggi, diciamo il capo, l'accessorio più che il capo d'abbigliamento. In questi casi, qualora gli chiedessero 25.000 euro, sarebbe l'ombrello. Perché, no, ma certo, non so, Sinner dice: io vengo lì, mi ti siedo in prima fila, certo, ti faccio pubblicità e tu mi fai pagare. Ma de che? Dice Sinner. Però dice proprio così Sinner: ma de che?
1: Molta speranza invece per i sardi, speranza per la Sardegna, perché in Uraghi i sardi sono stati candidati all'UNESCO come patrimonio dell'umanità.
0: Giusto.
1: L'Italia punta sulla civiltà dei giganti, ci sono tantissime rovine con dei megaliti costruiti con dei massi pesantissimi,
0: molto affascinanti e abbastanza misteriosi.
1: E certo, chi è che era capace 3, 4, 5 mila anni fa di spostare queste pietre così grandi e assemblarle in maniera così perfetta?
0: Non c'è dubbio.
1: Quale tecnologia? Diciamo che la Sardegna è stata un po' trascurata da questo punto di vista,
0: sì,
1: insomma, quindi è una cosa molto bella. Ieri invece Click Day. Agli italiani piace.
0: Una tragedia.
1: Bonus colonnine. Bonus colonnine per poter installare la colonnina in uno spazio privato condominiale fino a 1.500 euro per ogni persona fisica, 8.000 per i condomini. Che bella questa cosa.
0: Non ho capito, aspetta.
1: Ti puoi mettere una colonnina condominiale,
0: sì,
1: e quella costa 8.000
0: euro. È per te.
1: Tributo, sì.
0: 8.000 euro.
1: 8.000 euro.
0: Ti metti la tua
1: colonnina. Privata, che c'è la tua villetta, 1.500 di contributo. Però sai, l'italiano sente contributo, bonus, clicca.
0: Bonus, ragazzi, è la parola magica, come bibi di bobi di bu. La parola bonus risveglia l'italiano.
1: È vero. Allora, che è successo? È una storia, diciamo, abbastanza impressionante. Quella che è accaduto alla signora Danielle Tammone, France,
0: sì,
1: Tammonin, non lo so, questa donna che vive invece a Long Island, a Bohemia, hanno questi nomi europei negli Stati Uniti, a Long Island.
0: Ma perché? No, sono tutti europei.
1: Ah, vabbè, certo.
0: Gli americani erano i Navajos. Ecco. Vabbè, lasciamo stare.
1: Il giorno del suo 47esimo compleanno, lei è uscita fuori in giardino.
0: Bene.
1: In giardino, a un certo punto, il terreno le si è aperto sotto
0: questo,
1: i piedi.
0: Ecco, questo meno bene, devo dire, sì.
1: Ed è precipitata per 2,5 metri.
0: E dove?
1: In una vecchia fossa biologica.
0: Allora,
1: che è stata messa lì da chi aveva costruito la casa.
0: Fossa biologica di per sé non ha una buona fama.
1: È un pozzo nero.
0: In genere,
1: diciamo,
0: contiene delle cose, insomma, ecco.
1: Allora, prima ha pensato che sarebbe morta lì dentro.
0: Lo credo, poveraccia.
1: Poi, visto che riusciva a respirare, ha iniziato a urlare con
0: tutta
1: la voce che aveva.
0: Aiuto.
1: E dopo un po' di tempo, forse grazie al suo golden retriever Daisy, che è iniziato ad abbaiare, sono arrivati dei vicini che neanche la conoscevano, non capivano da dove venivano queste urla, portati lì dal cane, trovano questa signora, chiamano il 911, la tirano fuori e le cantano tanti auguri a te perché hanno scoperto
0: che era il giorno del suo compleanno di merda. Ha detto guarda, ho vissuto un compleanno di merda.
1: La spangata, anzi la sletamata.
0: La sletamata più che sfangata, sì.
1: Parliamo di questo, compleanni da dimenticare.
0: Non c'è bisogno che facciamo nessun esempio perché voi lo sapete qual è stato il vostro compleanno da dimenticare e a questo punto raccontateci.
1: Telefonate all'800 800 002.
0: 800 800 002 oppure scrivete sul nostro gruppo Facebook.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: 2-2.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
2: 2-2.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Che emozione, che gioia, che emozione. E con noi stamattina, basta che io dica il nome e voi salterete sulla sedia. È con noi Brambaia! Ma la famosissima ex modella responsabile creativa del calendario Porelli. Allora, cara Brambaia, benvenuta, che gioia.
6: Beh, questo calendario è molto atteso anche in Italia, meraviglia.
5: Che novità ci sono?
7: Intanto sarà un calendario del tutto nuovo,
5: sì.
7: Rispetto al precedente,
6: certo.
7: Questo mi sento di dirlo.
5: Sì,
6: bene.
7: Tanto certo. Per cominciare, allora, abbiamo pensato che cambierà l'anno stampato sopra. Cioè non sarà più il 2026, sarà il 2027.
5: Per forza.
7: Questa è un'idea che ho avuto io.
5: Complimenti, devo dire.
7: Spero che vi piaccia.
5: Molto, cioè il calendario nuovo, c'ha l'anno nuovo.
7: Ci ho pensato io.
5: È una bellissima idea questa.
7: E poi ci siamo chiesti, qual è l'obiettivo del nostro calendario?
5: Giusto.
7: Noi ci siamo fatti questa domanda.
5: Giustamente.
7: Dopo 4-5 ore abbiamo pensato... celebrare la bellezza come forma di armonia suprema del creato? Ci siamo domandati.
5: È un bellissimo progetto. Proprio.
7: Innalzare il concetto di donna ergendolo a simulacro del nuovo millennio?
5: Pure questo può essere. È qui.
7: E poi ci siamo risposti. Dopo 4 ore.
5: Dopo 4 ore?
7: Abbiamo detto no.
5: No?
7: No. Il nostro obiettivo è complicare la vita agli erotomani.
5: Cioè, in che senso, scusi?
7: A quelli che su un calendario vogliono vedere la gnocca, solo la gnocca, liscia per i loro scopi suini.
5: Diciamo la verità, ecco.
7: Allora, che ne so, gli elettrauti.
6: No. Criminalizziamo una categoria.
7: Io a questi signori voglio dire una cosa. Con noi non ve la cavate così facile.
5: Ecco.
7: Per praticare l'autoerotismo con i nostri calendari ci si deve impegnare molto.
5: Molto.
7: Te lo devi meritare.
6: Meritare, però, sì, va bene. Sì,
5: Però che progetti avete per il nuovo calendario?
7: Allora, ne stiamo vagliando vari, naturalmente.
5: Sì.
7: Al momento l'idea che ci convince di più è donna secca in tinta.
5: Donna secca
7: in tinta. In tinta. Abbiamo messo 4 giorni per arrivare a questa idea.
5: Concepire questa idea. Sì.
7: Questo concetto ci piace molto. Sentite come suona donna secca in tinta.
5: E che in cosa consiste donna secca?
7: Allora,
5: in tinta?
7: Tu prendi una donna secca, nuda, e poi la intingi in quello che si vuole: acqua, mostarda, salsa barbecue, piombo fuso, bianco sarti, quello che si vuole.
5: Pure bianco sarti.
7: Poi la si fotografa e il gioco è fatto.
6: Così.
7: Il 2027, a pensarci bene, potrebbe essere l'anno della donna secca in tinta.
5: Donna secca, quindi calendario?
7: Cioè, una specie di intingolo di sensualità.
5: È bello,
7: no?
5: Sì.
7: Un cazzimperio.
5: Si dice anche col senso buono, ecco. Sì,
7: io devo dire che c'è, forse non lo sapete, ma c'è una corrente di creativi nel nostro calendario che però preferirebbe un'altra soluzione.
5: Cioè, non la donna secca in tinta, praticamente.
6: Ma forse una cosa più classica.
7: No, loro spingono per la donna secca appesa.
6: Appesa.
5: Una secca appesa.
7: Sì, appesa. Appesa una trave, appesa una gru, appesa un traliccio della luce.
5: Ecco.
7: La donna soppressata.
5: Ecco, la donna soppressata.
7: Allora, donna secca intinta o donna secca appesa? Questo, io vi lascio con questo dubbio. E noi presto lo scopriremo.
5: Ecco, adesso io mi dico una cosa, come facciamo a...
7: Io già lo so cosa.
5: A prendere sonno stanotte, cioè, donna secca intinta o donna secca appesa?
7: Sì, è un nuovo modo di andare oltre l'abuso e l'uso del corpo femminile. Adesso abbiamo superato certi vecchi cliché.
5: Giustamente.
7: Adesso è una bella donna appesa o intinta.
5: O intinta. Ma secca, però. Ma secca. Donna secca.
7: Quello sempre. Donna secca. Se cioè donna, sì.
5: Vabbè, io magari più avanti, insomma, nel corso della stagione radiofonica, nel caso.
6: Sì, affronteremo i vari mesi.
5: Chiederemo al pubblico anche. Sì, sì. Grazie,
7: prego. Prego.
5: Donna secca appesa o donna secca.
7: Sopra la panca, sotto la panca.
5: Porca, ma non è facile, sai.

0: compleanni indimenticabili, ma ai noi in senso negativo.
1: Sentiamo l'esperienza di Michele di Torino, che ha chiamato l'800-800-002.
0: Ciao Michele.
2: Ciao ragazzi, il compleanno più drammatico della mia vita.
0: Che è successo?
2: Allora, avevamo organizzato con la mia famiglia di andare in pizzeria con la mia compagna, tutto quanto. Scendo di casa e non c'è più la macchina. Per fortuna non me l'avevano rubata, l'avevano portata via perché l'avevo messa un po' male.
0: Però è seccante, in primis non capisci subito che te l'hanno portata via, pensi che te l'hanno rubata, mamma mia, Michele.
2: E poi, mentre andavo in pizzeria a piedi, che per fortuna era abbastanza vicina, il figlio della mia compagna piccolino, camminando davanti a mia mamma, l'ha fatta cadere, si è rotto un polso.
0: Ecco, si è rotto un polso, mamma.
2: Ecco, invece è stato proprio il compagno. Ecco.
0: E buon compleanno, Michele, mamma mia. Ma poi tutto si concentra in quel giorno lì. Grazie, Michele, grazie.
1: Forse ci sono dei disegni che noi non comprendiamo.
0: E sarà quello.
1: Nostre vite. Qua sarà abbiamo quello. Tiziana. Non dimenticherò mai il compleanno quando, parcheggiata all'IKEA, te la sei andata a cercare, mentre caricavo in macchina un tavolo enorme, delle persone mi hanno distratta chiedendomi delle informazioni, il loro complice mi alleggeriva della borsa e anche delle chiavi della macchina
0: pure. Mamma, ma che ha trovato? La banda del buco, la banda del torchio. Sentiamo Gianluca in provincia di Bari.
1: Gianluca,
3: ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Ciao Tonello, ciao Marco, buongiorno. Allora, era il 10 di agosto del 2025, giorno del mio compleanno, io e mia moglie avevamo deciso di fare un percorso CAI in Calabria, del Pollino, sentiero 621, che si chiama Cozzo del Pellegrino.
0: Cozzo del Pellegrino.
3: Praticamente a 4, il giro era ad anello 10 chilometri. A 4 chilometri dalla fine ci troviamo in una discesa che praticamente era impraticabile, scusate il gioco di parole.
0: Sì.
3: Abbiamo cominciato a scendere col sedere a terra strisciando, ma a un certo punto ci siamo arrese e abbiamo dovuto chiamare la sezione alpini della Guardia di Finanza di Cosenza. Comunque stavamo bene, avevamo due power bank, il giorno era bello, però era una giornata da dimenticare, anche perché mio padre mi chiamava in continuazione
0: e
3: io non rispondeva.
0: Però
3: alla fine dimmi.
0: Alla fine ne vanno salvato, insomma,
3: sì, sono arrivati dopo 3 ore, perché per fortuna erano liberi da altri impegni. E dopo mezz'ora siamo usciti su tutte le siamo usciti su internet con le foto.
0: Però Gianluca, già dal nome Cozzo del Pellegrino si capisce che il pellegrino prima o poi cozza. C'è poco da fare. Mamma mia, Gianluca, grazie. Ora, buon compleanno 21, diciamo così, ecco. Vabbè.
1: Roberta ci scrive, c'ho anche la foto, dice, compivo 12 anni, il problema è che la pasticceria scrisse sulla mia torta auguri Riccarda. Mo chi era sta Riccarda?
0: Ma poi non è una, cioè, come vi viene in mente Riccarda?
1: Poi
0: ma io dico, ma
1: c'è una vicenda un po' di Landog. Fabrizio scrive: la mia croce, il mio cruccio sono i compleanni con lo zero, perché ogni decennio scompare un personaggio importante della mia famiggia. Io fra 8 anni farò 70 anni. Con che faccia organizzo una festa e invito tutti?
0: Inviti tutti, anche perché le età sono avanzate e lì si rischia la strage. Adesso io non voglio, per carità, rovinarti il compleanno fra 8 anni, però santi in Dio. Andiamo avanti, abbiamo sentito due voci maschili, adesso sentiamo una voce femminile, c'è Giulia a Spoleto.
1: Ciao,
0: buongiorno Giulia.
1: Giulia,
0: buongiorno.
4: Ciao conigli,
0: Allora, anche a te. Giulia, che ti è capitato? Che compleanno era? Quando è successo?
4: Allora, io intanto sono una ricicession, ma spero che l'esperienza compleanno non ricicci.
0: Lo credo.
4: Allora. Era il compleanno dello scorso anno, 30 anni, una vita che non festeggiavo, sono sempre stata un po' orsa. Festeggio finalmente, in casa abbiamo due gatti, due gatti molto fifoni. E festa bella, stiamo bene, apriamo i regali, tutto quanto. Facciamo la foto con la torta. In quel momento il bimbo di due amici vuole andare a vedere i gatti. Si erano nascosti sotto le coperte del letto. Quindi va lì, il mio fidanzato li porta a vedere i gatti, uno dei due gatti scappa, trova la porta aperta.
1: No.
4: Si trova 20 persone tutte lì, inizia a fare tipo Kimi Antonelli velocissimo, avanti e indietro, finché non trova una finestra. Si butta dalla finestra.
0: No, si è buttato dalla finestra il gatto, è un gesto inconsulto, diciamo.
4: E a che
0: piano eravate?
4: Al primo, è
0: meno male.
4: Ha fatto tipo Tom Cruise il gatto, poi si è calato, poi si è buttato. Comunque il gatto sta bene, solo che niente, non abbiamo nemmeno assaggiato la torta, siamo andate dal veterinario.
0: Mamma mia, però, ragazzi.
4: E niente, e il bimbo dell'amica che fa: Giulia, ma la mangiamo la torta? Un attimo tesoro, aspetta.
0: Allora, non coinvolgete i gatti nel compleanno, perché vogliono stare tranquilli, hanno diritto a questo, ancora che scrivono.
1: È un'immagine forte, ce la propone Giovanni, gennaio 2026.
4: Ragazzi. E niente, e il bimbo dell'amica che fa: Giulia, ma la mangiamo la torta? Un attimo tesoro, aspetta.
0: Allora, non coinvolgete i gatti nel compleanno, perché vogliono stare tranquilli, hanno diritto a questo, ancora che scrivono.
1: È un'immagine forte, la propone Giovanni, gennaio 2026, appena accaduto, decido di passare il

0: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
1: 2-2.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2.
3: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?

0: ritorna Tale Quale Show. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
1: Tale e quale show, questa sera alle 21.30 su Rai 1.
2: 22. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: E ancora la polemica impazza.
5: Sì, diciamo che l'argomento della settimana sta supera anche lo sforamento del deficit prodotto PIL, insomma.
4: Purtroppo è il discorso della gonna corta, gonna lunga,
5: ragazzi,
4: la donna
5: però...
4: con la gonna corta va evitata, la donna con la gonna lunga è più affidabile, PDP e paravan, insomma questa polemica qui. E c'è anche l'intervento appunto del generale Vannaggi che dice io la donna a me senza gonna proprio
5: sempre
4: la preferisco.
5: Sempre senza gonna.
4: Insomma questo strano, curioso, inutile anche dibattito continua. Allora noi non possiamo perdere l'occasione di rivolgerci a Paola Minaccione.
6: Sì, grazie, come donna?
4: Come cioè... donna, ma anche come vincitrice del premio Achille Campanile.
6: Grazie!
5: Congratulazioni!
6: Che meraviglia, sono onorata, le ringrazio moltissimo
4: Achille
6: l'Associazione
4: Campanile.
6: Culturale Achille Campanile.
4: Il papà degli umoristi italiani in qualche modo.
6: Esatto.
4: Il premio contiene una cosa bellissima.
6: Sì, contiene.
4: Cioè, sembra un menù da cucina, però è
6: bellissimo. Un disegno originale
4: di Achille Campanile.
6: Campanile.
4: Una cosa meravigliosa, meravigliosa. Allora io diciamo in entrambe queste tue funzioni, ti volevamo chiedere, ma questa storia gonna lunga, gonna corta, senza gonna, cioè tu come vedi questo dibattito, cosa ti senti di dire come donna?
6: Allora intanto come donna penso di poter rappresentare tutte le come donne come me.
4: Tutte le come donne, sì.
6: E cosa dire intanto a questi poveri questi due
4: signori
6: che però, però ne fanno una pena. Ma sempre come donna,
4: come donna,
6: diciamo, c'ho questo sentimento
4: di pietà.
6: Allora io dico, allora c'è anche un'altra variabile nella vita, cioè bocca aperta, bocca chiusa, per dire, e non la sottovalutiamo,
4: per niente.
6: Lingua corta, lingua lunga, cervello acceso, cervello spento,
4: esatto,
6: e vanno riammazzate e te possi inacciaccare,
4: esattamente,
6: no? E futuro è presente, ma che cavolo state a dire?
4: Sì, certo.
6: No, ci avete anche stancato perché riempite poi l'aria di queste bazze. E poi io voglio dire, avete mai visto una donna? Perché poi è così difficile innamorarsi,
4: no?
6: È così complicato, questioni di appunto inconsci che si legano, patologie che vanno bene una con l'altra.
4: Tu dici bastasse la gonna lunga,
6: bastasse la gonna, allora ma se fosse così facile innamorarsi di una gonna corta, di una gonna lunga, allora pensa a una donna che dice mamma mia, mi sono innamorato di uno scozzese
4: per forza
6: ho visto un blazer, guarda, mi sono dovuta sposare con sto blazer,
4: con il blazer
6: ho perso la testa per quell'Oden, lo voglio tutta la vita con me, cioè, non se lo deve togliere, non se lo deve
4: neanche d'estate.
6: Ma se può fondare una vita o parlare di no, allora io ripeto il concetto come donna, sono sicura che molte come donne come me possono anche scrivere adesso per appoggiare questa cosa. Bocca aperta, bocca chiusa,
4: questo,
6: no? Dare spazio, togliere spazio a certi come. Come si può fare? Perché questo, secondo me, è il futuro.
4: Il
6: futuro, evitare di aprire la bocca.
4: A volte.
6: Come donna.
4: Io ti ringrazio come donna.
6: Grazie. Io vi ringrazio voi come donna.
4: È un dovere. Cara Paola, ma dobbiamo purtroppo tornare a parlare di compleanni che non hanno avuto quell'esito che si sperava, diciamo la verità.
5: Sentiamo Marco dalla capitale.
4: Buongiorno Marco.
7: Buongiorno Conigli, come andiamo?
4: Bene. Marco, che ti è successo quel giorno lì?
7: Allora io parlo di qualche anno fa, stavo per compiere 50 anni, io sono del 21 di luglio e sì, già mi immaginavo una bella festa con gli amici, la dentro casa,
4: certo,
7: un po' di alcol, anche un pochino di più di quello normale, cioè divertirmi un po'. Sì. E invece in quel periodo stavo sistemando una casa insieme a mia moglie che è architetto in Sardegna e mi dicono che assolutamente dovevo essere per il 20 e il 21 di luglio lì perché arrivava il carpentiere, non so che cosa, io faccio tutt'altro mestiere, ma dovevo assolutamente essere lì. E io ho detto, ma facciamo, spostiamo due giorni prima, due giorni dopo? No, assolutamente erano quei giorni e non c'è nient'altro da fare. Dico, vabbè, troverò il modo per festeggiare, intanto andiamo, partiamo, andiamo a fare tutte queste cose. Ho passato tutto il mio compleanno con i muratori, la calce, le travi, le putrelle, eccetera. Finito tutto questo, riprendiamo il traghetto la sera, era alle 22:30 da Olbia, e dico, sai che cosa c'è? Dico a mia moglie, noi facciamo così, ci prendiamo, andiamo al ristorante della nave, ci prendiamo una bella cena con le cose migliori che hanno, se hanno champagne, quello che c'è, facciamo, festeggiamo lì, siamo io e te e ci facciamo questa bellissima festa io e te. Arriviamo intorno alle 9:30 perché il traghetto partiva alle 10:30, così posiamo la roba in cabina, ci presentiamo al ristorante, mi pare si chiamassi Sette Mari, e mentre arriviamo la porta era chiusa e c'era il maître che incrocia le braccia dicendo chiuso con la bocca.
5: Ma chiuso?
4: Come chiuso?
5: Alle nove?
4: Perché chiuso, scusa?
7: Dice, dovevate venire prima delle nove.
4: Ma come, scusi, ma si chiama merenda prima delle nove, scusi.
7: Ma no, poi dico, il traghetto parte alle 22:30, non è che potevo venire alle 8.
4: Allora certo. E quindi niente?
5: Vabbè, niente.
7: No, ho detto, vabbè, ma che facciamo? E quello mi dice, guardi, è aperto il self-service.
4: Ecco.
7: Vabbè. Andiamo al self-service. Allora, siamo andati al self-service e c'è tutte queste vasche con un po' di roba dentro. Così.
5: Avanzata,
7: allora, mia moglie, guarda dentro una di queste vasche e fa, ma che cos'è questa, questa cosa qua?
4: Ma
7: e
4: che cos'è?
7: Diciamo, il cameriere dall'altra parte fa, basta la norma, signora. E poi, occhi negli occhi, lasci perdere.
4: Lasci perdere. Lo stesso cameriere disse, lasci perdere. mamma mia, sono in tristi, Marco, grazie, ma hai rovinato la giornata.
5: Matilde, ci scrive Matilde, tutti gli anni il mio compleanno viene rovinato dalla raccolta delle olive, proprio in questa settimana.
4: Ma la devi fare tu, la raccolta delle olive, la deve fare lei,
5: ancora domenica, ero a letto in quarantena, avevo beccato il Covid, 13 luglio 2022,
4: mamma mia,
5: mi telefono il mio amore e mi molla.
4: Come? Durante il Covid? Ma tu sei un infame.
5: Giorno del compleanno.
4: Caino. E sentiamo infine Giovanni che ci chiama da Palermo.
5: Giovanni.
4: Buongiorno.
8: Sì, Giovanni. Eccomi.
4: Caro Giovanni.
8: Allora Marco, in qualche modo ti coinvolge questo mio episodio. Perché tu sei romanista e ti parlo 5 maggio 2002, avevo detto alla regia 2001, però sto ricordando 5 maggio 2002, ultima di campionato, Lazio-Inter, vediamo se ti ricorda qualcosa.
4: Come no? Esposero, dissero, no, quando la Lazio prese il gol, è quello?
8: È stato quello, l'anno del triplete, quello è stato, no?
4: Sì,
8: l'ultima di campionato,
4: sì.
8: Quindi l'Inter doveva vincere, era già scontato che doveva vincere il campionato, anche perché la Lazio non doveva dare niente, e allora incomincia la partita logicamente 1-0, gol di Vieri, poi il pareggio della Lazio, secondo tempo segna di viaggio, abbiamo detto è fatta, perché avevamo invitato degli amici. Ho aperto una scheda per vedere la partita in chiaro, allora non si vedevano tutte queste piattaforme, non c'è.
4: Sì.
8: Non ti ricordi come è andato a finire poi?
4: Ha vinto la Lazio.
8: La Lazio 4-2.
4: Ah, non è quell'anno che dicevo io, è quell'altro. Tu sei interista, quindi e t'ha rovinato. La Lazio rovina sempre. No, non è vero. No, dico la. Può succedere che una squadra avversaria ti rovini, insomma. Ecco.
8: Sì, ma giusto, il giorno del mio compleanno, quella domenica era una bella domenica di sole.
4: Giovanni.
8: Avevo invitato una decina di amici, parenti, mio nipote che pure un interista di quello incallito.
5: Capito.
4: Mamma mia.
8: dei pasticcini e una bottiglia di fumante alla fine faccio.
4: Allora, non bisogna mai farlo in anticipo, Giovanni. Io sì, mi ricordo pure la finale di Coppa dei Campioni, Liverpool-Roma, anzi Roma-Liverpool, che avevamo comprato i cappelletti già con sopra scritto Roma campione d'Europa. Oh, io avevo comprato una bottiglia di spumante che la Asti aveva fatto in quel periodo con sopra il simbolo della Roma. Ecco, mai, non bisogna di qualunque squadra tifiate, non festeggiate mai in anticipo, se volete un consiglio.

0: Torniamo in diretta, 9:47 minuti.
1: Allora, notizie, rinviata a giudizio per traffico di influenze la moglie del premier spagnolo Sanchez, la primera dama di Spagna, dopo 2 anni di istruttoria dovrà affrontare un processo. Ma è giusto.
0: I processi vanno fatti quando vanno fatti e possibilmente in tempi decenti, ecco, senza lasciar passare 8-10 anni.
1: Dice il premier che si sente tranquillo nei confronti di sua moglie Begoña Gómez.
0: Begoña ha sposato una pianta d'appartamento, diciamo. Vabbè.
1: Allora, Golfo Persico, Medio Oriente, vertice urgente ieri a Palazzo Chigi, si pensa di rimodulare i contingenti, possibile anche una riduzione dei soldati italiani dislocati in quell'area. Mi pare anche giusto, perché se noi non decidiamo niente, mandiamo i nostri soldati a fare cosa? Per l'interesse di chi? Cioè, proteggere le nostre navi, capisco pure, ma seguire, aiutare interessi di altri paesi, non lo so. L'egida delle Nazioni Unite, per dire.
0: Sono coeso a questo tuo sgomento.
1: Rientro da eroe per il ragazzo che ha salvato la professoressa accoltellata in una scuola di Centocelle a Roma. Questo ragazzo di origini congolesi, il giovane Karim, è intervenuto e ha fermato l'altro pazzo, che poi non si capisce, voleva fare un video violento.
0: Sì, voleva fare una diretta. Peraltro sto leggendo un ultimone di Televideo, progettava attacco alla prof, fermato. I carabinieri di Lamezia Terme hanno fermato un 14enne che pianificava di aggredire l'insegnante di italiano organizzando l'attacco su un canale Telegram. I militari avrebbero sventato il piano proprio monitorando i vari canali e intercettando i messaggi scambiati dagli utenti. L'arma da usare, un coltello, è stata trovata nei bagni di scuola.
1: Allora, un appello ai genitori italiani di figli adolescenti: dategli un'occhiata a sti ragazzi.
0: Comportatevi come se foste dei genitori.
1: Parlateci ogni tanto.
0: Occupatevi di loro, seguiteli, andate a parlare con i professori a scuola. Fate quel cacchio di mestiere che vi siete scelti. Fare figli non è un obbligo, ma se li fate, ve ne dovete occupare. Grazie.
1: Ancora, svolta storica nella confessione religiosa dei testimoni di Geova: dopo 80 anni è stato ufficialmente tolto il divieto sulle trasfusioni di sangue.
0: Applauso.
1: Applauso. Ma anche devo dire che il citofonare domenica mattina,
0: Antonello,
1: a me non mi chiamano mai da anni.
0: Un passo alla volta.
1: Notizia invece inquietante: bollette di luce e gas in aumento. Ma non di poco, dell'11,4%.
0: Posso? voglio dire, bisogna far qualcosa.
1: E dice: è colpa della crisi del Golfo. Parliamone, perché paghiamo noi poi la bolletta della crisi del Golfo.
0: Sempre colpa di qualcosa che passa sopra la nostra testa e a volte che non riusciamo neanche a capire.
1: Invece la Juventus l'è cavata con una multa di 10.000 euro.
0: Una mancia, diciamo.
1: Orribili cori anti-Mazzola mentre si commemorava questo grande campione.
0: Dirigenti della società hanno partecipato, si sono dissociati subito, hanno partecipato poi al funerale. È evidente che non hanno responsabilità riguardo a questo. Si rimane stupiti di come l'asticella della grettezza umana venga alzata continuamente.
1: Come vi viene in mente?
0: Perché sono degli imbecilli. Purtroppo gli imbecilli esistono. Come i conigli, specie alla quale apparteniamo, anche gli imbecilli si riproducono con grande velocità.
1: Per imitazione vanno.
0: Sarà per quello.
1: Posso capire uno o due casi, ma tutta una curva, ragazzi.
0: Sono veramente, vorrei dirvi, siete dei cretini e non c'è niente da fare, credo, per voi. Non c'è medicina, non è stata ancora inventata.
1: L'altra notizia che ci ha colpito, ieri ne parlavamo, è questa inchiesta sul gruppo Ops, che sembra un'esclamazione. Ops invece è una società di telecomunicazioni quotata in borsa. Andrà in carcere Luca Carleo, ex dirigente peraltro del nuovo partito Futuro Nazionale in Lombardia.
0: Lo carcerordo subito?
1: Sì.
0: Vabbè, però secondo me è un'agevolazione anche per Vernacci. Perché per esempio Alemanno ha dovuto aspettare che uscisse al carcere, certo, per candidargli, vieni con, certo, noi. Invece se glieli carcerano, diciamo, già subito, quando già sono nel partito, non c'è bisogno di fare un reclutamento poi, però, ecco, questo voglio dire.
1: Mario
0: Adinolfi pure lui.
1: Adesso questo, ma ce n'è uno con la fedina penale pulita? Non lo so.
0: È gente,
1: però,
0: gente che ha vissuto intensamente,
1: però,
0: questo,
1: cavolo,
0: voglio dire.
1: Vabbè. Si è fatto tardi.
0: Si è, meno male. Mm. Ecco, si è fatto tardi.
1: È
0: e
1: il
0: quindi
1: momento di lanciare
0: purtroppo,
1: il sondaggio.
0: Purtroppo.
2: Non si deve mai sapere.
0: Purtroppo.
2: Il sondaggio con le pere.
0: Peraltro.
2: Non si deve mai
0: ricordo
2: sapere.
0: Ricordo che questo signore qui.
2: Il sondaggio con
0: Max Paiella, questa sera partecipa a Tale Quale Show. E quindi se vedete il programma e sostenetelo, fatelo.
1: Sì. Lui ha fatto un appello affinché si voti. Non so se è legale, se si può fare.
0: Perché lo si voti. Sì, certo. No, sì, è legale.
1: Perché, e allora votate Paiella, votate Paiella.
0: Votate Max Paiella, votate Max Paiella. Anche perché se sta in televisione, finalmente lo smaltiamo qui dalla. No, si scherza! Votate Max Paiella che stasera farà un numero interessante. Non vi anticipiamo niente, ma insomma, vabbè.
1: Ma andiamo c'è avanti. Un'altra importante votazione organizzata dalla Nuova Zelanda, però potevano partecipare cittadini di tutto il mondo,
0: sì,
1: per votare l'uccello dell'anno.
0: Era ora. Era ora che si arrivasse a questa votazione. In altri paesi si fa la votazione del mollusco dell'anno, se ti ricordi.
1: L'albero dell'anno.
0: E adesso l'uccello, cioè, dell'anno.
1: Ha vinto quest'anno la petroica delle Chatman.
0: Ma guarda, ne ero quasi sicuro. Sì. Ecco. La petroica gliela poteva fare.
1: Lingua maori si chiama Kakaruia.
0: Kakaruia, sì.
1: Ed è un passero, ma tutto nero. Al secondo posto.
0: Sfina, il nero sfina.
1: È arrivato il cacapò, il grande pappagallo incapace di volare.
0: Però il prefisso caca mi pare ricorrente.
1: Al terzo posto si è
0: il caca,
1: il cacareare.
0: Perché l'unica certezza sugli uccelli è che cacano.
1: Vabbè,
0: diciamo la verità.
1: Sì.
0: No, beh, vabbè, è brutto dirlo, amico, è così. Allora, del resto ne hanno diritto, per carità.
1: Ora, se un oggi e un domani dovessimo fare lo stesso concorso qui da noi in Italia, come animale dell'anno in Italia,
0: come uccello dell'anno,
1: come uccello,
0: sì,
1: votereste il piccione o il gabbiano?
0: Sono due specie molto presenti nelle nostre città. Quindi, come uccello dell'anno, volete votare piccione o gabbiano?
1: Votate, telefonate subito all'800 800 002
0: oppure chiamate l'800 800 002 e mentre ci contattate c'è una notizia clamorosa che ci ha colpito nelle cronache di quest'estate. I quotidiani, forse lo avrete letto anche voi, hanno comunicato l'esito della ricerca di una geologa che sostiene di essere riuscita a registrare, pensate, il suono primordiale della Terra.
1: Di cosa si tratta?
0: Ecco,
1: ne parliamo con la geologa Marielli dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Tagliacozzo.
0: Buongiorno, dottoressa Marielli.
3: Ah, tocca a me.
0: Tocca a lei, dottoressa.
3: No, scusate, stavo sentendo le vibrazioni.
0: Le vibrazioni della Terra?
3: Sì, io le sento.
0: Lei le percepisce?
3: Adesso,
0: fermi.
3: Sentita.
0: No,
3: vabbè.
0: Però c'è stata.
3: È forte. Allora, io e il mio team di ricercatori, che saluto e che ringrazio sempre dell'apporto, abbiamo scoperto che il pianeta Terra, pensate, emette una debolissima vibrazione a bassissima frequenza, che però se tu sviluppi la sensibilità poi la senti.
0: Certo.
3: È una sorta di ronzio. Capito?
0: Sì.
3: Un zio sismico di fondo che io amo definire come la voce del mondo.
0: È molto bello, molto bello.
3: Poetessa
0: veramente.
3: Anche un po' poetessa.
1: È scoperta meravigliosa, molto molto suggestiva.
3: Sì. Non lo nego. Ecco. Io questa cosa amo proprio definirla questo canto della Terra.
0: Il canto della Terra. Che bellezza.
3: Sì, è perché la madre Terra è viva. E ce le comunica le sue emozioni.
0: Vero.
3: E come? E proprio attraverso questa specie di vibrazione, questa voce rivolta a noi, che noi siamo tutti i suoi figli.
0: È vero.
3: Anche voi.
0: È vero.
3: Inutile che fate i vaghi.
1: La grande madre.
0: È un onore.
3: Questo è il messaggio di una madre amorosa.
0: Sì.
3: E naturalmente questo messaggio suona. A questo suono varia a seconda della profondità della crosta terrestre dove viene raccolto, dove viene misurato, no?
0: Sì.
3: Ad esempio, vi faccio un esempio: a 2300 metri La voce premurosa della terra ci dice questo.
0: Sì.
3: Che io adesso vi faccio ascoltare.
0: Quindi abbiamo una registrazione della voce della terra a 2300 metri.
3: In anteprima stratosferica.
0: Beh, strepitoso.
3: E qui direi di far partire questa registrazione.
0: La voce della terra, sentiamo.
3: Sì, sentiamo. Sì.
4: Maledetti, maledetti, maledetti.
3: Mm. Sentite?
1: Cioè, questo
3: quasi un canto.
0: No, un canto, diceva
3: sentite
0: una cosa.
3: Che bello.
0: Dice... Maledetti.
3: Sembra proprio che dice un canto d'amore, un messaggio d'amore proprio per questa specie umana che fa parte della terra.
0: Proprio no? D'amore non...
1: Allora, anche a me un'altra cosa.
3: No, ma allora se scendiamo ancora a 5300 metri,
0: quindi
3: di
0: più
3: qualità,
0: in profondità,
3: proprio sempre dentro a sta crosta terrestre, dentro a sta crosta.
0: Dentro questa crosta.
3: Le vibrazioni cambiano, sono un po' più cupe, no? Diventano più profonde.
0: Beh, 5000, certo.
3: Allora, sentite che magia, mi vengo il brivido solo a dirlo, che vi propongo adesso, fateci
0: un'altra
3: sentire.
0: Registrazione, sentiamo.
4: Datela a cornuti,
0: no, è però
4: cornutacci, fatela finita lì sopra, a cornuti,
3: ma la provate l'emozione che provo io,
0: però,
3: perché io sentire questa sento un'emozione grande quando ascolto questo canto d'amore,
0: Però canto d'amore, insomma,
3: questa è la nostra terra che ci parla.
1: Io ho sentito parole forti, però
0: molto forte, la terra ci dice,
3: perché queste sono anche un po' frutto della sedimentazione, dell'attrito dei vari stati tettonici, che contengono zinco, carbon fossile, dalle leggere, dalle pesanti
0: anche,
3: ecco. Allora aspetta, non mi posso lasciare senza che ascoltiamo un altro momento.
0: Un altro momento, sentiamo un altro
4: colpo,
0: ecco.
3: Grazie. Scusate, ma io veramente mi sento male dalla grande emozione, perché io sono una scienziata, ma anch'io ho un'anima, ho un cuore, e va bene i dati scientifici, ma io non posso non commuovermi per questo, per questo canto d'amore della terra nei nostri confronti.
0: Non sembra proprio.
3: È un grande risultato.
0: Non sembra proprio d'amore.
3: Viva l'amore
0: della terra che ci manda questi messaggi. Grazie dottoressa.
1: Grazie
0: dottoressa.

0: Stiamo per proclamare l'uccello dell'anno in diretta qui sulle frequenze di Radio 2 alle 10:03. E beh,
1: vi abbiamo chiesto di scegliere in Italia quale sei per voi l'uccello dell'anno, piccione o gabbiano, gabbiano o piccione.
0: Allora, abbiamo i contributi necessari, non nel senso per andare in pensione, sono i contributi necessari in quel senso, ma abbiamo i contributi dei radioascoltatori che votano.
1: Ecco. Primo a esprimere il suo parere, oggi Corrado da Venezia.
0: Buongiorno Corrado.
2: Buongiorno a voi cari signori.
0: Allora, ciao. Corrado, le due specie sono ampiamente presenti a Venezia, sia piccioni che...
2: Assolutamente sì.
0: Ma tu chi voti, chi preferisci?
2: Assolutamente il gabbiano, perché è molto più elegante in volo, è bello da vedere come vola.
0: È vero,
2: il gabbiano è goffo.
0: È vero. Goffo. Poi c'è stato un best seller che si intitolava Il gabbiano Jonathan Livingston. Poi c'è stata la gabbianella e il gatto.
1: Come?
0: Anche se non sbaglio. E mentre il piccione Jonathan Livingston, per dire, non è mai stato scritto ancora.
1: No,
0: quindi
1: è vero.
0: Corrado, grazie del tuo contributo.
1: Sentiamo grazie. Invece il parere di Francesco da Napoli.
0: Buongiorno Francesco.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Allora Francesco.
3: Io sono di parte perché... Io sono un allevatore di colombi viaggiatori. Quindi prendi il parte dei colombi.
0: Quindi il piccione. Ecco, vuoi esaltare alcuni aspetti del piccione viaggiatore?
3: Certo. Allora, il colombo viaggiatore in passato erano usati anche dagli egiziani, no? Per trasmettere i messaggi, anche dagli egiziani.
0: Sì.
3: Dai babilonesi addirittura, prima ancora.
0: E adesso
3: noi li usiamo per fare gare da competizione.
0: Loro vanno e tornano poi, no?
1: La posta aerea.
3: Vanno e tornano,
0: Vanno e tornano.
3: Praticamente noi li lanciamo da un Domodossola. Io ho visto una gara da Domodossola. Da Domodossola a Napoli, alla mia colombaia situata a Napoli.
1: E quelli arrivano.
0: Mentre il piccione va, ma spesso non torna.
1: Certo.
0: No, il gabbiano dico, va
1: per conto suo.
0: Grazie Francesco. Vedete che dibattito interessante sono che Bari. Si sta aprendo, veramente bello.
1: Da Napoli andiamo a Bari, da Mariangela.
0: Buongiorno Mariangela. Buongiorno.
4: Allora, i piccioni mi fanno schifo. I gabbiani sono eleganti.
0: Ecco.
4: Non ho altro da aggiungere.
0: No, ti ringrazio. E questo discorso dell'eleganza torna.
1: Sì.
0: Dispiace però che, insomma, questa discriminazione verso il piccione.
1: Piccione
0: ha diritto di piccionare pure lui, voglio dire, no?
1: Anche per Povia, voglio dire.
0: Anche per rispetto a Povia.
1: Una canzone.
0: Anche bravo, ti ringrazio di aver sottolineato questo aspetto.
1: Restiamo a Bari e sentiamo cosa ne pensa Vito.
0: Buongiorno.
1: Vito?
0: Buongiorno Vito. Allora, il tuo voto qual è?
5: Sono per i gabbiani, mi ripeto come gli altri per la loro eleganza.
0: Niente, il gabbiano piace. Ti piace il gabbiano?
1: Il gabbiano umilia il piccione qui da noi.
0: E del resto lo dice anche Vorrei incontrarti fra 100 anni di Ron. Come un gabbiano volerò. E non dice come un piccione volerò.
1: Ma come fai a ricordarti queste cose?
0: Mi ricordo, hanno lasciato un segno in me. Grazie Vito. E quindi a questo punto l'esito questa volta è molto chiaro.
1: Vince il gabbiano col 75% dei voti.
0: Piccione si piazza secondo, ragazzi. È andata così, dai.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: www.fileni.it.
1: 2-2. Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.

0: Sono le 10 e 11 minuti, mm-hmm. I bambini sono a scuola.
1: Sì.
0: E possiamo parlare, diciamo, liberamente anche di argomenti adulti.
1: Un po' piccantini. No, piccantini. Parliamo insomma, di sesso, di sessuologia. Ecco.
0: Abbiamo ospite la sessuologa, dottoressa Fremito.
2: Brrr.
0: Che? Ha fatto battuta, scusatela. Ecco, la dottoressa Fremito che... Sì, una sessuologa, diciamo, ecco, una sessuologa per parlare un po' delle nuove abitudini sessuali.
1: I nuovi...
0: Fremito, sempre fremito.
1: I nuovi comportamenti.
0: Degli italiani.
1: Cambia questo paese?
2: Certo, certo. Allora, io intanto fornisco i dati elaborati dall'Istituto Erotico Italiano.
0: Esiste l'Istituto Erotico Italiano?
2: Ovviamente.
0: Ovviamente.
2: Ovviamente. Sì. Che si occupa degli italiani dalla vita in giù.
0: In giù. Questo è il fremito sempre,
2: perché poi diciamo ma sono proprio voci di corridoio, però è diventato anche un po' il nostro motto. A noi della vita in su non ce ne importa niente. Niente della vita in su se ne occupino i camiciai, gli acconciatori.
0: Gli acconciatori,
2: noi puntiamo in basso. Allora, da uno studio realizzato nel mese di giugno, dovete sapere che il 72% degli italiani è attratto sessualmente dagli appendiabiti.
1: Ma come? Dagli appendiabiti?
0: Questa è veramente una cosa. L'appendiabito eccita l'italiano.
2: Il massimo dell'eros per l'uomo italiano è quando viene sfilato il cappotto Loden dal pomello dell'appendiabiti, che rimane a quel punto, capite?
0: Rimane
2: nudo.
0: Ma è un pomello.
1: Liscio. Poi il cappotto a giugno.
2: Lucido.
0: Lui, l'italiano, di fronte a questo pomello lucido,
2: fa brrr.
0: Cioè, sì, un pochino sì.
2: Si è registrato questo fenomeno piuttosto significativo. Circa 3 milioni di italiani, nonostante il grande caldo quest'estate, hanno portato con loro nelle località di vacanza. Giubbini di renna. Felpe,
0: ma con questo
2: cappotti di lana,
0: ma perché?
2: Per poterli appendere
0: e poi
2: togliere, e poi vedere questo gesto di toglierli.
0: Ma questa è una cosa
1: io non sapevo,
0: incredibile.
1: Nessuno poteva immaginare,
0: veramente
1: lo fanno.
2: Lo so,
1: 3 milioni.
2: Questo eccesso di esposizione delle alcune parti specifiche dei corpi umani, soprattutto femminili, cosa fa?
0: Cosa?
2: Spinge poi l'uomo a ricercare il piacere verso oggetti inanimati. Perché
0: inanimati.
2: C'è una siamo oberati.
0: Cioè vediamo troppe nudità umane, sempre, quindi l'uomo cerca nudità alternative.
2: L'uomo cerca degli stimoli diversi.
0: Ragazzi,
2: e invece per quanto riguarda gli atteggiamenti da tenere nel talamo,
0: ecco, sì.
2: Sono in declino, pensate, classici giochi di coppia. Tipo lei vestita da cappuccetto rosso e lui vestito da Goffredo di Buglione.
0: Buglione, io non lo sapevo, non immaginavo.
1: Nel nord
0: molti si vestivano da Goffredo di Buglione.
2: Adesso dovete sapere che il nuovo trend delle coppie, soprattutto di lungo corso, è l'estremo saluto.
1: L'estremo saluto?
2: Che cos'è l'estremo saluto? È quando l'uomo si avvicina alla donna e la donna si finge morta.
0: Come si finge morta?
2: Come fanno le rane quando non vogliono subire avance fastidiose.
0: Ecco.
2: Queste donne alla fine non hanno accanto un rospo.
0: Tutto sommato, se vogliamo, a volte e quindi la donna si finge morta.
2: Questo maschio voglioso, voglio dire, no? Poi sembra si gonfia un po'.
0: Adesso non susciti immagini.
2: Comunque, fingendosi morta, la donna finisce il testosterone e lui può tranquillamente e senza proprio remore tornare alla sua PlayStation.
0: Ma guardate com'è importante lo studio anche di questi fenomeni.
2: Tra l'altro,
0: prego,
2: la prossima puntata parleremo del nuovo stimolante erotico naturale.
0: Qual è?
2: Gli anacardi.
1: Gli anacardi?
0: Ma questo non lo sapevo. Come fosse il Viagra, però gli anacardi.
2: Ingerire con grandi quantità, tipo 21 kg di anacardi, possono sì. aiutare diciamo sì, il problema la risolvere forse sì. il problema della disfunzione.
1: Ma 21 kg
0: bisogna ragazzi
2: poi però li bruci
0: dopo 21 kg però certo
2: dopo le energie no, hai
1: professoressa torni a trovarti
0: assolutamente sì
2: lo so faccio questo effetto
0: no veramente
2: subito
0: la dottoressa Fremito
1: grazie

0: L'iniziativa Vorrei che inventassero vi dà modo di esprimere un desiderio, un auspicio.
1: Cosa vorreste che inventassero? Ci stanno arrivando le vostre mail a coniglio@rai.it. Grazie a tutti e a tutte.
0: Naturalmente è la meschinità che vi spinge, perché tutti quanti scrivono di desiderare invenzioni che fanno comodo a loro. Ma... cioè non invenzioni che fanno comodo in genere all'umanità, ecco, ma che soprattutto che, ma è comprensibile,
1: ma c'è
0: per carità.
1: Tutto, c'è di
0: comunque
1: tutto.
0: Dovete scrivere a coniglio@rai.it.
1: Come ha fatto Stefania dalla Latina. Lei vorrebbe un navigatore per supermercato, un'app con intelligenza artificiale, che uno dice Capperi e lei ti dice corsia 7 in basso a sinistra dietro una signora ferma col carrello.
0: Ecco.
1: Perché io giro per il supermercato a cercare cose, ci metto le giornate.
0: Gianni scrive: vorrei che inventassero una protezione da installare sul tetto a proteggere i pannelli fotovoltaici dalla grandine. Ecco, questo potrebbe già essere una cosa oggettivamente utile a tutti.
1: Antonella da Napoli: vorrei che inventassero un ombrello che quando smette di piovere si asciuga da solo.
0: E
1: poi arriva sta cosa che gronda. È fastidioso. Perché
0: No, è bello. Fabio scrive: l'invenzione che tanto vorrei esistesse sarebbe una sorta di blocco per tutti i telefoni cellulari che vengono usati mentre si è alla guida. Lo smartphone mentre si è al volante è la vera malattia del secolo ed è peraltro una cosa molto pericolosa, per cui Fabio che propone? Dice: tu ti metti alla guida, bum bum bum bum,
1: e
0: bum,
1: quello blocca il cellulare,
0: e quello sblocca, diciamo.
1: Ma magari
0: questa sarebbe un'invenzione di civiltà.
1: Sergio da Livorno: un tostapane che capisce da solo quando il pane è tostato come piace a me.
0: Ma che bello.
1: No, io metto sempre lo stesso numero e una volta si brucia, una volta è crudo, è un disastro.
0: Perché il tostapane fra gli elettrodomestici è il più creativo. Vuole metterci del suo.
1: Ragazzi,
0: non è dire che io tosto per tutti uguale.
1: E allora mangiatelo dentro il tostapane.
0: Attenzione, Marco, vado a leggere. Vorrei che inventassero una suoneria, a proposito di suonerie, ma molto utile per il telecomando della TV, che si lascia ovunque, così con questo qua.
1: Ah, è vero.
0: Tu lo trovi.
1: Dov'è il telecomando? Dove lo hai lasciato te?
0: Esattamente, e lo ritrovi. Ma la domanda è un bene ritrovare il telecomando?
1: Questa
0: è la vera domanda che dobbiamo porci.
1: Ecco. Laura da Pavia: vorrei un sacchetto dell'immondizia che quando è pieno si chiude da solo.
0: Brava.
1: Elimina gli odori.
0: Brava.
1: E soprattutto quando lo tiri fuori dal secchio non si strappa in quel momento.
0: Tesoro mio.
1: Non chiedo molto alla scienza.
0: Lo so. Ma neanche Patrizia da Terni chiede molto alla scienza. Vorrei che inventassero le lenzuola con gli angoli che si mettono da soli. Da soli.
1: E il piumone autoinfilante.
0: Guarda, queste sono le grandi invenzioni che l'umanità attende.
1: Abbiamo ancora Fabio da Ravenna: vorrei una pentola che quando l'acqua sta per uscire abbassa il fuoco da sola.
0: Posso
1: stare lì 10 minuti a aspettare, mo bolle,
0: non bolle.
1: No, mi giro, questa sale. È così.
0: Daniele da Roma scrive: vorrei che inventassero il dentifricio che quando sta per finire diventa trasparente.
1: Ma perché?
0: Così mio marito non può più lasciare il tubetto vuoto dicendo ce n'era ancora. Vedi la vita anche familiare, la vita domestica, come ci spinge a verso l'invenzione.
1: E allora continuate a proporre cosa vorreste che inventassero. Scrivete una mail a coniglio@rai.it
0: e scrivetela subito.

0: Brabale. E su questa elegante musica anni 70 siamo arrivati alla fine del programma. Sono le ore 10, 27 minuti, 10 secondi.
1: Ringraziamo la meravigliosa attrice Paola Minaccioni.
2: Grazie, vi ringrazio come donna, Conigli.
0: Attrice, autrice, donna, umorista,
1: romanista.
0: Che altro? Aggiungi.
2: Cucino benissimo.
0: Cuoca.
2: Esatto.
0: E quindi insomma, la poliedrica Paola Minaccioni.
1: Vi ricordiamo che potete riascoltare questa e anche altre puntate con Rai Play Sound, sito o applicazione.
0: A volte ci riesco addirittura io, questo per dire che è molto semplice.
1: No, è facile.
0: È abbastanza facile.
1: Stanotte ci sarà una piccola replica su Radio 2 dalle 2:30 alle 3.
0: Sì, quindi se siete insonni dopo aver visto Paiella a tale quale show, potete riascoltare un pezzo di programma volendo. Grazie a voi tutti per la vostra attenzione, ci ritroviamo domani. La linea va al giornale radio e a Radio 2 Social Club.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?

0: Te ne ha fatto la moto.
1: Te ne pentirai, Casatino.
0: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2. Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. Incidente mortale sul lavoro a Roma. Nella notte un giovane operaio ha perso la vita mentre lavorava all'interno del Colosseo. La procura ha aperto un fascicolo.
3: Verso la mezzanotte Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore specializzato nei lavori in fune in quota, era addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento. Mentre lavorava è precipitato dall'altezza di circa 10 metri. Immediati soccorsi, gli operatori sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Centro e del nucleo investigativo, il medico legale, il PM di turno e il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'ASL. In segno di lutto è responsabili del parco archeologico del Colosseo hanno deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, area non sottoposta a sequestro da parte della magistratura, che al momento è impegnata nel chiarire la dinamica dell'accaduto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi, parole queste dedicate ad Andrea, alla sua famiglia e ai suoi affetti. Rivolgiamo a tutti il nostro profondo dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro. Così ha dichiarato il ministro della cultura Alessandro Giuli, giunto sul luogo dell'incidente.
4: Elena Paba, GR2.
2: Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino aveva nascosto l'arma nei bagni della scuola, ma il tentativo è stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato messaggi online. La procura di Vicenza ha disposto l'autopsia sul corpo di Clara Palaoro, maestra di 56 anni di Pergine Valsugana in Trentino, morta dopo 8 mesi di coma vegetativo a seguito di un intervento di chirurgia estetica. La magistratura indaga per omicidio colposo. Esteri, oggi la seconda giornata di dibattito all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Già ieri al centro delle discussioni i conflitti attuali.
5: Trump torna a minacciare l'Iran e mette Teheran davanti a un bivio: o farà un accordo oppure sarà annientato, tuona il presidente. Eppure nello stesso discorso lascia aperta la porta alla diplomazia, fa sapere che i colloqui con i delegati iraniani sono andati bene e dice di essere ancora convinto che alla fine un accordo si troverà, ma bisognerà aspettare le elezioni di metà mandato. Toni decisamente più concilianti quest'anno sull'Ucraina: lavoriamo per porre fine alla guerra, lo vogliono tutti. A Putin ho detto che il conflitto deve finire. E con Zelensky abbiamo un rapporto molto forte, dice Trump. Ieri tra i due un faccia a faccia. Oggi Zelensky parlerà all'Assemblea Generale e incontrerà l'inviato di Trump Witkoff. Sul fronte russo si muove invece il segretario di Stato Rubio, atteso oggi un incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov. Attesa per il discorso del presidente iraniano Pezeshkian e per l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Azzurra Meringolo, GR2.
2: Sospeso il servizio ferroviario urbano a Kiev a causa di un attacco di droni russi sulla capitale avvenuta all'alba, registrati incendi in diverse zone, nei raid in varie regioni ucraine utilizzati 161 droni. L'Arabia Saudita ha riavviato l'operazione del suo oleodotto est-ovest, preparandosi a riprendere nelle prossime ore l'esportazione di petrolio sul Mar Rosso. L'oleodotto era stato chiuso 10 giorni fa dopo una serie di attacchi con droni da parte dei ribelli yemeniti Houthi. Secondo le stime della Ragioneria dello Stato, si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Nel 2029 si

0: serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Sentiamo Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali.
1: Per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita. Se andiamo a proiettarci intorno al 2050, non arriveremo nemmeno a 70 anni, quindi la crescita dell'età di pensione mantiene il sistema stabile per poter dare la pensione anche ai giovani.
0: Ritmi lenti, ore di sole, natura, serenità. Scopriamo la classifica delle città europee considerate più felici. La prima fra le italiane è Bologna, ma solo al 73° posto.
2: In vetta c'è Lisbona, grande senso dell'ospitalità e oltre 49 metri quadri di verde per abitante. Sono queste le caratteristiche che, insieme ai ritmi lenti e alle suggestioni del fado, fanno di quella portoghese la capitale europea più felice, secondo la graduatoria stilata da un noto tour operator. Dai paesaggi lusitani si passa poi alla magia dell'atmosfera nordica, con il secondo posto di Helsinki, che tra parchi e viali alberati, al traffico congestionato delle moderne metropoli, contrappone la sua mobilità dolce e green, ma la qualità della vita è fatta anche di sorrisi, street food e convivialità. Per questo sul terzo gradino del podio troviamo Atene, con le sue antiche testimonianze e la semplicità del mondo greco. Qui il costo della vita è più basso che altrove, cosa che forse non basta a fare la felicità, ma che certamente mette di buon umore. Daniele Morgera, GR2.
0: Ci fermiamo qui, il GR2 torna alle 12.30.
3: Buongiorno a tutti da Radio 2 Social Club, ciao Emma!
4: Ciao Luca Barbarossa, come stai?
3: Bene, tu?
4: Molto bene anche perché ci ho messo un po' a riprendermi dalle vacanze, ma adesso ho capito che cosa sto facendo.
3: Siamo arrivati praticamente a Natale, tu ancora ti devi riprendere dalle vacanze estive.
4: Ora ci sono,
3: Va bene, meno
4: sono
3: male.
4: Bellissime le puntate di Radio 2 Social Club.
3: Stai
4: e anche
3: noi?
4: Oggi sto con voi.
3: Bene.
4: Siete felici?
3: Chi c'è oggi?
4: Oggi Giorgio Pasotti e Linda Messer-Klinger per il film Sotto a chi tocca.
3: Sotto a chi tocca. Poi torna a trovarci Enrico Brignano, quello speciale TV Bello di mamma Rai, perché insomma ha avuto un successo questo spettacolo quest'estate nelle arene e adesso lo porta giustamente in TV.
4: Te lo dice tua mamma Bello di mamma? Te l'ha mai detto?
3: Bello di mamma? Sì, credo di sì.
4: Te l'ha detto qualche volta?
3: Sì.
4: E poi per la parte musicale ci sarà Cara, il suo album è Fuori dai club, quando non ti fanno entrare.
3: Oh, poi per parlare di clima, di ambiente, di quello che succede, soprattutto di questo passaggio stagionale, dall'estate siamo entrati nell'autunno, con noi il colonnello Francesco Laurenzi, volto storico delle previsioni meteo Rai.
4: Per iniziare questa puntata l'ingrediente è lei e Francis insieme alla Social Band.
3: Come sempre.

0: voglio sapere con che cosa fa colazione Francis. Cosa prende per colazione?
1: Le uova alla Borghi.
0: Le uova strapazzate, buone. Quelle di Borghi.
2: Buone.
0: No, veramente una voce pazzesca la mattina. Veramente.
3: Grazie,
0: bravo.
3: Mio amor.
0: Pensa, la sera fa schifo. L'hai mai sentita di sera?
1: La sera la voce è come.
2: Nessuno mi ha mai sentito
0: la
2: cantare.
0: La sera c'ha la voce di Emma Stoccolma. Pensa, una cosa. No, ma tu c'hai una voce bellissima.
1: Bellissima.
0: Ti si litigano le radio. Mm-mm. Oh, ma adesso parliamo di cinema.
1: Sì, parliamo di cinema. L'8 ottobre esce Sotto a chi tocca, la regia di Giorgio Pasotti, e viene qua a Radio 2 Social Club. Pensa che onore tutti questi registi che
0: solo,
1: vengono a trovarci. Non è solo, perché c'è anche Linda Messerklinger con noi.
0: Eccolo qua, il regista Giorgio Pasotti.
4: Ciao.
1: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Dai, regista, no. Ma sei un ragazzino, ma che ti metti a fare?
4: Ma tu ogni volta che io vengo mi dici questa cosa.
0: Ma sei un ragazzino,
4: non è tu. Fidati dal fuori, ma dall'interno.
0: Ti hanno regalato, capito? La telecameretta, lui, sono regista.
4: Un telefonino, bro.
0: Tutti capaci così, è chiaro.
4: Un giorno fatto, finito.
0: Com'è come regista?
5: Era la nostra primissima volta insieme. Assolutamente, sì, mi ha già picchiata fuori prima di entrare. No, è stato molto, molto bello incontrarsi per la primissima volta, perché non avevamo neanche mai recitato insieme, quindi io l'ho conosciuto direttamente come regista e attore, e prima mi sono guardata qualche altra sua opera per entrare un po' nel suo mondo. E quello che apprezzo molto di Giorgio è che si sente proprio la sua necessità di creare uno spazio dove poter essere libero e direi coraggioso di fare esattamente quello che gli pare.
0: Tu lo sapevi tutto questo?
4: Sì, sempre dentro, da fuori non si vede, da fuori vedi un'altra cosa. Dentro sì, ero abbastanza cosciente, sono abbastanza cosciente di volere tenermi quello spazio di libertà almeno quando faccio le regie, quello sì.
0: Senti, questa maglietta gliel'hai fatta tu, perché tu hai vissuto in Cina, quindi sei tu che...
5: Certo, giapponese.
0: Ah no, questa è giapponese.
5: Sì, me l'ha fatta lui perché significa silenzio, sperava che non spoilerassi troppo del film, infatti sono molto ligia a non dire cose che...
1: E infatti cosa possiamo dire di questo film? Cosa si può raccontare? Fino a che punto si può raccontare?
0: Poco si può. Beh, intanto
4: nulla, se così.
0: A dire,
4: beh, questo è già tanto.
0: Tanto cominciamo a dire che è l'adattamento cinematografico di un'opera teatrale, no?
4: Sì,
0: cominciamo già da questo perché.
4: Sì. Facciamo ordine, ecco.
0: Facciamo ordine, dai.
4: Sì, è un'opera teatrale dal titolo Il Metodo Grolom, scritto da un autore catalano, tale Jordi Galceran. Io avevo fatto questo testo nel 2004, insomma, tanti anni fa, e mi è rimasto sempre impresso questa idea di quanto si sia alzata la sticella della competitività nel mondo del lavoro, cioè di quanto bisogna faticare, combattere, sgomitare pur di arrivare ad ottenere l'agognato posto di lavoro. Oggi credo che questo tema sia ancora più attuale, per cui mi sembra che, come dire, a tempistica siamo perfetti.
0: State sul pezzo.
4: Siamo sul pezzo.
0: Sul
4: proprio.
0: Pezzo è talmente esasperata la corsa per ottenere un posto di lavoro che a volte ci si lascia andare anche a comportamenti non proprio ortodossi, no. Tanto che tu ti sei ritagliato da regista anche un ruolo da attore. Carogna, sei una carogna.
4: Sì, guarda, la verità è che non me la sono sentita di chiederlo a un mio collega, perché è talmente orrendo questa figura di questo personaggio.
0: Ti sei immolato.
4: Mi sono immolato, ma davvero, è un personaggio davvero negativo a tutto tondo, non c'è nulla a cui uno si può aggrappare. È vero che ha poi un risvolto, come dire, drammatico finale, ma insomma.
0: Non si può dire, non diciamo troppo,
4: no,
0: perché
4: per
0: sai, poi le cose non vanno svelate. Diciamo che nella sceneggiata napoletana aspetterebbero fuori dal teatro perché saresti o malamente, quindi il pubblico ti aspetterebbe fuori per farsi giustizia, sì. Da sé, va bene,
1: non aspettatelo fuori da Via Asiago, per favore, e noi ascoltiamo Malika Ayane su Radio 2.

0: con noi Giorgio Pasotti, Linda Messer Klinger, che ho scoperto che vuol dire tipo lama sonante, tipo
1: esatto,
0: alla barda spaziale, che c'è un cognome minaccioso
1: tarantiniano, direi.
2: Esatto.
0: Senti, a proposito del tema che tocca appunto sotto a chi tocca, ma è un attore per tutta la vita si trova ad affrontare situazioni sotto a chi tocca, no? Fra provini, cose.
1: Diciamo che l'interpretazione appunto contemporanea di questo lavoro, un po' come di tanti lavori, è proprio un po' così, mors tua vita mea. In realtà questa cosa, infatti sono felice di far parte di questo film, perché l'ho proprio sempre sentita molto lontana, nel senso che in realtà è un lavoro che chiede proprio la cooperazione, come tutto in realtà lo chiede in natura, vince la cooperazione, mai la competizione.
0: Vabbè, questa adesso l'hai dato la risposta da Boy Scout,
1: no,
0: ma quando
1: davvero,
0: rimasta tu e un'altra candidata al ruolo di un film al quale tieni,
1: tanto guarda,
0: non fai uno sgambetto si alza per andare in bagno,
1: ma non serve a niente, più che altro
0: la ciancetta, non gli fai la ciancetta.
1: Ma più che altro, se lo vuoi fare devi saperlo fare bene, lo sgambetto, e tanto quello io non ce l'ho tra i miei talenti, quindi ho capito che la via mia era più zen,
0: molto zen.
1: E ho accettato il fatto che ogni tanto ti ritrovi in situazioni dove appunto tutto quello che puoi fare è affidarti, e tanto veramente io credo che questo film sia molto importante proprio perché in realtà non serve quello sgambetto, te lo ritrovi dopo contro te stesso, secondo me. Poi,
2: ma in realtà io credo che, cioè, se uno perde, se il merito fa sì che uno vinca, uno perde, uno lo può accettare. Il problema secondo me oggi è che non vince la persona meritevole, ma vince la persona peggiore, cioè umanamente anche peggiore. Quindi il film un po' racconta l'esasperazione, un po' la metafora di quello che è l'esasperazione di questa competitività. Quindi ti costringono a essere anche una persona che magari tu non saresti, quindi quella cattiveria, quel fare lo sgambetto, ti costringono a farlo perché attraverso quello
0: il gioco, tu dici, è truccato, quindi non è,
2: sì, vale tutto,
0: vale tutto, vale tutto. Però poi ecco, per esempio nel vostro mestiere poi alla fine c'è il pubblico che è sovrano, che decide, quindi anche se uno è raccomandato, anche se uno ha giocato sporco, sì, poi alla fine è il pubblico che decreta la durata della tua carriera, l'affetto che ti riserva,
2: per fortuna
0: lì non c'è raccomandazione che tenga,
2: no, anzi.
1: Anzi, l'affetto funziona per empatia soprattutto,
0: esatto,
1: no? Quindi
0: voi poi avete lavorato tutte e due con grandi maestri, no? Tu con Monicelli, Sorrentino, insomma, facciamo nomi, non scomodiamo nomi. Qual è quella volta appunto che avete ottenuto un ruolo con maestri così importanti che non ve l'aspettavate? Dice, no, ma veramente è successa questa cosa? C'è stato un momento della vostra carriera in cui avete detto, caspita, ce l'ho fatta?
2: Ma guarda, devo dire la verità, io sono stato molto fortunato nella mia vita professionale e parlando proprio, ecco, insomma, senza scomodare nessuno, ma cito Paolo Sorrentino proprio perché è un regista che abbiamo in comune, e la cosa che mi ha sempre sconvolto positivamente è che quando lavori con i grandi è tutto molto più semplice, è tutto molto più facile, per assurdo, cioè ogni proposta che tu fai viene accolta, viene studiata cioè non è un processo, come dire, difficile, contorto, è tutto molto più lineare, sanno talmente bene ciò che vogliono che quindi ogni loro,
0: certo,
2: ogni
0: non c'è nemico peggiore dell'insicurezza,
2: assolutamente,
0: mentre
2: sì,
0: i maestri sanno,
2: esatto,
0: dove andare a parare. Hai imparato da regista, da chi hai preso di più dei maestri con i quali hai lavorato?
2: Ma ho cercato di rubare
0: a tutti,
2: sì, non mi vergogno, anzi il
0: credo un ladro seriale, Pasotti.
2: Sì,
0: diciamo,
2: sì, io sono un ladro seriale proprio. sì, no, ma non,
0: fai
2: anzi,
0: bene.
2: Spero anche di averlo fatto bene, perché bisogna sapere rubare bene, perché rubare male è inutile.
0: Gli artisti mediocri copiano, quelli bravi invece
2: rubano.
3: Sono giorni che fai queste citazioni artistiche.
0: Ah, guarda come cito io
3: Pablo,
0: mi cito
3: Picasso,
0: addosso.
3: Con la precisione di Picasso. Noi adesso su Radio 2 ascoltiamo Benson Boone.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio 2 Social Club, noi ci fermiamo qualche istante mentre Francis fa la scemina. A tra poco.
2: Dov'è la novità?

0: dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
1: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
0: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: 2-2. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: 2-2.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: 2-2.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: A Radio 2 Social Club siamo in compagnia di Giorgio Pasotti e Linda Messerklinger per il film Sotto a chi tocca, che vede Giorgio Pasotti non solo attore ma anche regista. Esce l'8 ottobre al cinema. E poi adesso siamo per parlare un po' di, appunto, di mete. Giorgio
1: siamo
0: ci stava
1: entrati
0: chiedendo,
1: finalmente, cioè siamo entrati ufficialmente in autunno, no? Nell'autunno adesso.
0: Ma quando?
1: Da il 21 settembre, no?
0: Sì.
1: Poi non so.
0: Ne abbiamo. Ah.
1: Perché a volte dicono non è proprio il 21, ma il 22. Proprio oggi. Oggi c'è il passaggio dal
2: stagionale.
1: Ma qui
2: dentro, però.
1: Solo qua dentro.
2: Solo qui dentro.
1: Sì, sì, noi abbiamo un microclima. È che è come la riviera Ligure, no? È
2: esatto.
1: Così. Abbiamo il microclima.
0: Signore e signori, facciamo entrare il colonnello Francesco Laurenzi.
3: Attenti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno colonnello.
4: Buongiorno.
1: Che piacere averla qua. L'abbiamo disturbata?
4: No, assolutamente, ma che bello stare qui. È una veramente state in braccio di Dio, come si dice.
1: Sì, è bellissimo.
4: È bellissimo lo studio.
1: E in assenza di perturbazioni.
4: È una sorpresa. Io immaginavo la radio un pochettino più meno luminosa, invece è bello.
1: Ma
4: siete
1: questa,
4: poi stupendi,
1: sì.
4: Voi, che altro devo dire?
1: Vabbè, grazie.
4: Viene dalla Francia.
0: Sì, io arrivo dalla Francia.
4: Pure sì. La Francia ha avuto un'estate torrida.
0: E infatti io ero lì, sì. È stato tosta, sono andata sempre più verso le montagne perché c'era un clima veramente insopportabile.
4: Sì. Poi devo dire una cosa, oggi inizia l'autunno astronomico, l'equinozio d'autunno è stato questa notte alle 2:07 per l'esattezza.
1: Io l'ho sentita sta
4: l'hai
1: cosa
4: sentita.
1: Perché ho aperto gli occhi a
4: però quell'ora. Il tempo non è cambiato, ancora fa un pochettino più caldo del
1: sì
4: del,
1: però
4: del
1: la mattina
4: normale.
1: Prima sì, uno sì, si svegliava sì. Che già faceva caldo, adesso insomma in Vespa il giacchettino la mattina.
4: Posso
1: va
4: fare
1: messo.
4: Una domanda, come avete dormito questa notte? Bene.
0: Io benissimo.
1: Abbastanza
4: meno male, meno male. Temperatura 21-22 gradi anche.
1: Lei scalcia un po', Però devo dire che alla fine.
0: Ingrid, no.
4: Le notti tropicali vuol dire quando la temperatura minima non scende al di sotto dei 25 gradi. Quindi abbiamo lasciato le notti tropicali. Ancora fa un pochettino caldo, però.
1: Quest'estate di notti tropicali ne ha fatte tantissime.
4: Sì, esatto.
1: In Italia.
4: Sì, sì. Mio figlio che sta spesso ad Abu Dhabi, lì la notte tropicale vuol dire 35, 36, 37 gradi,
1: ecco.
4: Temperatura massima 38.
1: Ma come mai sta lì? È stato cattivo?
4: No, è stato buono, cioè lo mandano ogni tanto negli stabilimenti degli Emirati.
1: Ho capito.
0: Io voglio fare una domanda che però la risposta potrebbe essere un po' catastrofica, ma sono mesi che me lo chiedo. Fino a quale temperatura l'uomo può vivere?
4: Dunque, quando voi vedete i bollettini della Protezione Civile e mettono quelle città, le temperature che prendono in considerazione sono temperature un po' strane, che risentono dell'umidità e della ventilazione. 41-42 gradi, la temperatura quando uno ha la febbre alta, quando uno ha la febbre a 41 ancora sopravvive. Però il problema è questo, che trova difficoltà a scambiare calore con l'ambiente circostante. Il sistema di termoregolazione dell'essere umano è una cosa molto complicata, attraverso il sudore evapora, però la temperatura di 36-37 gradi deve essere superiore alla temperatura dell'ambiente circostante. Se l'ambiente circostante è 30 gradi scambia calore, da 37 a 35 ci vai, però se l'ambiente circostante supera i 40 gradi diventa difficile, allora ti viene un colpo di calore. Le sciroccate, sai chi sono le sciroccate?
1: Le sciroccate? Emma Stoccolma, sulla Treccani c'è la foto sciroccata, c'è la foto di Emma Stoccolma.
4: Cioè che ti ha preso il colpo di sole?
1: ti conosce bene. Anche,
4: no, lei. Emma,
1: sì. Ma che dobbiamo fare? Cioè, il futuro è sempre più caldo, possiamo fare qualcosa, è un punto di non ritorno, siamo in ritardo.
4: Il tempo meteorologico è sempre stato una variabile, cioè noi siamo stati sempre vittima dei cambiamenti climatici. L'impero romano è finito perché c'è stato un cambiamento climatico, si è passati dal Medioevo al Rinascimento perché nel 1200-1300 c'è stato un cambiamento climatico. Noi stiamo vivendo un cambiamento climatico, noi siamo fortunati tra virgolette perché facciamo parte della generazione che vedrà appunto il cambiamento, anche se ne soffriremo. I nostri figli per esempio potranno andare a fare una bella gita al Polo Nord con una nave normale. Già adesso c'è il passaggio al Nord-Est, le navi transitano dove prima c'era il Polo
1: Nord. Ho capito, noi siamo fortunati perché andiamo al Polo Nord con la nave.
4: No, ma noi siamo fortunati perché
1: ma sotto di noi invece c'è gente che non c'ha più neanche l'acqua per.
4: Però aspetta, adesso non voglio fare un discorso un po' complicato, però questi sono cambiamenti che impiegheranno almeno una cinquantina d'anni, anche se stiamo accelerando. E poi c'è una cosa da dire, che il nostro pianeta ha un limite, si chiama il limite dello sviluppo, che è calcolato tra i 12, 13, qualcuno dice anche 15 miliardi. Dopo 15 miliardi la popolazione scende e dovremmo star meglio, però questo lo vedranno i nostri pronipoti, noi no. Io no,
0: 15 miliardi.
1: 15 miliardi di abitanti.
2: Ma 15 miliardi come fanno a un certo punto a scendere? Una guerra?
4: No.
2: Cosa succede?
4: Disgraziatamente io non mi voglio infognare, come dicono a Roma dicono infognare, vuol dire scendi sotto.
1: Andiamo su un argomento più terra terra. Che autunno, che inverno sarà? Ecco, si può dire?
4: Queste sono belle domande.
2: Esatto.
0: Andiamo. Giorgio, anche tu però.
2: A 15 miliardi la domanda me la sono posta.
4: Per rispondere a lui, diciamo di sì, che le guerre sono un sinonimo di quando la gente comincia a star male, quindi se noi stiamo male la gente diventa più aggressiva.
2: Certo.
4: Quindi, però questa non è meteorologia, questa.
2: No. Beh, può anche essere, io ero piuttosto incazzato quest'estate.
4: Caro Luca, un giorno faremo anche questo discorso.
1: Non la volevo portare.
4: Oggi.
1: Sulla geopolitica non la volevo portare.
4: Allora,
1: volevo sapere solo se questo autunno sarà caldo come l'estate.
4: Allora, le previsioni quelle a lunga scadenza, noi facciamo pure le previsioni a lunga scadenza, facciamo, insomma, con un po' di buona volontà le mandiamo pure in onda, dicono che farà un pochettino caldo, ma sarà un po' più piovoso. Quindi noi a Natale saremo bene, sembra il giorno di Pasqua.
0: Evviva, l'importante è che noi stiamo bene a Natale.
1: Natale a maniche corte.
0: Adesso, colonnello, lei ascolta un po' di musica, le piace la musica, e allora adesso è il momento della musica dal vivo a Radio 2 Social Club. La nostra prossima ospite è una cantautrice che viene a presentarci un album intimo, ma anche allo stesso tempo generazionale. A Social Club c'è Cara. Buongiorno.
1: Cara, con Simone D'Alenia la chitarra, che si aggiunge alla social band. E allora, se siete pronti, noi vi ascoltiamo dal vivo.
0: Ascoltiamo Bigliettino.
1: Sai che Linda è una cantante anche lei, non è solo attrice, anche cantante. Attenzione, perché lei poi
3: faccio il tifo.
1: Ah, ecco, fa il tifo.

0: vivo a Radio 2 Social Club, bigliettino che fa rima con assassino.
1: Sì, sì, comunque, cosa c'è? Perché indichi? Hai detto assassino, indichi?
0: No, no, no, non mi permetterei, cioè,
1: scusami,
0: mai. No, no, no, assolutamente.
1: Sei offeso?
0: Ma no, ma che assassino, non è che indicavo lui, no, ti facevo segno che è arrivato, lo stavamo aspettando.
1: È arrivato,
0: ed è
1: sì.
0: Arrivato.
1: Meno male, noi siamo felicissimi di accogliere in studio Enrico Brignano.
2: L'assassino, eccolo qua, l'assassino. Ciao, come stai?
1: Eh beh, un tavolo con tante persone.
2: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno, ben trovati. Sono di Capotavola. A chi toccano le carte?
0: No, il conto no. Ti tocca.
2: Tocca
0: il
2: a me.
0: Conto, il sei Capotavola.
2: Ma non so manco che abbiamo mangiato. Vabbè, pane coperto, ci siamo. Come va, come va? Ditemi, ditemi. Io stavo a casa vedendovi e ho detto, vedi, perché ho fatto questa full immersa, il metodo Swarovski, io
0: certo. Cioè,
2: così. E quindi sono venuto, però è proprio bellissimo, tavolo è fantastico, questo è proprio bello, bello, con sti buchi, fantastico. Qui ci si mette nei bicchieri?
0: No, qui praticamente no. Se guardi giù si vede Radio DJ.
2: Ah,
0: sì,
2: ci sono, perché sta sempre collegati. Sotto, siete sì, collegati, sì. Ok. Qua è tappato, non so che c'era prima.
0: No, non so.
2: Report, che c'era report, no, vabbè. Comunque.
0: Battuta!
2: Battutaccia, l'assassino, eccolo qua.
0: Satira politica,
2: satira politica. No, attenti, no. Attenti che casca. Ecco.
0: Noi ti accogliamo qui perché tu porti su Rai 1 il 26 settembre uno spettacolo di grande successo,
2: praticamente fra pochissimi,
0: dopo domani.
2: Tre giorni.
0: Bello di mamma.
2: Bello di mamma Rai.
0: Bello di mamma.
2: Prendendo a prestito, esatto, una canzone di Renato.
0: Di Renato, certo.
2: E sì, Bello di mamma Rai, uno speciale TV tratto dallo spettacolo teatrale che è alla 180esima replica. E quindi insomma abbiamo voluto in un certo senso, vabbè, io ho voluto omaggiare mia madre in TV immaginandola davanti alla televisione, ma ho voluto omaggiare tutti quelli che purtroppo per economie non ce la fanno ad andare a teatro. Tu sai quante persone, insomma, il cinema costa, ma il teatro è decisamente più costoso per ovvi motivi, insomma, certo. Nel senso che noi spostiamo tantissime persone, c'è un costo maggiore e quindi automaticamente mi dispiaccio quando molte persone che non sono,
0: soprattutto non puoi essere contemporaneamente in tante sale.
2: No, perché porto una copia per volta, come si dice in Cina. Io porto la mia copia. Anzi, sono molto fortunato perché ho anche vinto il biglietto d'oro, questa cosa qua, mi sono onorato di andare.
0: Un applauso sul biglietto
2: d'oro.
0: Questo è un lavoratore vero, eh.
2: E poi il biglietto d'oro, mi dispiaccio quando prima una volta, quando tu eri fanello, cioè avevi i capelli tutti neri, si andava a Parma, a Reggio di Parma, Teatro Reggio di Parma, e Anika Agis organizzava, non so adesso da dove arrivassero quei fondi, perché anch'io insomma ero troppo giovane per parlare di questo, ma il teatro veniva premiato col biglietto d'oro, quindi c'era una celebrazione, un'autocelebrazione che andava addirittura in TV, insomma così. Oggi il teatro non si celebra più, si celebra forse alle 3 di notte, quando ormai la gente lo vedono i metronotte, qualche casellante che ancora non è stato sostituito dal telepass, e quindi purtroppo è figlio di un dio minore. E in questo caso la fortuna è che attraverso la musica, quindi adesso è BID Music Awards, prima era SEAT, insomma dipende poi da adesso sono i cinesi che la fanno da padrone, e quindi attraverso un premio che viene dato a tutti i cantanti, alla musica, c'è anche uno spazio per premiare chi, non tanto me, che io voglio dire ormai c'ho una certa, ma per tutti quelli che lavorano con me in ombra e che invece in questo senso sono così, viene riconosciuto un lavoro nascosto che è quello dei tecnici, degli autori, di tutti gli altri attori che non hanno, diciamo, un palcoscenico oltre quel palcoscenico.
1: Ma come si vince il biglietto d'oro?
2: Che ne so, cioè la SIAE.
1: Che cos'è il biglietto d'oro quando hai fatto tanti
0: esatto, numero di spettatori?
2: Numero di spettatori o per incasso?
1: Non grattando una cosa e vinci un biglietto d'oro.
2: No, non mi sembra che questo è il metodo.
0: Da poco.
2: Da poco?
0: Sì,
2: Ma è stato con noi in Italia da poco.
0: Si sta integrando.
2: Si sta integrando. Sì, beh. Sì. Ma adesso ci sono delle politiche di integrazione.
0: Sì, molto forte.
2: Lei andrà senza bollo in una classe dove gli stranieri saranno ridotti.
0: C'è una quota.
2: C'è una quota limite e con la 104 vedrai che arriverà a meta. Comunque no, non si vince attraverso il gratta e vinci, si vince, la SIAE fa un calcolo semplicissimo, da me a te, UE, Ponte Ponente e Ponte Pitta, Petta a Perugia, a carte e denaro, a sette bello e una scopa, due ne portavo
0: però
2: prima,
0: oggi
2: sono
0: vedi,
2: otto.
0: Tu ti parlavi prima di dare spazio al teatro, oggi è il trionfo del teatro perché Giorgio Pasotti porta al cinema un'opera teatrale, quindi insomma vedi oggi il teatro qui ha una certa importanza.
2: Certo, sì, io voglio dire, sono contento.
0: Noi diamo spazio, insomma,
2: diamo spazio.
0: Ce ne devi
2: Giorgio dare. Pasotti c'ha lo spazio che vuole, cioè uno con sto cognome, lui va dove lui vive di prepotenza. Io fossi, se avessi la possibilità di mettere sta maglietta, io vivrei di prepotenza. Ma scherzi.
0: In che senso? Scusa. Come?
3: Di prepotenza.
2: Io entrerei senza salutare, esco senza pagare, vado al ristorante e faccio il vento, cioè cose così farei se avessi la possibilità di avere
0: il fisico di Pasotti.
2: Il fisico di Pasotti, capito?
0: Un fisico
2: da non confondere con Paciocci, cioè nel senso.
0: È un fisico
3: spessissimo.
0: Scolpito nel tempo.
3: Io sono stato Giorgio Paciocci per tanti anni.
2: Non vorrei fare le scarpe a nessuno, però insomma. E quindi cosa porti al cinema? Raccontaci.
0: L'abbiamo già raccontato.
3: Quello è stato a casa qua, hai perso quell'attimo.
2: Perché col motorino, capito, c'è stato due semafori rossi, va a fallò, io ho detto, ma perdo Pasotti e me lo so perso, vabbè.
0: Va bene, no, comunque ti giuro che abbiamo detto tutto.
1: Una dimostrazione dell'integrazione che sto provando a raggiungere adesso su Radio 2, ascoltiamo un po' di musica. I declare and I decree. Any chain that has

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: 2-2
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Non è vero!
9: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
10: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
11: Nessun copione, prima che tutto cambi.
12: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni.
13: C'è il tuo ricordo che si attacca.
14: Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
11: FOMO, Fear of Missing Out. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Facciamo un riassunto delle puntate precedenti, Emma, perché abbiamo tantissimi ospiti oggi.
1: Tantissimi, Giorgio Pasotti e Linda Messerklinger per il film Sotto a chi tocca, che esce l'8 ottobre. Poi c'è Cara con il suo nuovo album Fuori dei club, Enrico Brignano, il suo spettacolo è Bello di mamma Rai, Francesco Laurenzi, anzi il colonnello.
0: Il colonnello che noi abbiamo promesso anche di liberare a un certo punto, perché se no praticamente ci denuncia per sequestro di persona, ma Enrico...
2: Perché ci avrà il contrappello il colonnello. No, io volevo fare una domanda al colonnello, una domanda di parte.
3: Facile.
2: Una domanda facile, cultura generale. Io ero abituato a colonnello Bernacca, ma voglio dire, non so se era colonnello.
0: Colonnello.
2: Peggio è quando sono generali e fondano un partito, ma fin quando rimangono colonnelli è tutto a posto. Il problema che volevo così in un certo senso capire, affrontare, è visto che lei sa tutto il tempo la cosa, così, quanti miliardi saremo, 12-13 miliardi, ma sabato alle 21:30 che tempo fa? Perché dovesse piovere quella gnagnarella, non i nonbifragi, no. Poi la colpa è
0: però
2: la mia.
0: Però quel tanto che dice, sai,
2: quella
0: che
2: gnagnarella
0: c'è stasera.
2: I colonnelli lo dicono, gnagnarella domani sul territorio nazionale, gnagnarella. La gnagnarella è quella pioggia fastidiosa che te si azzecca sul collo, sì, ecco. Piove
3: a Roma?
2: C'è piove a Roma? No, in generale, in Italia.
0: Dove arriva Rai 1? In tutta la zona di Rai 1, diciamo.
2: Allora, isole comprese.
3: Isole comprese?
2: Sì.
3: Allora diventa difficile la domanda. Non piove al nord, non piove al centro, non piove al sud, isole comprese escluso. Ci potrebbe essere qualche pioggia, sai dove? Sulla Sicilia. Sei interessato alla Sicilia?
2: La meridionale.
0: Lui vuole che la gente stia a casa, così vede il suo spettacolo.
3: Non è che c'hai uno spettacolo in Sicilia, no?
2: No.
3: Allora vai tranquillo, anche se piove. Piove sul mare.
4: E già
3: piove
4: che ci sono, mare. Mi scusi, ma l'8 ottobre.
0: Però chiedete troppo.
3: So pure quella, mi sono preparato questa mattina. Ho fatto le previsioni fino a 15 giorni. Noi andiamo lontano. 15 giorni, tempo bello.
2: Niente.
3: Temperature superiori al normale. Non dico quasi estate. Ma
2: lui perché vuole mettersi ancora questa maglietta a maniche corte, deve sapere se la può lavare.
0: Vuole infierire.
4: Io te lo prometto comunque che vedrò lo spettacolo.
2: Quindi tre e te e tutta la Sicilia, quelli di mare, voi vedete, allora, l'altri andranno a mangiare fuori.
3: Lo diciamo per chi ci sente da casa. Tempo bello oggi, tempo bello in parte domani comincia a peggiorare, venerdì sarà una giornata brutta con piogge al centro e al sud, poi sabato migliora, escluso la Sicilia meridionale, e poi il tempo si rimette al bello. Quindi andate a piantare l'ombrellone sulla spiaggia.
0: Colonnello Lorenzi, grazie di questa partecipazione a Radio 2 Social Club, grazie anche della previsione e
3: grazie a voi.
0: Come sempre la seguiremo.
3: Mi avete fatto rivivere bei tempi di quando ero giovane, la Rai.
0: Grazie.
1: La
0: Rai.
1: Quando vuoi.
2: Colonnello, grazie mille.
0: Tanto. Oh, allora, cara. Da dove viene questo nome? Da Lucio Dalla?
5: Sì.
0: Ah sì, veramente? Sì. Ti ho tirato.
5: Sono innamorata di quella canzone di Lucio Dalla. Io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato è una delle mie frasi del cuore.
0: Eh sì.
5: Tengo sempre a dirlo, sì.
0: Sembra un po' la storia mia e di Emma.
1: Chi è che mangia il gelato?
5: Esatto,
0: io.
5: Chi è chi?
1: Ah, io.
0: No, scherzo. Abbiamo scoperto, scusa l'ignoranza, che Linda è anche una cantante, ha fatto collaborazioni anche importanti, brani inediti, io non la sapevo questa cosa.
4: Un cast di musicisti, tra Rocco Papaleo, Fresi, Linda.
5: Infatti non ti dico il set.
4: Cioè se fa male il film c'è subito proprio
2: devi rivedere il tuo algoritmo, perché l'algoritmo purtroppo devi rivederlo, perché lei, voglio dire, mentre tu chissà che vedi, lei... A go-go.
0: Ma puoi salire sul palco con la social band?
5: Ah, adesso?
0: Sì, prima ho visto che provavi e quindi...
5: Facciamolo, diretta da questa parte.
0: Ma sì, vai. Prego.
2: Ci sono anche le scale, vai.
0: People have the power.

0: ma questa non era prevista proprio, eh.
1: Sì, me ne sono accorta troppo tardi che c'era.
2: Linda Messerklinger, bravissima, veramente un cast di cantanti musicisti.
3: Guarda, ma poi il Sotto a chi tocca, secondo me, è anche un bel nome per una band.
4: Ma sì, è perfetto.
3: Cioè, se non va bene, Sotto a
4: erano
3: chi
4: i
3: tocca.
4: Sottotono, Sotto a chi
3: sotto
4: tocca.
3: A chi tocca.
4: Ma è vero che per realizzare questo film, cioè, ci sono voluti 8 anni, cioè, c'è stata sì. una gestazione lunga.
3: Sì, perché dopo il primo film che feci, ho detto, vabbè, ma voglio fare questo, quanto ci metterò? Sono sostanzialmente, il film si svolge in 2 uffici con 5 attori, ho detto, ci metterò 4 e 4, 8, lo faccio. E giustamente Papaleo mi ha detto, tu hai sbagliato a dire 4 e 4, 8, infatti sono stati 8 anni per fare questo film, cosa che io invece pensavo se veramente si facesse in poco. E nel frattempo ho fatto invece un film molto complesso, perché è una storia, un remake di un film danese, insomma molto complesso. E quindi niente,
4: hai fatto in tempo a fare un altro film
3: e questo
4: adesso nell'ambiente ti chiamano Giorgio Pasotto, lo sai?
3: Pasotto
2: Le Mele di Adamo. Oggi vero proprio. Hai fatto il remake
3: oggi
2: delle Mele di Adamo.
3: Fede, esatto, fede.
5: Amurri e
3: oggi
5: Verde
3: proprio
5: confronta
4: no,
5: lui
4: niente, che due dilettanti
1: sì, tra l'altro a proposito di personaggi cattivi, pure in Abbi Fede il suo personaggio diciamo che gli piace ritagliarsi dei ruoli particolarmente.
3: Beh sì, sono sicuramente più divertenti, dai.
4: Pensa a Brignano nel ruolo di un cattivo in un film.
3: Io ce lo vedo perfetto.
5: Guarda che anch'io, anche a casa mia, i miei figli mi ci vedono.
4: La faccia troppo
5: cose, troppo, eh?
4: Ma tu riesci per esempio a rimproverare tuo figlio?
5: O no, ci riesco, soprattutto quando è a rischio la sua vita, perché va subito a rischio la mia vita, perché con Flora a casa se fa male il bambino anche laggiù, e poi Niccolò ha la capacità di farsi male così, a ride, ride, pum, eccolo. Vabbè. Dove stavi? Dove guardavi? Non ho fatto un tempo, anche perché non ho più 20 anni da 30 anni, non ho più 20 anni, quindi anzi da 40 non ho più 20 anni. E quindi insomma lui lo so, sai perché mi accorgo di non avere più 20 anni da 40 anni? Quando lui decide di giocare Niccolò e decide di mettersi al centro della stanza, per me è una disdetta, perché non c'ho più appigli per alzarmi, perché mi devo sdraiare vicino a lui. Quando facciamo il puzzle, che ci vuole un tempo, le gambe si atrofizzano un pochetto.
4: Non hai pensato a delle liane che...
5: Sì, anche gli appositi sostegni, sai quelli che stanno sugli autobus, o delle dei paranchi, quelli che alzano le persone. Quindi lui dice, no, al centro papà, mettiamoci al centro. Dico, vabbè. E quindi quando poi e lui si alza al volo e va, vieni papà, vieni, vai, intanto tu vai, io fra 5 minuti
4: ti fai servire la cena lì,
5: mi faccio servire, viene il fisioterapista chiaramente dell'ASL, mi aiuta e poi dopo riesco ad avere insomma dei movimenti umani. Però insomma Niccolò sì, riesco, però dopo mi commuovo anch'io, insomma c'ho la lacrima facile, io c'ho la lacrima qui dietro, prima ero cattivissimo, adesso proprio sono piagnone in maniera esponenziale. Vabbè, sarà l'età. C'ho sempre quelle pasticche là che ti voglio consigliare, che aiutano pure in questo.
2: Ma perché l'ultima volta che hai pianto?
5: L'ultima volta che ho pianto? Adesso? Che ho pianto. Ma tante volte piango anche per commozione, per eccesso di gioia.
4: Sì, è vero.
5: E perché a 50 anni pensavo di non avere figli. Quindi pensavo che matrimonio finito, non avere figli, vabbè, è andata così. C'ho la carriera, c'ho il pubblico, c'ho 700.000 follower. Sai, te trovi un pretesto per dire non ho buttato la mia vita. E invece dopo, che ne so, una preghiera, non so che cosa è stato, una mano in testa di mio padre, non lo so, fate voi ognuno in base alla vostra religione. E mi è cambiata la vita, quindi ho incontrato Flora durante lo spettacolo Tutto suo padre e quindi è nato un amore e sono nati 2 figli.
3: Quanti
5: e
3: io ne avevi?
5: 50, pari. 50 anni, ce n'ho 60, ho 2 figli. 2 figli piccoli a cui bisogna correre dietro. E poi Niccolò quest'anno ci ha dato grandi soddisfazioni. Martina, tanti, ma Niccolò ha tolto i braccioli, che sembra un traguardo, dice, no, ma come annoverare fra le cose più importanti della vita di un genitore il fatto che il figlio tolga i braccioli? Ha tolto i braccioli in acqua e ha tolto le rotelle per strada, e quindi capito, è pazzesco.
3: Io lì hai pianto,
5: a cui bisogna correre dietro. E poi Niccolò quest'anno ci ha dato grandi soddisfazioni. Martina, tanti, ma Niccolò ha tolto i braccioli, che sembra un traguardo, dice, no, ma come annoverare fra le cose più importanti della vita di un genitore il fatto che il figlio tolga i braccioli? Ha tolto i braccioli in acqua e ha tolto le rotelle per strada, e quindi, capito, è pazzesco.
3: Io lì pensavo, hai pianto,
5: e lì ho pianto, anche immaginando di non dover togliere.

0: Mangiato un pranzo, sì. Perché non è detto che non scivoli in acqua e quindi così.
1: Adesso noi guardiamo il video della title track, praticamente, perché l'album si chiama Fuori dai club, e guardiamo proprio il video di Cara insieme.

0: No, adesso. No, prima Brignano ci diceva di questa storia d'amore nata in teatro, nata durante lo spettacolo.
1: Durante le prove.
0: Durante le prove.
1: Sì.
0: No, perché Pasotti ha fatto una dichiarazione importante durante uno spettacolo teatrale.
2: Sì, esattamente.
0: Quante cose accadono in teatro?
2: A teatro, teatro è vita, teatro deve essere quel posto dove avvengono anche cose, insomma, era nato per quello. Cioè la gente si trovava a teatro, vedevano degli spettacoli, vedevano qualcosa e si dibatteva, vivevano delle emozioni molto forti.
0: Ma non parlate della storia del teatro,
2: no, io voglio
0: della tua dichiarazione. Sei dichiarato, non era scritto.
2: Siamo dichiarati,
0: copione.
2: No, non era dal copione. Cioè, la gente ha pensato quando sono uscito che ci fosse proprio un finalino proprio del tutto nuovo. Ha detto: vabbè, ma Pasotti c'è in Grassia, sicuramente. Però non faceva ridere la cosa, non si univa perfettamente allo spettacolo precedente. E dopo un po' hanno capito che invece non era vera.
0: Era vera, una vera dichiarazione.
2: E ha detto di sì.
1: Ha detto di sì. Ma adesso lo fanno tutte le sere, chiaramente quello sketch funziona
3: come in me contro te,
1: cioè l'applauso finale, capito, così. È vero, in me contro te hanno fatto lo stadio pieno, hanno
0: matrimonio.
1: Fatto uno sfigliettato, adesso fanno vedere le prime ecografie, cioè la prima su tutte. L'ecografia sarà su tutte le reti unificate.
0: Tu pensa quanto potevamo risparmiare sul matrimonio se facevamo pagare il biglietto agli invitati.
1: Esatto, io c'avevo 100 persone, quindi avremmo

0: fatto, se no, i fiori e la torta, quello così.
1: O un piano da te.
0: Un piano. Un piano solo, sai, c'è
1: il seminterrato della torta.
0: No, vabbè, ma perché
2: Enrico,
0: poi.
2: Oggi ci sono gli ADV, puoi sponsorizzare qualsiasi cosa, pure il riso che si lancia, capito?
0: Sì, sì.
2: Devi rifarlo sto matrimonio.
0: Lo dobbiamo rifare, sì. Adesso.
1: Ah, in alcune chiese è vietato lanciare
0: il lancio del riso.
1: Anche al comune.
0: Ma scherzi?
1: Sì, perché arrivano i piccioni, poi creano
0: alcuni
1: problemi.
0: Piccioni addirittura si arrabbiano perché c'è sempre sto riso, e mo se coce sto riso, c'ha dei piccioni che dicono, ma del farro, sai perché ci sono questi piccioni
3: Pio.
0: Che...
3: basmati, voglio
0: dice, ma sto riso, no, sempre no. Riso.
3: Sì, sì.
0: Alcuni vogliono il tofu, ma quelli vabbè, so dei piccioni che so. Alcuni ancora la fava, però non
1: romanesca.
0: Sì, due piccioni vogliono. Vabbè, qui stiamo andando veramente sul
2: allora,
0: trivio.
2: Allora dopo questa noi abbiamo in pubblicità, no, no, no, guarda, no. Direttamente.
0: Io veramente.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
2: 2-2.
4: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
2: 2-2.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: 2-2.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: jingle che ci ha regalato Max Gazzè, voglio ricordare che sarà con noi venerdì e, insomma, è una settimana pazzesca per la musica. Domani avremo Malika Ayane e poi Max con un album nuovo spettacolare. Io l'ho ascoltato, riascoltato, anche perché ho avuto l'onore di presentarlo quando si fa il firmacopie. È un album veramente pazzesco che tocca delle corde incredibili. Per chi è della nostra generazione, un album progressive,
1: Yes,
0: quel tipo,
1: capisco,
0: di musica,
1: capisco quello che
0: molto progressi. Molto super analogico, tutto registrato su un nastro, bellissimo.
1: Si sente il fruscio quando inizia,
0: si sente tutto.
1: Il fruscio era, no, che bello quel fruscio quando c'erano quelle pallette di, non so, di polvere che giravano intorno al disco, che zitto, quanto quello spray col panno, che prendevi il disco, lo mettevi lì 33 giri, poi ti divertivi a mettere 33 45, ti ricordi, c'era quella leva e ti diverti. Adesso non so se è possibile farlo,
0: sai,
1: non
0: che
1: credo.
0: C'è una delle
2: si
0: più
2: puoi
0: belle,
2: ascoltare due per
0: una delle più belle cover italiane,
1: cioè io dici ad Alexa e Alexa devo mettere due per
2: sì, secondo me
1: anche
2: si può
1: fare tutto, oggi si può fare tutto, pure al contrario.
0: No, dicevo, una delle più belle cover italiane è Se perdo te, quella di Patti Pravo. Se perdo te è nata, era un pezzo svelto, è nata dal fatto che lei e Sergio Bardotti hanno sbagliato velocità, gli avevano mandato il disco dall'RCA per fare la versione italiana e loro l'hanno messo a 45 giri, l'hanno messo a 33 giri, quindi erano convinti che fosse un lento, ed è un lento bellissimo in italiano, ma invece la
1: versione era Se perdo te, durava anche meno, durava molto meno.
0: Ce l'ha raccontato Patti Pravo proprio qua, qui a Radio 2 Social Club. Ma adesso che c'è la musica?
2: Adesso c'è la musica dal vivo, cara, adesso tocca a te. Sì, sì, ci fai sentire a luci spente. In realtà abbiamo parlato anche poco del tuo album, hai detto che l'hai scritto dopo un anno di terapia, è vero?
3: Allora, sì, il singolo sì, è stato che è fuori dai club, e appunto ho voluto dare poi il nome a tutto l'album perché è stato veramente un brano che, cioè, dopo averlo
0: ma
3: scritto.
0: Cosa vuol dire fuori dai club? Cioè, tu che volevi.
3: L'ho chiesto anch'io dopo averlo scritto.
0: Esatto.
3: No, sì, perché io dico sempre le canzoni, almeno nel mio caso, più sincere, le scrive una parte che la sa molto più lunga di me, quindi che ha più a che fare veramente con l'inconscio quasi. E quindi ho capito, diciamo, dopo averla scritta, di che cosa stavo parlando. Diciamo che mi piace pensare che fuori dai club, per quanto nel testo ci siano delle immagini molto descrittive, veramente i gomiti sul bancone, le birre calde, però in realtà è anche più generale, è un po' il luogo dove, dimmi se mi senti fuori dai club, che sembra un paradosso, però in realtà è in un luogo dove devi veramente ascoltare qualcuno, entrare in una vera intimità, ecco.
0: Fuori dai club.
3: Fuori dai club.
2: Fuori dal social.
0: Quindi qui
2: club.
0: Noi siamo fregati.
3: Qui non siamo fregati.
0: Ho capito, va bene. Qui siamo dentro al club.
3: Esatto.
2: Ti ascoltiamo con a luci spente. Yeah. E torna sul palco insieme alla sua band.
0: E a Simone D'Avenia anche, che questa volta dalla chitarra è passato al basso.
3: Sì.
0: Vero? Tutti risuona.

0: se ripasserai.
1: Grazie. Grazie a tutta la band, che sono incredibili. Grazie di cuore.
2: A luci spente, grazie a te. Tutto dal vivo a Radio 2 Social Club.
3: Tutto dal vivo, anche Enrico Brignano è dal vivo. E ricordiamo l'appuntamento di sabato, qualora non dovesse piovere.
4: Come ha detto il colonnello.
5: Anche se dovesse piovere,
4: ma
5: o anche, ci sia il
4: ma
5: sole.
4: Anche perché a una certa ora, alle 9 e mezza,
3: ma dove vai
4: girando? Poi voglio dire, benzina costa, anche con la macchina elettrica ti trovi le colonnine. Per andare dove che c'è fila, allora tanto vale stare a casa.
3: Poi il film di Pasotti ancora non è uscito.
4: Ancora non è uscito, quindi la gente dice: ma quando esce sto film di Pasotti? Vabbè, vediamoci Brignano, capito? Quelle cose naturali che vengono così.
3: Senti, ma Bello di Mamma Rai, poi torna in teatro come Bello di Mamma in nuova
4: versione,
3: veste.
4: Versione nuova edition.
3: Ecco.
4: New edition è dal 10 di ottobre invece dal Palaterni, che è da Terni, c'è questo pala dove vanno tante persone. E pagano.
3: Pensa se il Palaterni
4: fanno i soldi con la pala.
3: Era a Trento, tipo. Invece, Palaterni di Trento.
4: Ma guarda che non è tanto distante in Italia cose del genere, eh? Lo chiamano Palago, poi dove sta? Sta in provincia di. E uno dice: ma scusa, ma è perché purtroppo lì non ci hanno dato il permesso per costruire, e quindi qui abbiamo trovato una giunta, insomma, che era più giunta. Cosa. Vabbè, comunque sì, inizierà la tournée che mi vedrà poi, insomma, un po' in tutta Italia e si ricomincia. Insomma, qui non bisogna mai mollare, cioè ragazzini piccoli, quando vai. Anche perché ho visto stamattina un articolo sul giornale che spostano sempre di più la pensione. Cioè io mo te volevo dare sta notizia, l'hanno spostata da altri 3 mesi
3: da morti.
4: Porca la miseria,
3: morto,
4: che dice penso. Dicono che siamo longevi, quindi abbiamo l'età media che è avanzata, sì. Però ci arrivi da rimbambito, cioè a più pasticche, più cose per tutti, e quindi l'hanno spostata a 67 anni. Sì. Porca miseria,
3: loro,
4: io già me ero apparecchiato.
3: Secondo me puntano sul fatto che ci dimentichiamo di andarla a ritirare.
4: Esatto, ma io guarda, mi ero già apparecchiato, infatti per regalo mi hanno fatto le pantofole, quelle a quadri, sai, con i quadrotti così, e la bella coperta scozzese, e invece non la posso adoperare perché mi tocca pedalare. Cioè qui veramente, io adesso vorrei fare una petizione, io non so, chiedo a Vannacci che cosa
3: a
4: c'è.
3: Chi?
4: Chiedo a Vannacci se c'ha qualcosa nel cilindro, nel cappello, nel basco, non so dove ce l'aveva lui, da dove tira fuori queste cose, dal cilindro, il basco, vabbè, comunque a prescindere, e quindi bisogna pedalare, soprattutto perché è un lavoro bellissimo, ma la possibilità
3: di stare,
4: no?
3: Sul palco.
4: Di dire cose senza senso e la gente ci crede, cioè è pazzesco.
3: E ride,
4: è una ride. Prerogativa straordinaria che non c'ha nessuno.
3: Ma c'è, tu hai fatto
4: manco
3: tantissime.
4: Il Papa,
3: Enrico, tu hai fatto, scusa se ti interrompo, ma tu hai fatto 80.000 esperienze di teatro, TV, cinema e cose. Ma c'è qualcosa che ancora sogni di fare, che non hai fatto? Dici, però...
4: Sì, mi piacerebbe fare una fiction di quelle, no, alla Montalbano, cioè quelli, i seriali lunghi.
5: Sono faticosissimi,
4: lo so.
3: Giorgio,
4: però
5: sei sicuro?
3: Se ne intende, Giorgio?
4: No,
5: sei sicuro? Vabbè,
4: alla fatica non ho mai detto no, soprattutto perché vengo da poco finito i 7 re di Roma, che lì a livello teatrale era pure una bella fatica. E quindi sì, mi piacerebbe, però insomma, che sia di grande risposta nazionale, quindi una fiction importante, insomma, di quelle che ti attestano come, non dico eroe popolare, ma insomma uno di noi. Ecco, adesso va tanto Enrico, uno di noi, quelle cose lì. Forse quello mi piacerebbe, in un ruolo un po'. Non da cattivo, ma un po' più drammatico delle sole cose. Sai, quelle.
3: Non mi pare che tu abbia mai fatto.
4: No, però molti che vogliono fare commedia pensano che questo porti agio, invece no. Ecco,
2: dico per la radio, la scorreggia con l'ascella, se no non si capisce, per quelli che ci ascoltano in radio.
3: È nuova.
5: Si sta integrando. Si sta integrando piano.
4: Non si capisce. Vabbè, pazienza. E quelle cose dove la comicità è sempre vista come un'arma bieca, insomma, così. e quindi mi piacerebbe un ruolo.
3: Ecco, quindi i produttori, i registi,
4: un appello, Rai, sì.
3: Un appello, questo è un appello accorato,
4: sì, accurato.
3: Sì, anche perché Pasotti giustamente dice non sa che cosa va incontro.
0: No, ma allora io adoro Enrico, gliel'ho detto mille volte, è uno davvero, adesso non lo dico perché è qui, ma sei uno dei pochi comici che a me fanno veramente davvero ridere tanto. Io
4: guarda,
0: mi ricordo ancora,
4: dico,
0: il pezzo dei dialetti che hai fatto, me lo ricordo.
4: Ti dico una cosa, per dirti che alla fatica del lungo seriale c'ero abituato. Faccio questo seriale per Fratelli Detective, si chiamava, per Canale 5, che si può dire Canale 5 in Rai, no?
3: Sì,
4: ancora
3: sì,
4: si
3: sì.
4: Può.
3: Poi si sparisce. Però.
4: Poi si sparisce. C'è la botola, la ghigliottina. Boom. Vabbè, facevo sto seriale. E a un certo punto, per ovvi motivi, decido di mettermi a dieta perché non riuscivo ad allacciarmi le scarpe, era un poliziesco, non riuscivo ad allacciarmi le scarpe di questo polizio, questo ispettore. Quindi decido, basta, faccio...
3: Il neorealismo, molti poliziotti non,
4: esatto,
3: riescono alla...
4: Faccio una dieta, quella dissociata, sai, di queste che tu mangi da una parte, la truppa mangia da un'altra, non ve voglio sentire, a me non mi capite, nessuno mi capisce, si chiama dissociata. Mentre faccio questa dieta dissociata, questa funziona, però essendo inverno, noi delle sei puntate giriamo subito tutti gli interni. Quindi la 4448, la 5000, la scena 5216, la 10416, tutti gli interni. Poi in primavera, siccome le belle giornate, chiaramente la troupe si sposta all'esterno e giriamo tutti gli esterni. Nell'arco di questo tempo, quando io ho iniziato, fai conto, a febbraio, a maggio avevo perso 15 kg. Quindi quando hanno fatto i montaggi, quindi ho cambiato la giacca, i pantaloni, cioè meraviglia, però chi mi vedeva tutti i giorni non riusciva a vedere la differenza. Quando hanno ripreso e hanno fatto il montaggio, io tutte le volte che nella puntata tornavo a casa ingrassavo. Stavo fuori, ero bello, magro, asciutto, gagliardo, dicevo guarda questo è credibile, rientravo in commissariato, ero capito, ero inquartato e tutti a dire ma che effetto strano sta televisione, alcuni hanno pensato se mi si è rotta la televisione, dice, perché quando è un po' più buio che non c'è il sole mi si dilata il 16 noni, invece ero io che ho fatto sta dieta. Questo per farvi capire, come dice giustamente Pasotti, quanto sia faticoso fare il lungo seriale.
3: Linda, attento, hanno mai chiesto di cambiare peso? Per
1: che altro non saprei bene come fare, perché mangiare di più di quanto già mangi, adoro mangiare.
3: Così,
1: no, vabbè, c'è un metabolismo, sì, lo so, però
4: gambe vote,
1: forse non avrei dovuto confidarlo.
4: Gambe vote, quindi va tutto sulle gambe.
3: Va bene, no, fisico invidiabile.
2: Vabbè, a Pasotti non glielo chiediamo.
0: No,
2: Pasotti,
0: no,
2: che si allena.
0: Io invece mangio, però devo dire la verità, io m'alleno, cioè dico la verità, m'alleno,
3: certo.
0: M'alleno.
3: Tu facevi arti marziali,
0: sì, che non faccio più perché ovviamente non ho più l'età, però mi alleno, insomma, cerco di andare a nuotare, corro
3: senza braccioli,
0: posso, senza braccioli e anche vado in bicicletta senza
3: rotelle.
0: Posso venire un po' a giocare con tuo figlio?
4: Guarda,
0: te lo tengo io così. Tu puoi stare sul divano tranquillo e
3: lui ti fa il puzzle,
4: eh?
3: Ti fa il puzzle,
4: e io faccio il puzzle da solo, quelli grossi, quelli che non te devi inciafruiare, sai, di quelli che un puzzle sono tagliato a metà, è un quadro tagliato. Ecco, io faccio quelli,
0: però lì sull'orgoglio può succedere che poi tuo figlio dica quanto è bravo però Giorgio, quando chiami sempre Giorgio a fare, e lì
4: sì, lì devo dire che
0: lì
4: subentra un po' l'orgoglio
0: del
4: paterno, che dice ma papà, ma Giorgio Pasotti, ma questo cognome quando va a girare? Pasotti, là, sembra uno dei sette nani.
0: Poi li fa troppo veloci, li fa.
4: Che? No, mi viene dato quello, così.
3: Quello era tutto,
4: Bruno Romano e Pasotti.
3: Così. Oh, dove siamo arrivati? No, allora, le date le fai, cara?
1: Sì,
3: date, concerti, dico.
1: Sto
3: concerti.
1: Pensando ai sette nani.
3: Perché qui abbiamo ricordato che appunto Enrico.
0: Faccio parte dei sette nani.
3: Enrico torna in teatro dal 10 di ottobre a Terni. Ma primo appuntamento è sabato sera su Rai 1 con Bello di Mamma Rai. Poi però lo riporta in teatro con delle, insomma, delle novità, insomma,
4: yes,
3: rispetto al passato.
4: Yes,
3: abbiamo ricordato che l'8 ottobre esce Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti per la sua regia, ma fa parte anche del cast con Linda e con tanti attori come Stefano Fresi, come Rocco Papaleo, insomma, un film corale. E tu, non abbiamo detto
1: In realtà sì, ho delle date in arrivo, ma diciamo le stiamo organizzando, quindi a breve comunque tante novità, sì.
3: Per quest'autunno, o per la primavera?
1: Sì, ma per quest'autunno.
3: Per quest'autunno, sì. Va bene, allora ti seguiremo sui social.
2: Non si incrociano con le date di Enrico, ti devi mettere d'accordo col suo ufficio stampa, così, sono tantissime però.
3: Ma se si fanno dei furgoncini per sabato, no? Quelli tipo quelli dell'Arrotino. Col sì. Megafono sopra.
4: Intervenite e fate intervenire.
3: No, che fa il rumore della pioggia.
4: Sì. Perché anche i temporali.
3: Tu senti sto rumore della pioggia.
4: Ma andannamo. Guarda, si potrebbe fare a seguire prima quello del rumore, così, e poi quello a seguire con un tubo che bagna i vetri da fuori. Potrebbe essere un'idea.
3: Così la gente.
4: Poi se vuoi esagerare, poi qualcuno con i sassolini che fa la grandine, però lì. Il rischio è alto perché se si rompono i vetri. Comunque è una bella idea. Una bella idea. Adesso io.
3: Ma economica.
4: Economica.
3: Tutta Italia.
4: Figurati. E tutta Italia. Ogni città deve avere 2-3 furgoni di sto
3: minimo.
4: Tipo. Ma che scherzi. No, potrebbe vabbè. Essere un'idea.
3: Sì, potevo fare il produttore io, vedi.
2: Adesso è il momento di ascoltare Francis con la Social Band, una canzone bellissima di Billie Eilish.

0: Bravissima! E che voce, veramente, ogni volta ci stupisci. Noi vogliamo salutare e ringraziare i nostri ospiti che sono stati con noi oggi. Enrico Brignano.
1: Grazie, grazie a voi di avermi ospitato.
2: Mi raccomando, sabato in prima serata su Rai 1, Bello di Mamma Rai.
0: Mi raccomando, l'8 ottobre al cinema, la regia è di Giorgio Pasotti e nel cast anche Giorgio fa il protagonista insieme a Linda Messerklinger e tantissimi altri. Ringraziamo Cara, il suo nuovo album è fuori dai club. Ricordiamo che con noi c'è stato il colonnello oggi, Francesco Laurenzi, che ci ha un po' allarmati. La verità è questa.
3: Piuttosto, anzi,
0: è stato, cioè, un po' inquietante.
3: Sì, molto inquietante.
2: Ha detto che sarà comunque un autunno abbastanza tranquillo.
0: Con 15 miliardi di persone.
2: Ma vabbè, non tutti in autunno.
3: Però la cosa, a un certo punto, ha detto una cosa bellissima. Ha detto: comunque voi non vi dovete preoccupare, questa cosa non sarà. Cioè, ci saranno tanti anni. Ha detto 50 anni.
2: Sì.
0: Cioè, ci saremo.
2: Per chi ha figli è devastante. Esatto, è devastante.
3: I bambini.
2: Oh, noi siamo ovviamente chiamati ad andare in onda sempre qui al Social Club. E la cosa ci onora e ci fa piacere. Ma oggi siamo andati in onda col cuore devastato, perché il nostro Emanuele Ciampichetti, il bassista della Social Band, che infatti non avete visto in questa puntata e non avete sentito, ha avuto un lutto familiare terribile. Noi ci stringiamo a lui e lo aspettiamo presto, e un abbraccio a tutta la sua famiglia. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a Emma Stoccolma.
0: Grazie Luca Barbarossa, ci vediamo domani. Grazie.

In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: Radio 2, stai serena.
1: Bentrovati, buongiorno Max.
2: Buongiorno Diletta, buongiorno a tutti voi all'ascolto. 55 minuti a partire da adesso.
1: Cosa fai?
2: No, come ne ha visto chi vuole essere milionario quando c'era il dito più veloce.
1: Non abbiamo... È il tuo?
2: No, neanche quello che chiediamo agli ascoltatori, no, perché tanto i messaggi sono spontanei. Non voglio più dare il numero del nostro...
1: Lo danno faccio tutti. Io, 3487 ecco. 300 200. Ma tanto ce l'avete memorizzato nella rubrica, lo sappiamo, però è un nostro... marchio di fabbrica.
2: Lo sai che io guardo sempre la scaletta della musica.
1: Vai,
2: oggi apriamo con Goya, tra poco l'ascolterete. E ieri, incuriosito, perché quando scegli un film sulla piattaforma, visto ci sono talmente tanti titoli, vedo Goya. Detto, caspita, c'è la canzone, manco a saperlo. Mi metto a vedere Goya, un film di Saura del 99. Dura più questa canzone della mia visione. Una noia, ragazzi.
1: Quindi,
2: no.
1: Da scaletta, 2 minuti e 53. Se quanto è durata la tua visione?
2: 2 minuti. Un minuto e mezzo, però ho fatto in tempo a capire che Goya negli ultimi anni era sordo. Fanno, maestro, ci vediamo tra poco. Goya ha finito i suoi giorni sordo. Sappiatelo, prego.

0: Eccolo Fabri Fibra, anzi eccoli, pinguini tattici nucleari, Goya.
1: Goya
0: è il nostro amore comune.
1: Sì, direi, anzi, dove c'è Fabri c'è qualità. Quindi esatto, se è con Emma, se è con i pinguini.
0: No, lui dove lo metti?
1: Sta.
0: Insomma, sì, no, migliora.
1: Da lustro, da luce e prestigio soprattutto. E comunque non sono mai canzoni banali, il che non è poco di questi tempi. 12:05 perché parliamo di
0: prestigio?
1: Musica. Sì, prestigio.
0: Hai detto prestigio?
1: Prestigio.
0: Stiamo entrando nel tuo momento lifestyle, cervelli per il lifestyle.
1: Ragazzi, peccato essere a Roma residenti, perché ieri nella galleria a Milano è andata in scena una magnifica serata, un evento che magnificava l'ingegno italiano in cinque atti, e con l'artigianato, con la moda, con tanti ospiti illustri che hanno catalizzato l'attenzione anche per uno scopo benefico alla fine, no? Diretta c'era la biblioteca di Quartoggiaro, che grazie alle donazioni dei tanti ospiti, che poi bisogna capire, la donazione è una quota fissa o libera offerta, perché se no lì poi
0: di solito la donazione, però donazione
1: libera offerta,
0: se poi se no è un biglietto,
1: dice,
0: no, a proposito di biglietti ne abbiamo parlato in settimana, no, credo, però devo dire non ne ho contezza, vado solo a buon senso. Quindi grande evento,
1: sì,
0: appunto, in galleria Vittorio Emanuele II, ospitoni,
1: sì,
0: Shakiz, Bolle,
1: che è il coro delle voci bianche della Scala, e poi tutta una serie di memory dress, perché ovviamente Milano c'è, cioè, la Fashion Week con le maison principali dei nostri couture, che hanno sfilato con top model, dalla Boscono alla Balti, alla figlia della Bellucci, Deva, che comunque è una top model, e poi anche ospiti,
0: anche dei robot,
1: sì,
0: anche perché? Dei robot ci sono stati sempre, lo so, questo è il tema che un po' ci divide, anche se poi non sono in questo senso quella che si chiama un evangelist, nel senso che osservo e noto, però anche in questo occasione, quindi quella della Milano Fashion Week, in questo caso dell'evento organizzato da una nota,
1: dal Vogue, c'era Anna Vintour, direttrice artistica, ci mancherebbe, le fanno ogni anno, l'anno prossimo a San Francisco se vuoi andare.
0: L'ho visto e la mia malinconia si è accesa, quindi è probabile che io l'anno prossimo sarò lì. Se avete bisogno di un'inviata, magari me lo fate sapere. E quindi in passerella anche i robot, perché il tema, insomma, della tecnologia, dell'intelligenza artificiale unita in questo caso al settore della moda, è un tema comunque
1: riguarda tutti,
0: fa pensare, quindi è stato messo in passerella.
1: Con loro, con i robot, hanno sfilato modelli d'eccezione. C'era la Igonu, altre star del volley che hanno accompagnato questo quadro, perché erano diversi, appunto, capitoli di questa bellissima serata finale con Jennifer Lopez che sfila con Musetti, che gli ha fatto da cavaliere d'eccezione, un doppio petto bianco, pantalone nero, bellissimo. Lui, un bel ragazzo, anche testimone di una linea d'intimo, se l'avete visto recentemente, è torso nudo negli spogliatoi.
0: Eccolo, cervelli per il lifestyle, attentissimo anche alle attività extracurricolari dei nostri atleti italiani.
1: Guarda,
0: di cui parleremo tra poco.
1: Sì, posso approfittare per fare un sondaggio. Allora, amici che siete della mia età.
0: Sei sicuro? Perché quei sondaggi?
1: No, non mi piacciono i sondaggi, però
0: occhio.
1: Quelli istantanei. Si può girare noi cinquantenni con la mutandina, quella boxer però attillato? Siamo ridicoli, perché c'è il rotolino.
0: Ognuno
1: o si porta lo slip o si porta il boxer. Quello che fa Musetti non si indossa noi. Siete d'accordo o no, amici che come me siete delle
0: persone? Allora adesso vuoi dare il numero?
1: 3487 300 200, volete intervenire? Perché se no non si è sex bomb.
0: Era tutto legato, a me sembrava strano. Se c'è il fisico, sì, ci dice Clementina, io sono con lei, infatti. Se uno quale, perché no?
1: No.
0: Ma why not? Ma scusa, ma fallo dire a chi poi...
1: Il rotolino di ciccia.
0: Vabbè,

0: Meraviglia, Musti, DJ tedesco d'origine turca, aveva fatto un sacco di cose e con Tom Jones penso abbia raggiunto l'apogeo della sua produzione. Sex Bomb Radio Bombs, Bomb.
1: Bomb.
0: Senza
1: singolo.
0: Ok, 12:12 Radio 2, a Stai Serena abbiamo. Si parlava di Musetti?
1: Sì, parlavamo di Musetti che abbiamo visto appunto accompagnare J-Lo in questo passo di danza, ma noi per l'appunto, le volte vedi i casi, avevamo già scelto di parlare di lui e di farlo attraverso lo sguardo di Maurizio Cotrona, che ha scritto La poesia oltre il talento, il mistero luminoso di Lorenzo Musetti. Benvenuto Maurizio.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, benvenuto.
0: Benvenuto anche a te, e così con i convenevoli siamo a posto.
1: Sì.
0: Sei comodo, puoi parlare tranquillamente per 5 minuti. Allora andiamo al tema del tuo libro, Lorenzo Musetti. Perché ti sei appassionato a questo atleta sì elegante e al tempo stesso unico, perché è rimasto uno dei pochi a usare il rovescio ad una mano in un mondo del tennis ormai meccanico e muscolare?
2: Io sono stato conquistato banalmente dalla bellezza del gioco di Lorenzo, l'incontro col suo tennis e quindi la sua capacità di esprimere in maniera così vistosa e così visibile il suo desiderio di bellezza ha risvegliato anche il mio. Quando si risveglia il mio desiderio di bellezza io scrivo per
1: giustamente
2: questo.
1: E però Maurizio, tu dici anche che non riesci quasi a scrivere lì per lì del rovescio di Lorenzo, da quanto una sorta di sindrome da sandal, no?
2: Sì, è un po' il timore riverenziale verso una bellezza che si esprime in maniera così semplice e così carnale come quella che è visibile a tutti nel rovescio di Lorenzo. Io sono stato conquistato dalla foto che potete trovare facilmente sui motori di ricerca, che è in copertina del libro, e di fronte ad una bellezza che si esprime in maniera così visibile a volte le parole cedono. E quindi scrivere questo libro è stato anche un percorso di ricerca delle parole giuste e quindi una battaglia della scrittura contro l'immagine.
0: Ti sei legato alla sedia come Alfieri per trovare poi la scrittura che fosse all'altezza del talento e della bellezza del tennis di Lorenzo Musetti, Maurizio? No?
2: Sì, uno dei complimenti più belli che ho ricevuto dall'incontro con i lettori in questi primi giorni, il libro è uscito da pochissimo, è stato proprio questo, nel senso che mi è stato detto che il libro è scritto come gioca Lorenzo.
1: Wow.
0: Hai capito?
2: Questo era il mio sforzo e spero di essermi avvicinato,
1: ecco,
2: alla sua bellezza.
1: Uno sforzo appunto poetico, ma le persone che stai incontrando cosa pensano del tennista Musetti? Sono più affezionate appunto a questo anche rigore, questa eleganza estetica, o a quell'aspetto che tu hai definito anche carnale, in effetti bello focoso di Musetti?
0: Beh sì.
2: Le persone che sto incontrando sono più interessate alla seconda parte del discorso che hai fatto, e in particolare riescono a instaurare con Lorenzo un rapporto più sentimentale che estetico, nel senso che al di là della bellezza estetica del suo rovescio, il tennis carnale di Lorenzo, la bellezza carnale di Lorenzo porta inevitabilmente con sé tutta la fragilità della carne, e Lorenzo vive il campo da tennis senza impedirsi l'accesso a tutto lo spettro sentimentale di noi esseri umani, almeno questo è quello che trasmette. Quando noi vediamo giocare Sinner, vediamo una persona che riesce ad imporsi in campo un unico sentimento di determinazione e concentrazione per 4 ore di una partita. Quando vediamo giocare Lorenzo invece siamo attraversati da uno spettro emotivo larghissimo, che a volte forse rende anche meno vincente il suo tennis, ma è il motivo per cui lo amiamo noi tifosi di Lorenzo.
0: No, ma mi sembra la notte della Taranta, posseduto, incomincia a ballare intorno alla sera quando guardi Lorenzo Musetti. Ti ringrazio comunque, sì. Sinner, per la descrizione del suo tennis, e sicuramente arriverà finale, anche un libro, no? Su di lui. Maurizio,
2: ci tengo a dire che è più quello che il suo tennis trasmette, poi ovviamente sono sicuro che la persona di Sinner sarà.
1: Ma certo, questo è quello che vediamo da qui.
0: No, poi dopo. Chiaro. Grazie Maurizio per essere stato con noi, complimenti. La poesia oltre il talento, il mistero luminoso di Lorenzo Musetti, Cairo Editore. Grazie per essere stato con noi, Maurizio Cotrona.
2: Grazie a voi.
0: Chi abbiamo adesso? Miss
1: Ora
0: Italia.
1: Si fa uno smash con Dito nella piaga.
0: Miss Italia, sì. Eccola.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga, Radio 2, Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli, con Sei Serena.
2: Ma Miss Italia è stata eletta l'altro giorno, eh? Perché ora...
1: Davvero?
2: Sì.
1: Ma comunque...
2: Si chiama Sara, sono andato a cercare. Sara Rizzea, 18 anni, Miss Italia 2026, eletta a Castello di Santa Severa, alle porte di Roma. Siamo sul mare, c'è il castello bellissimo.
1: Sì.
2: Sì. Il mare, tra l'altro, anche bello lì, rispetto...
1: Sì,
2: così
1: sì,
2: mi faccio
1: vero,
2: amici,
1: vero.
2: Gli amici di Frecene, dove si va nella pozza. L'atleta delle Fiamme Oro... noto artistico, sì. 100 medaglie vinte in
1: caspita
2: carriera. Brava, brava Sara.
1: Bene,
2: Miss
1: okay,
2: Liguria.
1: Bene.
2: Okay.
1: Invece si divide il 348 7300 200. L'hai lanciato tu, il sondaggio. Io
2: sì,
1: sarei accastenuta, ma tu l'hai fatto. Quindi in realtà qualcuno dice: io non posso, la panza
2: no,
1: vince
2: il tema
1: tutto.
2: Del sondaggio.
1: Il tema del sondaggio non lo volevo ripetere, fallo tu.
2: Allora, è inutile girare con i boxerini attillati di cui è testimone nel nostro Lorenzo Musetti, di cui abbiamo parlato, perché dopo una certa età ti sforma, fai l'effetto fiasco, ok?
1: Però...
2: avete presente il fiaschetto? Allora, meglio un boxer largo, meglio uno slip se vuoi, che contiene e quella via di mezzo che è la sintesi tra il boxer e lo slip
1: a
2: non va.
1: A Cervelli non convince.
2: Okay.
1: Scrivetegli.
2: Tu cosa
1: DM
2: preferisci, scusami? La diletta che si vede...
1: Ma io guarda, dico...
2: Va
1: che,
2: bene tutto?
1: Dico che dipende, l'importante è che la persona si senta a suo agio. Quindi è quello che conta, insomma. Okay. Poi io non farei troppe restrizioni, ecco, visto che già fin troppe certo. Noi ne abbiamo, no? E questo più lungo e quello corto e via dicendo. infatti Chiara, pardon, leggevo la firma sopra non quella sotto, dice: ma che palle sta storia che certe robe te le metti solo se te le puoi permettere, altro quello che non possiamo permetterci. Devo dire, sono abbastanza d'accordo, poi ognuno ha i propri gusti personali.
2: C'è anche un'estetica, ragazzi, che va
1: rispettata.
2: C'era
1: anche un vocale, vuoi sentire?
2: Io voglio sentire tutto, ma adesso, l'estetica, guarda... scusate, ora con il discorso del politico corretto avete rotto, perché se uno sta male. Se tu ti metti i pinocchietti e fai schifo, è inutile dire
1: ma
2: politically correct.
1: No, però se quella persona si sente a suo agio,
2: La sciabattata la fai a casa tua, a casa mia tu c'entri. La sciabattata nel senso.
1: Io me le metto le sciabatte.
2: No!
1: Anche quelle chiuse. Cioè,
2: d'estate
1: sono
2: se si va in spiaggia.
1: Ma non l'infradito, non verrei in infradito. Comunque io farò anche un po' come mi pare, ma farò i modi.
3: Sì, no. Ciao Massimo, diletta.
2: Questo è tranquillo.
3: Io ho la tua età, Massimo, anzi, non di più, sono 65. Io ho il boxer attirato alla porta, quindi fastidisce un po', però. Se hai un leggero accenno, non hai pancia come me, leggero,
2: vabbè.
3: Non mi sembra di fare proprio via ridere. Vabbè, questo è i gusti. Grazie della compagnia. Ciao belli.
2: Oh, ok. Allora, se tu esci da casa con una maglietta attillata e hai più di 50 anni e ti si vede la buzzetta, secondo me è un insulto all'estetica. Poi puoi uscire. A me non importa niente. Io ti dico: certo. Ma ti vedi come stai? Come col colletto alzato dietro?
1: Ma se si garba?
2: Ti garbi?
1: Ma no. Se si garba?
2: Ovvio, un minimo di decoro.
1: Ma scusa, ma sì, ho capito, ma se si garba?
2: Bene, no. Io però so dell'avviso che ogni tanto bisogna, come il marsupio
1: allora,
2: a tracolla.
1: Da qui a giugno,
2: sì.
1: Mio personale obiettivo è entrare in ciabatte a casa di Max Cervelli.
2: Neanche,
1: che mi ha detto,
2: ma
1: davvero,
2: se
1: tu
2: mi
1: entri, ricordatevelo, è importante, io poi le cose me le segno, qui lo sanno, io ho i faldoni di tutto. Ricorderò.
2: Sì.
1: Questa è la mia sfida, eh?
2: Vedrai come...
1: Entro giugno ti arrivo a casa con le ciabatte.
2: Hai presente Pinocchio quando chiede l'acqua e da mangiare gli arriva una bella secchiata del cantero della notte che è stato abbandonato? La stessa scena se ti arrivi in ciabatta a casa.
1: Vediamo, vedremo.
2: La chiudiamo qua.
1: Vedremo. No, la chiudiamo.

0: Maestro Balas Spirits,
1: bello.
0: Radio 2.
1: Ritrovati, anche tanti messaggi, grazie per la solidarietà, perché qualcuno mi sostiene e qualcun altro non è d'accordo, ma è il bello della democrazia,
0: bello,
1: perché comunque io che ho dato giudizi su quanto l'abbigliamento possa essere foriero di offese, ma offese non dritte per dritte, semplicemente commenti.
0: Di valutazioni nel percorso intimo e personale di Cervelli Lifestyle, okay. Che è un po' il nickname che avrai quest'anno.
1: Ah beh, ma ci saranno rubriche che ora perché c'è la Milano Fashion Week.
0: Ma sì, ecco, questo da lì nasce tutto poi.
1: Voglio farmi altri amici in questi 12 secondi.
0: No, secondo me possiamo.
1: Sull'eleganza di Roma, l'eleganza di Milano.
0: No, per carità, non c'è tempo. Adesso è il momento dell'informazione, quella del GR2.

0: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: 2-2. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Etichetta. E incuriosisce tutti.
1: 2-2. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: La tragedia al Colosseo, dove un giovanissimo operaio, Andrea Moretti, nella notte è morto precipitando da un'altezza di circa 10 metri. Il ministro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro in corso al più celebre monumento della Roma antica fino a nuova disposizione, mentre la premier Meloni ha espresso il suo cordoglio alla famiglia e ha chiesto che venga fatta piena luce sull'accaduto. Sul posto Simone Zazzera.
1: Andrea Moretti aveva 22 anni e nonostante la giovane età era un operaio rocciatore originario di Tottea, una frazione di Grognaleto in provincia di Teramo, e aveva seguito le orme del padre, anche lui operaio specializzato nei lavori in quota, fino a quando 30 anni fa un altro incidente sul lavoro non l'aveva reso invalido. Era da poco passata la mezzanotte quando il giovane è precipitato da una decina di metri per cause ancora da accertare. L'incidente è avvenuto nella zona del secondo ordine del Colosseo. La ditta per la quale lavorava, che porta lo stesso cognome della vittima e arriva dallo stesso paese, stava realizzando la nuova illuminazione a LED della Anfiteatro Flavio. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora senza indagati, in relazione alle norme di sicurezza. Effettuati i primi rilievi dei carabinieri, disposta l'autopsia. Nella notte il padre Fabrizio e la madre Silvana sono stati qui insieme al ministro della Cultura Giuli, che ha ordinato lo stop a tutti i lavori fino a nuovo ordine. Questa mattina il Colosseo è rimasto fruibile tranne la zona della tragedia, una scelta per impedire ai tanti turisti di arsi all'esterno. Smaltito il primo turno, però il monumento al momento è chiuso, in segno di lutto ovviamente, ma c'è una lunghissima fila, soprattutto stranieri che non sanno cosa sia accaduto e sperano ancora di poter entrare. La linea dal Colosseo torna allo studio.
0: Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni del 14enne che a Lamezia Terme stava pianificando un'aggressione alla sua docente di italiano con un coltello che aveva nascosto nei bagni dell'istituto. I ragazzi si sono accorti che qualcosa di strano stava accadendo e lo hanno raccontato a un adulto che ha avvisato i carabinieri. L'azione sarebbe stata organizzata su un gruppo Telegram. Il bimbo di 7 anni morto a Torino dopo essere stato investito da un'auto mentre con la sua bici si trovava su una corsia ciclabile. Alcune centinaia di persone si sono radunate nel luogo della tragedia per chiedere un quartiere più sicuro per le due ruote e per i pedoni. In strada tante famiglie e tanti bambini in un cordone umano arrivato fino al palazzo del comune. In occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che sarà celebrata domenica, appello di Papa Leone nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Prevost ha rivolto il suo sguardo ai più piccoli e indifesi, chiedendo che vengano tutelati. Ascoltiamo le sue parole.
2: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, perdono la vita lungo le rotte migratorie.
0: All'Assemblea Generale dell'ONU in primo piano le crisi internazionali a partire da Ucraina e Iran. Oggi seconda giornata di dibattito, ieri l'atteso intervento di Trump.
3: Gli inviati americani Witkoff e Kushner tengono colloqui indiretti con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma Trump non rinuncia ai toni forti nei confronti di Teheran, nemmeno dal podio dell'ONU.
4: Will a deal be made with Iran?
3: O faremo un accordo dopo le elezioni di midterm o li annienteremo, tuona il capo della Casa Bianca. Ma lo stesso Araghchi ribadisce in separata sede le condizioni di Teheran per l'intesa. Fine della guerra, revoca del blocco navale statunitense, scongelamento dei beni iraniani. Teheran non avrà mai l'arma nucleare, dice da parte sua Trump. Tra poche ore al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian e quello dell'ucraino Zelensky, che intanto ha visto il capo della Casa Bianca chiedendo un nuovo pacchetto di aiuti militari, e a Trump di parlare di Ucraina nel suo imminente incontro con il presidente cinese Xi. Si lavora a una tregua negli attacchi sulle infrastrutture energetiche. Witkoff e Kushner dovrebbero incontrare una delegazione ucraina e dopo il lapidario messaggio di Trump, Putin deve mettere fine alla guerra, il segretario di Stato Rubio vedrà il ministro degli esteri russo Lavrov. Davide Maggiore, GR2.
0: In chiusura lo sport, calcio per la nazionale di Mancini si avvicina all'appuntamento con il Belgio venerdì a Roma, primo dei 4 match di Nations League. Al varo la nuova Italia con nuove idee e nuovi volti.
5: La scelta di Alessandro Romano, vestire la maglia azzurra e non quella russo-crociata svizzera, indossata per ben 37 volte nelle formazioni giovanili, potrebbe costare alla nostra federazione tra i 100 e i 160 mila euro. Anche il centrocampista del Cagliari, infatti, come tutti i giovani della Confederazione Elvetica, firmò una sorta di accordo proprio per prevenire certi eventi. Niente di grave. Possibili esordi contro il Belgio, Romano come detto in mezzo al campo, in difesa, Caiode e Vergara.

0: esterno alto a destra e poi una linea semiverde tra i ritorni di Zaniolo e Coppola, ma soprattutto la conferma di Pio Esposito al centro dell'attacco, contingente straniero, detto tra mille virgolette, mai così robusto come oggi, al già citato Caiode del Brentford e gli altri paesà della Premier sono Donnarumma, Calafiori, Tonali, Ruggeri, Anor, Zoma e Ignacio, militano nella Bundesliga, Coppola in Ligue 1 in Francia e Dumbia nella Liga in Portogallo, anche questo un segno dei tempi, che sono pronti ad ospitare un nuovo torneo, UEFA Unity Euro Cup. Tra poco il sorteggio alla presenza di Giovanni Malagò, Francesco Repice, GR2.
1: La linea ora torna, stai serena, il prossimo GR2 alle 13:30, più tardi.

0: tutta la vita.
1: Casini.
2: Casini.
1: Sì, sì. Perché? Marrakesh?
2: Marrakesh è
1: no,
2: qui.
1: Mi domandavo, è dedicata a Pier Ferdinando? Casini. Pier Ferdinando sarebbe
2: potrebbe
1: bella,
2: essere,
1: eh?
2: Potrebbe essere. Una no, citazione. Mi è venuta in mente invece una cosa a proposito di Marrakesh. C'è cioè fuori ovviamente il suo documentario King Marrakesh. Prima abbiamo ascoltato Fibra e c'è un estratto di Fibra che racconta quando agli inizi lo fermavamo e dicevo, oh, Fibra, bellissima, vada a bunciaccia. E faceva, sì, ma non è mia, di Marra. E stiamo parlando comunque di pesi massimi, ovviamente del nostro rap.
1: Radio però. 2, stai serena. A proposito di rap, c'è anche la trap, che sì? Tu che sei una specialista del settore, mi viene l'hip hop, rap, trap, che però è una versione ancora più... spigolosa del
2: spigolosa del sì, eh? Sì sì differente differente con no adesso non voglio neppicarmi cose che potrebbero fare polemica però insomma l'hip hop c'ha tutta una
1: sì, una chioma.
2: Cultura esatto una chioma i giovani direbbero un'aura
1: e poi tutta una serie di
2: la
1: rami
2: trap, quella della trap la conosco meno però ovviamente ne conosciamo signori rappresentanti come appunto Sfera Ebbasta
1: signore Sfera Ebbasta che recentemente avrete visto circondato da 10 ragazze 10 nell'area hospitality della sì, di San Siro e con non poche polemiche
2: no,
1: giustamente
2: no anche perché. Se poi qualcuno ci ha visto ah no aspetta 10 come le tracce del disco oppure a livello visivo forse questo richiamava voleva essere un richiamo all'uscita dell'album insomma, ovviamente sono state fatte mille teorie però appunto anche mille sottolineature
1: certo,
2: come era normale che avvenisse
1: 10 ragazze vestite tutte allo stesso modo lui nel mezzo come a comandare questa muta
2: un immaginario che appunto questo in realtà è anche molto
1: stare.
2: Collegato sì. al rap, a quello del rap insomma,
1: esatto, che altro, soldi, donne, macchinoni esatto.
2: Ai noi
1: ma in questo caso Sfera Ebbasta, l'ultima su di lui invece è un dato positivo perché gira il video del suo ultimo singolo lontano al Cenacolo Vinciano, quindi siamo a Santa Maria delle Grazie, al refettorio
2: sì.
1: Pensa
2: sì,
1: che
2: esatto.
1: In quel refettorio ci mangiamo i frati domenicani guardando il capolavoro di Leonardo
2: da Vinci
1: tu scendi
2: e invece
1: qua.
2: Appunto è set sì. Del tecnicamente possiamo dire così set del videoclip di Lontano
1: ora
2: però non solo
1: sì perché questo fa parte di un progetto che ha tutta una serie di sorprese che nel corso dei prossimi 3 mesi scopriremo e polemiche come sempre nascono quando c'è un personaggio in vista che porta messaggi magari anche fuorvianti però in questo caso un po' come la Ferragna agli Uffizi se incanala
2: certo,
1: la cultura
2: laddove più.
1: Non arriva o comunque non sarebbe motivo di interesse allora il Cenacolo sia un elemento per portare ragazzi
2: certo.
1: Di fronte al capolavoro di Leonardo da Vinci
2: che è un po' quello che ha pensato il direttore appunto di Brera del Cenacolo che ha risposto subito sì a fronte delle tantissime richieste che quotidianamente ricevono ovviamente per ospitare set di questo tipo e non solo proprio perché ne ha conosciuto insomma il tratto intimistico e poi appunto ovviamente tutto ciò è a pagamento voglio
1: certo.
2: Dire nel senso ha pagato per, no, ovviamente,
1: ha avuto i permessi
2: e appunto
1: tutto.
2: Ha proposto proprio lui alla direzione una serie di incontri proprio con i ragazzi bambini, adolescenti e famiglie delle periferie quindi
1: ecco,
2: insomma
1: perfetto.
2: Esattamente nella direzione che stavi delineando
1: oh, scusa Beyoncé non aveva girato al Louvre insieme a Jay-Z
2: sì,
1: e avevano allora meglio che uno dica in foto si vedeva meglio il Cenacolo perché no sono un po' tutti scoloriti purtroppo il quadro non è un affresco ma è una pittura mista quindi nel tempo purtroppo non è come quando l'ha fatto Leonardo dice guarda che bellezza ora hanno portato via anche i piatti ma lì il Cenacolo è arrivato il conto
2: resta il Cenacolo.

0: Fix You, Coldplay e Chris Martin, non certo in ottimi rapporti con Liam Gallagher, perché quest'ultimo ha detto
1: ma sì, chi è in buoni rapporti? Fammi la domanda sorge spontanea con Liam Gallagher.
0: Ma tanti. Per esempio i Pet Shop Boys sono in ottimi rapporti, vedi. Robbie Williams però litigati e poi hanno fatto parte.
1: Ah, bellini.
0: Però Chris Martin, sì, quando gli hanno chiesto alla luce del nuovo tour, no, con tanto di biglietti, abbiamo parlato anche noi, e sono migliorato negli anni, certo sono più buono, ma di qui a dire che sono diventato fan dei Coldplay o dei Radiohead ce ne passa. E per me con questo hai vinto tu.
1: Vedi, niente.
0: Io amo la sincerità.
1: Tra sincerità e una gratuita
0: provocazione. Ma tutta la vita. Ma sei libero di dire che non ti piace un artista? Sì.
1: Ah, ma come? Non ci si poteva mettere le mutande a 50 anni? E ora sei libero di poter dire.
0: Certo.
1: Ma allora è la stessa cosa. È
0: esattamente la stessa cosa.
1: E andiamo a vincere la domanda.
0: No, c'è una bella differenza, cara Diletta, perché un conto è l'estetica e un conto è un parere.
1: No.
0: È la stessa cosa.
1: Beh, la libertà di espressione è espressione comunque.
0: Perfetto, però.
1: Sia attraverso un capo d'abbigliamento, tu mi insegni.
0: Certo.
1: Oppure.
0: Esatto, ma se una persona non ti sta simpatica, che devi fare le
1: finte? Ma lui lo fa apposta, dai, per poi farci parlare a noi di quello che ha detto lui.
0: Ma sicuramente non andranno a cena, stai sicura?
1: Questo no, questo no. Però a noi si va a cena volentieri e con gli uni e con gli altri.
0: Sì?
1: Vero?
0: Però vado più volentieri con Liam che con Chris. Anche perché gli ha rubato un giubbotto a Fiorello, questa è una storia che nessuno sa. Fece lo scambio di giubbotto
1: e
0: ritornò.
1: Questo non bello.
0: Fiorello restituì e
1: questo
0: lui no.
1: Non bello.
0: Non va.
1: Non lo sapevo.

0: Olivia Dean, Baby Steps.
1: I primi passi, no? Infatti c'è anche questa lallazione finale che sembra un omaggio alla neonata. È diventata mamma da poco?
0: O non lo so, devo dire, non ne ho contezza. Io ovviamente ero già tutta intenerita, quindi stavo facendo il problema.
1: L'Anna cammina da quanto?
0: Da prima che avesse un anno.
1: Quindi a 8
0: trotta.
1: Si è eretta.
0: Viaggia, va.
1: Saluta la Caramente da parte di tutti gli ascoltatori di Radio 2, perché sono portavoce della tua Anna che ha 14 mesi, giusto?
0: Sì, no, un anno e 3 mesi, sì, di più.
1: 15. Oh, scusami, ho tolto un anno come ho fatto la Bellucci sulla carta d'identità. Ok, abbiamo fatto un'altra amica.
0: Abbiamo fatto i credit, ma c'è tempo.
1: Domani. Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao a tutti, adesso stai serena.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79€.
5: 2-2. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: 2-2.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
10: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini.
11: 2-2.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
13: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: 2-2.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da 1 litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
16: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
17: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone 1000 volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
16: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2, stai serena.
0: Buongiorno, bentrovati e bentrovate. È con noi Mario Calabresi, bentrovato. Rai Radio 2, stai serena.
18: Buongiorno.
0: Io sono Serena Bortone, ovviamente. E Mario Calabresi lo conoscete tutti, è uno dei più importanti giornalisti italiani. Recentemente si è parlato di lui anche perché potrebbe essere un candidato sindaco per la carica di sindaco di Milano. Ha lasciato i suoi impegni, le quote della company che aveva fondato Cora Media. E oggi è però in libreria con le voci degli altri, Strade Blu Mondadori. Un libro che parla di una qualità che per qualcuno purtroppo non sembra più essere una qualità e che abbiamo, devo dire, effettivamente tutti dimenticato, che è l'empatia. Nel libro apri con una dedica a tutti quelli che hanno bisogno di essere ascoltati e a tutti quelli che ascoltano. Guarda Mario, ti faccio subito una domanda personale. Nella tua vita c'è un momento in cui hai sentito il bisogno di essere ascoltato, magari da bambino, da adolescente, a scuola?
18: Intanto ciao Serena e ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, io devo dirti questa cosa. Io da bambino sono stato molto zitto, molto silenzioso, forse oggi non si direbbe. Ed era perché pensavo che avrei voluto essere ascoltato, ma pensavo che gli altri non avessero voglia di ascoltarmi. Per cui preferivo stare zitto piuttosto che rimanerci male. Poi dopo avrei parlato tantissimo. E in questi ultimi anni della mia vita, facendo i libri, i podcast sono molto una cosa in cui la voce e l'ascolto sono fondamentali, come la radio, ho imparato tantissimo quanto sia bello ascoltare le persone, quanto sia arricchente, è un viaggio ogni giorno.
0: E poi da giornalista ovviamente lo si fa perché, come diceva Capicinski, il cinico non è adatto a questo mestiere e quindi solo entrando in connessione con l'altro riusciamo a fare bene questo lavoro. Al contrario, tu scrivi: disumanizzare è l'operazione preliminare di ogni forma di crudele indifferenza. La domanda è: perché siamo arrivati a questo processo di disumanizzazione più o meno esteso, e non ci sarà che c'è anche un po' una strategia, anche politica, anche economica, no? di questo turbo capitalismo secondo cui alla fine quello che conta è guadagnare di più a costi quel che costi, a livello umano ovviamente.
18: Ci siamo convinti e ci è stato detto che se viviamo chiusi nella nostra bolla, cioè una bolla che ci rassicura, in cui sentiamo solo quelli che la pensano come voi, come noi, ci si ripete tutte le cose che vogliamo, non vediamo gli altri, non, ci rifiutiamo di vederli, così possiamo dipingerli come vogliamo. Ecco, ci è stato detto che se fosse stato così noi avremmo vissuto più tranquilli, più sicuri, però non è così. Se noi ci guardiamo intorno vediamo che è un mondo in fiamme, che è un mondo pieno di macerie, e quindi questo ti dice fortissimo che non voler più vedere gli altri, vivere chiusi nelle bolle, è una grandissima fregatura. E che invece, se siamo capaci di vedere gli altri, di ascoltarli, tutto questo, di costruire ponti, relazioni, tutto questo fa la differenza. Io questo libro l'ho scritto proprio partendo da qui, partendo dal fatto che l'empatia, cioè il vedere gli altri, è passata di moda. E si dice che l'empatia, negli Stati Uniti addirittura Elon Musk dice, ecco, l'empatia è un peccato, l'empatia è debolezza.
0: È un gap, è la principale debolezza dell'Occidente. Sì, anche a me è una frase che mi ha sconvolto, perché pensandola come te, anche perché poi Mario dicevi io parlavo poco, io sono sempre stata una chiacchierina. Quando poi ho capito che invece ascoltare era molto più interessante, molto più arricchente che non parlare di me o delle cose, certo, che vedevo, la mia vita ha fatto un giro di boa, perché mi sono arricchita e ho imparato cose nuove. Senti, il primo capitolo racconta la tua scuola, quelle scuole anni 70. Io e Mario abbiamo la stessa età, siamo entrambi del 70, con i grembiulini tutti uguali e con i fiocchi, che tu dici a un certo punto la maestra caritatevole l'ha tolto.
18: Sì, ma io ricordo l'incubo della prima elementare, la mia preoccupazione era che se mi si smontava il fiocco io non ero capace di rifarlo.
0: No, quindi, una cosa tenerissima.
18: Senti, uno dice vai a scuola e ti devi preoccupare del fiocco.
0: Perché sono le piccole cose che ci fanno sentire tra virgolette inadeguati, che ci turbano più di tante altre magari sulle quali ci sentiamo più tranquilli, come poteva essere magari lo studio o la chiacchiera. Cosa pensi? Allora, tu racconti questa scuola dove dietro quei grembiulini c'erano persone che arrivavano da tutti i ceti sociali, no? Quindi tante differenze. Certo. Cosa pensi della volontà del governo di istituire per legge un decreto, un tetto del 30% degli studenti stranieri nelle classi, studenti che non parlano italiano, hanno precisato, e delle polemiche che sono seguite? Esatto. Cosa ne pensi?
18: Io penso questo. La scuola dove andavo io era una scuola in cui si mescolavano storie, situazioni, ceti sociali molto diversi. E questo era francamente davvero positivo, perché serviva come ascensore sociale per,
0: certo,
18: tutti.
0: Don Milani.
18: E non escludeva nessuno. Oggi le scuole, che sono tutte composte di bambini stranieri, questi bambini hanno una sensazione di essere esclusi, ma questo non accade per scelta dei bambini stranieri, accade perché le famiglie italiane non vogliono più mandare in quelle scuole i loro figli. Allora dovremmo ritrovare un modo. Dobbiamo stare attenti a far sì che non ci sia una cosa, che quei bambini stranieri vengono, tra virgolette, colpevolizzati e quindi smontate le loro classi, presi, distribuiti, portati lontano da casa, perché questo sarebbe un pessimo modo per dargli una chance a integrarli, oppure possiamo pensare di fare investimenti, di rendere quelle scuole attraenti e far sì che ritornino anche gli italiani. Un tempo tu non potevi sceglierti la scuola. Un,
0: certo,
18: tempo, quando io sono andato a scuola, tu eri obbligato, cioè dovevi essere obbligato ad andare nella scuola del tuo quartiere, e quindi nessuno diceva io scelgo di andare lì, scelgo di andare là, e questo era più sano. Secondo me la cosa veramente importante è far sì che non ci sia un qualcosa di punitivo. Io vedo che il governo era partito dicendo stop al 30% di studenti stranieri, adesso è già diventato agli studenti che non parlano italiano, quindi mi sembra molto ridimensionata la cosa. Mi è sembrata un po' una manovra un po' propagandistica, un po' già elettorale, se vogliamo.
0: Allora, ci ascoltiamo Cesare Cremonini con Paparazzi e poi torniamo con Mario Calabresi e il suo Le voci degli altri. Quanto ci parlano e come ci parlano, Cremonini?

0: I paparazzi di Cesare Cremonini su Rai Radio 2. Stai serena, Mario Calabresi, le voci degli altri, libreria con Strade Blu Mondadori. Restando sul tema scolastico, tu citi questa cosa che pochi conoscevano. A un certo punto Donald Trump nel 2018, era la sua prima, il suo primo mandato da presidente, va in visita ai sopravvissuti della strage di Columbine, ce lo ricordiamo tutti, film di Gus Van Sant, peraltro Bowling a Columbine, bellissimo, che è un film che racconta molto bene la mancanza di empatia di quei ragazzi, ha scritto su un foglio una cosa. Che cosa, Mario?
1: No, c'è questo incontro che fa con tutti i familiari di vittime di stragi scolastiche, e Donald Trump ha questo cartoncino in mano con scritto a pennarello "vi ascolto", cioè lui si era scritto che doveva ricordarsi di ascoltare e doveva ricordarsi di dire a queste persone che li stava ascoltando. Secondo me questo è proprio un simbolo della mancanza di empatia, perché poi cosa succede? Succede che Trump si dimentica di dirlo, i familiari delle vittime gli dicono: presidente, deve fare qualche cosa, non è più possibile che ci siano tutte queste armi nelle scuole. Lui li lascia parlare e poi dice: ho la soluzione, e loro pensano, beh, ci dà una risposta, armiamo tutti gli insegnanti. Certo. E quindi questi escono sconvolti. Certo. Però c'è una doppia cosa, a me il fatto che uno si debba scrivere "vi ascolto" su un cartoncino mi dice tantissimo, ma anche e soprattutto che poi si dimentichi di ascoltare.
0: Ma come ti spieghi allora l'empatia che Trump ha avuto sul popolo americano? Perché mi è rimasta impressa Joe Wright, regista di Mussolini Discurati, della serie TV, parlava a proposito dei dittatori di empatia negativa, cioè di attrazione che noi abbiamo verso questi personaggi che sono oggettivamente autoritari, e ne conosciamo tanti sulla scena mondiale, sempre più numerosi. Perché piace Trump?
1: Guarda, devo dirti una cosa. Donald Trump è riuscito effettivamente a intercettare un grande malessere e malumore che c'era negli Stati Uniti. Lo ha fatto perché ha capito meglio di altri che c'era un pezzo di America che si sentiva, che stava sprofondando, che si sentiva impoverita, si sentiva meno importante, si sentiva marginalizzata. È riuscito a sentirla perché è un uomo di grande istinto, ed è riuscito però a capitalizzarla, ed è riuscito in questo miracolo di diventare un uomo, come dire, che ha sempre investito per fare grandi capitali, di diventare il rappresentante invece degli impoveriti. In questo c'è riuscito, però la sua è una, nel libro racconto storie, e racconto che la sua in un certo senso mi colpisce perché è un'empatia selettiva, cioè un'empatia che lui ha applicato dove serviva lui per conquistare voti. Poi però se la differenza la fa, io sono empatico con chi, chiaro, mi sta vicino o con chi mi serve, ma non con gli altri.
0: Certo, perché sono empatico perché ho bisogno del tuo consenso, quindi in realtà è una forma di narcisismo proiettata sull'altro. E peraltro, a proposito di Columbine, ahimè, ovviamente tutti sappiamo la storia terribile di quell'insegnante che è stata accoltellata di recente, ma leggo ora sul Corriere, appunto in apertura, la Mezzia Terme, 14enne, pianifica su Telegram l'aggressione con il coltello alla sua prof. A proposito appunto di questa disumanizzazione, e posto che appunto fin dalle scuole avviene questo, anche con queste chat suprematiste che girano nel dark web, sì, non c'è davvero, te lo ripeto, una strategia un po' per renderci tutti un po', diciamo, nell'odio verso l'altro? Guarda, perché si capitalizza con un consenso politico questo.
1: Una cosa che a me colpisce molto è questa: la solitudine, l'alienazione, che stanno crescendo tanti. Questi giovani, c'è stato uno studio di una serie di psicologi a proposito di questi ragazzi che tu stavi citando, di un gruppo di psicologi americani che hanno studiato i profili di quelli che oggi sono i serial killer, di quelli che fanno queste azioni, soprattutto nelle scuole. E la gran parte sono azioni fatte da ragazzi più maschi e femmine, i quali si sentono completamente esclusi, emarginati, non visti, vivono chiusi nelle loro stanze, si radicalizzano sui social, su queste chat, e poi pensano che se loro fanno un'azione in cui vanno a colpire qualcuno, sparano, accoltellano, finalmente saranno visti.
0: Esistono.
1: E prima di fare queste azioni scrivono: ecco, io oggi esisterò e dovranno notare che esisto. E allora quello che io ti dicevo è: bisogna ricominciare ad ascoltare, a vedere. Tutte queste situazioni non possono essere solo situazioni di ordine pubblico, certo, in cui arriviamo dopo, alziamo le pene. Certo. Bisogna capire il disagio, bisogna capire che cosa sta succedendo nella società.
0: Duri con il crimine, duri con le cause del crimine, pubblicità, poi torniamo con Mario Calabresi, le voci degli altri.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
6: La spesa intelligente!
7: 2-2.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: 2-2.
9: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
10: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Radio 2, stai serena, Serena Bortone in compagnia di Mario Calabresi e delle voci degli altri, uno dei luoghi nei quali sicuramente l'empatia si è azzerata e viviamo una vera disumanizzazione è il Medio Oriente. C'è un capitolo molto bello in cui tu racconti l'incontro con il cardinale Pierbattista Pizzaballa.
1: Sì, sono andato a trovare il patriarca Pizzaballa che vive lì da molti anni, perché se quello che stavi dicendo tu è che se ci pensiamo quell'area, io sono andato a Gerusalemme, siamo al posto che è il grado zero dell'empatia, sì. Cioè il posto dove di più gli uni non vedono gli altri, è impossibile, non ci si riconosce più. E allora ho trovato una città deserta, sono stato con lui al Santo Sepolcro, in giro per la città, e quello che mi ha colpito è come oggi ci sia una totale assenza di persone, di turisti, c'è una sensazione di paura, di disagio. E ho chiesto a Pizzaballa, ma esistono segnali di speranza, di dialogo? E lui mi ha detto che parole come oggi, come dialogo, come pace, come condivisione, lui ha molta difficoltà ad usarle. Dice, sono usurate, sono parole che oggi forse è meglio non usare. Però ha fatto insieme a me uno sforzo di vedere persone e storie che... anche piccole storie che ci indicano, diciamo, una crepa nel muro, che ci indicano che è possibile che le cose cambino. Sono persone, sono dei gruppi di ragazzi israeliani che vanno a difendere i palestinesi dai loro coetanei coloni che li attaccano e che distruggono le greggi, che attaccano le case, che bruciano gli ulivi. Sono un gruppo di ragazzi palestinesi che invece incontra una rabbina riformata per provare un dialogo. Lui dice, sono piccoli segnali che oggi forse non sono capaci di fare la differenza, ma che a me fanno sperare che in futuro siano dei germogli che potranno cambiare le cose.
0: Perché poi in qualunque cosa si viva, la forza della nostra esistenza sta proprio nella capacità di investire nei piccoli spiragli di luce, sempre, qualunque cosa ti avvenga, nel pubblico e nel privato. Il libro infatti è pieno anche di storie che potremmo, le storie minime tra virgolette, come il titolo di un famoso libro. E chi era Robinson Crusoe per il bimbo Mario Calabresi?
1: Diciamo, era il mio libro preferito di quando ero un bambino, di quando ero elementari.
0: Perché?
1: Ho avuto un naufragio familiare con la morte di mio padre. Certo. E mi piaceva un sacco andare nella biblioteca della scuola e leggere questo libro, perché mi piaceva che Robinson, nonostante il naufragio, nonostante fosse da solo, riusciva a riorganizzarsi una vita e sopravvivere. Mi affascinava, devo dire la verità, a un certo punto nel libro arriva anche un altro naufrago che si chiama Venerdì, perché arriva di venerdì, e che diciamo diventa il suo aiutante. A me lì il libro non piaceva più perché erano in due, a me piaceva quando lui era solo e riusciva a cavarsi.
0: Vedi che percorso che ha fatto Calabresi, da bambino solitario alla persona più attenta a tutto il resto che circonda la sua vita. Senti, tra le figure, Robinson Crusoe è ovviamente una delle figure simboliche, no? dell'uomo, della donna, insomma, dell'essere umano contemporaneo. Un'altra figura simbolica importantissima, ancora precedente, è l'Ulisse di Omero. Ho letto che l'ex generale, l'onorevole Vannacci, ha detto che Ulisse è il simbolo del patriarcato mediterraneo. Io, diciamo che sono una, com'è che le chiama, una moderna fattucchiera, le femministe mi si sono rizzati i capelli e anche gli studi classici. Tu cosa ne pensi?
1: Ma guarda, non lo so, questo inseguimento delle buttate di Vannacci mi fa sempre un po' sorridere,
0: però,
1: perché quando
0: però
1: io lo sento, anche
0: dice...
1: quello delle gonne, quello delle gonne di ieri, io ho pensato che l'ultimo sentito una battuta ero alle scuole medie, mi sembra a livello delle battute delle scuole medie, e che servono però a far fare un dibattito, a scandalizzare. Di Ulisse a me piace molto una cosa, mi piace che Ulisse spiega che vuole tornare a casa, anche se troverà la sua donna invecchiata, anche se sa, quando Calipso gli promette: se tu resti con me avrai la vita eterna, non imerai, avremo l'eterna giovinezza. Lui invece sceglie di partire perché sceglie di vivere la propria vita, anche se sa che è finita e che sa che troverà una donna invecchiata e che lui invecchierà, però sceglie sente questo rapporto fortissimo. Non mi sembra patriarcato, mi sembra una scelta d'amore.
0: Allora, ci ascoltiamo la nostra stand-up song, perché ogni giorno, come sapete, Lorenzo Lucidi sceglie per noi una canzone così di impegno, in questo caso una canzone di empatia. E sono Marvin Gaye e Tammy Terrell con questo bellissimo brano che tutti conoscerete, Ain't No Mountain High Enough, cioè non c'è una montagna così alta da impedirmi di raggiungerti.

0: così alta da impedirmi di esserti accanto. Marvin Gaye e Chami Terrell, siamo con Mario Calabresi, ringraziamo Stefano Imola alla regia, Letizia Rossa alla regia video, Aldo Pantaleoni alla parte tecnica, Le voci degli altri, l'ultimo libro di Mario Calabresi, possibile candidato, come è caduto? No, scusami, non c'è più Calabresi? Lo chiamate al telefono perché volevo fargli queste ultime domande che riguardano appunto la sua possibile candidatura a sindaco di Milano per il centrosinistra. Peraltro c'è un sondaggio pubblicato appena sull'Ansa, secondo cui Calabresi, fra chi dichiara che saprebbe già chi votare alle primarie, perché è possibile che venga svolto, che vengano fatte le primarie, insomma, per scegliere il candidato sindaco, Calabresi ottiene un consenso minimo e massimo compreso tra il 48% il 53%, quindi molto di più degli altri due eventuali candidati, Maiorino e Scavuzzo. Ecco, rivedo Calabresi, spero che sia non un'immagine di repertorio ma un'immagine effettiva. E telefonico, ok. Mario, in che cosa sei profondamente milanese? In che cosa non ti senti milanese e qual è lo stereotipo sui milanesi che più ti fa arrabbiare?
1: In che cosa mi sento profondamente milanese? Che amo il panettone, amo la nebbia, anche se la nebbia oggi sta scomparendo, e amo camminare sui tram, andare sui tram della mia città. Queste sono le cose più milanesi. Che cosa non mi sento milanese? Un po' quel modo dei milanesi di ogni tanto di sentirsi un po' superiori, un po' un'arroganza milanese che non mi è mai piaciuta. E la terza che mi hai chiesto?
0: Lo stereotipo sul milanese che più ti irrita.
1: Ma no, ecco, lo stereotipo sul milanese è che il milanese non sia attento agli altri. Milano è una città che, per esempio, sull'associazionismo, sulle cooperative, vero, sul volontariato, è una città fortissima, e quindi quello è uno stereotipo, secondo me, falso.
0: Esatto, la città di Manzoni non poteva non essere attenta agli altri. E hai detto, Milano è una città che da un lato funziona benissimo, va velocissima, piena di luce, però una città non è una vetrina, è una comunità di cittadini. La comunità un po' si è persa. In che cosa un tuo eventuale mandato sarebbe in continuità e che cosa in discontinuità con la giunta precedente?
1: Ma guarda, sicuramente in questo momento la città è su una strada di grande internazionalizzazione, di grande attenzione, di attrazione. Pensiamo alle università, ci sono 220.000 studenti nelle università milanesi, una cosa che non era mai accaduta, e quindi questo va benissimo. È stata una città che è stata capace di ridurre il suo debito. Quello che secondo me oggi, anche perché la situazione è in evoluzione, bisogna prestare più attenzione è sull'ascolto delle fragilità, dei malesseri e delle persone che sono rimaste indietro in questa grande corsa di Milano.
0: Questo è un tema che riguarda un po' tutto il centrosinistra, mi pare, quello che viene spesso rimproverato, no, al centrosinistra.
1: Diciamo una cosa, dobbiamo anche essere onesti, in questi anni la città è cambiata tanto, è cambiata perché è cambiato il mondo, ci sono nuove difficoltà. Io credo che vadano aggiornati l'ascolto, aggiornati i bisogni e vada rimessa al centro un po' la politica pubblica.
0: Mario Calabresi, chiudi gli occhi, li riapri il giorno che sei stato eletto sindaco di Milano. Dove vai? Qual è il luogo di Milano dove vai per prima? Com'è?
1: Intanto io incrocio le dita.
0: Sì.
1: Io mi farei un bel giro della città in tram. Il mio tram preferito, che si chiama 16, parte, diciamo, dallo stadio di San Siro e attraversa tutta la città sfiorando il Duomo.
0: E quando vedi lo stadio di San Siro e il Duomo, qual è il primo pensiero che ti viene in mente?
1: Ma lo stadio di San Siro mi ricordo la prima volta che ci sono andato, che ero bambino, e il Duomo mi ricordo quando si andava lì a dare da mangiare ai piccioni, quindi ci portavano i miei nonni.
0: Ma non ci sono più i piccioni? Ci sono ancora i piccioni?
1: Ma non c'è nessuno che gli dà più da mangiare, grazie al cielo.
0: Perché altrimenti sarebbe un disastro assoluto. E il luogo del cuore, quello, non so, il primo luogo che ti ricordi di Milano, non so, quello della tua infanzia.
1: Per me il luogo del cuore è tutto lo spazio che c'è di fronte al Castello Sforzesco, perché lì ho l'unico ricordo che ho di mio padre, ed eravamo lì, eravamo davanti al Castello Sforzesco e mi portò a vedere la banda degli Alpini, ad ascoltare la banda degli Alpini, quindi diciamo che quello è il posto che mi è rimasto nel cuore.
0: La cosa più importante che ti ha insegnato, pur avendoti drammaticamente, tragicamente lasciato papà, il calabrese è stato ucciso, ovviamente, come sappiamo, qual è la cosa più importante?
1: Quella... Guarda, è stata quella sensazione lì che mi aveva trasmesso quando ero sulle sue spalle a guardare la banda e c'era un sacco di rumore intorno. A riuscire a stare tranquilli quando intorno c'è tanta confusione, tanto rumore, quando tutto accelera, rimanere tranquilli.
0: Ci sei sempre riuscito?
1: Abbastanza. Abbastanza.
0: Bene, è una bella dote e grazie Mario Calabresi, le voci degli altri Mondadori, in bocca al lupo, buon vento, perché quando comunque ci si impegna, ci si vuole impegnare in politica, io la trovo sempre una cosa bellissima, per cui comunque vada, sarà un successo, quindi complimenti, intanto leggete, moltiplicatevi e noi ci vediamo, ci ascoltiamo domani.

0: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
5: La spesa intelligente.
6: 2-2. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: 2-2.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano.

0: Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
2: Operaio 22enne muore precipitando da 10 metri al Colosseo. L'imbracatura senza fune agganciata. Il monumento chiuso ai turisti.
0: Le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
2: Operaio 22enne muore precipitando da 10 metri al Colosseo. L'imbracatura senza

0: focata, arriva un autunno anomalo, più caldo e più bagnato del solito, si teme per lo scioglimento dei ghiacciai. Infine lo sport, pallavolo a Torino, stasera Italia-Finlandia, in palio la semifinale dell'Europeo contro la Francia di Andrea Gianni. Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Apriamo dunque con la tragedia della notte al Colosseo, l'ennesima morte sul lavoro sulla quale indaga la Procura Capitolina.
1: Un volo di 10 metri poco dopo la mezzanotte, Andrea Moretti, 22 anni, sarebbe stato trovato a terra con l'imbracatura indossata ma senza la fune di sicurezza agganciata. La corda sarebbe stata trovata nel luogo in cui l'operaio stava lavorando all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo. La fune non avrebbe segni di rottura, ma anche su questo verrà eseguita una perizia che insieme all'autopsia servirà a ricostruire la dinamica della tragedia. L'operaio rocciatore di Crognaleto, in provincia di Teramo, era insieme ad altri due colleghi, tra cui il cognato, quando è precipitato. Lascia tre sorelle e i genitori arrivati qui nella notte. Il padre Fabrizio faceva lo stesso lavoro fino a 30 anni fa, quando in un incidente perse una gamba. Ad accoglierli il ministro della cultura Giuli.
2: Abbiamo tempestivamente disposto una chiusura controllata del parco del Colosseo.
1: La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora senza indagati, in relazione alle norme di sicurezza. Questa mattina al Colosseo sono potuti entrare solo i turisti che si erano prenotati per il primo turno. Poi l'anfiteatro è stato chiuso per lutto, tra lo spaesamento dei tanti arrivati fin qui che non hanno potuto visitarlo. Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR2.
0: Alla Mezzia Terme, provincia di Catanzaro, un 14enne pianificava l'aggressione alla sua insegnante, tentativo sventato però dai compagni.
3: A far scattare l'allarme alcuni coetanei, intervengono i carabinieri, il piano viene bloccato. Il 14enne stava progettando di accoltellare la sua docente di italiano, la preside dell'istituto di Lamezia Terme, provincia di Catanzaro.
4: Ha funzionato questa rete e penso ovviamente anche al ragazzo perché ha bisogno di aiuto.
3: Caso isolato, dice ancora la dirigente, riconducibile verosimilmente al risentimento del ragazzo di origini marocchine nei confronti dell'insegnante per la bocciatura dello scorso anno. La professoressa è sotto shock.
5: All'inizio non ci volevo credere, ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
3: Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, il ragazzino aveva pianificato tutto su un gruppo Telegram, avrebbe nascosto il coltello nei bagni della scuola. Ora è in stato di fermo, le indagini sono in corso. Storia che sembra ricalcare quanto accaduto la scorsa settimana a Roma, dove un tredicenne, dopo aver spruzzato spray urticante sul volto della sua insegnante, l'ha accoltellata, ferendola non gravemente, prima di essere bloccato da un suo compagno. Bruno Sokolovic, GR2.
0: Il caso del ladro ucciso a Baldissero d'Alba nel Cuneese. Si attendono risposte dall'autopsia sul corpo di Giovalin Lasri, accusato dell'omicidio Roberto Mollo.
6: L'esame è terminato poco fa, dovrà chiarire se sia stato colpito alle spalle mentre era già in fuga, come ipotizza la procura di Asti. Nelle prossime ore dall'obitorio civico di Torino potrebbero arrivare le prime risposte. Sul corpo del 35enne albanese sono stati trovati due fori. Non è chiaro se sia stato colpito da un solo proiettile o se sia stato centrato anche da un altro colpo dei 12 sparati da Roberto Mollo, indagato per l'omicidio in aria, ha dichiarato il suo avvocato Pier Mario Morra.
7: Non ha voluto uccidere nessuno.
6: Lasri si era introdotto con alcuni complici nel cortile di una cascina in ristrutturazione. Mollo avrebbe sparato al buio dal balcone al primo piano mentre tentavano di forzare la porta di una casa vicina, non per un furto di materiali edili. Questa è la tesi dell'uomo che ha poi chiamato il 112. I bossoli trovati dai carabinieri sul balcone farebbero pensare però che abbia mirato verso le luci delle torce nel cortile del caseggiato. A Mollo viene contestato anche il tentato omicidio degli altri componenti della banda fuggiti dopo gli spari. I familiari di Lasri, per voce del loro legale Roberta Sisimbro, dicono di aver fiducia nella giustizia. Altri riscontri sono attesi dalla perizia balistica. Fabrizia Ralla, GR2.
0: La premier Meloni, intervistata da Bruno Vespa, si è detta dispiaciuta per la mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea certificata dall'Istat. Quindi è tornata a rivendicare il tetto al numero di stranieri in ogni classe. Ha spiegato che l'intento è ridistribuire quelli che non parlano l'italiano e che non vede nelle parole del capo dello Stato una contestazione alla proposta di governo. Ascoltiamo le sue parole.
8: Presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
0: Misure di buonsenso, no alle classi ghetto, la maggioranza rivendica la proposta sui bambini stranieri nelle classi scolastiche e Fratelli d'Italia guarda

0: manovra con prudenza. La premier Meloni tira per la giacca il presidente Mattarella e non ha senso dello Stato, l'affondo della segretaria PD Elly Schlein, e per i 5 Stelle fa campagna elettorale e se la prende con il Colle. Per Alleanza Verdi e Sinistra un attacco scomposto per nascondere i fallimenti economici. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano. Nel 2026 crescerà dello 0,9% contro lo 0,5% previsto a inizio estate sempre dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Internazionale. Invariata la stima per il 2027. Frena invece il PIL mondiale, che crescerà del 2,9% nel 2026 e del 3% nel 2027 contro il 3,4% del 2025. Sempre secondo l'OCSE, finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo. Primo giorno d'autunno oggi, stagione che si annuncia anomala dopo l'estate rovente appena trascorsa. Gli ultimi dati parlano di un aumento esponenziale delle notti tropicali nelle grandi città e preoccupa anche lo scioglimento dei ghiacciai.
1: Notti calde senza avere tregua. Sono state 20 a Milano nell'ultima estate e alla fine del decennio, rivela l'ultimo studio dell'Ilmeteo.it, saranno in media 23 l'anno. Anche nelle altre città italiane il trend è in peggioramento. Per l'autunno si prevedono temperature oltre la media e più pioggia. Preoccupa la situazione dei ghiacciai. I glaciologi dell'Università di Zurigo hanno calcolato che dal 1980 al 2025 hanno perso in media più della metà del loro volume, da 80 km cubi a 45. La conferma nelle parole di Fabrizio Troilo, glaciologo della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur.
2: I ghiacciai di tutte le Alpi hanno sofferto l'ondata di caldo, l'innevamento residuo è estremamente ridotto ed è salito a quote altissime, oltre i 3.500 metri.
1: Vuol dire, aggiunge, che di questo passo a fine secolo il ghiaccio sarà dai 4.000 metri in su. Con quali conseguenze?
2: Innalzamento del livello marino piuttosto che variazione in ecosistemi che potrebbero dare problemi dall'agricoltura all'approvvigionamento idrico alla previsione dei rischi naturali.
1: Flaminia Gullo, GR2.
3: Penserai che quello che sto per dirti non ha senso.
0: Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. È la decisione dell'Associazione Italiana del Cinema, che ha scelto questa pellicola al termine di una selezione tra 21 candidature. Nel cast Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Arriverà nelle sale l'8 ottobre.
3: Perché voi eravate felici.
0: E restiamo al cinema e nelle sale da ieri il film su Ultimo, il suo concerto a Tor Vergata, ma già le prevendite hanno fatto registrare record di incassi. Lunghe code per il debutto e una sorpresa in un cinema romano.
4: Ultimo è sbarcato al cinema ieri in una data speciale per i suoi fan, il 22 settembre, data che dà anche il nome a una sua canzone. Una giornata che è diventata appuntamento fisso con raduni, celebrazioni, incontri. E da ieri il docufilm Ultimo, tutto live a Tor Vergata, è nelle sale italiane e resterà in programmazione fino al 30 settembre.
5: Tutto.
4: Un film che racconta il concerto evento dello scorso 4 luglio, quando 250.000 persone sono accorse nell'area sconfinata di Tor Vergata per sentirlo cantare. E ieri sera la sorpresa per il pubblico di una sala romana, Ultimo è entrato per assistere alla proiezione insieme ai suoi fan. Un viaggio che mostra ogni sfaccettatura del concerto dei record. Una canzone dopo l'altra si può rivivere quella magia, perché il popolo di Ultimo possa incontrarsi ancora al cinema prima di ritrovarsi dal vivo in concerto con gli Stadi 2027. Marcella Sullo, GR2.
0: E per la nostra pagina sportiva saluto Francesco Repice.
6: Buongiorno.
0: Che con me... Allora, iniziamo dalla pallavolo, perché stasera alle 21, lo ricordiamo, per i quarti di finale degli europei, la nazionale maschile sfida la Finlandia a Torino.
6: Ci sono in ballo i quarti di finale, quindi c'è la possibilità di arrivare in semifinale a vedersela contro la Francia di Gianni. Staremo a vedere. Nel frattempo Fefe De Giorgi, che è il CT della nostra nazionale, punterà molto su chi sono schiacciatore. Alessandro Micheletto, l'abbiamo ascoltato.
5: si alza il livello perché arriva una squadra con giocatori che hanno anche giocato in Italia, quindi giocatori di livello, giocatori che avranno il braccio sciolto perché sanno che con l'Italia non hanno nulla da perdere. Sta a noi alzare il livello ancora un po', secondo me, e accettare anche di giocare punto a punto, perché è una squadra che gioca bene.
6: Ovviamente aspettiamo un risultato positivo dalla nazionale di Fefe De Giorgi, ma non solo quella di nazionale protagonista.
0: Esatto, ce n'è un'altra che si sta scaldando i muscoli, quella di Mancini Bis, e qui l'appuntamento è per venerdì con la Nations League, se la vedranno con il Belgio.
6: Si lavora a Coverciano, si lavora in vista di questo secondo esordio di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Ci sono state tante polemiche in merito, ma per fortuna tutta acqua passata. Adesso c'è una partita da giocare con tanti esordienti, tanti calciatori che militano in campionati che non sono il campionato italiano. Al centro dell'attacco però più Esposito lo ascoltiamo e ci parlerà di una cosa importante.
7: È una cosa nuova per tutti, però credo che sia bello, perché alla fine a noi piace giocare le partite, quindi più partite ci sono, più secondo me i calciatori sono contenti. 4 partite una dopo l'altra, tutte molto, molto importanti, di un livello
6: la
7: alto.
6: La Unity Cup è una coppa, a proposito delle nuove partite, delle tante partite che si giocano. Oggi ci sarà il sorteggio a Coverciano, si giocherà il 15 ottobre in Italia. Il Comitato dei Rifugiati nel Mondo è una coppa che si ispira a questo principio, e a dirigere il sorteggio sarà il presidente federale Malagò.
0: Grazie a Francesco Repice.
6: A voi.
0: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi parla, e regia Giovanni De Palma, Alessandro Adriani. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Music Room, il prossimo GR2 alle 15:30. Da tutti noi ancora buon ascolto.

0: Eccoci, Radio 2 Music Room, 13:43. Buon pomeriggio a tutti dai biondi di Radio 2.
1: Buon pomeriggio, Giulian e Manila, sono qui ad aspettarvi e a tenervi compagnia fino alle 15:30. Perché parlo in terza persona come Mago Telma oggi? Non capisco questo,
0: non lo so, però,
1: questo dettaglio.
0: Però
1: così
0: è bello,
1: mi era bello. È bello, un
0: ci
1: senso.
0: Dà un tono.
1: Non so, poi ti racconterò il mio incontro con il Mago Telma.
0: Sì, no, ma ci dà un tono che poi
1: sì.
0: Toni alla radio.
1: Sì,
0: sono
1: sì, i toni alla radio. Ragazzi.
0: Saluto mio papà Tony,
1: esatto. Tony Renis anche,
0: anche Tony, Tony all'ascolto, anche le Tonie,
1: le Tonie,
0: tipo certo. Tonio Cartonio, poi c'è Tony
1: e i Tonini
0: e i Tonini
1: e le Tonini. Vabbè, non c'entra niente, e siamo noi,
0: allora,
1: quello è
0: 348 7300 200 per i vostri messaggi e tutto ciò che volete.
1: Buon pomeriggio anche alla nostra squadra, parleremo come sempre, sapete bene, musica, tanta leggerezza, notizie molto interessanti, anche curiose, che insomma vi raccontiamo sempre alla nostra maniera, e questo siamo.
0: E questo
1: insomma,
0: siamo.
1: Ecco.
0: Ma se qualcuno si chiedesse il titolo di questo programma, il titolo è
1: Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, la voce di Gianna Nannini, canzone scritta con Brunori Sasse e Di Martino. Ma ci sono notizie per quanto riguardano la Gianna nazionale. Io mi collegherei con la signora Nazzaro a Berlino.
2: Addirittura, certo. Oggi proprio. E io sul tedesco purtroppo non posso promettervi niente, perché invece sulle altre lingue fischiamo, come diciamo noi, no? Allora, Gianna Nannini ha festeggiato 50 anni su un palco prestigioso, appunto in l'arena di
1: Wildbühne. Questo devo ringraziare Matteo Strada, che ha un'amica che fa il mestiere, cioè parla le lingue eccetera,
2: certo.
1: Ha detto Wildbühne,
2: okay.
1: È questa arena enorme. Berlino
2: era un sogno per lei. Sabato 19 settembre si è regalata appunto questo grande sogno a questa arena rock, dove appunto per ricordare il suo speciale concerto del 1988. Lei ha sempre definito Berlino come città un po', diciamo, d'elezione, quella che ha nel cuore, un po' come Marlene Dietrich dice: io qui ho la valigia e qui voglio tornare. E qua questa metafora così cinematografica, che dà l'idea poi a quanto sia stato speciale questo concerto.
1: Ma guarda che Berlino ti fa quell'effetto, perché è una città, tu quando arrivi, a parte il clima, ma proprio è una città fredda a vederla così.
2: Sì, però profuma d'arte,
1: brava,
2: si ispira arte in ogni angolo.
1: Alla volta ci entri dentro, e quando la lasci, a me è successo andandoci 2-3 anni fa, quel weekend lungo, quando la lasci quasi ti dispiace, perché ti abitui a questa città che poi tutto sommato è anche un po' a misura d'uomo. Comunque lì ha suonato accompagnata dalla rinomata Orchestra Sinfonica Boema di Praga, 70 elementi. E poi dalla sua band, i musicisti suoi storici. Insomma.
2: Comunque, tutto questo per anticipare il Gianna Gold Celebration Tour Live 2027. La sua tournée partirà nella primavera del prossimo anno da Livorno, dal sabato 13 marzo, con la data zero prevista appunto al Modigliani Forum.
1: Adesso arriva una canzone della quale versione, diciamo, nuova fu fatta nel 1987, poi magari vediamo un po' di storia. Los Lobos, La Bamba.

0: Mamma mia, ragazzi, il 1987, la bamba dei Los Lobos, e come ha scritto il nostro autore, questa canzone ha fatto letteralmente ballare tutto il mondo e salvato il rock chicano. Quella roba di Ola Chica, ah, Los Lobos.
1: Ma c'è anche la Chica Chicano, io so qua. Comunque l'originale era del 58 lì, di Valens, e questa insomma è una canzone che ha trasformato
0: famosissima.
1: Senti, salutiamo
0: Armando
1: collega.
0: Armando il nostro collega Armando Piccolillo,
1: sì,
0: che mi ha corretto sulla pronuncia, Marlene Dietrich. Ma noi dicevamo Dietrich,
1: sì,
0: perché è Dietrich e Avantich.
1: Ah, cioè, ho capito. Dietrich, perché in Germania,
0: allora, noi abbiamo detto, il tedesco non lo conosco molto bene, se mi interroghi sulle altre lingue
1: peggio.
0: Sono
1: peggio.
0: Volendo anche peggio, se
1: vabbè. Allora,
0: va bene,
1: c'è da dire una cosa,
0: sì,
1: tra poco arriva la canzone del Capa,
0: sì,
1: Caparezza. Poi c'è una notizia che vogliamo dirla?
0: Guarda, intanto magari sentiamo sottofondo l'intro della canzone e poi ne parliamo, perché è un momento delicato per questo cantante da noi amatissimo, ospite tra l'altro l'anno scorso di Radio 2 Music Room. Ne parliamo tra pochissimo.
1: Dai.
0: Eccolo qui.

0: andiamo a raccontare brevemente. Sabato 5 settembre Caparesa ha chiuso il tour davanti a circa 20.000 persone alla Reggia di Caserta, tappa finale insomma del tour Mani, di cui abbiamo parlato abbondantemente, Orbit Orbit.
1: Sì.
0: Alla fine dello spettacolo si è rivolto al pubblico con un discorso a sorpresa sul proprio futuro artistico, lasciando un po' tutti a bocca aperta.
1: Sì, un po' in sospeso. Ha dichiarato: non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità, sono in una condizione particolare, per cui non abbiate paura, anzi lasciatemi andare. Questa roba qui chiaramente ha non soltanto lasciato tutti a bocca aperta, ma ha fatto preoccupare. C'è sicuramente una situazione c'è un momento delicato per quanto riguarda la salute, certo, di questo artista, questo è fuori discussione. Non si sa esattamente di cosa si tratta.
0: Potrebbe essere, essere legato all'acufene di cui appunto lui soffre. Ed è un problema enorme, soprattutto per chi fa musica, per chi si deve esibire, eccetera. Lui però tra le righe ha detto: è anche ovvio che ogni fine concerto dico che l'ultimo, poi puntualmente vengo smentito. Quindi sì, probabilmente è un problema in fase di guarigione, eccetera, niente di grave, ma è di
1: sì, in realtà lui ogni fine concerto dice questa cosa, non c'è ancora nessun tipo di annuncio ufficiale sul ritiro, e quello che sappiamo noi è che insomma non sta benissimo, il tour in questo momento è terminato, quindi speriamo insomma si prenda il tempo opportuno per guarire, per curarsi.
0: Un abbraccio al
1: Michele
0: capo.
1: Noi ti aspettiamo, esatto, forte, esatto, forte.
0: Mentre è ufficiale il messaggio di Leni al 348 7300.
1: Ah, che bello, perché ci ha ricordato che oggi è 23 settembre, noi abbiamo iniziato la nostra avventura in Radio 2 Music Room esattamente un anno fa.
0: Auguri.
1: Porta bene, perché dovete sapere, senza entrare nei dettagli, che il 23 a Roma porta,
0: certo,
1: bene. Capito?
0: Quella roba lì. Guardatevi allo specchio. Poi?
1: E quindi sì, ci ha detto che insomma felice di seguirci ogni giorno e ci ringrazia per la compagnia di questo anno, soprattutto nei giorni difficili che ho passato, mi avete aiutato con la vostra leggerezza e le vostre risate.
0: Grazie Ile, ti vogliamo bene.
1: Ti abbracciamo forte.
0: Allora, ora c'è una canzone, poi entriamo in un'argomentazione dove tu sarai la padrona di questo argomento, perché chi più di te, cioè il mese migliore per trovare l'amore esiste davvero, eccolo, due punti, dovete aspettare.
1: Anzi, preparatevi al 348 7300 200, il mese in cui vi siete innamorati, giusto per curiosità, insomma, soprattutto parliamo di relazioni che vanno bene, ecco. Intanto arriva Siena Spyro.

0: Beh, qui parliamo di un livello altissimo. La nuova di Sienna Spyro.
1: Di cosa stavi parlando?
0: Di un livello altissimo di Sienna Spyro, della nuova.
1: Ah, no, scusate, no, perché nel frattempo stavamo anche ascoltando qualche messaggio.
0: No, sì, sì, stanno già arrivando.
1: Pensavo parlassi di quelli.
0: No, sì, a livello altissimo, infatti, il titolo è Great Expectation. Cioè, che cosa sta succedendo?
1: Posso farti una domanda?
0: Sì, dica.
1: Sono cresciute le orecchie?
0: Può essere. Anche a Pinocchio crescono le orecchie. Lo racconta. La storia lo racconta, amica. Certo. La storia che si racconta alla
1: fine. Allora, sono le 14:02. Già sulla fiducia sono arrivati i primi messaggi, sì, che riguardano l'amore.
0: Sì, bello.
1: Ma adesso la signora Nazzaro, perché questo è il suo campo, ci parlerà di qual è il mese migliore per trovare l'amore, se esiste davvero e naturalmente qual è.
0: Allora, secondo la scienza, ma in realtà un po' a intuito ci potremmo arrivare facilmente, ogni mese ha, si può dire, dei momenti, delle abitudini che si ripetono, per esempio, cioè, portano con sé delle atmosfere particolari, come per esempio dicembre, c'è Natale, quindi famiglia, pensi meno all'amore di coppia. Invece, secondo questo studio, chi si innamora nel periodo primaverile, a marzo, esattamente a marzo, è un mese non scelto a caso perché coincide con il risveglio della natura, con il ritorno alle giornate più lunghe e luminose, la voglia di uscire, di incontrarsi, anche di svestirsi, perché questo è quanto.
1: Il rialzo dal divano,
0: lo sport, okay. Tutta una serie di fattori che sono quasi ovvi con l'arrivo della primavera. Sembra che queste siano destinate a durare di più. Chi invece si innamora nel periodo più autunnale, soprattutto a novembre, che notoriamente è un mese molto cupo, molto più, chiaramente si festeggiano, ci sono insomma dei momenti dal punto di vista anche religioso molto importanti, parlando di tutti i santi, morti, e quindi sembra che invece siano delle relazioni destinate a durare meno o perlomeno a non essere particolarmente felici.
1: Senti, ma questo secondo te è statistica o superstizione? Cioè, nel senso,
0: è un insieme, un incrocio di pensiero, di statistiche, di studi e di evidentemente anche di idee a riguardo sulle...
1: In che mese ti sei innamorata?
0: A dicembre.
1: Dicembre.
0: Era freddo.
1: Io maggio. Più o meno.
0: Maggio è un mese molto gettonato.
1: Sì, era umido.
0: Era umido, pioveva.
1: No, non pioveva.
0: Va bene.
1: Vabbè, allora facciamo così: al 348-7300-200 raccontateci quando, in che periodo dell'anno vi siete innamorati. Tra poco ascoltiamo un po' di messaggi.
0: Sì, però intanto ci fermiamo un attimo, arriva lo spot.

0: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
1: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos. 2-2.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
3: Tutti per Eurocash.
4: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
8: La spesa intelligente!
3: 2-2.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
10: Radio 2 Music Room.

0: attore contemporaneo dei Santa Marea, questa band familiare siciliana, familiare perché sono lì, sono parenti, fratelli, sorelle,
1: sì,
0: eccetera.
1: Amici.
0: Un po' come gli Henson. Si ricorda gli Henson?
1: Sì, vero, vero.
0: Anni
1: fratelli.
0: Anni che furono, sì, sì, erano fratellini fratelli. Americani.
1: Familiari anche perché erano nostri amici tra, insomma, tra Radio 2 Music Room e Primo Maggio sono stati ospiti.
0: Ospiti
1: della nostra
0: nostri, poi sono stati ospiti nel cast di Radio 2 Live a Cosenza. Vabbè, insomma, sono di casa qui, non ci si ama solo in primavera, che è un po' il tema che stiamo trattando. 3487 300 200, cioè in quale stagione vi siete innamorati.
1: Intanto sembra che questo studio trovi terreno fertile nei vostri messaggi. Allora, se siete d'accordo, facciamo ascoltare il primo messaggio.
0: Sono d'accordo.
1: Quello qui è Roberta.
0: Sì.
1: Forse
0: arriva.
2: Ecco.
1: Aspetta, sì. Eccola qui.
2: Ciao, sono Roberta.
0: Ciao.
2: Io
0: ciao.
2: Sono innamorata il primo maggio del 1971.
1: Sì.
2: E il 22 maggio del 1976 mi sono sposata.
1: Bravo.
2: Quest'anno abbiamo fatto 50 anni.
1: Ma che bello.
2: Il 5 di fidanzamento, siamo tutti felici.
1: Vabbè, dai, maggio bello. Ci sta, come te, maggio è
0: anch'io
1: un po'
0: maggio,
1: il mese, capito, primavera.
0: Allora, qualcuno ci scrive: io e il mio compagno ci siamo innamorati 18 anni fa a marzo.
1: Ecco,
0: vedi?
1: Marzo. Abbiamo okay. Ancora un altro messaggio.
3: Mi sono innamorata di mio marito nel mese di ottobre-novembre.
1: Sì.
3: Quando l'ho rivisto con un cambio foto su WhatsApp, su Facebook.
1: Si è innamorata.
3: Ma mi sono
1: ecco.
3: Definita, sì. Definitivamente innamorata di lui, con un dolcissimo, sensualissimo bacio sulla fronte il mese di marzo.
1: Hai visto?
0: Ho tremato.
3: Sciogliere mi ha fatto battere sì. forte il cuore.
1: Vabbè, cioè. Dai, che bello.
3: E pochi giorni fa abbiamo festeggiato 4 anni di bellissimo matrimonio.
1: Auguri, brava.
3: Gabriella.
1: Grazie, Gabriella.
0: Ciao, vi vogliamo bene anche noi.
1: Esatto,
0: che bello.
1: Un bacio sulla fronte, a mano. Marzo, vedi, un po' ritorna.
0: Allora, vediamo un po'. Francesco dice: ci siamo innamorati il 15 agosto, quindi a Ferragosto del 1991. La settimana scorsa abbiamo festeggiato 32 anni di matrimonio. Francesco da Sirolo.
1: E Giovanni, per esempio, è proprio vero, marzo è l'espressione della vita, dell'amore duraturo, e forse per questo sono stato fortunato.
0: Allora,
1: marzo è gettonatissimo.
0: Marzo è gettonatissimo. Abbiamo il vincitore di questa prima tranche.
1: Sì.
0: Nel dubbio scrive: io mi innamoro ogni giorno, anzi ogni mezz'ora.
1: Ho un'amica che quest'estate si è innamorata un sacco di volte, senza
0: dai.
1: Fare nomi e cognomi. Sì, sì,
0: cioè, un sacco.
1: Ma tutti i giorni.
0: Cioè, concentrato
1: anche più
0: l'estate.
1: Volte al giorno.
0: Non diciamo, non facciamo né nomi né cognomi, anche perché arriva Aston Marigold con Get Stupid.

0: Aston Marigold, Get Stupid, Tatto Ritmo su Radio 2. Questo straordinario cantante, ballerino, personaggio televisivo britannico. Tra l'altro lui prima era membro dei JLS, che è questa super band che ha venduto nel Regno Unito oltre 5 milioni di dischi. Ma questa sua capacità di essere così atletico, eccetera, esatto, l'ha tenuta anche una volta uscito dalla band.
1: Allora, attenzione, un messaggio su tutti al 348 7300 200. Eccolo qui.
0: Andiamo.
1: Eccolo un attimo.
2: Sì. Ciao, sono Gianluigi da Pescara.
1: Ciao.
2: Io mi sono innamorato a novembre.
1: Sì.
2: E a differenza di quello che dice la scienza, dopo 11 anni siamo ancora innamorati di passione come il primo giorno.
1: Sì.
2: Comunque non stiamo insieme, siamo amanti.
1: Ma dai, Gianluigi,
0: era bella confezionata e infiocchettata.
1: È stupendo questo messaggio.
0: Cioè, stanno insieme da 11.
1: Allora, loro funzionano. Certo. Si sono innamorati, conosciuti, innamorati. Non funziona perché sono amanti, Gianluigi.
0: Questa
1: è stata la spiegazione.
0: Allora, Maddalena, ciao. Io e mio marito ci siamo innamorati in gennaio. Mercoledì 30 settembre festeggiamo 47 anni di matrimonio. Il carrozzone di Renato Zero è stata la colonna del nostro viaggio di nozze.
1: Wow,
0: bello,
1: bellissimo,
0: il carrozzone
1: che
0: e via così.
1: Okay. Allora, marzo è il mese perfetto per innamorarsi. A me è successo tutte e quattro le volte. Vabbè, dai. Vabbè, l'importante possiamo dire, cioè, siccome
0: cosa hanno scritto?
1: Cosa hanno scritto
0: dopo quel messaggio? Ecco. Meglio dei film di Nino Banfi e di Edwidge Fenech sta puntata.
1: Ma stiamo scherzando. Ma noi vi regaliamo queste gioie. Quindi anche fortunatamente gran bella musica. Arriva Bruno Mars con uno dei
0: Scusate.
1: Io ho letto Bruno Mars, però vabbè. Va bene, c'è Angelica. Ah, che giornata. Speriamo di no.

0: La band rock blues Steve Miller Band a un certo punto nell'82 decide di avvicinarsi più a suoni pop, sintetici, eccetera, e scrive questo pezzo dal titolo Abracadabra. Racconta che l'ispirazione arrivò pensando a Diana Ross e alle Supremes, che conosciute insomma negli anni 60. Dietro una hit synth rock c'è quindi un riferimento diretto alla Motown, e questo è il suono che vi abbiamo proposto
1: molto,
0: su Radio 2.
1: Molto molto interessante, grazie Borghesan.
0: Prego,
1: per tutte
0: Nazzaro.
1: Queste info, e intanto grazie a tutti i messaggi che stanno arrivando al 348 7300 200. Adesso piano piano ne stiamo ascoltandone e daremo spazio ad alcuni, non tutti perché non c'è possibile, però credetemi, sono tutti, raccontano di storie d'amore, di matrimoni lunghissimi, anche di separazioni, però insomma alcuni sono particolarmente carini. Eccolo qui uno.
2: Andiamo. Ciao Julian, ciao Mani.
1: Ciao.
2: Sono Massimo di Stella.
1: Ciao Massimo. Ciao.
2: Per me invece è agosto, 8 ecco. Agosto 89 ho conosciuto e mi sono tra virgolette fidanzato con mia moglie, e l'8 agosto 98 ci siamo sposati, 3 figli, stiamo bene insieme.
1: Bene.
2: Anche perché cosa ci vediamo poco.
1: Per
2: ciao a tutti ragazzi, un saluto.
0: Ma ciao, dai, Massimo.
1: Che... oh, ma siete tremendi comunque.
0: Allora,
1: siete
0: io
1: tremendi.
0: Non pensavo di. Però lo voglio leggere questo messaggio.
1: Sì,
0: anche
1: vai.
0: Perché credo che a Michela faccia piacere. Allora, Michela scrive: Michela di Conegliano, provincia di Treviso. Noi ci siamo innamorati nell'88 e siamo tuttora innamorati. Sposati dopo 10 mesi di fidanzamento perché non sopportavamo di doverci salutare dopo aver fatto l'amore. Lui mi sta per lasciare, questo grande dolore non lo potrò superare, morirò dopo di lui di crepacuore.
1: Michela,
0: speriamo non sia così. Miki, noi ti mandiamo un bacio enorme,
1: un
0: sia
1: bacio
0: te che alla tua dolce metà
1: enorme, e grazie. A questo punto ne approfittiamo perché avete comunque la delicatezza e anche, si può dire, anche la generosità di condividere le vostre storie, anche quelle più intime, a tratti chiaramente anche più dolorose, perché la vita è fatta ovviamente di tutte queste sfaccettature, e noi le vogliamo raccontare tutte con grande rispetto e grande, speriamo insomma, affetto. Un abbraccio a Michela. È arrivato? L'avevo nominato, l'ha chiamato prima.
0: Salmone.
1: E qui Bruno Mars.

0: Force on my soul.
1: Io pensavo partisse Angelica.
0: Lo vedi perché quello mio poi mi confondo.
1: Ma sai che anche tanto. Bruno Mars ha detto:
0: ma dov'è Angelica?
1: Dov'è Angelica? Appena salito sul palco proprio. Va bene, questa è Radio 2, signori. I due biondi del pomeriggio, 13:45, 15:30, Radio 2 Music Room, seconda stagione. Quello che dicevi prima, che noi condividiamo, è proprio il nostro obiettivo, cioè creare questa community.
0: Proprio così.
1: Questa, con un clima abbastanza familiare, speriamo, nei vostri confronti, ma vogliamo la stessa cosa da parte vostra. Cioè anche le critiche sono ben accette, i messaggi noi li leggiamo.
0: È vero, li leggiamo, a volte rispondiamo anche.
1: Sì, poi per questione di spazio magari qualcuno non va in onda, eccetera, però le critiche sono sempre costruttive nella vita. Sì. Nessuno è perfetto e dimmi un'altra frase a effetto.
0: Altezza mezza bellezza.
1: Più le mezze stagioni.
0: Più le mezze stagioni. Ci si innamora di più amaro. A proposito, rispondo a Gabriella che ci ha chiesto se possiamo gentilmente nelle prossime puntate poi fare una classifica anche dei mesi più gettonati in cui possono terminare gli amori, in cui tendenzialmente gli amori terminano. Cioè noi abbiamo parlato dei mesi in cui nascono e quella in cui è giusto un par condicio anche per chi un amore non ce l'ha. A proposito di amori e di amicizie, l'abbiamo nominati un sacco di volte con la Pesce di Martino, che negli ultimi tempi in realtà si sono esibiti singolarmente o in vari fit, ma non di nuovo tra di loro.
1: Sì, tra l'altro ancora non abbiamo capito qual è quello che è il Baffi, quello senza Baffi. Però non importa.
0: Sulla fiducia.
1: Sta di fatto che alla fine hanno deciso di incontrarsi in Canada.
0: Sì.
1: Perché?
0: Perché? Per chi un amore non ce l'ha. A proposito di amori e di amicizie, l'abbiamo nominati un sacco di volte con la Pesce di Martino, che negli ultimi tempi in realtà si sono esibiti singolarmente o in vari fit, ma non di nuovo tra di loro.
1: Sì, tra l'altro ancora non abbiamo capito qual è quello che è il Baffi. Quello senza Baffi. Però non importa.
0: Sulla fiducia.
1: Sta di fatto che alla fine hanno deciso di incontrarsi in Canada.
0: Sì.
1: Perché? Perché Di Martino vive a Palermo.

0: Cam, canzone di Jane, questa Radio 2, 14:34 minuti. Dobbiamo parlare, Mani, del Il cielo in una stanza, sì, titolo di una canzone famosissima, ma anche documentario girato all'interno della casa di reclusione di Chiavari, provincia di Genova, con la partecipazione di Saif in dialogo con i detenuti della struttura. E il docu poi sarà disponibile dal 7 ottobre sul canale YouTube proprio dell'artista.
1: Sì, se tu ci pensi, il titolo di questo documentario, Il cielo in una stanza, è un messaggio fortissimo, enorme. Sì. E questo è il senso del documentario che Saif ha voluto appunto girare, perché lui, come tutti noi, come tutti gli artisti, pensiamo appunto che la musica sia forse lo strumento più potente di riflessione e di libertà, e in questa maniera insomma la musica entra nelle celle del carcere appunto di Chiavari. Tra l'altro, un'anticipazione della cover del Cielo in una stanza è stata offerta da Saif stesso nell'ultima edizione di Santissima Fast al Porto Antico di Genova, e il brano torna tra l'altro anche nel documentario, e tra l'altro Saif ne dà una interpretazione personale, devo dire anche da un punto di vista musicale, davvero speciale e molto intima.
0: Beh, la forza della musica la conosciamo tutti, no? La forza di comunicare, di connessione, eccetera. Sappiate comunque che l'accesso alla musica negli istituti penitenziari non è sempre immediato, agevole e scontato in qualche modo. Il carcere di Chiavari promuove invece da tempo laboratori volti alla promozione della musica anche come forma di terapia, di arricchimento culturale, e questo è il motivo per il quale questo docu è stato girato proprio lì.
1: Proprio così. E poi insomma, quando saremo a ridosso della data, insomma, vi ricorderemo l'uscita di questo documentario, certo, molto, certo, interessante, certo. 7 ottobre. Intanto eccolo qui Saif, tra l'altro questo è uno dei suoi lavori, arrivano direttamente dal suo ultimo album, che è appunto Santissimo, in collaborazione con un amico, un conterraneo Brescia, genovese come lui, e questo è Parlar d'amore.
0: Che brava che sei, ti ascolterei per ore.

0: Lei è Eliza Doolittle, tra l'altro questa canzone è super ritmata, carinissima, arriva poi da un campionamento di una canzone, insomma, con qualche annetto di più, però a volte vedi questi campionamenti, questi riarrangiamenti funzionano e convincono anche le nuove generazioni.
1: Stavo leggendo il nome della mamma, sì, attrice e cantante, sì, francese, Francis. Sul cognome io non ci andrei, mentre Tony Award, ha vinto il Tony Award, prima interprete di una produzione,
0: sì,
1: tutti cosa, i titoli in francese di
0: cosa stanzo. cosa vuoi raccontarmi, Borghesan, perché io non ci ho capito niente.
1: Ma che
0: comunque mezzo. A proposito, prima di andare avanti, sì, un saluto alla nostra, allora intanto a nostra Jo, che ci scrive: tutti e tre i miei più grandi amori sono di febbraio, quindi sì, insomma, quindi parliamo di questo, ma poi soprattutto della nostra amica che ci manda una foto bellissima e ci dice che vuole partecipare a questa community di Radio 2 Music
1: Però
0: Room.
1: Aspetta,
0: allora,
1: perché la foto...
0: Allora, la foto non riusciamo a capire dove tu
1: no,
0: sia...
1: No, ci chiede dove... indovinate dove sono. Allora, io
0: sappiamo.
1: Chiedo... Se vediamo la regia video, il 202, guardate. Questa isola qua che...
0: Non lo so. Però, okay. Allora, parlavamo, microfoni spenti con Julian, se volete, oltre a, insomma, stavamo facendo l'associazione dei... Qual è la nostra associazione? L'ho dimenticata. Scusami.
1: Quella dei cialtroni italiani. Associazione cialtroni italiani.
0: No, i cialtroni.
1: Sì,
0: cialtroni. No, sì, era un altro termine. Aspetta.
1: Ah, cialtroni.
0: Dai. Castronerie.
1: Castronerie.
0: No,
1: vabbè,
0: dai,
1: cialtroni.
0: L'associazione delle castronerie. E poi eventualmente organizziamo un meeting. Tranquilli, vi faremo sapere. Ci fermiamo giusto un attimo.
1: Se rimango vivo, che mi sto intrecciando.
0: Ci fermiamo un attimo.

0: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Due, due.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
6: 2-2.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: 2-2.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Radio 2 Music Room.

0: Tu pensa, il nostro autore Matteo Strada che cosa ci ha spoilerato?
1: Guarda, è proprio un figlio degli anni Ottanta questo
0: ragazzo.
1: Ma non
0: è così. Ma non è vero, è 2000.
1: Vabbè, ho capito. No, allora in realtà lui è del 2000, un figlio del 2000.
0: La storia che raccontiamo del 2000.
1: Sì, vabbè, ma lo facevamo quando eravamo ragazzi, cioè quando eravamo ragazzini. Ah, lo fanno i ragazzini di adesso.
0: Allora.
1: Ma perciò non lo facevo io.
0: A proposito della Coca-Cola.
1: Io non ho capito niente.
0: Ho capito che non avevi capito. Allora, se tu mettevi le Mentos, le caramelline quella la menta, dentro la bottiglia di Coca-Cola, c'era proprio, è presente quando ci sono i festeggiamenti con lo spumante, sì, o lo champagne della gara di Formula 1, cioè,
1: premio, sì,
0: l'effetto geyser è quella roba lì, insomma. E a onor del vero, il primo a portare questa cosa in televisione su video fu Lee Marek al Late Show di David Letterman a fine anni 90, ma il duo comico Hippie Bird trasformò la chimica in arte nel giugno 2006 e questo fu uno dei primi video di YouTube. Mise centinaia di bottiglie di Diet Coke mentre spruzzavano queste fontane coreografate.
1: È una cosa bellissima dal punto di vista scenografico, ma se lo fate a casa, nel salone di casa vostra, arriva mamma e vi cork de mazzet.
0: Allora, ecco, io volevo salutare mio figlio e mio suocero.
1: Appunto,
0: qualche mese fa sento mio suocero: cos'è successo? Che mio figlio ha intercettato questo video su
1: quella roba lì.
0: Yeah. E vuoi non rifarlo?
1: Ma stiamo scherzando?
0: Tu a 12 anni vedi questa cosa, vuoi non rifarla e distribuire schiuma in tutta la cucina?
1: No, infatti,
0: questa roba.
1: Salutiamo Marco, che è sicuramente un bambino molto bravo, però sì, ha queste idee estremamente frizzanti.
0: Anzi, io direi anche a Niki, anche tu.
1: No, io sei matto.
0: Se hai tempo, prova.
1: Già troppi danni. Vai, torniamo indietro nel 1974, un pezzo pazzesco, famosissimo.
0: Yeah.
1: Lei lo ha ripreso, tra l'altro, da un altrettanto famoso cantato dai Jackson 5, ma la sua voce è unica. Gloria Gaynor qui su Radio 2, Never Can Say Goodbye.

0: 2004, come diceva la signora Nazzaro, poi l'anno dopo esce l'album. Particolare il fatto che aveva una lunga sequenza di brani mixati senza interruzioni.
1: Mamma mia.
0: Eh sì, è un po' pioneristico, no? Che poi è quello che sarebbero andati a fare i disc jockey in discoteca, e discograficamente quello che ad esempio successe nell'81. Io avevo un disco che si chiamava Stars on 45, dove c'erano tutti i grandi successi dai Beatles in poi, tutti remixati uno dietro l'altro.
1: Uno tutti attaccati, nel senso, come succede in discoteca.
0: E fare la serata.
1: E fare la serata con la palla tutta specchiata, la che si chiama
0: stroboscopica.
1: Allora parliamo di cimeli, perché vai, attenzione, a Parigi in realtà veramente tutti in fila per accaparrarsi un pezzo di una leggenda. Stiamo parlando di Brigitte Bardot.
0: Il timbro da TG1, così.
1: Sì, certo, perché, insomma, perché vengo da lì direttamente. Poi alle 15.30 passo al GR2, quindi bene, cioè, dopo tutto, basta.
0: Beh, vediamo anche la postura, vai, su 202.
1: Sì,
0: due,
1: adesso, la postura ci sta. Tutto questo è accaduto all'hotel Drunot per l'asta, per appunto 285 oggetti appartenuti alla divina Brigitte Bardot, che è appunto scomparsa lo scorso dicembre a 91 anni. Parliamo di oggetti... alcuni preziosissimi, tra l'altro un bracciale in oro giallo con diversi ciondoli, per esempio, che indossò in occasione delle sue nozze, stimato tra gli 800 e i 1200 euro, poi è stato battuto all'asta per 43.000 euro. Tutto questo chiaramente quando si è fan si è disposti in realtà a sborsare qualcosa di eccessivo per pur di accaparrarsi dei pezzi. Per esempio c'è un autoritratto che è stato venduto per 30.000 euro, un disegno fatto dall'attrice che è stato venduto è stato battuto all'asta per 19.000 euro, e così avanti, per insomma raggiungere una cifra importantissima. Se non sbaglio parliamo più o meno di 300.000 euro. Raggiunti, sì.
0: Allora, il tutto alla Fondazione Brigitte Bardot per la difesa degli animali. Ma sì, l'ultimo marito si è stranito molto, ha tuonato contro un'asta da lui ritenuta scandalosa, perché ha detto: sono oggetti intimi, in realtà non c'è bisogno di questi soldi per mantenere la fondazione, che ha dei beni immobiliari talmente ampi e di grande valore che i soldi di questa asta in confronto non sono niente, ma semplicemente questi sono oggetti di grande affetto, come che no, dovrebbero, certo, rimanere dove
1: però
0: sono.
1: Però come mai sono andati all'asta? Perché non probabilmente non c'era, allora, cioè, prima, chi ha deciso questo, intendo. Ecco, ecco.
0: No, io mi scuso se poi non trovate l'hotel, perché il signor Nazzaro prima ha detto
1: Drunot? Com'è Bruno?
0: A me lo chiedi.
1: Ma è Drouot.
0: Si scrive
1: Drouot.
0: Così non vi sbagliate.
1: Vabbè ragazzi, cioè, ma perché andate a comprare un disegno 20.000 euro? Dai, no, siamo seri.
0: Un occhiale a 1200 euro ci sta.
1: No, è stato battuto del valore 1200 euro, non è stato battuto 1200 euro.
0: Ah, no, un ciondolo.
1: Esatto, quindi di che stiamo parlando? Dai, ora che ci abbiamo 19.000 euro per un disegno, ma guarda che te ne faccio uno io carinissimo, te lo conservi, che quando sarà lontanissimo nei tempi può sempre valere, ricordati.
0: Certo.
1: Ricordati questo.
0: Lo dono per gli animali. Va bene.
1: Anche volendo.
0: Mettiamo una canzone. Sì, dai. Andiamo.

0: Allora, come questa canzone si canta così: Chumacha Evan. Si scrive così: Chumacha.
1: Ha ragione Ale, che ha scritto Chumacha Evan, che è un po' come Agislow, capito?
0: Baby don't hurt me.
1: Agislow, che poi è diventato famoso. Certo. Va bene, in tanti avete scritto che bei tempi, che ricordi, perché poi questo pezzo qua ha fatto veramente il giro del mondo. Stavo dicendo con Matteo, c'è stato un anno dove solo di SIAE questa canzone, non per fare i conti in tasca agli Eiffel 65, ma ha raccolto più di Volare.
0: Mamma mia.
1: A livello mondiale.
0: È vero, ce l'avevi raccontato, è vero. Vabbè, a proposito di storia, gli Eiffel 65 ci fanno tornare un po' indietro nel tempo con la loro storia, perché arriva in libreria dal 29 settembre il libro Viaggia insieme a noi, i nostri 2000 come non li hai mai sentiti. E proprio di questo parlavamo.
1: Sì, parlavamo di questo libro con Jeffrey Jay e Mauri Lobina, che si raccontano e ci fanno rivivere quell'atmosfera lì iconica dei primi anni 2000. Posso dire che quelli lì sono anche gli ultimi anni del mondo, quello vero della notte delle discoteche.
0: Della notte discoteche, sì.
1: Che attraversa gli anni 90 in pieno, o una parte degli anni 80 in pieno, gli anni 90 e poi verso il 2005 così va un po' a scemare.
0: Guarda, mi sta facendo pensare un articolo che ho letto, se non sbaglio, sul Corriere della Sera, giorni scorsi, che riguarda appunto il mondo delle discoteche, che sembra essere leggermente in crisi, semplicemente perché i ragazzi non hanno più voglia di uscire, di andare fuori, ballare, fare tardi, paradossalmente. Beh, il lusso è quasi rimanere a casa e guardare una serie televisiva sul divano. I tempi sono cambiati, però ci rendiamo conto che il periodo della dance, come tu raccontavi, anni 90, la dance, poi da lì non si è prodotta praticamente più nulla di questo genere.
1: Si è prodotto più nulla. La dance italiana tra l'altro è un'eccellenza, perché la dance italiana è stata la dance il genere più venduto nel mondo in quegli anni.
0: Che ancora adesso noi balliamo, se ci pensi, no?
1: Che ancora adesso noi balliamo. Noi abbiamo DJ producer, faccio un nome tra i tanti, Mario Fargetta, che con più di un pezzo era primo nelle classifiche internazionali, addirittura in Giappone.
0: Certo, la dance italiana.
1: Dove la dance italiana ha spopolato. Vabbè.
0: Va bene, allora, attraverso il libro degli Eiffel 65 in qualche maniera si torna indietro in un'epoca iconica anche del nostro paese, oltre che quella della musica.
1: Vuoi un po' di acqua ghiacciata?
0: Molto volentieri.
1: Allora arriva Marco Castello all'acqua ghiacciata.
0: Molto bene.
1: Andiamo.

0: ci piace molto questo suono. Lui è Marco Castello, il titolo della canzone è All'acqua ghiacciata. Artista siracusano, ha studiato poi tromba jazz a Milano, poi è tornato in Sicilia, ha conosciuto il leader dei Kings of Convenience, è entrato nella band La Comitiva, accompagnando le date di questa band mondiale durante appunto il tour un po' in tutto il mondo.
1: Lui è proprio un cantautore, proprio come cioè quel termine un po' obsoleto, un
0: però
1: po'
0: fresco.
1: Vintage, però giovanissimo, fresco, ritmo. È bel cantautorato, cioè, sai, fa pensare a quella roba lì che non esiste più, ma che invece molti
0: come
1: ragazzi...
0: Come potremmo, tipo, poeta 2.0? A parte sì, che il 2.0 ormai è vecchio, siamo già al 4.0.
1: Davvero, cantautorato è un termine, per esempio, che Rama non ama assolutamente. Sto parlando di Rama perché seguendo,
0: Filippo.
1: Seguendo un po' l'X Factor, un bravissimo giudice,
0: lui... ama il cantautorato.
1: Non ama il termine cantautorato.
0: Vabbè,
1: ogni
0: Filippo.
1: Volta che lo ascolta dice no! Bravissimo, bravissimo
0: Filippo,
1: giudice.
0: Noi accettiamo qualsiasi, però è un termine esistente, cioè cantautorato è cantautorato.
1: Sì, perché
0: se no diventa, sai cosa, Mani? È un po' come l'animatore. Una volta era quello che col microfono faceva casino, faceva l'animatore.
1: Certo, no,
0: Fiorello
1: no,
0: era un animatore.
1: Certo.
0: Poi a un certo punto l'animatore in discoteca, sai chi è diventato? Quello che ballava sul cubo, era l'animatore.
1: Ma quello è il cubista.
0: E invece lo chiamavano animatore.
1: Ah, ok, va bene.
0: E cantautorato è quella roba lì, esiste.
1: Va bene, esiste, no, giusto per parlarne insomma di quello che c'è.
0: Vabbè.
1: Comunque, a proposito, abbiamo parlato di Rama, che è amatissimo da ogni volta dai ragazzi che si presentano, sì, per le selezioni, quasi è forse uno dei giudici che emoziona di più in questo momento. A proposito di emozioni, ieri ultimo ha fatto scoppiare il cuore ai suoi fan.
0: Aia.
1: Perché si è presentato all'improvviso alla prima, abbiamo detto che il suo film, mm-hmm, appunto, che viene in realtà è il docufilm del concerto, okay, evento di Tor Vergata, ieri era appunto nelle sale di Roma, lo sarà per 3-4 giorni. Ieri c'era la prima a Porte di Roma, appunto, cinema qui a parte di Roma Nord, e lui all'improvviso si è presentato in sala, e quindi sono i video di questo momento, fan in delirio,
0: gente che è svenuta,
1: gente svenuta, perché nessuno ovviamente, lui come al solito non avvisa, uh-huh, e si presenta.
0: Va bene, altra notizia, gli Oasis, è arrivata la terza data allo Stadio Olimpico, Liam Gallagher in concerto, quindi 26, 29 e 30 luglio 2027, scrivetevelo perché lì non si trova più parcheggio.
1: Sì,
0: quei tre giorni
1: in
0: lì.
1: Genere, poi tra un po' parleremo anche dei biglietti. Intanto Miles Smith.

0: E si chiama Amica, la nuova collaborazione tra Annalisa e Madame, che devo dire incontra due mondi. Parlavamo a volte anche di varie collaborazioni effettivamente abbastanza lontani, di sound diversi, però insomma funziona questa bella novità. Tra l'altro, per quanto riguarda Annalisa, il 9 ottobre andrà a pubblicare Io sono fuoco Platinum Edition, che è praticamente la nuova versione del suo album già certificato platino. Quindi complimenti a Annalisa, che ha appena concluso il suo tour estivo.
1: E il prossimo anno a San Siro.
0: Già.
1: Il primo San Siro. Allora, a proposito di grandi concerti, prima abbiamo detto di questa terza data che si è aggiunta per quanto riguarda gli Oasis. Facciamo un veloce excursus. Allora, le registrazioni per i biglietti del tour si sono chiuse, il tour 27, si sono chiuse il 17 settembre, ok?
0: Sì.
1: Tra l'altro ne sappiamo un po' perché anche il nostro...
0: 27 settembre?
1: Il 17 settembre. Ne sappiamo un po' perché anche il nostro Matteo Strada
0: si è registrato per acquistare biglietti.
1: Quindi c'è questo sistema di sorteggio gestito da Ticketmaster. Non c'è vendita libera, quindi non c'è un click day generale, ma i fan che si sono registrati in tempo stanno ricevendo un'email con un codice, una fascia oraria dedicata, e questo è il primo step. Poi il codice personale, valido per una sola città, e permette di acquistare al massimo 4 biglietti. Quando c'è stata la compilazione di tutto quanto, Matteo vi diceva, c'erano la scelta di 3 location, sì, quindi tipo date. Che ne so, Roma, Dublino sì. E Londra. Potrebbe anche essere che sull'estrazione ti mandano
0: a Timbuktu.
1: No, a Londra.
0: Sì, certo.
1: A quel punto però uno dice vabbè, me lo rivendo. No, non puoi rivenderlo.
0: O lo tieni
1: lo regali a un amico,
0: certo,
1: a qualcuno che va a Londra.
0: O te lo prendi in saccoccia, come
1: e
0: si
1: a tutto
0: dice,
1: questo
0: bene.
1: Si è aggiunta la terza data italiana, ricordiamo 26, 29 e 30 luglio 2027, Oasis allo Stadio Olimpico
0: di
1: Roma.
0: Comunque domani alle 17 cioè sarà il sorteggio, l'estrazione
1: no,
0: di questo.
1: No, 26 e 28 settembre.
0: Io non ci ho capito niente comunque.
1: Perché domani? Così
0: lo anticipiamo.
1: Domani.
0: No.

0: NSYNC, bye bye bye, siamo nel 2000, ma se vi andate a rivedere il videoclip c'è questa coreografia delle mani sul ritornello, questo proprio alzato.
1: Vabbè, loro...
0: Io adesso lo faccio, sembra un po' il vigile urbano,
1: ragazzi,
0: del,
1: ecco,
0: film. Questa cosa qua è talmente forte che è diventata virale grazie ai social anche per le nuove generazioni. E quindi questa canzone qua, se noi chiediamo ai nostri figli, la conosco.
1: Sì, certo che la conoscono. Tra l'altro quel balletto è diventato virale, ma è difficilissimo. È difficilissimo.
0: Ma per me è tutto difficile, no, ciò,
1: no,
0: che
1: è ballato.
0: È
1: proprio, anche per me che sono una ballerina professionista. A ridere,
0: è vero,
1: questa cosa. Non ridere, perché se io...
0: Ma tu che ridi, io sono
1: non
0: serio.
1: Non ridere, è che non sai che nella vita tutto può accadere.
0: Ma
1: nella
0: stai
1: vita.
0: Stai scherzando, ecco, che un giorno arrivi alla scala. Tra l'altro esci qua dalla porta,
1: a destra c'è proprio
0: la scala.
1: C'è pure l'ascensore, pensa, qui, incredibile. Allora, un saluto Alessandro. A proposito delle dance, questo è importante, questo messaggio. Era bellissimo in discoteca incontrare una sconosciuta in discoteca, inventargli che dovevo partire per la Naia il giorno dopo, così si limonava duro tutta la notte, poi il giorno dopo invece potevo essere sgamato perché la ritrovavi a passeggiare nel paese con sua cugina, perché è anche la tua migliore amica. Che ne sanno i TikToker?
0: Offenbach. Yeah. Do

0: Tra Offenbach, l'ultima canzone di oggi di Radio 2 Music.
1: Ma che bello, grazie a tutta la nostra squadra. Voglio salutare anche la parte tecnica, ringraziare Cristina Santi e Aldo Pantaleoni.
0: Giuseppe Caporale alla Visual, grazie.
1: E ovviamente tutta la nostra meravigliosa squadra, Leonardo Cariotti, Matteo Strada, la Cecilia De Robertis. Noi torniamo domani alle 13.45. Occhio.
0: Guarda, io arrivo
1: occhio.
0: Già parcheggiato.
1: Bene.
0: Abbiamo un ospite?
1: Abbiamo. Sì. Ah, domani abbiamo anche un ospite, sì. Allora, vi lasciamo col GR. Ciao.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Roberta Sibona in studio. La Procura di Roma procede per omicidio colposo dopo la morte sul lavoro di un operaio di 22 anni precipitato nella notte dal Colosseo. L'anfiteatro è stato chiuso al pubblico. La Premier Meloni chiede che venga fatta chiarezza sull'accaduto. La sicurezza deve essere una priorità assoluta, le parole del sindaco Gualtieri.
3: Un volo di 10 metri poco dopo la mezzanotte, Andrea Moretti, 22 anni, sarebbe stato trovato a terra con l'imbracatura indossata ma senza la fune di sicurezza agganciata. La corda sarebbe stata trovata nel luogo in cui l'operaio stava lavorando all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo. La fune non avrebbe segni di rottura, ma anche su questo verrà eseguita una perizia che insieme all'autopsia servirà a ricostruire la dinamica della tragedia. L'operaio rocciatore di Crognaleto, in provincia di Teramo, era insieme ad altri due colleghi, tra cui il cognato, quando è precipitato. Lascia tre sorelle e i genitori arrivati qui nella notte. Il padre Fabrizio faceva lo stesso lavoro fino a 30 anni fa, quando in un incidente perse una gamba. Ad accoglierli il ministro della cultura Giuli.
4: Abbiamo tempestivamente disposto una chiusura controllata del parco del Colosseo.
3: La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora senza indagati, in relazione alle norme di sicurezza. Questa mattina al Colosseo sono potuti entrare solo i turisti che si erano prenotati per il primo turno. Poi l'anfiteatro è stato chiuso per lutto, tra lo spaesamento dei tanti arrivati fin qui che non hanno potuto visitarlo. Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR2.
2: Seconda giornata dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli interventi dei leader c'è attesa per quelli dell'iraniano Pezeshkian e dell'ucraino Zelensky. E allora gli aggiornamenti.
3: Primo turno, poi l'anfiteatro è stato chiuso per lutto, tra lo spaesamento dei tanti arrivati fin qui che non hanno potuto visitarlo. Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR2.
2: Seconda giornata dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli interventi dei leader c'è attesa per quelli dell'iraniano Pezeshkian e dell'ucraino Zelensky. E allora gli aggiornamenti con Davide Maggiore qui studio con me.

0: di Hormuz, fine degli attacchi statunitensi e del blocco americano dello stretto, scongelamento dei beni iraniani. Toni forti nelle scorse ore anche da parte di Donald Trump sul tema che torna a mettere la Repubblica Islamica davanti all'alternativa o un accordo che lui giudica possibile dopo il voto di midterm o l'annientamento. Ma allo stesso tempo il capo della Casa Bianca considera positivi i contatti tra i suoi inviati Witkoff e Kushner e la delegazione iraniana a New York. Più tardi nella giornata prenderà la parola il presidente ucraino Zelensky, che ha già incontrato Trump. Trump ottimista anche sulla pace tra Kiev e Mosca. Il Cremlino però ha fatto sapere che non ne vede i presupposti, proprio mentre il ministro degli esteri russo Lavrov incontra il segretario di Stato americano Rubio.
1: Grazie Maggiore, voltiamo pagina. Dopo le sfilate di Prada ieri a Milano, lo show Vogue World organizzato da Ann Wintour, star internazionali da Jennifer Lopez ad Alicia Keys e di casa nostra da Elodie a Roberto Bolle. Accanto a loro robot in passerella e una pioggia di origami dalla cupola della galleria. Si accende così la settimana della moda meneghina.
2: Una galleria Vittorio Emanuele sfavillante ha proiettato ieri Milano al centro del mondo della moda. È il Vogue World di Ann Wintour, per la prima volta in Italia, ha raccontato il lavoro artigiano ai tempi dell'intelligenza artificiale. Così in passerella accanto alle top model sono sfilati dei robot umanoidi e poi Carlo Cracco, Elodie Gali, le campionesse Paola Egonu e Arianna Fontana. Alicia Keys al pianoforte ha suonato I Feel Love di Donna Summer, mentre nel finale sulle note di Gloria, dalla cupola sono piovuti 6.000 origami. Entra così nel vivo un evento fondamentale per Milano e per tutto il paese. Con l'indotto tra alberghi, ristoranti e negozi si punta a superare il 500 milioni di euro. Ad aprire le sfilate era stata ieri Prada con una collezione di sole gonne. Oggi tocca a Fendi e Missoni. Venerdì l'atteso debutto della nuova Moschino. Domenica chiude Armani. Inoltre la passerella in galleria lascia anche un regalo alla città. Oltre 2 milioni di euro per una nuova biblioteca a Quarto Giaro. Federico Mello, GR2.
1: In chiusura la pallavolo, nuovo appuntamento per la nazionale italiana che stasera a Torino affronterà la Finlandia nei quarti di finale del campionato europeo. La nostra inviata.
3: I precedenti e il blasone dicono Italia, ma il cammino della Finlandia nel torneo non è da sottovalutare. Seconda nel proprio girone, una sola sconfitta. Squadra aggressiva al servizio, organizzata nella fase muro difesa e con un attacco efficace. Ne ha dato prova nella sfida degli ottavi di finale contro la Grecia, vinta in rimonta al quinto set. Come affrontarla? Lo spiega Juri Romanò, opposto azzurro, miglior realizzatore dei nostri.
4: La cosa più importante sarà, secondo me, resistere un po' ai momenti positivi che avranno, perché sono una squadra forte e in più avranno forse il braccio un po' più libero del nostro, no? Siamo noi quelli che giocano in casa, che in teoria sono favoriti, e quindi essere pronti a questi loro momenti positivi, accettarli e reagire nel modo giusto e poi spingere quando ci saranno i nostri momenti positivi.
3: La Finlandia torna a giocare un quarto di finale europeo 13 anni dopo l'ultima volta, quando fu proprio l'Italia a eliminarla. La vincente di stasera sfiderà la Francia in semifinale. Torino, Manuela Collazzo, GR2.
1: La linea va a Casa Radio 2, il prossimo GR2 alle 19.30.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Buon pomeriggio, Casa Radio 2, Lenoir Casalegno. Oggi parliamo di... Dietro le sbarre ci sono storie, ci sono errori, ferite, però ci sono anche i sogni e le possibilità. Quelle possibilità che permettono in qualche modo di riscrivere la propria storia. Perché anche quando in fondo sembra già essere scritta, può esserci sempre lo spazio per cambiarne il finale. E oggi ne parleremo con un musicista, uno scrittore, che però da più di 15 anni segue laboratori nelle carceri mironiri. Restate qui con noi, Casa Radio 2.

0: Oggi a casa Radio 2 è venuto a trovarci
1: Francesco in arte Kento, rapper e scrittore.
0: Rapper, scrittore e da oltre 15 anni tu tieni dei laboratori di scrittura rap proprio nelle carceri minorili di tutta Italia.
1: Sì, è un'esperienza, appunto, quest'anno è il 15° anno, tante avventure, tante cose molto belle e molto brutte viste, tante storie da raccontare, e tanto bello portare questa testimonianza in radio.
0: Ti posso chiedere come nasce tutto questo? Cioè, qual è stata la scintilla che ti ha fatto scattare, che ti ha spinto, ecco, a realizzare questo progetto?
1: Guarda, il progetto nasce più o meno per caso, appunto, una quindicina d'anni fa, quando qualcosa del genere era ancora molto pionieristico e molto avanzato. E il momento chiave non è tanto quando entri in carcere, tanto quanto
0: esci.
1: Sì, il momento in cui esci. La porta si chiude dietro, si sbatte, e tu fai, la prima cosa che fai è un sospiro di sollievo, certo, istintivamente, perché il carcere è un posto brutto per definizione. E poi ti prende il magone, no? Perché ti dici, loro rimangono qui, io continuo con la mia vita. E il carcere è un luogo che ti chiude dentro, in
0: qualche
1: modo.
0: Una realtà parallela, perché all'interno, no, delle nostre città, quindi dove tutto vive, no? La quotidianità, la gente si sposta, va a lavorare, va a fare le compere, si incontra con amici, va al ristorante. All'interno di questa macro realtà c'è questa micro realtà parallela.
1: Ma lo sai che nelle antiche mappe delle città le carceri non venivano disegnate? C'era un buco bianco dove c'erano le carceri, come le foglie di figo sugli antichi dipinti.
0: Certo,
1: è proprio così.
0: Esatto, per coprire. Che cosa succede durante questi laboratori?
1: Guarda, durante questi laboratori si scrive, si tira fuori qualcosa di inaspettato, molto spesso qualcosa che i ragazzi e le ragazze non hanno mai tirato fuori in tanti casi, sai, sono in molti casi adolescenti che non hanno mai preso la penna per scrivere qualcosa di proprio, hanno preso sempre la penna magari per firmare un atto, per fare la famosa domandina che si fa in carcere, mai per raccontare se stessi e i propri pensieri.
0: E infatti volevo chiederti proprio che cosa può offrire la musica, no, ad un ragazzo detenuto che altri strumenti educativi non riescono.
1: La musica da sola non salva nessuno. La musica all'interno di un percorso, all'interno di una comunità di adulti dove magari c'è l'insegnante, lo psicologo, l'educatrice o addirittura c'è magari anche la famiglia, lì la musica può fare qualcosa di bello, e soprattutto per quanto riguarda l'introspezione di un ragazzo che tante volte non è molto abituato a guardarsi all'interno.
0: Certo, e portare anche dall'interno all'esterno, quindi cercare di tirare fuori queste emozioni che possono essere anche la rabbia, l'odio, però è bene che emergano, che vengano fuori in qualche
1: modo.
0: Guarda,
1: a maggior ragione se sono negative, bene ed è giusto che emergano, anche perché la rabbia non espressa è un gomitolo.
0: Certo.
1: La rabbia spiegata è qualcosa anche più facile da capire,
0: da gestire.
1: Sì, da gestire, assolutamente.
0: Senti, qual è la cosa più importante che tu insegni, che cerchi di trasmettere a questi ragazzi?
1: Che la libertà più importante non è la libertà fisica, ma la libertà mentale. Che la libertà mentale non te la può togliere nessuno se non te stesso o te stessa, e che la libertà mentale non è un cocuzzolo di montagna sul quale tu arrivi e ti siedi, ma è un viaggio che auspicabilmente dura tutta la vita.
0: La libertà da conquistare è qualcosa di molto più complesso, come hai detto tu, non è di certo l'espressione fisica, ma è qualcosa di più intimo, di personale, ha bisogno di un lavoro. Questo riguarda tutti quanti noi, anche non detenuti. E qual è stata o qual è tutt'oggi la difficoltà più grande quando ti approcci proprio a questi ragazzi? Perché ovviamente arrivano da delle realtà spesso disgraziate, da situazioni drammatiche.
1: Allora, c'è una corazza che molto spesso hanno questi ragazzi. Mi succede una cosa sempre, ogni volta che inizio un laboratorio nuovo, in un carcere nuovo, in un istituto nuovo. C'è sempre un ragazzo che sta di lato e mi guarda male, con l'aria come dire a me di te non me ne frega niente. Che già questa cosa fa ridere, perché la partecipazione al laboratorio è volontaria, quindi se
0: certo,
1: a te di me non te ne frega niente, te ne stavi in cella e non stavi qui a fare, no, Tony Montana dei poveri. Comunque poi arriva il momento della pausa sigaretta, perché purtroppo in carcere fumano tutti. Tra parentesi, io non fumo, ma so tutti i trucchi dei carcerati per toglierti le sigarette, quindi mai giocarsi sigarette contro Kento, perché le perderesti. Poi non so che ci faccio perché non fumo. Comunque tutti si allontanano per fumare,
0: sì.
1: Io no, perché non fumo. E arriva questo, il cattivo, con l'aria di chi mi deve dare una coltellata, e mi dà una coltellata di parole. Dicendomi, occhio ascoltatori, che è una parola unica, mi dice: mi aiuti a scrivere una canzone per la mia fidanzata che mi aspetta fuori.
0: Senza punteggiatura.
1: Però non lo deve sapere nessuno.
0: È certo.
1: Al che io mi metto a ridere e gli dico: ok, no, nessuno lo saprà, però io ti aiuto se tu aiuti me. Dimmi qualcosa di questa ragazza. E lui tipicamente mi fa: è bellissima. Ok, gli faccio io. È bellissima, ma come vi siete conosciuti, dove vi siete incontrati, quando vi siete dati il primo bacio. E sai, se là io sono bravo, comincia a vedere incrinarsi un pochino questa corazza.
0: Certo, ricordiamo chi ci ascolta che sono ragazzi, perché parliamo di minori, sì. Quindi non sono uomini, sono e vivono le stesse emozioni poi degli altri ragazzi, anche di quelli che non sono detenuti, che vivono nelle città, nella quotidianità. Senti, ma come riesci, ecco, a conquistare la loro fiducia? Perché non deve essere semplice, perché la diffidenza deve proprio far parte del loro DNA.
1: Guarda, c'è solo una parola: ascolto. Quando si rendono conto che tu non sei sempre quello che dice, ma ogni tanto sei quello che ascolta col cuore aperto, con la mente aperta, è lì che conquisti la loro fiducia.
0: Non è facile riuscire ad ascoltare. Forse viviamo in un periodo dove ci si ascolta poco. Tutti vogliono parlare, ma nessuno ascolta.
1: Forse noi adulti ce lo siamo anche dimenticati, il potere dell'ascolto, un pochino. Da questo punto di vista la radio è fantastica.
0: Certo,
1: no?
0: Perché ti costringe ad ascoltare. E allora noi vi costringiamo ad ascoltare e seguirci ancora. State lì.

0: The Rolling Stones, Casa Radio 2, con noi Kento. Stiamo parlando appunto di questa bellissima iniziativa che dura 15 anni, quindi quella di girare le carceri minorili e lavorare con questi ragazzi, quindi creare dei laboratori di scrittura rap. Tu sei appunto un musicista, un rapper, uno scrittore. Ti volevo chiedere, tu dai molto a questi ragazzi, dai veramente delle grandi possibilità, delle grandi opportunità. Perché anche attraverso la scrittura, come dicevamo appunto, fai emergere le loro emozioni. Ma loro cosa danno a te?
1: Loro mi danno una terribile, meravigliosa e necessaria insicurezza. Loro mi danno non la sensazione, ma la certezza di non essere adeguato a quel tipo di realtà, a quel tipo di spazio, a quel tipo di istituzione, il non poterlo accettare fino in fondo. Perché io non riesco, mi auguro di non riuscire mai ad accettare fino in fondo l'esistenza stessa di un carcere minorile. Allo stesso tempo, ogni volta che ci vado mi danno un bel calcio nel sedere di realtà, perché la realtà è molto più quella che, diciamo, la realtà patinata della musica, molto spesso della superficialità che troppo spesso vediamo in giro.
0: Mm. Senti, c'è un momento, un vissuto durante magari un laboratorio che in qualche modo ti ricordi particolarmente, o uno di questi ragazzi che ti ha lasciato un segno, ecco?
1: Sì, ce ne sono tanti. Quello che mi viene in mente però purtroppo non è una storia tanto a lieto fine, perché è la storia di un ragazzo con cui avevo lavorato tanto, che aveva scritto tanto, ma dopo una serie di peripezie non ha mai più trovato una continuità nel suo percorso, e adesso purtroppo si trova rinchiuso in un grande carcere per adulti del nord Italia. Anzi, magari ci sta ascoltando, per ovvie ragioni non posso fare il suo nome.
0: Certo,
1: ma insomma,
0: certo.
1: Se sta ascoltando, gli mando un saluto e un abbraccio.
0: Non sempre c'è un lieto fine, bisogna anche questo, qua anche fa parte della vita, bisogna accettare anche questo. Però nonostante questo tu continui, non ti fermi mai. Da quando lavori nelle carceri con questi ragazzi qui, hai cambiato modo di guardare la musica?
1: Guardare la musica, guardare la scrittura, guardare la vita, perché ti insegna il carcere a ridimensionare in un senso o nell'altro. Impari che determinate cose che magari sentivi veramente importanti o veramente necessarie forse non lo sono tanto, e che invece lo sono altre che magari avevi dato per scontato. Soprattutto quello che dicevi tu prima, la questione della libertà mentale. Ma interessa soltanto i detenuti? Non credo.
0: No.
1: La libertà mentale serve a tutti.
0: Questo è un argomento bello complesso e complicato che riguarda tutti quanti noi. Senti, se potessi far arrivare un messaggio a uno di questi ragazzi che sta per uscire dal carcere, sta per ritornare, diciamo, alla vita reale, cosa gli diresti?
1: Gli direi di puntare su se stesso, e soprattutto a noi altri adulti lo manderei un messaggio, a noi altri società direi di non lasciarlo solo, perché sai, secondo me una società non funziona bene quando chi ha fatto un reato viene punito in maniera dura, severa, esemplare. Una società funziona bene quando i reati avvengono il meno possibile.
0: Certo.
1: Quindi quando un reato si è già creato, purtroppo, come dicevamo prima a microfoni spenti, la ferita si è già creata. Noi possiamo e dobbiamo aiutare a cicatrizzare, ma dovremmo anche, nei limiti del possibile, evitare che si crei quella ferita.
0: Quindi tu dici prevenire.
1: Sì.
0: Bisognerebbe, certo, è un lavoro molto complesso, soprattutto quando si ha a che fare con minori, anche con ragazzini, perché comunque ci sono sempre le famiglie, bello brutte che siano, ma ci sono sempre le famiglie, quindi non è sempre facile accedervi. Qual è il futuro che immagini per il tuo progetto? Oggi, cioè in questo periodo, compie 15 anni, che cosa vedi in futuro?
1: Eleonora, io ho un sogno, ho il sogno...
0: Diciamolo che... questo sogno, si può dire?
1: Sì, certo, è un sogno che non ha al momento nessuna base sulla realtà, ma io sogno di non fare più laboratori in carcere.
0: Guarda, io lo spererei, come vorrei, no, che ci fosse veramente amore sulla faccia della terra, però... solo amore, essere circondati solo dall'amore.
1: Ma io te l'ho detto,
0: però,
1: che non si basa sulla
0: purtroppo
1: realtà.
0: No, è così, no, così non può essere. Però per fortuna poi ci sono anche le persone come te che invece si spendono, no, per comunque in qualche modo arginare, per cercare di trovare una soluzione, per poter migliorare, perché diciamolo, è vero, vero, tante volte certe situazioni purtroppo sono irrecuperabili, ma tanti ragazzi invece sono recuperabili, e quindi insomma dobbiamo fare il possibile per recuperarli questi ragazzi.
1: La chiave è il verbo migliorare che hai
0: migliorare.
1: Usato.
0: Migliorare.
1: Io non uso mai il verbo cambiare.
0: No, cambiare
1: con
0: no.
1: I ragazzi, perché è pesante e noioso. E poi io non sono nessuno per dirgli.
0: Ma
1: tu
0: no, ma
1: devi
0: nessuno
1: cambiare.
0: Di noi cambia, può evolvere, può migliorare, ma certo, ma no, no, assolutamente.
1: Tu puoi migliorare, quindi devi migliorare.
0: Ascolta, ma nessuno, nemmeno noi possiamo cambiare, però
1: no, noi
0: possiamo. Cosa vorresti dire? Abbiamo un'età certa, non una certa età, un'età certa, Kento. Senti, io sono veramente felice di averti avuto qui con noi ospite a casa Radio 2. Io spero che veramente tu possa ritornare a raccontarci qualcosa di più, anche magari ecco un progetto che è evoluto nuovamente, no? Che si è allargato. Però io ti ho chiesto prima, li salutiamo tutti i ragazzi e le ragazze?
1: Assolutamente sì. Ieri, proprio ieri pomeriggio, sono stato al carcere minorile qui a Roma, a Casal del Marmo.
0: Casal del Marmo, ragazzi, ragazze, io vi mando un bacio, mi raccomando, forza, forza.
1: Però lo sai che adesso ti sei fregata con le tue mani, perché la prossima settimana mi diranno, però Eleonora deve venire a trovarci.
0: Ma io vengo a trovarvi, giuro, io vengo a trovarvi. Se mi ospitate, io vengo.
1: Beh, ospitarti fino a un certo punto.
0: No, per qualche ora. Per qualche ora, giuro.
1: Stai attento a ciò che desideri, insomma.
0: No, mi ha fatto veramente piacere averti qui con me. Grazie, grazie Kento.
1: Grazie a te e a chi ci ascolta.
0: Grazie, grazie a tutti, e noi ci vediamo sempre domani, sempre qui su Radio 2, sempre con Casa Radio 2 e Eleonora Casalegno. Ciao. Rai
2: Radio 2. Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: 2-2.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.
4: 2-2.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: le ore 16 in punto in questo mercoledì 23 settembre, nuova puntata di Generazione Radio 2, Barti Colucci
1: e Federico Vespa. C'è un Barti Colucci di nero vestito.
0: La ringrazio, Fede. Sì.
1: Con un jeans strappato che sì, devo dire ricorda molto gli anni 90.
0: Molto anni 90. Sì. Ma non tergiversare perché senti che sta tossendo. Diretta da Tropea per la nostra Camilla Ferranti. Ciao Cami.
2: Ciao.
1: Che
2: c'ha
1: già
2: ragazzi,
1: il gin tonic in mano, che gli frega lei,
2: no,
1: giustamente.
2: No, ma cosa ragazzi? Io questa mattina mi sono svegliata alle 8:30, devo dire che sono fortunata.
0: No, mica, allora diciamo la verità, alle 8:30 ero sveglio solo io, no, perché noi abbiamo una chat interna, ho mandato un messaggio e mi hanno risposto alle 11:30.
1: No, io oggi mi sono alzato alle 8:54.
0: Sì, va bene.
2: No, ma perché dovete gareggiare con me su che ora vi siete svegliati?
1: No, perché
2: volevo
1: io non mi sveglio mai a quell'ora, capito? Cioè, non è quasi impossibile.
0: Hai fatto una nuotata, hai fatto bene. Mandate a Tropea, hai fatto qualche figura scambiando qualche divo di Hollywood per camerieri e viceversa? Oppure no?
2: No, però l'ho confessata questa cosa. Ieri sera sono stata molto brava, devo dire che ero ligia e molto professionale molto e molto bene, coerente con i contenuti. Questa sera non lo so,
0: vediamo.
2: Non lo sto studiando.
0: Ci farai sapere. Allora dai, iniziamo puntata che parlerà di caccia al tesoro, ragazzi.
1: Caccia al tesoro e giochi anche che non fate più.
0: Assolutamente sì, ma prima la musica di Generazione Radio 2, Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Quanto è piccola sta

0: vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango, che promette molto molto bene, anzi ormai è anche una bella realtà, giovane realtà, che bella vita.
2: Che bella vita, che bella, esatto, vita. Che bella vita fa Camilla Ferranti, certo, a Tropea. Noi siamo qui da Roma, generazione Radio 2. Camilla, come va in quella della festa del cinema di Tropea?
3: No ragazzi, adesso mi fate sentire subito in colpa, è sì, molto bello, molto bello. Devo dire che Tropea è meraviglioso, è un borgo assolutamente, un posto da venire a riscoprire, da rivedere, un posto splendido in tutto e per tutto. E proprio a proposito di borghi da rivedere e da visitare, da cercare, c'è un'iniziativa che è partita, che comincia proprio domenica 4 ottobre, che è la più grande caccia al tesoro in contemporanea in tutta Italia.
2: Ma ragazzi, ma questa è una cosa meravigliosa, io che amo le cacce al tesoro fin da stupendo, quando ero bambino.
1: Stupendo.
2: Cioè, ce la puoi illustrare, mi pare, no? Sia estesa a tutti i territori italiani, con l'obiettivo, correggimi se sbaglio, Camilla, sì, di far conoscere i borghi, no? I vari borghi italiani.
3: Eh sì, ragazzi, è proprio organizzata dal Touring Club italiano, e pensate che sono 100 borghi bandiera arancione in tutta Italia. Cioè, ogni borgo praticamente costruisce una propria caccia al tesoro, una propria tematica, a differenza chiaramente di dove ci si trova, dove poi verrà valorizzato a quel punto l'enogastronomia, piuttosto che vi posso dire, piuttosto che il turismo. È un modo per rilanciare in qualche modo i borghi e per riscoprirli, un po' come vi stavo dicendo proprio il discorso qua di Tropea. Ma poi è divertente, immaginatevi la caccia al tesoro, cioè,
2: bellissima,
3: capito, un paese collettiva, bellissima, è una cosa che unisce tutti.
2: Quindi andate sul sito dei Touring Club italiano per capire dove si fa la caccia al tesoro più vicino magari alla vostra località. Tra l'altro, tra i vari percorsi organizzati, questo mi ha colpito parecchio, c'è un percorso dedicato a San Francesco d'Assisi, no?
1: Bello.
2: E quindi nella caccia al tesoro, poi
3: ricorrendo l'ottavo centenario.
1: Esatto, che credo che le uniche due cacce al tesoro io sia arrivato distante a Marte.
2: Sì, io ho sempre vinto le cacce al tesoro, sai?
1: Sì, vabbè.
2: Ma voi facevate solo caccia al tesoro o anche giochi all'aperto diversi? Perché la caccia al tesoro alla fine era un gioco che si faceva molto quando eravamo più piccoli noi, no? Per divertirci, no? Ma non c'era solo quella.
1: No, ce n'erano tanti. Vabbè, c'era nascondino pure.
2: Vabbè, nascondino,
1: guardi,
2: un classico. Tu, Camilla, cosa?
3: Io giocavo a campana.
2: Bravo, campana. Vabbè,
1: campana. Che è sta roba?
2: Come campana?
3: Non dice, cosa campana? Ma è quella cosa che si disegnano i quadrati, certo, per terra col gessetto, che ancora ogni tanto quando li trovi ti si apre un mondo,
1: bellissimo,
3: capito? Dice, no,
1: devi saltare dentro questi quadretti.
2: Esatto, esatto.
3: Sì.
2: Abbiamo capito, Federico non ha mai giocato a campana, allora tra un disco e l'altro, ora te lo disegno per terra, ci sì, giochiamo insieme, vero, Fede.
1: Mamma mia,
2: ma il vostro preferito qual era? Cioè, forse Guardie e Ladri, io se posso dire la mia preferenza, era quello che mi piaceva.
3: Guardie e Ladri.
2: Cioè, bellissimo.
1: Guardie e Ladri, no, sì.
3: Io un 2-3 stelle. Un 2-3 stelle, se vi ricordate, ma sai ero velocissimo.
2: Sì, ma sai che c'è questa polemica da anni, per cui si dice che un de tre stelle è una traduzione sbagliata, in realtà dovrebbe essere un de tre stai là. Noi da piccoli diciamo sì, è vero, non so se è vero o no.
3: Abbiamo fatto la crasi,
2: esatto,
3: cioè, in realtà non era stariva e stelle, la crasi, perché non capivamo.
2: Non lo so, non mi ricordo chi mi ha ripreso questa cosa qui, però in realtà si chiama un de tre stai là, invece noi diciamo un de tre stella, perché se ci pensi un de tre stella perché? No,
3: cioè, stella perché il touch, ti tocco e dico stella, no,
2: sì, stai là,
3: no,
2: stai là,
3: stai
2: forse
3: là.
2: Va bene, allora chiediamo ai nostri ascoltatori, visto che abbiamo aperto un argomento riguardo i giochi che facevamo tutti noi all'aperto, fateci sapere il vostro gioco preferito che facevate, o comunque fate, perché sarebbe bella anche buona abitudine continuare a fare anche da adulti. 3487 300 200, messaggi scritti, crediti ovviamente anche i vocali. Intanto la musica di Generazione Radio 2.

0: The Great Divide, questo era Noah Kahan, Generazione Radio 2, Bartico Lucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, scusatemi, qui a tenervi compagnia fino alle 18. Allora ragazzi, siamo partiti da un'iniziativa molto interessante del Touring Club italiano, che era la più grande caccia al tesoro in contemporanea in tutta Italia, e da questo siamo andati un po' a curiosare, abbiamo chiesto in audio ai nostri radioascoltatori qual è il loro gioco all'aperto preferito, a parte la caccia al tesoro.
1: Oppure la caccia al tesoro potrebbe essere tra i preferiti, oppure il primo posto, no?
0: Potrebbe, certo, o magari l'hanno organizzata, ragazzi.
2: Ma poi soprattutto, ci dite che tesoro era?
1: Ma dipende,
2: era un sacco di soldi.
0: No, lo sapete che l'osservazione di Federico è giusta, è molto giusta, perché poi uno alla fine partecipavi a queste cacce al tesoro anche sulla base di quello che vincevi,
1: certo,
0: alla fine.
1: Noi da piccoli, il premio più alto che ho ricevuto io è stato un cocomero da 12 kg,
0: no,
1: quindi sì, era frutta.
0: No, e che ci facciamo?
2: 12 kg. Però 12 kg.
0: Vedi, te lo portavi dietro.
1: No, lo mangiavamo con tutti i vincitori, era questo il senso.
0: La zucca di Cenerentola, ci trasformato poi.
1: Allora, tanti messaggi al 348-7300-200. Ascoltiamo quello di una nostra amica. Sentiamo come
3: ti
1: chiami.
3: Ragazzi, ciao. Buongiorno. Sì. Io sono Gio.
1: Ciao Gio.
3: E vi messaggio da Bari.
1: Ciao. Sì. Sì.
3: Ciao. Allora, un gioco che facevamo sempre da ragazzi. Io sono, la mia famiglia è di Nardò.
1: Sì, Lecce. Quindi.
3: Salettina di Nardò. E quindi c'era questo gioco che facevamo la sera quando eravamo piccolini.
1: Quale?
3: Che si chiamava Zumpa e Sarde.
1: Ah, ho capito.
3: E consisteva diciamo una fila di persone, di cugini sostanzialmente, appoggiati ad un muro, e un'altra squadra che doveva saltarci sopra, tipo non lo so, tipo toro. Quando si riusciva a farlo in più persone, la squadra che doveva saltare aveva vinto.
1: Sì, sì.
3: Bellissimo. Non lo so come si chiama in italiano, però noi lo chiamavamo Zumpa e Sarda.
1: Zumpa e Sarda,
2: oh,
1: sì.
2: Parla come Magni.
1: Dovrebbe essere, io la chiamavo nel paese mio, che è sempre pugliese, però non proprio Salento Basso, più Alto Salento, Cavalletta.
2: La cavalletta.
0: Mai sentito, ragazzi.
2: Ah, ma ve lo ricordate Ruba Bandiera?
1: Beh, come non è bellissimo,
0: bello,
1: Ruba Bandiera.
0: Io voglio
1: capire in quale sport all'aperto, gioco all'aperto, Federico Vespa era più, insomma,
2: gioco all'aperto.
1: Sì, quale tra questi, insomma, eri proprio un campione?
2: Nessuno. Era chiaramente nessuno. Sì, assolutamente.
0: Scusa,
2: Ruba Bandiera, lo sveglio.
1: Io devo dire che guardiellate ero abbastanza bravo,
2: bravo.
1: Sempre
0: così,
1: la...
0: veloce, perché magro, capito, è scattante.
1: Sì, facevo sempre la parte del poliziotto che adoravo. E...
2: guardi all'altro, bastava solo che lo beccavi, lo dovevi prendere proprio.
1: Beh, dipende dalle regole, ognuno poi apriva le proprie regole, quindi insomma, vabbè, comunque è un gioco molto molto diverso, che poi durava ore, sì, insomma, era un modo proprio per giocare all'aperto. Fra poco parleremo anche dell'origine dei giochi all'aperto, quando sono nati, e intanto continuate a scriverci il vostro gioco all'aperto preferito, 348-7300-200. Let's go.

0: Okay, let's go.
1: Mali, Best Persuades, 16 e 18, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Federico Vespa, da Roma, da Tropea, la nostra Camilla Ferranti, che però sta partecipando con noi e con voi ascoltatori. Esatto, all'argomento di puntata che riguarda i giochi all'aperto che più ci hanno condito le giornate, soprattutto quando eravamo bambini. Anche perché, ne parlavamo fuori onda, Camilla, ma perché da adulti non giochiamo più all'aperto? E sarebbe figo organizzare un nascondino tra adulti, no?
2: No, ragazzi.
3: Dici che sarebbe carino, no? Guardate che noi.
2: Ogni cosa è troppo tempo, dai, ma chi gliela fa? Ricordarvi voi,
3: mi è rimasto
2: un polmone e mezzo.
3: No, pensate che noi come gruppo di amici nella città da cui provengo, che è Terni, organizzavamo fino a poco tempo fa una grande caccia al tesoro, cioè per riunirci tra di noi che non ci vedevamo mai perché magari per scelte lavorative andavamo in altri posti, vedi, chiaramente a vivere, e ci trovavamo sotto il periodo di carnevale, in particolare San Valentino perché è il patron della nostra città, e organizzavamo questa mega caccia al tesoro per ritrovarci, per divertirci tra di noi.
1: Bellissimo,
3: è una cosa divertente,
1: è molto molto divertente. Poi gli ascoltatori stanno scrivendo in tantissimo, ognuno appunto spolverando i ricordi del passato, e sentiamo anche dei vocali, tra cui quello di Giuseppe.
4: Salve, sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe.
4: Noi
1: lo
4: chiamavamo qui a Roma Ariechime. Comunque i giochi che si facevano negli anni 60 erano anche pericolosi, tipo la Nizza, oppure uno contro la Luna. Poi c'erano i giochi più semplici,
1: tipo?
4: Che erano a lattina oppure schiacciavamo le lattine sulle rotaie del frambetto che andava a Cinecittà.
1: Che vero, sì.
4: Vabbè, ecco. Bella trasmissione.
2: Grazie amico.
1: Grazie Giuseppe.
3: Ma comunque tante cose hanno fatto, tanti giochi. Ma
2: voi pensate che il Museo del Mare di Trieste ha organizzato quest'estate, nell'estate del 2026, una specie di caccia al tesoro dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni. L'iniziativa si chiama La ricerca del tesoro dei pirati, si è svolta all'interno delle sale del museo.
1: Che bello, ragazzi, soprattutto perché bambini.
3: Una specie di
2: il mondo dei pirati e della navigazione.
1: Dicevi, Camilla?
3: Che abbiamo una specie di Goonies, sembra un po' tipo un set alla Goonies.
1: Sì.
3: Vi ricordate i Goonies?
1: Come no?
3: Cioè dove se lo sfondo sono i pirati, è chiaro che è una tematica che comunque coinvolge i bambini sicuramente.
1: Bellissimo. A proposito di Goonies e pirati e altre cacce al tesoro, fra poco parleremo anche del valore educativo e sociologico dei giochi all'aperto. Intanto sempre la musica di Generazione Radio 2, l'avete riconosciuta, Francesco De Gregori con la sua Rimmel.

0: c'è Francesco De Gregori, personaggio straordinario, persona piacevolissima che ho avuto l'onore di intervistare con Rimmel, canzone che ha segnato molta molta buona parte della mia adolescenza.
1: Vabbè, un po' quella di tutti, devo dire.
0: Assolutamente.
1: Non sappiamo quella di Camila Ferranti. Camila, cosa ascoltavi ai tuoi tempi, di Rimmel? Ascoltavi Rimmel o di più?
2: Whitney Houston ascoltavo.
1: Vabbè,
2: no, volete sapere una cosa su Francesco De Gregori, che tra l'altro saluto? Sapete che lui mi ha fatto un regalo di Natale bellissimo?
1: No,
2: io sono stata a un suo... Sono stata a un suo concerto, che aveva fatto una cosa privata per degli amici suoi particolari, perché lui è un grande collezionista d'arte, tra le altre cose, e mi regalò a Natale un cofanetto dell'Eneide dedicandomi un sonetto che era l'eroina Camilla, perché gli ricordavo questa amazzone così che corre selvaggia. Non ho mai capito per quale ragione, però l'ho apprezzato molto, e questa cosa qui, cioè, ogni volta che penso a Francesco mi viene in mente l'Eneide, capito?
1: Può essere ti abbia regalato l'Eneide così, magari perché non gli piaceva, dico, devo riciclare un regalo, immagino, magari no.
2: Come siete cattivi,
1: no,
2: guarda,
1: ma perché
2: a fare del bene, capito?
0: Ragazzi,
2: oppure
0: sì,
2: mi ha detto particolarmente ignorante, che vorresti dire, tardi, dimmi, illuminami,
0: no? dica dottor Cruci, dica.
1: nulla, no, volevo sentire un ascoltatore che ci scrive, stiamo parlando di giochi, abbiamo parlato anche, parleremo del valore educativo dei giochi all'aperto, ovviamente secondo gli esperti studiato gli effetti della trasformazione dei cortili scolastici, e gli interventi che hanno appunto i giochi all'aperto dimostrano significativi cambiamenti sull'attività fisica, in particolare quella da moderata a intensa, nei confronti anche dei bambini che dovrebbero giocare
0: credo all'aperto. Ma tu metti che ero lì e consumi inseguendo un furfante a guardia e ladri.
1: Beh, bellissimo.
0: Cioè, d'estate, certo. Poi soprattutto.
1: Socialità. Dici, Camilla.
2: No, ma poi chiaramente crea anche un momento di aggregazione, certo. Socialità, di rispetto del gioco, della conoscenza. Per me è un valore sociale molto importante il gioco all'aperto per i bambini.
1: Assolutamente, ma io ripeto, anche per gli adulti forse dovremmo tornare un po' tutti noi a giocare anche un po' più all'aperto, non ci farebbe male. Intanto la musica, sempre qui, Radio 2, Generazione.

0: Meteoradio.
1: In serata residui rovesci sulla Sicilia, ma in miglioramento poche nubi sul resto del paese. Domani, giovedì 24 settembre, parzialmente nuvoloso o velato al nord per nubi medio-alte stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento, venti da deboli a moderati settentrionali su Puglia e Alto Ionio, deboli variabili altrove, ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna, poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
3: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così.
4: Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
5: 2-2.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: 2-2. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
9: Dammi qua. Peanut butter.

0: New Genea, questo era Care, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Stiamo parlando, ragazzi, di sì, caccia al tesoro, bene, dei bambini che giocano all'aperto, dell'importanza chiaramente dei giochi all'aperto, soprattutto per i bambini, ed è uscita anche un'indagine, pensate, secondo cui non è che poi questi bambini abbiano così tanto familiarità con i giochi all'aperto, cioè sono una percentuale importante ma non così alta come invece servirebbe effettivamente. Pensate che il 31,6% dei bambini pratica giochi in movimento per almeno un'ora al giorno, per 5-7 giorni alla settimana. La percentuale sale al 35,2% nel nord e scende al 29,7% nel centro e nel sud. Qui in realtà questo gioco all'aperto è molto importante nella vita dei bambini, ma bisogna in qualche modo ancora attivarlo. Sono pochi.
1: Ragazzi,
2: bisogna spingere, diremo una banalità, però è vero, di spingere, sì, i bambini a stare un po' più all'aperto, meno sui telefonini, tablet e social, soprattutto per accentuare, incentivare una socialità.
1: Ma lei mi insegna, essendo genitore, che è un compito molto difficile.
2: Ma guarda che io invece sono ferreo, perché noi diamo la più grande che ha 13 anni ha il telefonino, la più piccola no, che ne ha 10 e l'avrà 13 anni, ecco, proprio per incentivarle.
1: Esatto.
2: Per quanto
0: immagino.
2: Sì.
0: Immagino, ragazzi, che le difficoltà siano poi te, Barti, che sei genitore, chiaramente trovare il tempo anche per accompagnare i bambini, avere il tempo di stare all'aperto,
2: certo,
0: con loro, immagino sia anche quello.
2: Certo, è vero anche, diciamoci la verità, che noi siamo eccessivamente a volte, non sempre ovviamente, poi dipende appunto dai casi, eccessivamente apprensivi, perché una volta noi giocavamo insomma nei ladroni, nei cortili, senza che avessimo chissà quale, no? Quale attenzione, c'era un po' più di libertà. Ora, oggi c'è più apprensione, giusta o sbagliata che sia, però c'è.
1: Ma avete sbloccato un ricordo?
2: Quale?
1: Era un gioco quando facevo lo, perché io non si direbbe, ho fatto anche il scout da ragazzo, da bambino. C'era quando il capo branco Achela doveva andare via, veniva rapita. Il gioco era che ce la facevano sparire davanti agli occhi e noi piangevamo come proprio dei pazzi. Perché il nostro capo scout Achela era stato rapito. No? Mai più consegnato.
2: Quindi è stato traumatico anche questo gioco.
0: Era un gioco
1: tutto, la mia vita è tutta un trauma. Ragazzi, la mia vita è stata tutta un trauma. Tutta un trauma, è diverso, capito?
2: Va bene, fra poco faremo le differenze generazionali tra i giochi che si facevano in passato e quelli attuali. Intanto sempre la musica, torniamo fra poco.

0: E mentre ho confessato al popolo intero di Radio 2 che la vita del sottoscritto è stata praticamente solo ed esclusivamente un trauma continuo, meno male che ci sono gli Empire of the Sun con Walking on a Dream.
1: Se non altro a darti uno spiraglio di positività.
0: Un minimo di positività oltre a questo buonissimo caffè.
1: Che accompagna le nostre, accompagna i nostri pomeriggi.
0: Anzi, vogliamo ringraziare per favore
1: chi
0: ce l'ha portato?
1: Chi ci ha portato? Edi Bruno, la regia che va a fare anche caffè. Grazie, Edi, grazie mille. Grazie che non abbiamo
2: ancora salutato. Vi stanno viziando molto da quando non ci sono. Cioè, questo mio temporeggiamento troppo non va fatto bene.
0: Ma ci avrai quello Chardonnay là vicino con qualcuno che ti agi, che ti agi dal fazzoletto.
3: No.
0: Dai,
3: come no? Come
0: non
3: no,
0: ti possiamo vedere, altrimenti sarebbero.
2: Lo racconto a voi.
1: Ricordiamo che Camilla Ferranti, appunto, è a Tropea per la festa. Il festival del cinema, però stiamo parlando.
2: Ragazzi, io sto lavorando.
1: Sta lavorando certo. per cortesia. Certo. Però non stiamo parlando di cinema, stiamo parlando di giochi all'aperto. Abbiamo tantissimi vocali, non ascoltare uno lo farei ascoltare. Riguardo appunto il vostro gioco all'aperto preferito. Sentiamo chi è.
4: Ciao, io volevo organizzare un mega torneo di palla prigionia.
1: Come
4: spettacolare. Però ho 58 anni, Ale da Mandello.
1: Va benissimo.
0: No, fermi, a parte che l'età è giusta, ma potete spiegarmi?
2: Siete coetanei, Fede? Siete coetanei, Fede?
0: Col cazzo, scusa, no, perdonami. No, io, però volevo chiedere ai nostri ascoltatori al 3487 300 200, no, ce n'ho 47 portati discretamente. Ma mi spiegate la differenza tra ruba bandiera e l'altro gioco?
1: Quale?
2: Palla prigioniera.
0: Palla prigioniera.
1: Beh, palla prigioniera. Vuoi darlo tu, Camilla, la spiegazione o vado io?
2: Non lo so, dalla te perché io non lo so.
1: Beh, ruba bandiera, c'è un fazzoletto, due file di squadre. Quando chiamano il numero della fila a cui appartieni, devi essere il primo a prendere il fazzoletto. Palla prigioniera, invece, se dinanzi a un muro uno tira la palla, se vieni colpito, vieni fatto prigioniero.
0: Ah, ecco, non mi ricordavo. Così. Non mi ricordavo.
1: E sui giochi sono imbattibili.
2: Ma parte ti conosce tutti, mamma.
1: Io sono uno proprio proiettato verso il gioco, attraverso il gioco poi si sono scontrati e si scambiano anche come socialità le generazioni. A questo punto noi ho fatto un piccolo, come sempre, un piccolo punto sulla differenza tra la generazione, essendo noi generazione Radio 2, la generazione di oggi e le nostre generazioni passate.
0: Non solo, noi siamo generazione Radio 2, ma abbiamo due generazioni differenti all'interno di Radio 2.
1: Esatto, noi non vogliamo dire, non lo diciamo.
2: Devi infierire, capito? Cioè, ti stai infierendo
0: per due anni, poi, capito? Questa è la pagliacciata per due anni, non due per anni. 10, capito? Vabbè.
1: Allora, noi appartevamo a una generazione particolare, no? Quella che per giocare non aveva bisogno di una password, ma solo di qualcuno che urlasse dal cortile: "Scendi!" Scendevamo. E si scendeva, senza sapere chi ci fosse, cosa si sarebbe fatto e soprattutto quando saremmo tornati. Diciamoci la verità, i nostri genitori poi avevano un sistema di geolocalizzazione molto avanzato, cioè si affacciavano al balcone e gridavano il nome e se tu rispondevi eri vivo e loro bastava quello. I giochi erano fantastici, c'era il nascondino, abbiamo citato, che oggi verrebbe classificato come corso base per agenti segreti, almeno quello che facevamo noi, e uno contava fino a 100 con gli occhi chiusi e gli altri sparivano. Alcuni bambini invece erano così bravi a nascondersi che venivano ritrovati direttamente il giorno dopo. Non so se avevate l'amico proprio bravo a nascondersi che non usciva mai. Ce l'avevate? Federico
2: no. Mio nipote che è bravissimo.
1: Tutto nipote.
2: È bravissimo. Poi c'era... Non fa un fiato.
1: Poi c'era sempre quello, ragazzi, che pur essendo nascosto male sosteneva: "No, non mi hai visto davvero, non mi hai fatto..." Invece sì. Era abbastanza evidente, no, che fosse lui. Poi c'era la campana, che ama tanto la nostra Camilla. Un gioco che consisteva nel saltare su un piede dietro e dentro dei quadrati disegnati con il gesso, che se lo racconti a un ragazzo di oggi ti guarda come se stessi descrivendo un rito medievale, se ci pensi, no?
0: Sì.
1: Per non parlare appunto della palla velenosa. Nata, già il nome era un programma. Oggi un gioco con quel nome verrebbe bloccato da 3 commissioni, 2 psicologi e 4 avvocati.
2: È vero.
1: Noi invece eravamo felici, ragazzi. Lo scopo era evitare appunto una pallonata lanciata da amici che improvvisamente diventavano cecchini professionisti. Altro che videogiochi d'azione. Noi l'adrenalina la vivevamo davvero e soprattutto giocavamo con chiunque. Bambini di età diverse, alti, bassi, veloci, lenti. Le squadre venivano fatte con criteri scientifici del tipo: tu vieni con me e con noi perché sì, punto. Ma perché? Perché sì.
0: Così è deciso.
1: Poi alla fine cambiano i giochi, cambiano i tempi, ma non cambia la cosa più importante, ovvero il desiderio di ridere, condividere emozioni e creare ricordi che ci accompagneranno per tutta la vita, perché ogni generazione ha le sue storie da raccontare, ma tutte hanno la stessa fortuna, cioè quella di essere state bambine.
2: Barti, sì, sembri la voce veramente. Hai mai pensato di fare la voce narrante dei film di Vanzina? Cioè, ma veramente sembri tipo l'introduzione di Sapore di Mare, straordinario.
1: Grazie, mi proporrò, anche se non li fanno più, però mi proporrò lo stesso.
0: Va bene.
2: Straordinario.
0: Sì, è una buona idea. Sentiamoci questo pezzo di Ultimo Tutto.

0: quando lui fa i concerti è il caso di sparire da Roma per almeno una settimana, fa il pienone ultimo tutto in questo pomeriggio insieme Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Ragazzi, è il momento, a noi non ci basta conoscere i giochi, caccia al tesoro, noi vogliamo andare anche più a fondo, vogliamo conoscere anche i dialetti di tutti i nostri ascoltatori. E allora, come sempre, il nostro gioco, noi vi diremo una parola in dialetto e voi dovrete ascoltarla, mandiamo la clip, dovrete dirci che cosa significa. Mandiamo la clip.
1: Sentiamo.
2: La parola da indovinare è granata.
3: Granata, che mi pare sia dialetto toscano, esatto. Vero, vice di Bruno Larice? Granata, hai delle soluzioni da proporre a noi, anche gli ascoltatori, Camilla?
0: Allora, vai. Abbiamo tre soluzioni diverse. A, una scopa.
3: Una scopa.
0: B, un sorbetto a base di melograno.
3: Sì.
0: C, un tipico pane toscano.
3: Beh, non è facile.
0: Ve le ripeto.
3: Non è facile.
0: Ve le ripeto.
3: Vai, vai, vai.
0: A, una scopa.
3: Sì.
0: B, un sorbetto a base di melograno. C, un tipico pane toscano. La parola è granata e siamo in Toscana in questo caso.
3: B. Federico dice sorbetto a base di melograno. Io dico una scopa, via, non lo so perché. Mi basti la granata, devo pulire. Non lo so.
4: Granata.
3: No? Va bene. Tu, Camilla, quale ipotizzi come risposta papabile?
0: Ma forse un sorbetto.
3: Un sorbetto pure tu, come Federico.
0: Io pensavo fosse una capocciata.
3: Vabbè, ce lo diranno gli ascoltatori di Generazione Radio 2. Qual è la risposta esatta della parola granata in dialetto toscano? Se siete consapevoli della risposta oppure volete buttarvi, fatelo. Siate più veloci a rispondere al 348 7300 200.

0: brano del 1983, alle 16.53, state ascoltando Generazione Radio 2, stiamo giocando al Che Hai Detto, il nostro gioco che va a sfugugliare un po' i dialetti italiani. Voi che siete molto più bravi di noi, parlo appunto di voi ascoltatori di Generazione Radio 2, ci state scrivendo in tanti al 348 7300 200 la soluzione della parola di oggi, che in toscano è granata. Qual è la soluzione però? Allora, io ho ipotizzato scopa, Federico.
1: Io ho ipotizzato sorbetto a base di miele grano.
0: È lo stesso la nostra Camilla.
2: Esatto.
0: Mi passi una granata? Beh, potrebbe essere anche.
1: Scusa,
0: però
1: Ico. Scusa, Ico, mi passi una granata.
0: Ma fa bene il toscano, eh?
2: Ci mangiamo una granata.
0: Ci mangiamo una granata.
2: Ci mangiamo una granata.
1: Famiglia.
0: Ci può stare. Senti, Federico, come fa il toscano? È incredibile. Sembra proprio
1: Camilla. Un sorbetto a base di melograno, dai.
2: Cosa c'è? Con la scivolata in romano finale.
0: Finale.
1: Bella. Bellissima. Okay,
2: bellissima. C'è.
0: Ma la soluzione ce la darà la più veloce, che ha risposto correttamente al 348 7300 200, che è la nostra Paola da Milano, che abbiamo in collegamento con noi. Ciao Paola.
2: Ciao Paola.
3: Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
0: Ma buonasera a lei, che bella voce, complimenti innanzitutto Paola.
3: Grazie.
0: Paola, grazie. Milanese sì, o con influenze toscane?
3: Veneta. E come Veneta, mai? Veneta, ma è diventata milanese perché sono tanti anni che vivo qui.
0: Ah, ho capito. E senti, come mai hai tradotto esattamente questa parola? Ti sei buttata pure la conoscenza?
3: No, io la conoscevo, a me sembra che sia una parola anche in italiano normalmente. Beh, o l'avrò imparata leggendo libri, non lo so.
0: Ma
3: però
0: può essere, no, perché insomma, essendo poi la lingua ufficiale italiana, tratta appunto dal dialetto toscano, può essere che sia poi italianizzata, credo. Sì, io non la conoscevo, perché molte parole poi toscane,
1: no,
0: che
1: io zero.
0: Esatto, tipo il Tony, io non sapevo che fosse in italiano significa tuta da ginnastica. È italiano.
1: Davvero?
0: Sì, Tony.
1: Io pensavo il pan del Tony. Cioè il panettone.
0: No, Tony.
1: Cioè il panettone.
0: Senti Paola, cosa fai?
3: Non l'avrei saputa.
0: Esatto, no, per dirti. Allora, vuoi darci la soluzione? Che significa granata in toscano?
3: È una scopa.
0: È una scopa.
2: È una scopa.
3: Credo che sia una scopa di quelle tipo di saggina, però non ci giurerei.
0: Addirittura.
2: Di quelle tipo che...
3: Ma ho la sensazione di ricordare qualcosa del genere, però forse sbaglio.
0: No, ci confermo dalla regia che è esattamente.
1: È giusto. Esatto. Quindi hai vinto la possibilità di assaggiare un piatto a tua scelta che Barti Colucci ti cucinerà per te.
3: Che bello!
0: Molto volentieri. Se ti fidi, Paola, quando verrai a Roma o io verrò a Milano, ti posso cucinare. Anche un piatto veneto, se vuoi,
3: Sì, benissimo, baccalà.
0: Paola, noi ti auguriamo buon pomeriggio e ti ringraziamo per aver partecipato.
3: Grazie a voi, buon resto di giornata.
0: Grazie, grazie.
2: Grazie, grande Paola.

0: Gigu con il featuring di Ayra Starr, Who Man.
1: Yeah.
2: Who Man. Allora, ragazzi, stiamo raccontando la cultura del nostro paese, che è fatta di tradizioni, giochi, dialetti, ma la cultura chiaramente è anche e soprattutto leggere e studiare. E la notizia è quella dell'apertura della libreria Scugnizzi al Vomero. La Scugnizzeria è un progetto culturale che è nato a Scampia e arriva al Vomero con una nuova libreria. Questo spazio nasce nel nome di Giancarlo Siani, che è il giornalista che fu ucciso dalla camorra il 23 settembre dell'85. Sì. Sarà prevista la partecipazione del fratello Paolo Siani e viene esposta la macchina da scrivere che è appartenuta al giornalista. Qual è lo scopo di questa libreria, che dispone di 11.000 titoli? Non vuole essere solo un luogo dove acquistare libri, ma vuole essere proprio considerare il libro come uno scopo che aiuti in qualche modo, certo, o uno strumento che possa costruire delle comunità, raccontare delle storie, offrire anche delle nuove opportunità, soprattutto alle giovani generazioni
3: e anche nei quartieri difficili, partendo appunto da Scampia, certo, come
0: fatto anche un grande film su Giancarlo Siani.
2: È bellissimo, sì, vero.
3: E allora, se parliamo di libri, ragazzi, come non parlare e chiedere ai nostri ascoltatori il libro, se c'è un libro, più libri che vi hanno in qualche modo, non dico cambiato la vita, però i libri possono anche cambiare la vita, ma la visione del mondo, se vogliamo, no?
0: Allora, io vi posso dire che il libro che mi ha cambiato la vita è quello che ho scritto io,
3: che sì, il libro di Fede, sì, l'animale
2: giuro, che meraviglia.
0: No, si chiama L'anima del maiale, è uscito nel 2019, prima del Covid. In realtà non è un libro leggero, è un autobiografico, ma sono stati 4 mesi di terapia gratuita.
2: Che bello.
3: Scusa, io non l'ho letto tutto, ma parli anche di quando hanno rapito il capo scout di cui facevi.
0: Certo, ovviamente. Sono stati 4 mesi di, come dire, di autoterapia gratuita, certo, che mi hanno molto cambiato dentro, devo dire.
3: Benissimo.
0: Poi ce ne sono altri libri che mi hanno appassionato molto.
3: Beh, ora andiamo
2: è una cosa tua di pancia, che bello.
3: È molto bello leggere, ragazzi, diremo una banalità, però non ci stancheremo mai di dirla, perché leggere veramente ti apre la
0: mente. Non è mai abbastanza.
3: Quindi aspettiamo le vostre risposte. 348 7 300 200. Qual è il libro che vi ha cambiato la vita, oppure semplicemente vi ha aperto una finestra sul mondo diversa da quella che consideravate prima? 348 7 300 200.

0: Abbiamo anche riacceso i ritmi estivi con questa melodia, questa era Gaia con Bossa Nostra, siamo ritornati proprio nel pieno dell'estate. Però noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che proprio magari anche l'estate è un momento in cui si legge anche molto, perché certo, sotto l'ombrellone c'è più tempo da passare perché abbiamo più tempo libero. Abbiamo chiesto al 3487 300 200 i libri della vita, quei libri che hanno cambiato il senso della nostra vita o ci hanno fatto scoprire un luogo, un'emozione o una cosa diversa. Siamo pronti con un vocale?
1: Chi è?
2: Ciao ragazzi, ciao. Mario da Bologna.
1: Ciao Mario.
3: Ciao Mario.
2: Dunque, da adolescente il libro che sicuramente mi ha colpito di più, il primo che ho letto dall'inizio alla fine tutto d'un fiato senza fermarmi,
1: qual
2: perché
1: è?
2: Ero presissimo e credo, sì, che valga per tanti, è Il giovane Holden di Salinger.
0: Che bello. Ciao. Che bello,
1: bellissimo.
0: Bello.
1: I vostri ragazzi invece, Federico, il suo
3: no, ma non solo, io ero molto appassionato sia di Faletti che di Grisham, però sono altri generi. Altri, cioè, vabbè, cambiano la vita lì, ho un discorso di giallo.
1: Vabbè, quello non c'è, quello non c'è. Io, per esempio, se posso dire il mio, c'era il mio, il libro che mi ha cambiato completamente la percezione delle cose è stato L'Ulisse, sì, di Joyce, in assoluto. Beh, sì, è un libro che poi successivamente Kafka, che è abbastanza, insomma,
3: come no,
1: noto, no, per come darti proprio quella scossa emotiva e di visione. Il tuo, Camilla, se ce n'è uno più.
0: Io ne ho due di titoli diversi. Ero piccolina ed era Piccole donne di Louise May Alcott, che mi ha avvicinato proprio al mondo del cinema perché me lo immaginavo in un certo modo, mi piaceva l'idea di questa famiglia con queste ragazze. E l'altro invece che ho amato follemente e che in realtà poi ha aperto un mio interesse sulla storia è stato Quo Vadis.
1: Bellissimo.
0: La storia d'amore di Lidia e Marco, ancora me la ricordo, meravigliosa.
3: Ragazzi, ci sono stati un sacco di luoghi dove sono stati scritti i libri, dei libri famosi, tipo Lecco e il lago di Como, I promessi sposi,
1: certo, poi
3: uno, Recanati, le poesie di Giacomo Leopardi, Bardi, certo, La coscienza di Zeno e le opere di Joyce a Trieste. E il grande Gattopardo, Santa Margherita di Belice e la Sicilia.
1: Ce ne sono tantissimi, poi andiamo a citare anche i luoghi che hanno ispirato anche non solo i libri, poi dai libri sono stati girati anche i film che hanno preso spunto dai libri famosi. Continuate a dirci il vostro libro, quello che vi ha cambiato la vita, il numero lo conoscete, 3487 300 200.

0: I'm Yours, 17:10, Generazione Radio 2. Stiamo parlando di libri, che bello parlare di libri, ragazzi.
1: Bellissimo.
0: E soprattutto che bello avere ascoltatori come quelli appunto di Radio 2 che ci stanno inviando tantissimi messaggi al 348 7300 200 riguardo il libro che in qualche modo ci ha cambiato la vita, oppure vi ha cambiato prospettiva, o semplicemente vi ha accompagnato in un periodo della vita o bello o difficile che sia, perché il libro è un compagno di viaggio in toto, no? Se vogliamo.
1: Assolutamente sì.
2: Beh, sì.
1: Pensate che a Porto Empedocle ci sono nati i romanzi di Andrea Camilleri.
0: Pensate, quei luoghi che hanno ispirato.
1: In assoluto.
0: Poi altri luoghi, Federico, c'è
1: Collodi, parlavamo con Le avventure di Pinocchio, poi c'è Certaldo con Boccaccio e il Decameron.
2: Decameron.
1: E poi a Citrezza e Catania con Giovanni
0: Verga, Galla, assolutamente, grande... bellissimo. Allora abbiamo tanti vocali, l'ascoltiamo. Abbiamo tempo, Edi, per un vocale. Sentiamo il libro, sì, che vi ha cambiato la vita, quello di Alessandra.
3: Ciao ragazzi, per me il libro più illuminante è stato sicuramente Gianluca Gotto.
0: Come no?
3: Leggera come il vento, profonda, sì, come il mare, mi è stato regalato da carissimi amici e mi ha letteralmente cambiato la vita. Ciao, ciao.
0: Beh, bellissima, ciao, citazione. Grazie, allora, grazie Alessandro.
1: Poi però vorrei sapere che vuol dire cambiare la vita.
0: Beh, cambia la vita,
1: curioso.
0: Ma per quanto mi riguarda, a me cambia poi il modo di vedere le cose, l'Ulisse di
1: Joyce. Ma proprio la percezione.
0: La percezione delle cose, sai, sì, la prospettiva, ecco, il punto di vista.
1: In positivo?
0: Sì, in positivo, molto in maniera diversa.
1: In maniera diversa.
2: A me ha aperto passioni, invece.
0: Sì, come il cinema, diceva appunto Camilla. Altro vocale? Ce lo sentiamo, dai, chi è? Sentiamo.
4: Allora, il libro che ho letto quando ero adolescente è stato Non crescono fiori per Abigail di Liala. Mi è piaciuto tantissimo. Rosi dava le foglie a Pesaro. Ciao a
1: tutti. Un abbraccio, Rosi.
0: Grande citazione, Rosi, anche questo qui, assolutamente. Va bene, ragazzi, continuate. Fra poco invece ci collegheremo col direttore scientifico Giulio Boccaletti per parlare del Planetaria Festival. Quindi intanto restate collegate qui a Generazione Radio 2. Intanto ci ascoltiamo la sentire sottofondo Mina con la sua Città vuota.

0: capolavoro di Mina, questa era Città Vuota. Allora ragazzi, un momento importante, stiamo parlando di cultura, la cultura e anche tante iniziative. Radio 2 è partner di Planetaria Festival, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre a Bologna si terrà il Planetaria Festival, le città che non vogliono stare ferme, tanti spettacoli, talk, musica, laboratori, tantissimi ospiti. Noi oggi al telefono abbiamo proprio il direttore scientifico Giulio Boccaletti.
1: Dottore, buon pomeriggio, ben arrivato su Radio 2, a Generazione Radio 2.
2: Buonasera.
1: Allora, tante le domande vorremmo fare per questo festival meraviglioso, appunto, che è una piattaforma che crea spettacoli, mi diceva appunto Camilla, ed esperienze per aiutare le persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Quindi, che domanda volevi fare al dottore?
3: Beh, io vorrei chiederle, buonasera innanzitutto, qual è il cambiamento tecnologico che lei ritiene più sottovalutato nel 2026, cioè oggi?
2: Ce ne sono tanti. Noi abbiamo una trasformazione delle nostre condizioni materiali, abbiamo visto caldo quest'estate, vedremo sicuramente alluvioni nel prossimo futuro, e tutto questo sollecita il nostro territorio e richiede delle risposte anche del sistema tecnologico, no? Di come affrontiamo queste cose in maniera dinamica e organizzata. E poi naturalmente non è sottovalutata, ma non si può non parlare della trasformazione della produzione industriale a causa dell'intelligenza artificiale e dell'automazione, no? Certo. Questi sono i grandi temi che stanno trasformando sia ciò che ci sta intorno, quando guardiamo fuori dalla finestra, quello che vediamo, sia come lavoriamo e viviamo in società. E questi sono un po' i temi che stiamo cercando di affrontare con questa iniziativa, per dare alle persone delle parole, dei modi di pensare al futuro che non sono solo scientifici o tecnici, ma anche civili e popolari.
1: Dottor Boccaletti, quale messaggio, ce ne saranno tanti, però in particolare vorrebbe che poi il pubblico portasse a casa dopo questa edizione appunto di Planetario Festival? In particolare.
2: Ma guardi, il messaggio centrale è quello di partecipazione civica. Noi abbiamo centrato questo festival, questo lavoro sul teatro, non a caso. Il teatro da 2500 anni è fondamentalmente una celebrazione della partecipazione civile. Ci troviamo tutti in un posto, guardiamo gli attori agire e tramite quello capiamo qualcosa di noi stessi, no? E quindi il messaggio centrale è che le soluzioni ai problemi che noi dobbiamo affrontare non stanno solo o prevalentemente nella scienza. Io sono scienziato, però la risposta fondamentale non sta nella scienza, nella tecnica o nelle decisioni degli esperti, ma nella partecipazione dei cittadini a essere autori del proprio futuro. Ecco, questo è il punto centrale della manifestazione planetaria.
1: Quindi la partecipazione attiva appunto a quelli che sono i cambiamenti di cui poc'anzi stavamo parlando.
3: Ecco, perché è importante discutere di tecnologia in un contesto comunque culturale come questo festival?
2: Vabbè, perché non c'è soluzione di continuità. La tecnologia, soprattutto in questo momento, cambierà completamente il nostro modo, sta già cambiando completamente il nostro modo di vivere. Certo. Noi abitiamo sempre più uno spazio virtuale nel quale ci confrontiamo con le persone non fisicamente, illudendoci tra l'altro che questa sia realtà, no? Certo. Abbiamo un modo di lavorare che viene cambiato dall'automazione, dall'intelligenza artificiale con una rapidità senza precedenti. Alla fine però tutte queste innovazioni tecnologiche non fanno altro che cambiare il modo in cui percepiamo noi stessi come cittadini. Quindi è importantissimo non avere solo una discussione di tecnica o di tecnologia, ma capire come i cittadini possono riprendere il controllo della propria vita civile e sociale, discutendo, parlando in persona, incontrandosi. Questa è una cosa che l'intelligenza artificiale non ci potrà mai dare, no?
1: Certo, assolutamente.
2: In una stanza e parlarci in faccia. Quindi questo è un po' il tema del festival che Stefano Corsi, Filippo Gentili e altri hanno concepito, e anche io che sto partecipando e sto dirigendo, diciamo, la parte scientifica.
0: Io ho una domanda per il direttore.
2: Il pubblico non ha una roba che si faceva 40 anni fa, che non si fa più tanto, che è incontrarsi per parlare del proprio tempo.
1: Esatto, direttore.
3: C'è Camilla Ferranti che vuole fare una domanda.
1: Prego Camilla.
0: Sì, direttore, volevo chiederle che tipo di risposta ha dai cittadini su questi confronti. Sì, mi sente? Volevo sapere che tipo di risposta arrivava dai cittadini su questi confronti.
1: Camilla le chiedeva quale tipo di risposta arrivava dai cittadini su questi temi.
2: Ah, è sempre, guardi, noi abbiamo già fatto questo festival in altre città in passato, questa non è la prima edizione, anche se è la prima edizione a Bologna, e la cosa veramente straordinaria è che quando si unisce la discussione civile al teatro, il teatro funziona. Voi sapete, c'è questo famoso fenomeno della catarsi, per cui quando si guarda una storia, poi il nostro cervello fa qualcosa, elabora le informazioni, certo, in modo diverso. E la risposta della cittadinanza è fantastica. Infatti noi abbiamo spesso, dopo gli spettacoli, sessioni di Q&A, no? Di domande e risposte con gli attori, con Stefano, con me, con altri sul palco, e la qualità delle domande che le persone fanno dopo aver visto lo spettacolo, certo, è completamente diversa da quello che si ha dopo una presentazione di un libro o assistendo a un documentario. Quindi secondo me è una risposta molto positiva ed è una risposta anche che riporta a una discussione molto concreta su quello che vogliamo fare assieme.
1: E anche più sostenuta. Direttore, la ringraziamo tantissimo di essere stato con noi a Generazioni Radio 2. Salutiamo ancora una volta direttore scientifico Giulio Boccaletti. Vi ricordiamo Planetaria Festival a Bologna da venerdì 25 a domenica 27 settembre.

0: Questo era Somber, My Body is Ready, Generazione Radio 2, Camilla Ferranti, Barti Colucci, Federico Vespa, tenervi compagnia fino alle 18. Ragazzi, io non ci credo di essere a Tropea, voi a Roma, mi sento molto vicina.
1: No, noi ci crediamo, che ci ha mandato delle foto di quel mare spettacolare,
2: bello,
1: in cui
2: veramente bello.
1: Sei localizzata.
0: Infatti, per non farvi rosicare, ve ne ho mandata una sola. Pensate come sono attenta alle vostre esigenze, come sono sensibile, empatica.
1: Però tu ti perdi il fatto che fra poco arrivano le notizie di Federico Vespa qui dal vivo, è diverso.
2: Sono le notizie di Federico Vespa e c'è anche non il gin tonic ma il tè con Camilla, perciò restate con noi.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
5: La spesa intelligente.
1: 2-2.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: 27 settembre a Los Angeles, quindi evento storico che rivede il ritorno della grandissima pop star italo-americana sul palco gli MTV Music Awards, dopo un periodo considerevole di assenza. Ma ora, cosa c'è, Camilla? Sai cosa c'è ora?
1: È il momento
2: ragazzi.
0: Dillo! L'informazione
2: è quella seria, quella che cambia proprio i destini del pianeta, gli equilibri economici e sociali.
1: Sono i 59 secondi di Federico.
2: Allora, vai! Il record del cubo di Rubik, un bambino di soli 6 anni ha sbalordito tutti risolvendo il celebre rompicapo in appena 4,27 secondi. L'isola che si muove in Canada fa discutere il mistero di un'isola galleggiante di 140 metri che compare e scompare spostandosi all'improvviso nelle acque di un lago.
0: E non hanno risolto il mistero?
2: No, ancora no. Invece a Belgrado...
0: Scusami, sarà un cumulo di rifiuti, no? Ipotizzo.
2: Potrebbe essere.
0: Prego.
2: A Belgrado Dustan Krolica ha iniziato a scarabocchiare a 2 anni come tutti i bambini. A 8 però faceva già la sua prima mostra. Da allora ha seguito corsi di disegno e ora che ha 15 anni è in grado di disegnare a memoria tantissimi animali e piante, compresi quelli estinti e le ere geologiche in cui vivevano nei minimi particolari. Dustin non si definisce un artista, ma uno che racconta storie. Ragazzi, i suoi disegni sono davvero incredibili.
0: Beh, grazie Fede, ce l'hai fatto in 59 secondi.
1: Bravo, quelli che sono
0: le notizie, l'attualità più importante a livello mondiale, devo dire.
2: Ma la morale?
0: La morale, Camilla, c'è la morale.
1: Domanda, ragazzi, qual è la morale di queste notizie? Questo è il momento più importante.
2: Il cubo di Rubik è anche una questione di culo.
1: Questa è la morale. Sintesi, ma come? Erano 3 le notizie.
2: Capito, ho preso la morale. La morale è che ci vuole nella vita anche un po' di culo. Perché per 4 secondi vuol dire se sarei pure un genio, ma.
0: Oppure tecnica.
1: Il fatto che tu abbia finito tutte le notizie in 59 secondi. Anche questo.
2: Anche questo, vero.

0: Marco Mengoni insieme a me, fuoco di paglia, un fuoco di paglia. Fuoco di paglia,
1: fratello. Fuoco di paglia, ma così parte Cristian De Sica, scusami. Camilla!
0: No, ma tu lascia la partita, lasciala fa, ha preso la spandata per quell'altro, ma è un fuoco di paglia. Poi torna a fare.
2: Ah, il consiglio dei genitori è sempre esatto. La cosa del fuoco di paglia.
3: È vero. A proposito
2: quando
3: di.
2: Dice, no, sei innamorata.
3: Ma no, ma è un fuoco di paglia. A proposito di cose importanti, invece, qui a Generazione Radio 2, 17:39, certo. È arrivato un momento che noi attendiamo con gusto, anzi, come dire, certo. Sorseggiamo.
0: Però scusate, voglio introdurre in questo momento una novità.
3: Quale?
0: Che la morale ci deve stare pure nel tè di Camilla.
3: Bravo, bravo, bravo.
2: No.
3: Sì, sì, c'ha ragione.
0: Solo io devo dire le
2: sciamenze. Non è giusto.
3: Dai, di cosa ci vuoi parlare oggi nel tuo tè?
2: Ragazzi, io sto apparecchiando, appena apparecchiato, sedetevi, mettetevi comodi nelle mie poltroncine, ecco. Di velluto con i pennacchietti, noi, ci tengo.
3: Noi abbiamo due sgabelli in plastica, va bene lo stesso?
2: Vabbè, mi accontenterò anche di questo. Comunque, voi sapete che questo momento di tè io lo condivido con voi perché mi piace parlare della mia quotidianità, di quello che mi succede, perché secondo me in qualche modo può essere anche un riflesso di cose che succedono a tanti, o anche se non al 90% delle persone nel mondo. Quindi voi sapete che io non sono una persona estremamente puntuale, cioè non è che spacco il secondo, sono puntuale, ma 5 minuti di ritardo.
3: Quanti? Anche 15, dai, diciamo la verità.
2: 5, non dite stupidaggini. Non vi allargate subito, calma.
3: Vabbè. 6 minuti,
0: famo pure 45
2: allora,
0: volte.
2: Ma non è vero. Allora, che cosa è successo questa mattina? Dovevo introdurre un autore che avrebbe iniziato una masterclass, sono arrivata con 10 minuti di ritardo,
3: eccola,
2: va bene,
3: là.
2: Ma c'è... No, però devo dire una cosa. Mi sono svegliata in orario, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Ecco. Il problema è che poi, nel momento in cui inizia la mia quotidianità, no, che è fatta di piccole cose, io poi perdo tempo in queste cose perché sono vittima di una cosa che si dice visto che ci sono, ovvero sono andata a fare colazione, visto che c'ero sono andata a comprare il giornale, certo. E visto che c'ero dopo il giornale mi sono affacciata in un negozio, certo. E visto che c'ero, sì, dopo questo negozio mi sono affacciata anche al mare a vedere com'era,
3: certo.
2: Visto che c'ero al mare, a quel punto ho detto sai cosa, faccio anche un bagno, perché mi ero svegliata con largo anticipo, avevo un sacco di tempo
3: e tutto ciò e visto... ad aspettarti, c'era la fila ad aspettarti,
0: esatto.
3: Sì, giusto.
0: Beh, no, chiaro. Sì.
2: No, la fila no, c'era qualcuno, ma vabbè, comunque si sa che anche in questi eventi un po' bisogna aspettare,
3: certo.
2: Cioè, comunque io lo faccio per creare il pubblico, certo. no per far entrare più pubblico possibile. Comunque il problema è questo, cioè quante volte vi è mai capitato, e penso di sì anche a voi, di dire guarda faccio una cosa alla volta e ho il tempo di fare, oppure ne faccio tantissima, cioè il fatto di fare tante cose al giorno non è diciamo organizzato, semplicemente succede perché anche nei momenti più tranquilli che hai tu li vai ad occupare, capito? Avete capito?
3: Sì, sì.
2: Perché anche quando puoi fare le cose con calma, in realtà tu dilati il tempo perché pensi di avere tempo. E in realtà poi il tempo non ce l'hai e arrivi sempre trafelato con l'acqua alla gola. Non vi succede?
3: Tu stai cercando una scusa plateale per giustificare i tuoi ritardi. Questa è la verità. No, io sono abbastanza puntuale. No, sì, di la verità.
0: Adesso anche io, prima ero un po' ritardato.
2: Ma quali ritardi?
3: Ma hai ritardato alla presentazione del festival
2: a introdurre l'autore, ma nel frattempo ho fatto riemprire la classe, quindi c'è qualcuno che dovrebbe essere contento, ho fatto una buona azione anche del giorno.
0: Vabbè, la morale qual è?
3: La morale qual è? Esatto, Camilla, qual è? Qual è?
2: Ho una riflessione in merito a questo. Forse diciamo che una delle cose più difficili oggi non è tanto fare, ma quanto probabilmente è quello di fermarsi. Quindi basterebbe fare una cosa sola perché ogni momento libero potrebbe diventare un'occasione per aggiungere qualcosa. Ecco la morale, ragazzi.
3: Ah, è la morale. Quindi
2: l'avete cercata, ve l'ho detta.
3: Ma diciamo, è una morale che tu hai detto a voce alta, ma è riferita a te stessa. Cioè, ti stai autoconvincendo che dovresti fare una cosa per volta?
2: Questo io condivido le mie morali anche con voi. Certo, capito, è bene fare delle cose un po' alla volta, perché così avete più tempo anche per dedicarlo a voi stessi, cioè per pensare se volete aggiungere una cosa o meno, capito?
3: Sì, è chiarissimo, guarda.

0: Oggi Robert Sumis, 17.45, state ascoltando Generazione Radio 2. Come sempre accade in questa trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì, sì, dalle 16 alle 18, con Marti Colucci, Federico Vespa e Camilla Ferranti, noi proponiamo un almanacco musicale, cioè andiamo a vedere quello che è successo in questo 22 settembre andando a ritroso un po' negli anni.
1: Va bene.
0: Vuoi partire tu, Cami? Cosa hai da proporci?
2: Inizio io, ragazzi. Vai. Allora, il 23 settembre del 1934 nasceva Gino Paoli. Tra i suoi brani più famosi c'è questo che ci andiamo ad ascoltare, Il cielo in una stanza.
0: Ah, che bello.

0: Dai.
1: Meraviglioso. Andiamo, cambiamo decisamente genere, perché il 23 settembre del 1995 Shaggy conquistava il primo posto della classifica britannica con Bombastic, uno dei più dei brani destinati a diventare il simbolo poi della sua carriera. Anche in Italia Bombastic ebbe un grandissimo successo.
2: Mr. Lobba Lobba.
0: Diciamo è stata anche la colonna sonora di un famoso, di una famosa pubblicità negli anni in cui c'è appunto questo brano che non ci daremo, famosi jeans, lo ricordate?
1: Come no?
0: Allora, voi ci avete portato dal 34 al 95, vi porto al 23 settembre 2001 quando Kylie Minogue conquistava il numero uno della classifica britannica con Can't Get You Out of My Head.

0: Che pazienza.
1: Questo è l'almanacco musicale in questo 23 settembre di Generazione Radio 2. Che bello spolverare i ricordi anche a livello musicale, andando a ritroso del tempo e celebrando gli artisti che hanno segnato
2: il
1: tempo,
2: ragazzi, sono...
1: della musica internazionale.
2: Beh, personalmente ho avuto la fortuna nel 2005 di andare a un concerto di questa straordinaria band, appunto degli U2, di rimanerne assolutamente estasiato. Qui è I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Shoo, 17:51, Generazione Radio 2. Stiamo per chiudere anche questa puntata in questo mercoledì 23 di settembre. Grazie a tutti gli ascoltatori che come sempre ci stanno inondando di messaggi d'affetto, anche partecipando ai nostri argomenti di puntata che vertono dall'attualità al territorio. Siamo molto felici di questo.
1: E abbiamo anche una nuova morale.
0: Quale?
1: Ricordiamolo.
2: Quale?
1: Oltre alla morale
2: Quale?
1: Dei 59 secondi miei, c'è anche quella della morale del Teddy Camilla.
2: Nuovo appuntamento.
1: Nuovo appuntamento.
0: Nuovo appuntamento, è vero. Allora salutiamo, io ringrazio tutta la squadra, ringrazia la nostra, il nostro regista Edi Brundo, grazie Edi.
1: Io ringrazio la parte tecnica Daniele Verde e alla visual Filomena Vitagliano.
0: Grazie Filo.
2: Io ringrazio le nostre curatrici Valentina Totta, Caterina D'Aleo e in redazione il nostro Donato Moscati. Grazie ragazzi.
0: Grazie ragazzi, ovviamente ora vi lasciamo con Red Carpet qui su Radio 2 condotto da Andrea De Logu, Mario Benedetto e Pippo Lo Russo e la partecipazione di Michel Dessy. Vi ricordiamo che se volete ascoltare questa puntata e anche le altre, perché molti ci chiedono dove posso riascoltare le puntate di Generazione Radio 2, me la sono persa. Camilla, dove devono andare?
2: Su Replay Sound, ragazzi. Ma certo, ma perché pensate che di cogliermi impreparata? Ma io non lo so, qual è la morale di questa domanda finale?
0: La morale di questa domanda è qual è? Vuoi dirla tu, Federico?
1: Bisogna essere sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo.
0: A proposito, visto che imiti hai invitato papà, facciamo gli auguri di pronta guarigione a papà.
1: Assolutamente, sta molto bene, ci tengo a dirlo. C'ha un po' un occhio, un naso. Si è visto, però adesso sta molto bene.
0: Sta molto bene.
1: Facendo ginnastica, purtroppo a volte ci si può fare male.
0: Ma siamo sicuri?
1: Un abbraccio, papà.
0: Sperare un po' quello che è successo, non è che mentre stava facendo ginnastica, insomma, è cascato quando ha ascoltato Generazione Radio 2.
1: Questo è molto probabile.
0: No, potrebbe essere, no,
1: cioè, nel senso, questo è probabile che una delle nostre cazzate sia praticamente svenuto.
2: No, io quindi, mi dissocio, ma parlate per
1: a
2: voi.
1: Forma
2: io
1: di norma di legge, mi dissocio.
0: Un auguro di pronta guarigione al dottor Vespa e a tutte le persone che magari stanno passando un momento difficile.
1: Assolutamente.
0: In questo momento,
1: un abbraccio
0: tutti,
1: forte di cuore.
2: Assolutamente, sì, un abbraccio a tutti.
0: Camilla, torni domani, resti a Tropea, resti a Tropea.
2: Io sono ancora a Tropea, ragazzi, vabbè. Ti abbraccio lunedì.
1: Ma sta bella vita non è giusta, i nostri,
2: ma lo faccio per voi,
0: immagino, torniamo domani
2: voi,
0: buona serata, ciao amici.
2: Ciao,
1: ciao ragazzi,
2: ciao.

0: finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: 2-2. Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Le 17:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste, coda a tratti e traffico intenso verso Brescia, tra Bivio a 4 raccordo Viale Certosa e Milano Est, verso Torino tra Bivio a 4 raccordo tangenziale Est di Milano e Sesto San Giovanni, e da qui ci spostiamo sulla A8 Milano Varese. Anche qui il traffico intenso, ci sono code a tratti tra Gallarate Nord e l'allacciamento A8 a 36 Pedemontana in direzione di Milano. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il Bivio 17 verso Genova la coda è per traffico intenso. Tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia ci sono 3 km di coda per la presenza di lavori. La A14 Bologna-Taranto a Bologna-Fiera, per chi va verso la Milano-Napoli la coda è per via della Fiera. Sulla A14 Bologna-Taranto ancora, tra Bologna-San Lazzaro e Bivio A14 A1 verso la Milano-Napoli le code a tratti a causa del traffico intenso. Ora la A1 Milano-Napoli, code a tratti e traffico intenso verso Roma tra Incisa, Reggello e Valdarno, e tra Bivio A1 diramazione Roma Nord e Bonzano Romano verso Firenze la coda. A risentirci al prossimo aggiornamento da Rai Mobilità.
8: Sono le 18.

0: radio del vostro cuore. Infatti è rossa Pippo Russo.
1: Rossa,
0: vero?
1: Rossa, rossa. Buonasera Andrea De Logu.
0: Buonasera Pippo Russo. E lo so, siete già stati abituati a sentire tre voci in questo studio, ma io ho sabotato il nostro meraviglioso Mario Benedetto perché doveva collegarsi con noi da un luogo molto lontano da qui e io ho scaricato il suo cellulare mandando un sacco di messaggini su WhatsApp. Così siamo solo io e te.
1: Così lui tutto il tempo che dice tornata la De Logu, tornata la De Logu, tem!
0: Non lo può dire. Adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo, ma sicuramente sì, perché Mario Benedetto non si perde mai d'animo. Ma non siamo solo noi tre, perché collegato in qualche parte dell'Italia c'è anche il nostro inviato, non ora ovviamente, ma fra poco, Michel Dessy.
1: Esatto.
0: Perché si dice Michel?
1: Sì, Michel Dessy. Dove c'è la notizia, dove c'è lo scoop, c'è sempre lui. Trattatelo bene, mi raccomando. In regia Peppe Verdel. Oggi finalmente lo dico giusto.
0: Meravigliosa questa cosa. Ciao Peppe. Allora oggi tratteremo tantissimi argomenti, parleremo con voi, parleremo di voi, perché lo sapete che questo programma lo facciamo insieme a voi, al 348 7300 200. Avremo anche ospite Chiara Bacilieri, che si occupa di promuovere la parità di genere. Questo è un gender gap, insomma è un argomento molto importante, uomini e donne all'ascolto, è un argomento che insomma tocca veramente tutti. E poi chi avremo?
1: E poi ci collegheremo con insomma i campioni del ciclismo, perché ieri è stata una giornata memorabile, un sestetto misto azzurro campione del mondo, e quindi seguiteci, state con noi.
0: Che
1: e poi
0: meraviglia.
1: Ovviamente ci potete seguire sul canale 202 in TV per vedere la bellezza di Andrea e tutto il resto.
0: Le signorine sono pazze, e anche i signori a volte, di pazze sia di te che di Mario, quindi non fate i timidi.
1: Grazie.
0: Abbiamo un numero che è il 348 7300 200, dove già potete mandare il vostro sfogo, quindi a fine puntata ascolteremo gli sfogatoi. Come inizia lo sfogo?
1: Io non sopporto
0: puntini.
1: E poi mettete quello che vuoi, fare un esempio così li aiuti?
0: Vai.
1: Io non sopporto i fogli che cascano proprio prima della diretta.
0: Ecco, vedi, questo potrebbe essere un bel esempio.
1: Devo
0: ci sentiamo fra pochissimo. Adesso ci ascoltiamo Raie e Emma.

0: Red Carpet, Andrea De Logu, Pipolo Russo, Mario Benedetto. Sono le 18, 5 minuti e 50 secondi di un bel mercoledì. Oggi è un bel mercoledì.
1: Proprio un bel mercoledì.
0: Ci sta il mercoledì. E questo pezzo, tra l'altro, sono molto affezionato perché è tratto da un campione del 1974. Che
1: sì, aspetta, infatti è bello.
0: È bello perché pare che sia l'anno più bello di sempre.
1: Di tutte le musiche.
0: Quindi chi è nato nel 74 pare sia fortunato.
1: Se lo ricorda bene. E oggi che cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori?
0: Vi chiediamo subito, avete mai fatto due lavori contemporaneamente? Quindi raccontateci come avete arrotondato, come arrotondavate.
1: O come se state arrotondando.
0: Se lo state facendo adesso, perché insomma ognuno può avere varie visioni, varie motivazioni. Ma perché nasce questa domanda al 348-7300-200? Sbizzarritevi con i vocali, con i messaggi WhatsApp, quello che volete. Perché?
1: Allora, questa domanda nasce da una notizia del giorno, che proprio oggi l'hanno battuta molte agenzie, sì. È quella di un insegnante di una città in provincia di Lecco che per 8 anni ha avuto un secondo lavoro. Io fin qui non ho mai insomma notato qualcosa di dissonante. Cioè, ho letto la notizia e ho detto scusate, che cosa sta succedendo a questa insegnante? Cosa ha fatto di male?
0: Esatto.
1: Attenzione, la legge è contro di lei. Questa insegnante gestiva, mentre faceva l'insegnante, sì, per 8 anni, un agriturismo di lusso in Sicilia. Quindi lei a Lecco l'agriturismo era in Sicilia. Un agriturismo fra l'altro molto grande.
0: Sì.
1: Quindi 10 camere, c'è una piscina, 13 ettari di terreno. Questo ve lo sto dicendo per farvi capire la mole di lavoro che questa maestra doveva anche tenere nel gestire anche a distanza un posto così impegnativo. Bene, la Corte dei Conti della Lombardia non aveva mai autorizzato questa attività,
0: okay.
1: Ha fatto una multa a questa insegnante e deve pagare 270.000 euro. Attenzione, la multa era molto molto molto più,
0: sì,
1: onerosa, era una cosa come 544.000 euro. Poi l'hanno scontato molto perché hanno detto vabbè, non c'è il dolo, non sapeva che non poteva fare un secondo lavoro. E devo dire la verità, anch'io non sapevo che chi lavora nel pubblico non può fare un secondo lavoro, a meno che questo lavoro non sia una collaborazione occasionale,
0: sì,
1: una consulenza occasionale, è sempre questo, o che sia inerente a quello che fa un insegnante. Può fare una docenza o un'attività formativa, non può fare un lavoro totalmente diverso da quello che svolge come insegnante. E devo dire che mi spiace molto per questa,
0: certo,
1: maestra. È una cifra enorme,
0: sì,
1: da dare indietro. In 8 anni è una cifra, comunque hai anche spesi magari, no?
0: Certo.
1: Hai una famiglia, hai fatto cose. E quindi mi sono anche chiesta, poverina, spero che ce la faccia.
0: Speriamo di sì, anche perché tutto è partito da una sollecitazione di un avvocato della zona, stiamo parlando della Valle dei Templi, quindi Agrigento, che ha voluto sapere ma come funziona, perché questa signora gestisce a distanza e insomma costa tutto questo.
1: Costa tantissimo, insomma il nocciolo,
0: come si vuol dire,
1: è che non c'è la possibilità di avere un secondo lavoro se tu fai un lavoro nel pubblico. Il pubblico però a volte non ti dà uno stipendio talmente alto da come abbiamo già toccato un argomento ieri, da poterti permettere una vita tranquilla.
0: Certo, serena.
1: E quindi come si fa? Ora lo chiediamo a voi, magari sicuramente non tutti di voi lavorano nel pubblico, sennò sarebbe impossibile. Tutti voi che ci state ascoltando in questo momento, che siete in macchina o siete negli uffici, siete a casa, tutti voi che ascoltate Radio 2, avete mai fatto un secondo lavoro?
0: Esatto.
1: Oppure lo state facendo un secondo lavoro per arrotondare?
0: Perché poi molti sono abituati a farne anche 2 o 3. Ne parlavo oggi con un amico, licenziato da una realtà e in aspettativa, diciamo, e sta facendo 3 lavori contemporaneamente.
1: In qualche modo uno deve sopravvivere.
0: Capito? Quindi siamo curiosi di sapere cosa succede. Ovviamente non denunciamo nessuno, state tranquilli, quindi mi raccomando.
1: Tranquilli, siete in buone mani. 348 7300 200, messaggi vocali.

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: 2-2.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
1: 2-2.

0: www.fileni.it.
1: 2-2. Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
2: Tutti per Eurocash.
3: 2-2.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri?

0: Radio 2, questo è Red Carpet, siamo insieme a voi dalle 18 alle 19.30 in studio oggi, Pippo Lo Russo, io sono Andrea De Logu, Mario Benedetto lo stiamo aspettando, io le ho fatto uno scherzo, gli ho scaricato il telefono.
1: Brava.
0: Così potevamo stare soltanto io e te,
1: hai
0: Pippo.
1: Hai fatto bene.
0: Abbiamo appena ascoltato The Weeknd, Dancing in the Flames, io mi ricordo The Weeknd solo perché ha avuto insomma un grande due di picche da Selena Gomez e ha scritto una serie di canzoni meravigliose perché soffriva tanto per amore, ma del dolore per amore ne parliamo più avanti.
1: Più avanti, vi stiamo chiedendo, avete mai fatto due lavori contemporaneamente? Quindi siamo curiosi di sapere, insomma, se avete arrotondato in passato, se lo state facendo ancora.
0: Prima dicevamo noi, microfoni spenti, mentre aspettiamo i vostri messaggi al 348-7300-200, che chi è partita IVA, sì, insomma, è, non diciamo abituato perché sarebbe, è brutto dire così, però è allenato a doversi
1: gestire,
0: destreggiare su più lavori, perché esatto, sai, aspetti che qualcuno ti paghi, magari quella fattura viene pagata molto tardi e rimanere da solo è complicato.
1: Oppure noi, non so, mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento, certo, della comunicazione, siamo sempre comunque con più lavori contemporaneamente, no? Quindi
0: certo,
1: finisci di qua, vai a teatro, finisci di qua, vai in televisione, dipende.
0: Poi c'è anche diciamo una realtà che è molto più dolorosa, che sono magari le mamme o i papà che devono necessariamente fare più lavori per mantenere un nucleo familiare che insomma, certo, conta più di loro stessi, perché sono più persone, e quelli insomma è fatica. E lì poi si aprirebbe un altro argomento enorme in, sì, questo momento, che sarebbe passare più tempo con i propri figli, ma non è possibile. Insomma, questo poi toccheremo questo argomento poi magari con l'ospite che arriva dopo. Ma abbiamo i vostri messaggi vocali, i vostri secondi lavori.
2: Salve, io sono un insegnante, sì, famiglia monoreddito, e faccio un secondo lavoro. Certo, lo faccio perché non riuscirei a mantenere la mia famiglia.
0: Vedi, come abbiamo detto prima.
1: Lo vedi? È arrivato un messaggio, credo sia un insegnante, che dice: Lucia da Mestre, io non ho mai fatto un altro lavoro, però all'inizio dell'anno comunque nelle scuole arriva un modulo da compilare se fai un altro lavoro. È realmente così? Non lo so, per avere un'autorizzazione, per essere autorizzati. Non lo sappiamo. Quindi
0: sentiamo un altro messaggio.
3: I lavori sono ben tre, nel senso che ho un'azienda di idraulica. Per facilitare il mio lavoro ho brevettato una centralina elettronica che gestisce gli impianti e monitora. E in più insegno a scuola idraulica, appunto. E quindi il tempo libero è veramente poco.
0: Ragazzi, qua siamo veramente, anche per quello la radio, adesso io parlo di questo mezzo meraviglioso, faccio anche televisione, però noi facciamo radio, siamo in radio in questo momento, trovo che sia meravigliosamente importante nella vita di una persona che si sposta tanto per fare più cose, per destreggiarsi in tanti punti della vita, perché noi vi accompagniamo mentre voi state correndo da un punto all'altro della, certo, vostra città, della vostra giornata, e siamo veramente onorati di poter fare parte della vostra giornata. Sentiamolo un altro.
4: Io la mattina sono un'impiegata amministrativa e nel mio tempo libero ho una partita, sono nel privato comunque, e nel mio tempo libero ho una partita IVA perché ho una pensione per cani.
0: Vedi? Ragazzi, ognuno vedi che si trova anche qualcosa che può essere anche una passione.
1: Sì, sì. Cioè, una libera professionista, prima dicevi che spesso magari non ti pagano in ritardo, certo, può capitare, è un brutto vizio. Anna ci dice: è libera professionista che non incassa, arrotondo con le pulizie, facendo anche la dog sitter.
0: Ragazzi, bisogna veramente trovare il modo per arrivare alla fine del mese. Siamo tutti eroi, siete tutti eroi, siete tutti eroine. Questa è la meraviglia anche di potersi incontrare e chiacchierare un po'. Adesso ci ascoltiamo un Cesare Cremonini, Paparazzi, torniamo fra pochissimo.

0: Paparazzi, successo interplanetario di Cesare Cremonini, che quest'estate è proprio svoltato, eh. Mia moglie, ad esempio, si è convertita.
1: Prima, vedi? Prima che fatica è convertirsi a Cesare Cremonini, eh?
0: Se lo segue sempre, ascolta sempre le canzoni, qualsiasi cosa, quindi tanta roba. Tanta
1: però
0: roba.
1: Vorrei sapere a chi è dedicata questa Paparazzi, poi un giorno indagheremo.
0: Magari a te, che ne so.
1: Non lo so, ma sentiamo un messaggio vocale.
2: Capitate a fagiolo? Perché proprio adesso io sto passando dal mio primo lavoro dall'una alle sei al mio secondo lavoro dalle sei e mezza alle dieci.
1: Aspita.
2: Che sono due dei miei cinque lavori al momento. Gli altri tutti ovviamente a orario variabile, questi sono i due principali. Quindi sì, Beatrice da Roma.
1: È tosta, brava. Beatrice, è tosta. E sei veramente una grande. Non so veramente che altro dire.
0: Brava.
1: Anche noi ci siamo capitati. E adesso vedere che ancora è così, un po' rode, un po' rode. Abbiamo però attenzione, perché è il momento di tirare le fila di questo programma.
0: Sì.
1: È il momento di entrare nel cuore di questo programma, di andare per la strada, di sentire come pulsa il popolo, come pulsa la gente e come pulsa Michel Dessy. Michel.
3: Eccoci, buonasera. State parlando dei lavori, io sono al mio quarto lavoro, ve lo voglio dire, tengo a dirlo, tant'è che mi vengono le occhiaie, però cara Andrea, caro Pippo,
0: sì?
3: Benedetto Mario, io ragazzi le occhiaie ce le ho, però ho scoperto che vanno di moda.
1: Verissimo.
3: Sono tornate di moda,
1: vero,
3: sì.
1: Verissimo.
0: Meno male.
3: Le star internazionali le usano, le calcano.
1: Ti fa interessante.
3: Insomma, sì, anche tra gli uomini, però io oggi ho visto Andrea in giro in TV e non ne ho viste queste
1: sono stata ospite da Pierluigi Diaco a Bellamà, che fra l'altro ha parlato benissimo della radio, c'è stata una clip bellissima sulla radio. No, mi sono fatta coprire le occhiaie, ti devo dire.
3: No, ma tu sbagli, devi seguire la moda. No, perché in tantissimi seguono la moda. Io oggi sono proprio andato in giro al mio mercato preferito per chiedere se gli italiani seguono o no questa moda.
1: Vai.
4: Sai che c'è una nuova moda?
5: Di che?
4: Le occhiaie. Pare che ora vadano di moda. Lei come è messo?
5: Male.
4: Lei non le copre?
1: No.
4: Ma si vede quest'occhio stanco.
6: Io non so. Può
4: essere. È stanca, di la verità.
6: Troppi caffè.
4: Ora vanno di moda le occhiaie.
6: Che ne so io di occhiaie? Porto gli occhiali, manco me ne accorgo perché no.
4: Non gli occhiali, le occhiaie.
6: Occhiaie, ho capito quali sono le occhiaie. Io non ce le ho.
7: Mi spiega un po' che cosa sono.
4: Le borse sotto gli occhi, gli occhi neri.
6: Gli occhi neri.
4: Lei ce li ha?
6: Io no. Vanno di moda nel senso che se le vogliono togliere, non capisco.
4: Sono tornate di moda le occhiaie.
6: Purtroppo è l'età che è così, è l'età.
4: Ma va di moda tra le giovani, le esaltano, lei che ne pensa?
6: Evidentemente se hanno l'occhiaio si vede che hanno una vita non regolare.
8: Me le faccio, se vanno di moda mi levo gli occhiali e mi metto occhiaie.
5: Vanno di moda, va benissimo, dai, le tengo queste occhiaie.
4: Così magari conquista qualche donna, la vede consumato con le occhiaie.
5: Che vuoi conquistare con le occhiaie?
0: Che vuoi conquistare con le
1: occhiaie? Io ci credo a queste occhiaie. D'ora in poi me le segnerò. Voglio una foto di Michel Dessy ora sul profilo di Rai Radio 2 con le occhiaie. Torniamo subito. Rai Radio 2.
9: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: 2-2.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: 2-2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
1: 2-2.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.

0: farei cantare ore e ore Lauryn Hill, That Thing. Questo è un pezzo meraviglioso e adesso è un momento meraviglioso perché sì, qui a Red Carpet a Radio 2 abbiamo ospite Chiara Bacilieri. Attenzione perché adesso sto andando per, cioè, per leggere insomma la tua definizione nel mondo del lavoro. Esperta di gender use, psicologa del lavoro, marketing, communication e innovation director di Mindwork, dimmi se sto sbagliando perché forse è Mindwork, e docente di Università Cattolica di Milano.
1: Troppo, questi job title milanesi sono
0: caspiterina, come possiamo riassumerla questa cosa, Chiara?
2: Tradotto,
1: mi occupo di promuovere la parità di genere e la salute mentale nei luoghi di lavoro.
0: Scusate se è poco. Scusate se è poco. Allora, intanto presentiamoti a chi ci sta adesso ascoltando e spieghiamo bene di che cosa ti occupi, perché la tua presenza qua è molto importante.
1: Io mi occupo di... Mi occupo di aiutare le organizzazioni a creare le condizioni che consentano alle donne di avere le stesse opportunità di crescita degli uomini, ma anche di creare condizioni di lavoro che facciano stare le persone bene, quindi che promuovano la salute mentale di chi lavora, facendo sì che poi riesca anche a esprimere appieno il proprio potenziale, perché
0: quindi
1: le due cose
0: è per
1: sono
0: tutti
1: collegate.
0: Cioè, è nel senso, tutti, stai tuteli anche insomma la donna nel mondo del lavoro, però quello che fai tu è per tutti.
1: È per tutti, anche perché i diritti delle donne nel lavoro sono strettamente collegati ad esempio ai diritti degli uomini in famiglia, quindi c'è, cioè, questo probabilmente okay, è qualcosa di cui possiamo parlare.
0: E infatti, scusa, io abbiamo tante domande, però questa cosa è molto importante perché i diritti delle donne sul lavoro sono strettamente collegati dei diritti degli uomini in famiglia. Raccontalo, perché chi ci sta ascoltando magari a volte non se ne rende conto che se tutti riusciamo a conquistare i nostri diritti, tutti stiamo meglio. Puoi spiegarla questa?
1: Ve la spiego, o meglio ve la racconto con un dato. Oggi le responsabilità di cura, il carico di cura, ma poi anche un diritto alla cura, ricadono principalmente sulle spalle delle donne. Se pensiamo che nelle famiglie con figli minori più o meno il monte ore settimanale dedicato alla cura è di 39 ore, quasi tre quarti di questo tempo è un tempo che ricade sulle donne, sulle madri.
2: Okay.
1: E quindi insomma c'è uno squilibrio importante. Spesso le donne si trovano a svolgere un secondo lavoro non retribuito e quindi nemmeno visto, che fa sì che poi per loro diventi molto difficile e a volte anche impossibile conciliare vita personale e vita lavorativa. Dall'altra parte c'è un tema, come dire, che è strettamente collegato, che è quello della paternità, che è ancora poco vista nella nostra società.
0: Vero,
1: oggi
0: verissimo.
1: La cura, non è riconosciuto il diritto dei padri alla cura.
0: E se qua abbiamo un papà.
2: Diciamolo, brava.
0: Pippo un papà.
2: E con tutto questo mi permetto di dire che negli ultimi anni sono cambiate anche parecchio le cose, cioè molti uomini contribuiscono molto di più in famiglia, aiutando le mogli, le famiglie, le suocere, le caregiver.
1: Dato che è quello della paternità, che è ancora poco vista nella nostra società.
0: Vero,
1: oggi
0: verissimo.
1: La cura, non è riconosciuto il diritto dei padri alla cura.
0: E se qua abbiamo un papà.
2: Brava, diciamolo.
0: Pippo un papà.
2: E con tutto questo mi permetto di dire che negli ultimi anni sono cambiate anche parecchio le cose, cioè molti uomini contribuiscono molto di più in famiglia, aiutando le mogli, le famiglie, le suocere, caregiver e compagnia bella. Quindi va dato atto che

0: Esatto,
1: cioè, se si riesce a conquistare il diritto per la donna che diventa mamma, si riesce a conquistare un diritto anche per il padre che può svolgere anche certo. la funzione di padre. Ci fermiamo qualche secondo e torniamo subito, anche perché le domande sono tantissime, anche al 348 7300 200, se avete domande per Chiara, Pippo, possono scrivere.
2: Sì, sì, sì,
1: potete noi le leggiamo. Tu censuri qualcuno, Pippo?
2: Eh?
1: Censuri qualcuno?
2: No!
1: Oh!

0: Questa è Radio 2, questa è Red Carpet. Siamo insieme qui in questo studio con Chiara Baciglieri. Ci stiamo facendo spiegare delle cose molto interessanti che, insomma, stiamo parlando di gender gap, quindi di quanto ancora il mondo del lavoro deve dare spazio alle donne, e in realtà stiamo parlando anche di quanto gli uomini potrebbero godere di questo spazio delle donne. Abbiamo una domanda che ci avevamo già preparati, perché insomma, siamo curiosi.
1: Perché a questo punto vogliamo sapere, in questo momento, come siamo messi? Quanti anni serviranno per raggiungere un obiettivo minimo?
2: Per raggiungere la parità serviranno 120 anni attualmente, quindi insomma un po' di generazioni ancora ci mancano. La cosa, diciamo, preoccupante per noi è che nella classifica che poi è stata stilata dal World Economic Forum nell'ultimo report sul gender gap, l'Italia è all'83esimo posto su 45 paesi, quindi
0: ragazzi, impressionante.
1: Cioè, chi ci precede, curiosità, perché ogni volta nella creatività siamo dietro, non so, al Congo, questa volta siamo dietro a?
2: Beh, allora, innanzitutto la Namibia è al quarto posto.
1: Ah, vedi?
0: Ragazzi, ma qua stiamo parlando di cose serie. Cioè, il problema è che, dicevamo a microfoni spenti, che molte persone non si rendono conto a che livello siamo, perché fanno affidamento alla loro esperienza personale. Sì. La loro esperienza personale non ha nessun peso quando ci sono dei dati che sono incontrovertibili. Ci sono dei numeri che parlano.
2: I dati sono dati oggettivi, sono stime, e quindi l'esperienza di ognuno poi può essere più positiva, più negativa.

0: però non contraddice mai il dato, ecco, questo insomma.
1: E questo è quanto in un'intervista a Vanity Fair tu hai detto che le donne che lavorano impattano positivamente su tutta la società.
0: Su tutta la società impattano positivamente sulla crescita economica delle aziende, perché c'è bisogno di talento femminile nelle aziende e nel sistema paese. Impattano positivamente anche su alcuni diritti degli uomini, perché la penalizzazione che le donne subiscono sul lavoro, ad esempio quando diventano madri e quando certo. iniziano a prendersi cura di figli, è una penalizzazione che invece gli uomini vivono in famiglia, perché non viene ancora riconosciuto il loro ruolo nella cura e nell'accudimento dei figli.
1: Questo io, Pippo, ti volevo chiedere una cosa. Tu quando sei diventato papà,
2: sì.
1: e comunque insomma lavoravi, insomma, essendo anche certo. un artista, hai viaggiato tanto, è difficile che tu stia nel stesso posto
2: per tanti mesi.
1: Quanto ti mancava stare un po' con tua figlia?
2: Ho cercato in tutti i modi di stare più vicino possibile, però alcuni momenti me li sono persi, e questa cosa io purtroppo a chi potevo chiedere i giorni a casa, cioè se non lavoravo non guadagnavo,
1: no, e quindi, partita insomma, IVA, quindi torniamo all'argomento iniziale. Guarda, ho una domanda, poi sicuramente ci sono anche domande degli ascoltatori. Tempo fa intervistai Lily Gruber e gli feci una domanda che insomma mi ha stupito nella sua risposta. Gli avevo chiesto cosa pensasse delle quote rosa, insomma parliamo di un po' di anni fa. Lei mi disse: all'inizio ero molto arrabbiata per questa cosa, poi invece ho capito che sono servite. Tu cosa ne pensi?
0: Io penso la stessa cosa, penso che le quote rosa siano la dimostrazione che abbiamo fallito nella parità con un sistema naturale, che quindi abbiamo dovuto forzare il sistema proprio perché questa parità non siamo riusciti a crearla diversamente. Quindi anch'io, come dire, quando penso alla quota rosa penso a qualcosa di necessario che sicuramente non amo come certo. concetto, ma mi rendo conto che è necessario, sì.
1: Che è fortemente necessario.
2: Ci sono molte curiosità degli ascoltatori. Nel fuori onda, parlando tra di noi, abbiamo fatto menzione di un'azienda francese che negli ultimi 5 anni ha aumentato lo stipendio delle donne del 48%.
1: E sono ancora sotto gli uomini, però.
2: Certo, okay. Però a livello dirigenziale sono passati certo. da 15 a 8 a 7, diciamo, il livello così. Molti ci chiedono: buonasera, quali sono quindi le azioni concrete che può fare un'azienda per favorire questa possibilità? Chiede Sandro da Milano. Magari lavora in azienda, domani va dal cavo, oppure lui un direttore d'azienda, non lo
1: perché
2: sappiamo.
1: Perché no?
0: Allora, Sandro ha fatto una domandona, perché effettivamente le aziende hanno un ruolo, anche lo Stato ha un ruolo. Oggi abbiamo un congedo di paternità che è tra i più brevi d'Europa, però sicuramente le aziende possono intervenire, ad esempio, per rendere il lavoro più sostenibile e più compatibile con la cura.
2: Okay.
0: Questo per non costringere, ad esempio, le madri a dover fare un passo indietro. Certo. Passo indietro può significare lasciare il lavoro nei casi più duri, ma anche ridurre l'orario. Vi do un dato su questo. Sì. Oggi il 30% delle donne in Italia, delle donne che lavorano, lavora part time. Il dato sugli uomini è del 7,5%.
1: Quando ci dai numeri ci spaventano molto, perché capiamo qual è la differenza. Ora io voglio sapere se il nostro Mario Benedetto riuscirà ad arrivare, anche perché so che vi volete molto bene, siete amici, ha detto: io la voglio salutare, voglio trovare Mario, cercate Mario, dov'è Mario Benedetto?

0: E Benedetto è arrivato, Mario!
1: Con la rima, con la rima. Ma soprattutto, più che arrivato io, lasciatemi ricordare che è tornata la DeLogo.
0: Mario, io me ne vado.
1: Siamo troppo felici.
0: Abbiamo qui Chiara Bacilieri, che insomma è una persona che tu conosci bene e ci ha raccontato veramente cose molto, molto interessanti. E volevo sentirti, dalla tua voce viva, secondo te, quanto ci vuole per far arrivare alla parità l'uomo e la donna?
1: Vuoi saperlo?
0: Vai.
1: Sembra che l'abbiamo preparata, ma io dirò credo di dire la cifra giusta. Chiara, che è un'esperta in questo, magari mi correggerà. Chiara Bacilieri, 120 anni.
0: Esatto. Hai ragione, ragazzi. Anche se non stava con noi, lo sapeva. Ora io voglio chiedere però a Chiara, tu come conosci Mario?
2: Noi ci siamo conosciuti tramite qualche evento alcuni anni fa. E hai presente quando poi dimentichi qual è stato il primo momento in cui l'hai conosciuto? Siamo entrambi due frequentatori.
1: Basta ricordare l'ultimo, almeno quello, perché dimenticare il primo è legittimo.
0: Cioè tipo feste, io dimmi se almeno alle
2: eventi
0: feste.
2: Lavorativi, eventi lavorativi.
0: No, e quindi non c'è una festa dopo gli eventi lavorativi, no?
2: No, finora non c'è stata una festa.
3: Cioè, primo impatto è stato
1: caso,
3: primo impatto è antipatico, non voglio più incontrarlo e poi
2: no, che è molto simpatico.
3: Molto simpatico.
1: Sono in viaggio in missione per conto del sapere e una di queste missioni mi ha fatto incontrare Chiara, no, proprio perché vedi, lo diciamo prima, proprio a un incontro che ho partecipato poco fa e tanti evocano l'intrattenimento, l'informazione, insomma, tutto ciò che è condivisione come elemento di comunità. Ed è vero, questa la nostra, diciamo, questo incontro è una testimonianza e poi fa unire tante voci e tante sensibilità per parlare di temi che stanno a cuore a tutti. Quindi 120 anni sono troppi, ma insieme unendo le forze forse li abbatteremo sicuramente.
0: Verissimo.
1: Serve anche a questo.
0: Red Carpet, noi nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo. Abbiamo un sacco di messaggi, fra l'altro, che sono arrivati.
3: Sì, ad esempio, sull'argomento: mio marito ha una piccola impresa artigiana e dà le chiavi ai suoi dipendenti che hanno i figli, in modo che possano entrare anche alle 4 del mattino e lavorare per, alternarsi nella gestione familiare.
0: Ma che cosa bellissima!
3: Lo vedi?
2: Questa è una pratica bellissima, perché sostenere le persone nella cura, che non è solo la cura dei figli, ricordiamoci che abbiamo una popolazione che invecchia e quindi sempre più spesso le persone si trovano anche ad avere, ad esempio, a doversi prendere cura di genitori anziani.
3: Sì, i suoceri, i nonni.
2: Esatto, quindi la cura non può mai rimanere fuori dal lavoro, la vita personale delle persone non resta chiusa fuori
0: giustissimo
2: con un lucchetto, e quindi prima le aziende capiscono questo e danno le persone
0: la
2: possibilità di conciliare le due sfere, e più avranno persone che stanno bene in azienda e che ci restano.
0: Grazie mille Chiara, noi ti ringraziamo tantissimo, ovviamente l'invito è aperto anche per altri giorni, sono contenta che almeno ti sei salutata con Mario. Noi adesso ci ascoltiamo insieme, credo. Ah no, c'è un break, vedi? È perché la scaletta la immagini.
3: Perché tu sei, aspetti Ed Sheeran come fanno tutti, si sa, è l'emozione.
0: Grazie Chiara, grazie mille.
2: Grazie a voi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
5: La spesa intelligente.
6: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
7: 2-2.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: 2-2. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
12: 2-2.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta? E incuriosisce tutti.

0: shape of you.
1: Questa è Radio 2, questo è Red Carpet. Pippo Lo Russo, io sono Andrea De Logu, siamo qui in studio in quel di Roma in via Asiago 10 e finalmente abbiamo trovato Mario Benedetto. Mario, dove sei?
2: Parigi? Tokyo?
3: Ci sono all'abbazia di Fossa Nova. Pensate, un posto meraviglioso.
1: Ma davvero, un'abbazia?
3: Sì, un'abbazia, pensa, è molto affascinante come luogo, perché chiaramente è nel cuore del Lazio,
2: sì.
3: Ma quello che l'aspetta affascinante, cari amici e cari ascoltatori, è che al di là di essere un luogo chiaramente di spiritualità, è un luogo dove nasce l'attività d'impresa, anche che nel Lazio parte addirittura dal 1600 con le prime attività, diciamo, commerciali.
1: Ma davvero? Da lì parte?
3: E quindi, insomma, la spiritualità da un lato, all'altro, insomma, il servizio alla comunità, ecco, questo è molto bello. Quindi devo dire, consiglio di vederlo, perché è un posto, diciamo, non semplicissimo da raggiungere, ma di grande fascino, eh? Di grande fascino.
1: Ma
3: qui il Red Carpet ci sta bene.
1: Quali sono i posti migliori che hai visto nel tuo secondo lavoro? Perché oltre a fare lo speaker a Radio 2, poi, insomma, fai sia il professore Luis che sì, anche moderare degli incontri.
3: Beh sì, i posti migliori che ho visto, posso dirti, al di là della bellezza, c'è una bellezza dell'estetica e una bellezza, diciamo, dell'animo. Ecco, i luoghi più belli sono le aule dove ci si confrontano i ragazzi.
1: Wow.
3: Posso dire, sono dei luoghi di grande fascino, perché si fanno dei viaggi, no? Si fanno dei viaggi tra generazioni, e se non si ha la possibilità di farlo con gli occhi, perché l'aula ha più o meno la stessa configurazione, beh, veramente gli occhi dei ragazzi ti portano lontano. Quindi lo dico veramente con tutto il cuore, e allo stesso tempo dico, Andrea, dobbiamo visitare un po', conoscere il nostro il nostro territorio, anche le città che abitiamo.
1: Vero.
3: Ecco, portare un po', veramente, perché ci sono tanti piccoli red carpet che meritano di essere calcati.
1: Verissimo.
3: Ogni
2: Bravo.
3: Nostro borgo, per esempio il Lazio, io non avevo mai visto questo posto, e ha un fascino incredibile, devo dire, si sente a livello di energia, ma anche la storia parla molto chiaro. Quindi possiamo dire che questo è un invito che la radio ci aiuta a fare, insomma,
1: e la radio lo fa, lo deve continuare a fare. Infatti noi come Radio 2 siamo proprio sul territorio. Ora, ogni volta che ci incontrerete in giro, ricordatevi di fidarvi di noi.
2: Sì, soprattutto
1: perché con
2: di
1: Michel De Sipo non si fidano, per questo lo sto dicendo, perché fra poco è il suo momento. Vediamo che cosa gli sarà successo, torniamo subito.

0: Questa è Radio 2, questo è Red Carpet. Stiamo ascoltando Talk It Over e non siamo da soli.
1: No,
0: certo che Mario è lontano, certo.
1: Sì,
0: certo che io e Pippo siamo qua vicini, ma c'è un'altra persona che sta proprio sulle nostre teste.
1: E dove sta?
0: È quasi santo, più di Benedetto.
1: Addirittura.
2: dura.
0: È quasi dura. Michel!
3: Eccomi. Allora, io ero preoccupato, ragazzi, e sono andato in giro per le abbazie di Roma, e sono tante, a cercare Benedetto. Suonavo, bussavo, mi aprivano dei monaci e dicevo: cerco Benedetto, figliuolo, qui siamo tutti Benedetti. Dico: no, Mario Benedetto. E questi dicono: Mario Benedetto. No, io non so, io sono padre Francesco, ma sono Benedetto. Comunque, io ho invitato anche i monaci a salire su Red Carpet,
0: certo,
3: ed erano diffidenti. Io ho detto prima: fidatevi di Michel, lo diciamo da giorni, e oggi.
0: Ma sono le occhiaie che non fanno in modo che di far fidare la gente di te. Fra l'altro, se volete vedere le occhiaie di Michel, andate sul profilo Instagram di Radio 2 nelle storie e potrete vedere quante occhiaie ha Michel.
1: Oppure adesso in diretta sul canale 202, che c'è una foto meravigliosa, non so dove l'abbiano presa.
3: Ah, bene, siete proprio delle brave persone, devo dire.
1: Prego.
3: Comunque, io continuo la mia missione giornaliera, ovvero di invitare la gente comune sul nostro red carpet. E tutti i nostri ascoltatori, e non solo, e oggi qualcuno, devo dire, ha ceduto.
0: Prova, sentiamo.
4: C'ho i soldi? Non ce l'ho.
2: No, io non vendo i tappeti, io la voglio portare sul tappeto rosso.
4: Ah, no, guardi, non cammino.
2: Ah, lei non deambula, ma io la vedo in forma.
4: Perché? Sì, mi ripeto.
5: Ma perché no?
2: Una volta sul red carpet, cosa vorrebbe dire a chi la sta ascoltando? Anzi, lo dica, perché io la sto mandando sul red carpet di Radio 2.
5: Dica. Io sono una tassista e vorrei tanto che ci fosse buon senso, quello che ultimamente secondo me scarseggia.
0: Ha ragione.
6: Non siamo tipe da red carpet.
2: Vuole salire sul red carpet di Radio 2?
6: Che cos'è il red carpet?
2: Il tappeto rosso?
6: Dove sta?
2: A Radio 2.
6: Ma Radio 2 che è quello, Radio 2 Social, quello che fa Barbarossa, no?
0: Anche quello.
2: Vuole salire lei?
0: No.
2: Come no?
0: Perché no?
2: Ma c'è Andrea De Logu, Mario Benedetto,
0: no,
2: Pippolo
0: ma
2: Russo.
0: Ma se ne frega.
1: Bene.
0: Hanno ragione, devono diffidare di Michel De Sì per quelle occhiaie, chissà cosa fai la notte. Già è stanco solo di parlare, capito?
1: Non ce la faccio.
0: Torniamo fra pochissimo.

0: Questa è Radio 2, abbiamo appena ascoltato Zucchero, un diavolo in me, e c'è anche adesso un diavolo in studio però, direttore.
1: Ma no, non diavolo.
0: Direttore.
2: Buonasera direttore.
1: Un angioletto.
0: Un angelo che ci controlla, perché no, siamo un programma appena nato, giustamente.
1: No, no, nessun controllo, grande libertà, grande
0: no, ci
1: gioia,
0: nel senso
1: felicità
0: che non facciamo
1: del tuo
0: pazzia.
1: Rientro no, nella casa.
2: È tornata la Delano,
1: di Radio 2. Grazie Pippo, un grande saluto alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, e quindi. Ma dove sta Mario Benedetto?
0: Mario Benedetto, stai in un'abbazia, Mario!
3: Direttore, sono a Fossanova. Coltivando le virtù dello spirito.
1: Spero per i tuoi peccati o per che cosa?
0: Mario, abbiamo due.
3: Sant'Agostino insegnava: pecca forti ter sed crede fortius, cioè insegnava a peccare fortemente, ma a credere ancora più fortemente. Quindi il peccato è ciò che innesca la via del perdono. E di conseguenza,
0: posso insomma, dire. Paraculo a quest'ora?
1: È il nostro professore.
3: Dopo Sant'Agostino, soprattutto.
1: E pagato per questo.
2: Voi dovete sapere che quando Mario se ne esce con queste sue citazioni, diciamo sempre: lui dice sempre, questo è il sapore del sapere. Capito?
3: Esatto. L'ho ottenuto nel fuori onda, ma ogni tanto lo ricordiamo anche in onda perché è un sapore inconfondibile.
0: È il sapore del sapere e questo è inconfondibile. Comunque, questo è una parte del gruppo, del grande programma che sta nascendo, che è Red Carpet. Questa è Radio 2, voi non sapete, ovviamente vedete qua il direttore dietro nella regia, ci sono tantissime persone che lavorano in ogni programma. Quando si dice una grande famiglia, si dice vero, si
1: è
0: dice
1: vero.
0: Il vero proprio.
1: Le Radio 2 è una grande famiglia, una grande ciurma, è una nave che sta andando verso lidi meravigliosi, speriamo, e siamo tutti qua a remare e a lavorare.
0: Per intrattenervi.
2: Bravi.
0: E grazie al cielo che ci siete. Torniamo subito.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos. 2-2.
6: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
7: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: è Radio 2, questo è Red Carpet e come ben sapete Red Carpet è veramente aperto a tutte e a tutti. Voi siete quasi abituati a sentire Pippolo Russo, a sentire me che sono Andrea De Logu, il nostro Mario Benedetto, Michel De Sim, ma c'è un quinto oggi che si aggiunge alla diretta di Red Carpet. Si presenti.
1: Sì, sono un disturbatore in questo momento.
0: Nome e cognome, signore?
1: Giovanni.
0: Sì, Brandi. Cognome? Ali Brandi. Che cosa fa lei in questa radio?
1: Niente.
0: Come niente? Si qualifichi. Due fiorini.
1: Faccio nulla, fate tutto voi.
0: Certo. Il direttore è entrato con noi perché volevamo festeggiare tutti insieme, dato che amiamo lo sport e Radio 2 è veramente una radio che sostiene tutti gli sportivi. Infatti raccontiamo tantissime cose che succedono in giro per il mondo. Tu il golf sostieni, lo sappiamo.
1: Sì, sì, non solo il golf, noi siamo anche media partner di Tennis and Friends, perché lo sport è legato anche alle questioni della salute.
0: Bravo.
1: E quindi sì, ci siamo.
0: E quindi ci siamo e noi oggi tutti insieme vogliamo festeggiare i mondiali di ciclismo, perché l'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella cronometro a staffetta mista.
2: Sì.
0: Che voglio dire, ragazzi, è la prima vittoria così importante.
2: Sì, sì, bella, perché poi non se l'aspettavano in molti, è la prima volta che succede, molti la stanno screditando, gli avversari, dicendo ma non abbiamo schierato i grandi campioni, intanto campioni del mondo.
0: Intanto, ecco, non voglio dire cose insomma, che a quest'ora non sono eleganti. Quindi Mario, cosa ne pensi?
3: Ma io penso che, mi sembra, se non correggetemi se sbaglio, ma uno dei dati più interessanti è che abbiamo staccato di 8 secondi i francesi, quindi insomma vinti la Svizzera.
0: Ma tu vuoi toccare questo argomento Italia-Francia davvero?
3: Scusate, io sono sempre molto accademico, quindi insomma le distanze contano.
0: Le distanze contano, hai ragione. La cosa bella è che ogni volta che so che io adesso parlo, faccio veramente un mea culpa, imparo nuovi modi proprio di vivere lo sport, perché io questa disciplina proprio precisa non la conosceva, questa staffetta mista.
2: Sì.
0: tre donne e tre uomini. Infatti mi chiedo, ma cosa si passano? Si toccano la mano? Arrivano soltanto vicino? Non lo so, direttore, tu lo sai?
1: No, non lo so, e posso dire che quando vedo quelle persone, grande ammirazione, che pedalano per chilometri e chilometri per la strada, io solo quando li guardo mi viene il
0: fiatone.
1: Sì, una fatica incredibile.
0: Lo so, questo è uno degli sport che sta riuscendo meglio ultimamente. Non so se qualcuno al 348 7300 200, insomma, va in giro in bicicletta, proprio si allena bene.
2: Molti, ci sono molti video social che vanno per la maggiore, che si allenano e poi vedono quelli schierati a 6 a 7 in fila così, ma molti ci scrivono: esatto, quando donne e uomini si mettono insieme per una giusta causa fanno sempre cose buone, ma non solo nello sport, vedi?
0: È vero, non solo nello sport. Allora, questa è Radio 2, ve l'ho già detto, cercheremo di contattare gli atleti, magari non oggi, magari domani, insomma, andiamo anche perché insomma è bella una differenza di orario importante.
2: Sì, 6 ore.
0: Quindi magari stanno dormendo, mangiando, e vi consiglio di rimanere qui perché fra poco arriva lo sfogatoio.
2: Ah.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meravigliosa, mamma mia, meraviglioso errore. Allora, intanto molti ascoltatori ci stanno scrivendo e mandando foto da Montreal, sono proprio lì, con le foto del villaggio dei ciclisti, capito? È meraviglioso. Viva l'Italia con le bandiere dell'Italia, è un tripudio.
2: Grandiosi, bello, bello, che bello. Meraviglia. Complimenti ragazzi per questa enorme vittoria nel mondiale del ciclismo. Attenzione, adesso è il vostro momento. È sempre stato il vostro momento, ma adesso a maggior ragione. Mario, stai attento, direttore, stia attento, perché è il momento dello sfogatoio. Lanciamolo. Questa è la vostra campanella, da qui si parte, da qui il 348-7300-200 è il vostro numero, è l'unico vostro obiettivo. Dovete mandare, se volete, un messaggio vocale dove sfogarvi, dove poter dire tutto ciò che non vi va nella vita, tutta la bile che vi risale proprio verso la testa, tutto ciò che vorreste cambiare ma non riuscite a cambiare, oppure qualcosa che vi fa molto ridere perché è un controsenso.
1: Brava, ci sta.
3: Credo che lo manderò anch'io.
2: Sicuramente Mario lo manderà.
3: No, perché e quindi, sto per fare la pontina.
2: Non farlo. Come deve iniziare questo messaggio?
1: Io non sopporto
2: puntini, puntini, puntini.

0: Radio 2, Red Carpet, Andrea De Logu, Pippolo Russo, Mario Benedetto, Michel Dessy, in Diretour.
1: No, no, sono qui solo per dar fastidio in questo momento.
2: Vabbè, ma scusa, ormai sei una voce del programma. E anzi, sai cosa devi fare, direttore? Lancia tu lo sfogatoio.
1: Lo sfogatoio.
3: Vabbè, un lancio articolato.
2: Vai, sentiamo il primo messaggio.
4: Che non sopporto, ci sono tante le cose che non sopporto, in realtà tra tutte l'idiozia in generale, ma in particolare non sopporto i ritardatari, cioè certo, le persone che ritardano e che ancor più all'ultimo momento avvertono che tardano mezz'ora, tre quarti d'ora, 20 minuti, però lo dicono all'ultimo momento. Ecco, i ritardatari secondo me andrebbero così redarguiti tutte le volte in modo pesante. Buona serata a tutti.
2: Redarguiti.
0: Dipende, c'è il ritardo artistico, quello da vicino.
3: Posso, però posso sul ritardo dire una, cioè, dillo, sicuramente è una questione di rispetto, però cito un sociologo che ha definito il ritardo in un modo meraviglioso, cioè un vizio da esibizionisti inflitto alla virtù dei perditempo.
2: Questa è una cosa bellissima.
0: Bravo. Bravo.
3: A voi le analisi, giusto o sbagliato, lui la definiva così.
2: Quindi scusami, secondo adesso togli i social, secondo te si può accettare un ritardo?
3: Allora, è una questione di rispetto, quindi no. Però a volte, sai, quando viene esibito la puntualità
2: certo, la sbandieriamo,
3: cioè, è una virtù, non c'è dubbio, ma le virtù
2: sono noiose,
3: esatto, dai, un po' dipende quanto ritardo.
2: Al 348-7300-200 vi stiamo chiedendo i vostri sfoghi. Un messaggio vocale che inizia con "io non sopporto", sentiamo.
5: Io non sopporto quelli che dicono "facciamo una cosa tranquilla" e poi alla fine ti organizzano una giornata con sveglia alle 7, 3 in pranzo, museo, aperitivo, cena, dopo cena. Ciao.
0: Lo dicono in molti, lo dicono. Sì, assolutamente.
2: Lo sappiamo.
0: Sì, sì, sì.
2: Abbiamo ancora tempo per ascoltare qualcos'altro? Uno, dai, ancora uno.
0: Dica.
6: Io non sopporto quelli che dicono "c'era questo ristorante dove ho incontrato questa persona". Si dice un ristorante, una persona.
0: Vabbè, comunque siamo andati a mangiare.
2: Direttore, dica.
1: Posso pure dire io che cosa non sopporto?
2: Sfogati.
1: Io non sopporto. No, non lo dico.
2: Eh no, adesso lo devi dire! Adesso lo devi dire!

0: Olivia Dean, Baby Steps, questa è Radio 2 e questo è Red Carpet.
1: Mi fa impazzire Olivia Dean, da pochi anni che la conosco, è veramente meravigliosa. C'è un altro sfogo che è arrivato scritto e ci tiene: leggetemi, non
0: vai,
1: censuratemi.
0: Leggiamo.
1: Mauro da Ferrara, non sopporto le canzoni a ritmo cumbia, capito? Quelle sudamericane, quelle un po' così, che ne so.
0: Ma non ti permettere!
1: Poi ti vedono in TV che le balli tu, capito?
0: Ma la cumbia, io ho imparato ormai a Ballando con le Stelle a ballare la cumbia, ma io insomma capisco che questo ritmo, se lo sai ballare, ti piace.
1: Le cose da carneval come oggi, mia.
0: È stato bellissimo anche questa puntata. Salutiamo il nostro Mario Benedetto. Torni domani, vero Mario?
2: Ma con piacere tutto vostro, che salutiamo e ringraziamo sempre i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
0: E certo, noi, direttore, tu torni domani, io ti do del tu, del lei, così proprio un mix.
3: No, del tu assolutamente. Domani no, se torno non lo so, questo sarà
0: vedremo.
3: Una sorpresa. Volevo salutare poi invece i nostri amici di Caterpillar.
0: Bravi, non possiamo collegarci, no, giustamente non abbiamo avvisati, peccato.
3: Insomma, Filippo e Cinzia.
0: Bravissimi.
3: Stanno facendo un grandissimo lavoro, come voi, come tutti i colleghi, tutti quanti gli amici e tutti quanti.
0: Come sta andando il giochino del telefono? Non dire niente, di soltanto bene o male.
3: Molto bene.
0: Molto bene. E allora noi ci sentiamo domani, stessa ora, stessa radio.
1: Ciao.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

www.eni.it. 22. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.

0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione. Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Ancora morti sul lavoro. A Roma ha chiuso il Colosseo dopo la caduta letale di un giovane operaio specializzato ed esperto scalatore. La corda di sicurezza non era agganciata. Un altro operaio muore a Bergamo. A Lamezia Terme è sventata in tempo una nuova aggressione ad una professoressa da parte di un ragazzino, fermato grazie alla segnalazione dei compagni. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano. Il ministro Giorgetti: non siamo in coda all'Europa. L'Assemblea ONU, l'Iran è vittima di terrorismo, dice il presidente Pezeshkian, e mostra le foto dei bambini uccisi nei raid americani. Il segretario di Stato Rubio annuncia: abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre. Elicottero russo viola per pochi secondi lo spazio aereo polacco, si alzano in volo i caccia della NATO. Per lo sport, gli europei di volley, stasera l'Italia sfida ai quarti la Finlandia. Calcio, Mancini a Coverciano prepara gli azzurri per il Belgio. Buonasera da Luciano Cozzolino. Ancora dunque due vittime sul lavoro. Cominciamo da Roma, dove un giovane operaio è morto cadendo da un'altezza di 10 metri. Chiuso il sito archeologico, la procura indaga per omicidio colposo. In corso una fiaccolata organizzata dai sindacati. Per la premier Meloni è una morte inaccettabile. Il servizio.
4: Quando è precipitato, poco dopo la mezzanotte, Andrea Moretti indossava l'imbragatura, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era collegata al dispositivo dell'operaio. L'attrezzatura sarà sottoposta a perizia per capire se ci sia stato uno sgancio accidentale oppure un errore umano. All'autopsia il compito di stabilire se il 22enne operaio specializzato in edilizia acrobatica abbia avuto un malore. Lavorava all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo con due colleghi, che però non hanno assistito alla caduta da una decina di metri. Un aiuto per chiarire la dinamica potrebbe arrivare dalle telecamere sequestrate dai carabinieri insieme ai documenti relativi all'appalto. Moretti era assunto da una ditta del suo paese, Crognaleto, nel Teramano. Il titolare è un suo parente. Lavoravano in subappalto, ma non sembrano esserci irregolarità, fanno sapere dalla CGIL, che insieme agli altri sindacati ha indetto una fiaccolata davanti al Colosseo.
5: Siamo nel sito più importante del mondo, è giusto fermarsi e fare chiarezza sull'accaduto.
4: Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato lo stop ai lavori e da metà mattinata, in segno di lutto, la chiusura dell'anfiteatro.
6: Ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto.
4: Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR2.
3: Operaio, rocciatore esperto, Andrea Moretti viveva con la sua famiglia a Crognaleto, in provincia di Teramo. Il padre perse la gamba in un incidente sul lavoro.
7: Amava le montagne della sua terra, l'equitazione, il tiro con l'arco. Tutti oggi lo descrivono come un giovane solare pieno di passioni. Andrea Moretti, 22 anni appena, aveva scelto di seguire le orme del padre. Dopo il diploma si era trasferito a Firenze per studiare la scuola delle belle arti, ma poi aveva preferito lasciare gli studi e iniziare subito a lavorare. Si era specializzato in lavori in quota, un mestiere che spesso lo aveva portato lontano dalla sua Crognaleto, nel Teramano, fino al cantiere del Colosseo, di cui andava particolarmente fiero. Andrea lascia tre sorelle maggiori, i genitori Patrizio e Silvana, che nella notte hanno raggiunto subito Roma dopo la notizia della tragedia e a cui è toccato il terribile rito del riconoscimento formale all'Istituto di Medicina Legale. Il papà, ex operaio, anche lui anni fa aveva avuto un brutto incidente, aveva perso una gamba, una prova durissima per la famiglia Moretti, ora la scomparsa del figlio così giovane, il ricordo commosso del sindaco di Crognaleto, Orlando Persia.
8: Intera collettività di Crognaleto è sotto shock, ragazzo solare, con il sorriso stampato in bocca, mi piace ricordarlo così, Andrea. 22 anni è dura.
7: Il riconoscimento formale all'Istituto di Medicina Legale. Il papà, ex operaio, anche lui anni fa aveva avuto un brutto incidente, aveva perso una gamba. Una prova durissima per la famiglia Moretti. Ora la scomparsa del figlio così giovane. Il ricordo commosso del sindaco di Crognaleto, Orlando Persia.
8: Intera collettività di Crognaleto è sotto shock. Ragazzo solare, con il sorriso stampato in bocca. Mi piace ricordarlo così, Andrea, 22 anni è dura.
7: Eleonora Fioretti, GR2.

0: di Jovalin Lazri, ucciso a Bel di Sero d'Alba nel Cuneese domenica notte durante un tentativo di furto. L'esame dovrà chiarire se sia stato colpito mentre era già in fuga, come ipotizza la procura di Asti. Accusato dell'omicidio Roberto Mollo, 35 anni, a lui contestato anche il tentato omicidio dei complici della vittima in fuga dagli spari, disposta anche una perizia balistica. E alla Lamezia Terme un 14enne progettava di accoltellare la sua insegnante, ma i compagni lo hanno scoperto e hanno dato l'allarme.
1: Aveva annunciato su Telegram la sua intenzione di accoltellare l'insegnante d'italiano che l'anno scorso lo aveva bocciato, ma i compagni di scuola hanno avvertito un adulto che ha poi dato l'allarme. I carabinieri hanno trovato il coltello in un bagno di un istituto comprensivo di Lamezia Terme e l'hanno sequestrato con lo smartphone del ragazzo. Ora il 14enne di origine marocchina è stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro. La docente, vittima designata, è in stato di shock.
2: All'inizio non ci volevo credere, ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
1: La dirigente scolastica ha dichiarato che il ragazzo non era considerato problematico, ma che ora va aiutato, e ha ringraziato i suoi compagni di scuola che non si sono girati dall'altra parte, evitando così un altro delitto.
3: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia. Io penso ovviamente anche al ragazzo, perché ha bisogno di aiuto.
1: Giancarlo Rossi, GR2.
0: E torniamo alla notizia di apertura, perché è appena uscita un'agenzia. Il ministro Giulia ha disposto la chiusura del Colosseo anche domani e fino a nuova disposizione in segno di lutto. E cambiamo pagina, siamo allo scenario economico. L'OCSE rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia per il 2026. Lavoriamo per tagliare le tasse al ceto medio, dice il ministro dell'Economia Giorgetti.
4: Ci sono due fattori che impattano sulla crescita italiana migliore del previsto: i consumi delle famiglie e gli investimenti anche legati al PNRR europeo. Il risultato è un PIL che nelle stime OCSE sfiora l'1%, nonostante uno scenario complesso che fa da sfondo: la crisi energetica di Hormuz, i dazi, i dubbi collegati all'intelligenza artificiale. I conti italiani reggono, dice al Question Time della Camera il ministro dell'Economia Giorgetti.
5: E naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
4: Poi le riflessioni sulla prossima legge di bilancio. Puntiamo a tagliare ancora le tasse al ceto medio, ha detto Giorgetti, con l'allargamento dello scaglione al 33% anche sopra i 50.000 euro di reddito. Sull'eliminazione del bollo auto per le auto di piccola cilindrata si lavora per rendere stabile nel tempo la misura. Paola Nania, GR2.
0: Ritorno al nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega, già passato alla Camera lo scorso giugno. Il provvedimento dà al Governo il mandato di disciplinare la materia con la costruzione di nuove centrali e la produzione di energia elettrica. Promessa mantenuta, scelta coraggiosa e di buonsenso, il commento di Giorgia Meloni. All'estero, a New York, la seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attesa in serata all'intervento del leader ucraino Zelensky. Dal Palazzo di Vetro il presidente iraniano Pezeshkian ha intanto replicato alle parole di Trump. Il corrispondente.
6: Il presidente americano ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo. Il tono di sfida è di Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano, che dal podio delle Nazioni Unite ricorda l'uccisione del leader supremo Khamenei e mostra le foto delle vittime civili delle bombe americane e israeliane. Dice: non ci pieghiamo, prosegue il presidente della Repubblica Islamica, non cerchiamo l'egemonia, la forza militare ci serve solo per difenderci e l'energia nucleare solo per il progresso economico. L'unico delegato americano presente in aula esce all'inizio del discorso, mentre Pezeshkian attacca l'insopportabile bullismo di Washington. E bulli del Medio Oriente, Trump aveva definito ancora ieri gli iraniani, sempre all'ONU, annunciando di essere a un bivio: trovare un'intesa o annichilire Teheran, che non potrà mai avere l'atomica. Oggi in primo piano anche il dossier Ucraina. Zelensky interverrà al Palazzo di Vetro. Intanto a New York il segretario di Stato americano Rubio e il ministro russo Lavrov si sono visti. Kiev e Mosca vogliono una tregua su grano ed energia, dice Rubio, annunciando allo stesso tempo che gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 di Miami a dicembre. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
0: La Polonia ha denunciato lo sconfinamento di un elicottero russo per 42 secondi, che ha comportato l'immediato decollo dei caccia. Mosca sta testando nuovamente la prontezza della nostra difesa aerea, ha denunciato il ministero della difesa di Varsavia. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha affermato che Mosca è pronta a negoziare sull'Ucraina, ma non sospenderà le ostilità.

0: nel corso delle trattative. E cambiamo decisamente pagina. Oggi è la giornata nazionale della pasta alla norma, il tipico piatto della cucina siciliana, è celebrato in un incontro con produttori e chef al Senato della Repubblica.
1: Signora Saridda, chista è una vera norma. Era il 1920 quando Nino Martoglio, poeta e buon gustaio catanese, pronunciò queste parole durante una cena davanti a un piatto di pasta, paragonandolo all'opera lirica capolavoro di Vincenzo Bellini. Da allora la pasta alla norma è uno dei simboli della tradizione gastronomica siciliana e oggi è celebrata in una giornata nazionale come simbolo di identità culturale e di eccellenza italiana. Lo chef catanese Sebi Sorbello.
2: Per la Sicilia la pasta alla norma rappresenta una delle grandi tradizioni sia culinarie legate all'arte. Oggi è celebrata perché la norma è diventato un piatto nazional popolare che rappresenta i grandi colori e i grandi profumi della Sicilia.
1: Allora, qual è la vera ricetta della pasta alla norma?
2: È una salsa di pomodoro fatta con olio extravergine d'oliva, aglio, pomodoro fresco siciliano. Alla fine della cottura viene aggiunto questo basilico fresco, viene mantecato con la melanzana fritta, dopo viene cosparsa di ricotta salata, asciugata con il sale e con il sole di Sicilia.
1: Maria Cristina Cusumano, GR2.
0: Settembre, tempo di bilanci, anche in musica.
3: Oh no, oh no.
0: Dopo il Summer Tour 2026, le Bambole di Pezza tornano con il nuovo singolo Settembre, quella sensazione di malinconia e di sospensione che accompagna la fine dell'estate, ma anche la voglia di ripartire e di affrontare le incertezze del futuro. Il brano fa parte dell'album 5, il quinto pubblicato dalla rock band tutta al femminile, protagonista dell'ultimo festival di Sanremo con la canzone Resta con me.
3: È una sigaretta fra i denti.
0: E siamo allo sport, con noi Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo.
4: Ciao Luciano, buonasera a tutti.
0: Allora, cominciamo dalla pallavolo. Stasera Italia in campo per i quarti di finale degli europei.
4: Eh sì, dopo la vittoria con la Danimarca, gli azzurri affrontano la Finlandia alle 21.05 a Torino per giocarsi un posto fra le migliori quattro. Sentiamo al microfono della nostra inviata Manuela Collazzo il centrale Gianluca Galassi.
5: Siamo stati bravi noi a crescere sempre di più per cercare poi di arrivare a queste partite qua da dentro fuori nel miglior modo possibile. E con la Finlandia ci aspettava una partita tosta. Conosciamo alcuni giocatori, alcuni hanno giocato in Italia, altri li abbiamo visti a livello internazionale e sappiamo che è comunque una partita dentro fuori, dobbiamo rispettare i nostri avversari e mettere tutto quello che abbiamo in campo.
4: Azzurri che in caso di vittoria incontreranno venerdì la Francia in semifinale.
0: Anche la nazionale di calcio oggi.
4: Eh sì, venerdì ci sarà Italia-Belgio, esordio degli azzurri in questa edizione di Nations League. Italia che continua la preparazione a Coverciano. Oggi ha parlato il centrocampista della Lazio, Davide Frattesi. Sentiamo cosa ha detto sul ritorno di Roberto Mancini, CT, che nel 2023 aveva improvvisamente lasciato gli azzurri per andare ad allenare l'Arabia Saudita.
6: Io sono molto contento che sia ritornato perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi, sono sicuro perché ne abbiamo parlato. E poi la verità è che non sono cose nostre alla fine e credo che neanche si debba fargliene una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio dire quante persone non avrebbero fatto così, quindi le chiacchiere per quanto riguarda stanno a zero, siamo tutti contentissimi di riaverlo qui con noi.
4: Oggi a Coverciano c'era anche il presidente federale Malagò per il sorteggio della Unity Eurocup, quinta edizione del torneo calcistico europeo per l'inclusione sociale organizzato da UEFA e Agenzia ONU per i rifugiati.
0: E per lo sport è tutto, ringraziamo Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Alessandro Adriani e Federico Foroni. Potete riascoltare anche questo giornale su RaiPlay Sound. Ora la linea va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22.30.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Amici e buonasera ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma più amato.
1: Beh, da sicuramente da chi va in monopattino, Filippo.
0: Può essere, sì, dai, parcheggiandolo bene, poi vai, sì, certo, sì, correttamente.
1: E ti direi sì. Anche da Simona, che a quest'ora via la lavatrice.
0: A quest'ora?
1: Da Simona sempre.
0: Subito prima di cena.
1: Prima vabbè. Di cena. O magari sì, proprio. E la stende dopo cena.
0: E la stende dopo cena. Va bene, ci sta, bene, bene, bene. Grazie anche a Simona. Allora, e poi.
1: E beh, per esempio, so, da chi ha lezione all'università?
0: A quest'ora.
1: E ma delle serali, Filippo.
0: Allora, cioè... le serali sì, sono le superiori o le medie, vabbè. Però insomma non, perché... no, non credo.
1: Ah, perché tu non hai voglia di studiare,
0: no,
1: e quindi
0: io
1: alla
0: sì,
1: sera non
0: ho
1: studi.
0: Dato. No, va bene, va bene. No, ma va bene, vabbè, va bene. Anche se siete all'università, va benissimo. Restate qua all'ascolto di Radio 2 con un saluto e un abbraccio anche agli amici di Red Carpet che ci hanno appena lanciato.
1: Ciao, amici.
0: Da Roma. Li abbracciamo forte, secondo me sapevano qualcosa su The Ring, ma non diciamo niente.
1: Io non
0: ma
1: voglio
0: non diciamo
1: sapere niente.
0: Vediamo alle 20 in punto chi risponde. Il direttore aveva un sorriso che qualcosa tradiva.
1: Sornione.
0: Va bene, vediamo. Oggi giornata incandescente,
1: sì.
0: Perché lo sai, gioca l'Italia stasera.
1: Sì.
0: L'Eurovolley scende in campo a Torino. Io stamattina ero lì a Torino. È
1: lo
0: un
1: sai
0: traffico
1: che,
0: pazzesco.
1: Certo, sono a Torino, poi sai che io mi eccito tantissimo,
0: sì.
1: Per queste cose.
0: Beh, per forza.
1: Però no, ma voglio imparare.
0: Brava.
1: Ma voglio imparare. Però
0: brava.
1: Partiamo, insomma, da
0: bene,
1: cose.
0: Bene, dai,
1: pregne,
0: bilancio,
1: bene,
0: bisogna,
1: bene della,
0: bilancio,
1: della puntata. Allora,
0: sì.
1: Bene, bene, Filippo, l'eclissi di sole tra un anno, ad agosto 2027, perché si vedrà dall'Italia.
0: Ah, sì?
1: Sì, si vedrà bene, praticamente in un'area precisa della
0: sì.
1: Sicilia.
0: Benissimo.
1: E non sarà notturna, ma a mezzogiorno,
0: bello.
1: Il 2 agosto, quindi direi che possiamo prenotare.
0: No, Cinzia, male,
1: perché?
0: Male, perché oggi sono uscite le notizie su tutte le agenzie, su molti siti di news online. È già tutto sold out nell'area in cui si vedrà meglio, ovvero a Lampedusa.
1: Ma no,
0: 99,8%
1: ma
0: di oscuramento, 100% sold out tutto, alberghi,
1: ma dai,
0: hotel.
1: Ma una volta
0: Airbnb,
1: che vogliamo
0: tutto.
1: Andare noi, vabbè, ci andiamo l'anno dopo, dai.
0: No, non si può andare.
1: Perché?
0: No, non è che c'è ogni anno.
1: Ma non,
0: tu,
1: ah no.
0: Ma non è un calendario astronomico assurdo.
1: Quest'anno sì, l'anno
0: no,
1: prossimo l'anno tra due anni.
0: No, no, non è così, vabbè, ma
1: vabbè,
0: fa niente.
1: Vabbè.
0: Bene, bene, che
1: feste.
0: C'è. No, ma figurati, bene, bene. Noi ci eravamo persi la giornata nazionale della pasta alla norma.
1: Ma
0: meno
1: ma
0: male abbiamo... ce l'hanno ricordato gli amici del giornale
1: del
0: radio
1: GR, certo.
0: Che salutiamo e ringraziamo. Se ci fosse qualora ci fosse all'ascolto uno chef
1: sì.
0: O,
1: qualcuno che la sta magari già mangiando,
0: ecco. o mangiando
1: cucinando.
0: O cucinando,
1: insomma, fateci sapere al 348 7300 200.
0: Dai, giornata nazionale della pasta alla norma, festeggiamola anche qua a Caterpillar.
1: Sì, dai, dai, dai,
0: anche perché fra poco andiamo, preparati. A Pavia,
1: sì.
0: Tienti forte.
1: Mi tengo.
2: IMI EDN, centri odontoiatrici, vi invita all'ascolto di Caterpillar. Cosa so?

0: È tornato alla grandissima fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, con la sua goia, alle 19.51 in diretta a Caterpillar su Radio 2. Cinzia, tienti forte, perché andiamo a Pavia, dove la città è in subbuglio. Perché si sta preparando una rivoluzione dei 30 km orari, come hanno fatto a Bologna,
1: come hanno fatto ad Olbia. Tra l'altro, approfittiamone per chiederlo agli amici di Bologna e Olbia come sta andando, no, questo esperimento della città 30 all'ora. 3487 300 200, intanto raccontateci come sta andando.
0: A me era capitato,
1: e a tutti, insomma, se siete d'accordo o no, perché si può essere d'accordo.
0: A me era capitato di incontrare il sindaco di Olbia, un signore molto simpatico, che rivendicava di essere stato il primo, perché diceva: ma tutti dicono Bologna, tutti dicono, invece sono stato io il primo.
1: Prima è Olbia,
0: il primo è stato Olbia, è Olbia, poi è arrivata Bologna. Tra l'altro, due sindaci di due sponde diverse, uno a centrodestra, uno a centrosinistra.
1: Quello di Olbia sui 30 allora,
0: insomma,
1: pensa te.
0: Mi aveva detto: no, no, qui adesso va molto bene, ma sono stato io il primo. A Pavia si sta preparando la rivoluzione, oggi ne parlano gli amici della provincia pavese, giornale che è diretto da una donna, quindi abbiamo fatto una doppietta ieri Agnese Pini, oggi dalla provincia pavese c'è Manila Alfano. Buonasera Alfano.
2: Buonasera
1: Alfano.
0: È già in redazione, cioè è già a casa, è ancora in redazione, dov'è?
2: No, noi allora in questo momento in redazione, grazie per l'invito. Effettivamente, come giustamente avete detto voi, la città è in subbuglio. È in subbuglio perché appunto adesso arriva, diciamo, questo piano, no? Questo piano presentato, piano attuativo presentato appunto dall'amministrazione, che in questo caso è un'amministrazione di centro-sinistra, quindi facciamo 2-1 in questo caso.
0: 2-1 ci sta.
2: Olbia, Olbia, Bologna, e adesso torniamo al centro-sinistra e coinvolgerà 32 zone zone del centro, dentro i quartieri residenziali e le aree scolastiche, insomma un po' tutta la zona.
1: Ecco, quindi, e appunto diceva direttore, come sta andando, cosa dice la cittadinanza?
2: Allora, diciamo che la cittadinanza, diciamo che è abbastanza scettica, no? Per certi versi, perché come sempre, allora qui c'è da dire una cosa, come sempre questi cambiamenti sono cambiamenti ad alto impatto, diciamo così. E quindi, diciamo, c'è un po' di scetticismo di fondo, di base, ecco, diciamo così. E anche perché molti, i ristoratori ad esempio, dicono: Città 30 va bene, però ad esempio ci sono tanti altri problemi, come ad esempio le buche, che è un annoso problema.
0: Quello è un classico,
2: questo è un grande classico, un po' di tutte le città, e Pavia non è da meno. E poi c'è un altro problema, che sono i parcheggi, insomma manca per alcuni,
0: è grande
2: per
0: tema,
2: alcuni mancano
0: grande tema della mobilità, no?
2: Tema della mobilità, e quindi insomma mancherebbe anche un multipiano, un parcheggio, un parcheggio che possa insomma un po' essere da connettore, no? Diciamo, di tutto questo grande progetto.
0: Ma
2: staremo a vedere.
0: Lì che cosa dicono? Lei dirige anche Mamme Magazine, che è un altro magazine invece molto molto seguito da chi ha figli. Che cosa dicono quelli che per esempio portano i bambini a scuola? Perché ci pare di capire, Pavia è un po' l'evoluzione di Bologna. Bologna ha tenuto i viali a 50 all'ora, Pavia ha fatto un po'
2: noi
0: a macchia di leopardo, no?
2: Esatto, noi facciamo un po' la stessa cosa. Beh, teniamo conto che è una città, diciamo, di 72.000 abitanti, più 30.000 studenti universitari. È un po' la dinamica della città è questa. Allora, c'è un centro storico, un bellissimo centro storico che invito tutti a visitare. Ci sono possibilità, diciamo, ci sono le distanze che permettono di andare con la bicicletta, quindi è una città che ancora
0: molto a misura di ciclista.
2: A misura di ciclista, infatti le persone vanno spesso in bicicletta perché le distanze lo consentono. In uno, nel piano, oltre alla Città 30, devo dire che però c'è anche un progetto di ampliamento, no? Di ciclabili,
0: delle
2: quindi
0: piste,
2: di marciapiedi, esatto, di sì, aumenti di marciapiedi per i pedoni, per le aree, diciamo, pedonali.
0: Allora, facciamo così, Alfano, facciamo che sì, ci risentiamo fra un paio di mesi, uno o due mesi, facciamo un check di come sta andando.
2: Benissimo, okay? Benissimo, facciamo un check e io sarò in grado di, diciamo, di darvi tutto il check possibile, immaginabile, anche perché poi partirà all'inizio dell'anno, quindi nel 2027.
0: È la fase, questa
2: poi,
0: è la fase quando, di test.
2: Esatto,
0: poi,
2: adesso, ma allora c'è una fase di test anche perché comunque l'amministrazione ha appena lanciato un questionario aperto a tutti, ovviamente anonimo.
0: Giusto, giusto, sì, si ascolta la cittadinanza.
2: Che vuole capire esatto fino a
0: giusto,
2: che punto
0: giusto,
2: lo scetticismo serpeggia.
0: Certo. Beh, allora ci fermiamo qua, poi faremo un bel confronto Pavia, Bologna,
2: bellissimo,
0: Olbia,
2: bellissimo.
0: In diretta a Caterpillar, metteremo insieme i tre sindaci, i tre giornali delle tre città,
1: certo,
0: sarà bellissimo, sarà stupendo, anche perché tanti nostri ascoltatori, tante ascoltatrici sono in macchina e quindi sono loro i primi, le prime a dire come la pensano sui grandi cambiamenti della mobilità. Grazie davvero per essere stata
2: bellissimo
0: con noi. Una delle
2: grazie a voi, buona serata.
0: Grazie,
1: buona serata,
0: grazie,
1: direttore.
0: Una delle poche per ora,
1: sì?
0: Ma speriamo siano sempre di più donne a dirigere un quotidiano, era la direttrice della provincia pavese e di Mamme Magazine, era Manila Alfano.

0: Alle 19.59 arrivano i Talking Heads su Radio 2. La loro Road to Nowhere è diventata un inno di tutti quelli che ascoltano la radio e Caterpillar in coda molti anni fa, grazie a una delle tante felici intuizioni del maestro della radio italiana Sergio Ferrentino, che prese questo brano e disse: tutte le sere quelli che sono in coda ci chiameranno perché stanno andando da nessuna parte, perché sono fermi in una coda infinita. E allora che gioia risentirlo in questa serata alle 20 in punto, Road to Nowhere, per quelli che ci stanno raccontando della pasta alla norma.
1: Per quelli che ci stanno raccontando della...
0: 30.
1: Ma adesso, per adesso c'è tanta pasta alla norma, perché appunto ci dicono la scienza crede a torto che la vita sia basata su carbonio e idrogeno, mentre invece è basata su ricotta e melanzane. Davide da Roma, quanta saggezza Davide, quanta
0: sta,
1: verità.
0: Ci sta, sentiamo i WhatsApp audio subito sui 30 km orari.
2: Carissimi amici di Caterpillar,
0: ciao.
2: Io vivo in una città del Piemonte, 25.000 abitanti circa, sì. E il centro storico da tanti anni riporta il 30 km all'ora.
0: Sì.
2: Devo dire però che gli automobilisti sono molto indisciplinati e forse la regola la rispettano a dir tanto un 3%. Infatti noi che abitiamo in centro storico dobbiamo sempre fare molta attenzione ad attraversare le strade. Ciao ciao Bruna.
0: Ciao ciao Bruna,
1: sarà
0: grazie.
1: Un comune
0: ciao,
1: ricchissimo
0: ciao, ciao.
1: Per le multe.
0: Non so se però li multano tutte il 3%.
1: Sono il 3%.
0: Sì, forse sì.
1: Comune
0: un altro. Ce n'è un altro, sentiamo.
3: Ciao Giuseppe da Olbia.
0: Ciao Giuseppe.
3: Olbia. I 30 km orari in generale potrebbero essere una buona idea, ma in certi punti sono esagerati. Come direbbero qua, esagerati proprio. Sono una gran rottura di palle.
0: No, non dire
3: in certi
0: questo.
3: Punti della città,
0: questo
3: 30
0: non si può
3: chilometri
0: dire.
3: È davvero. Scendi e vai a piedi.
0: Allora, qua a Caterpillar potete dire tutto quello che volete, le opinioni sono tutte legittime, ma con garbo, con eleganza.
1: Con garba, le parolacce.
0: Qui sono vietate le parolacce.
1: Le parolacce
0: proprio
1: non
0: come
1: si dicono, perché sennò Filippo ci sgrida.
0: Giusto.
1: Ecco.
0: Sono le 20.01, Cinzia, anzi le 20.02 in questo istante.
1: Il momento è
0: giunto,
1: arrivato.
0: Sì, il tempo di The Ring.
1: Andiamo.
0: The Ring. Sigla. E siamo pronti per una nuova puntata.
1: Mi siedo.
0: Sì, sì, fai bene.
1: Mi smetto comoda.
0: Vogliamo ricordare il cammino di questa settimana,
1: allora,
0: di The Ring, Cinzia.
1: Allora, abbiamo avuto Emanuela Cappello, stand-up comedian,
0: di cui ci
1: che
0: siamo
1: aveva
0: poi
1: ricevuto il telefono da Andrea De Logu.
0: Sì, della Cappello poi ci siamo
1: e poi
0: innamorati.
1: Ci siamo innamorati perché il giorno dopo in redazione ci siamo guardate le clip comiche che cioè, sui social, insomma, sono meravigliose.
0: Bravissima,
1: Emanuela Cappello, andate a cercarla.
0: Bravissima.
1: E poi ieri sera, lei insomma ha pensato bene di passarlo a una collega stand-up comedian, Monir Gassem, che adesso poi Filippo si arrabbia se cito la 7.
0: No, va bene,
1: che
0: va bene.
1: È stata propaganda, insomma, ha fatto programmi che però
0: bene,
1: non sono in Rai e quindi Filippo si arrabbia se
0: va bene, va bene, va bene. Monir Gassem.
1: Però diciamo stand up comedian, che però attenzione,
0: brava anche lei.
1: Bravissima,
0: brava
1: ieri
0: anche lei.
1: Sera lei era a Roma,
0: sì?
1: Ma oggi appunto è venuta a Milano perché stasera si sarebbe insomma esibita
0: a Milano.
1: A Milano. Quindi sarà a Roma, sarà a Milano.
0: Le abbiamo sconsigliato la gita a Milano in questi giorni proprio perché siamo nel mezzo della Fashion Week.
1: È vero.
0: Le strade sono impraticabili. Anche Torino, da questo punto di vista.
1: Cancella la data, tipo.
0: Sì, potrebbe
1: cancella
0: essere,
1: la data.
0: Potrebbe essere. Torino per altri motivi, perché inizia il Salone del Gusto domani,
1: certo.
0: Ma stasera c'è l'Italia del pallavolo che gioca. Fra poco andiamo a Torino a sentire com'è la situazione, ma prima di Torino.
1: Sì.
0: Se tu sei pronta, Cinzia.
1: Dai.
0: Dimmi una cosa, su cosa scommetti? L'ha dato a un'altra comedian oppure ha cambiato area, genere?
1: Guarda, io questo non te lo so dire, Phil.
0: Secondo
1: me The Ring è a Milano.
0: Ma perché?
1: Lo ha portato a Milano, Filippo. Lo ha portato a Milano. E in effetti hai ragione, potrebbe essere nelle mani di un altro stand-up comedian, magari un collega che è andato a vederla.
0: Se fosse.
1: Non lo so.
0: Se fosse
1: però,
0: a Milano, noi avvertiremmo un cambiamento.
1: Un'energia.
0: Nel campo magnetico, nella forza intorno a noi,
1: Filippo,
0: come
1: è,
0: dicono a Guerre Stellari.
1: Ma non è neanche uno smartphone.
0: Sì, hai ragione.
1: E cioè,
0: va bene,
1: non c'è neanche il viva voce per
0: guardo
1: dirti.
0: Luca Micheli, il nostro regista. Guardo Adriano Totaro, il nostro tecnico. Oggi controllo del mixer, guardo Maya Giudici in redazione e vedo un conto alla rovescia. 3, 2, 1, chiamiamo.
1: Vabbè.
0: Che tensione, Cinzia.
1: Che momento.
0: Che tensione. The Ring, il telefono che squilla a nostra insaputa. Noi non sappiamo chi.
1: Anche se.
0: Lo sta. In questo momento.
1: Sto per morire, aveva detto che non se lo sarebbe accollato. Cosa
0: sì,
1: vuol dire?
0: Che non voleva.
1: Che non voleva portarlo a Milano. Il telefono, no?
0: Sentiamo, tarda a squillare. C'è grande tensione anche in regia, eh? Voi dovete immaginarvi.
1: Eh sì.
0: Una. Eccolo, squilla. Vai.
1: Vai.
4: Monto Caterpillar.
0: Sì.
1: Pronto.
0: Ciao.
1: Benvenuto, un uomo.
0: Uomo.
1: Un uomo.
0: Forse il primo uomo, erano tutte donne, no?
1: È il primo, Fittipaldi.
0: Ah, no, il primo, è vero. Sei il secondo uomo.
1: Sei il secondo uomo di The Ring.
0: Sì.
4: No, mi dispiace, ma vi state sbagliando.
1: Ha sbagliato numero?
0: Perché? In che senso?
4: No, state sbagliando genere.
0: Ah, ah, ok, scusa. Non, vabbè, insomma,
1: che
0: sei
1: gaffa.
0: Hai una voce maschile, ma va bene, per noi va bene qualsiasi genere, guarda.
1: Allora,
0: quello in cui ti identifichi per noi va bene.
1: Le domande però, dai, andiamo.
0: Sei a Roma?
1: Bravo.
4: No, non sono a Roma, sono a Milano.
1: Te l'ho detto, te l'ho detto.
0: C'hai preso.
1: Te l'ho detto.
0: Mitica.
1: Collega di Monir Ghassem?
4: Sì, esatto.
1: Ah, stand up comedian.
4: Esattamente.
1: Stand up comedian.
0: Ok, milanese quindi, o sei qui a Milano per la settimana della moda?
4: No, la settimana della moda non mi vuole, quindi no, sono a Milano per lavoro perché mi esibisco a Milano. Per
0: ok, allora, per capire anche meglio chi sei, ci fai, se si può fare in diretta alla radio, siamo sempre la RAI, ecco, insomma, ci fai l'inizio del tuo spettacolo, cioè come inizia una tua serata, un tuo spettacolo, qualcosa che...
4: Non ve lo posso fare perché c'è all'interno tutto nella mia presentazione, quindi vi direi praticamente tutto.
0: No, ok.
1: Allora,
0: ma, senti,
1: aspetta, io, ma Comedy Central Propaganda Live, diciamo un po' i programmi, no, della...
0: LOL, hai vinto LOL?
1: Sempre questa domanda.
4: No, non ho vinto LOL, ma ho fatto Comedy Central, più edizioni.
0: Più edizioni Comedy Central.
1: Vedi.
0: Puoi dirci le iniziali del tuo nome, del tuo cognome o del tuo nome d'arte?
4: LP.
0: LP.
1: Laura.
4: Sì.
1: Laura?
4: Sì.
1: Laura Pusceddu?
4: Esattamente.
1: Laura
0: Pusceddu. Laura Pusceddu.
1: Grazie Laura, guarda, è la prima volta che indovino.
0: Grande Cinzia, grande Cinzia.
1: Soddisfazione.
0: Beh, Laura, complimenti intanto
1: che
0: perché
1: meraviglia.
0: Cinzia è una tua, possiamo dire, estimatrice.
1: Beh, ma ragazzi, ma io ti giuro che
0: la Pusceddu.
1: Sono emozionata, Phil.
0: E Laura, ma scusa, ma sei a Milano e non approfitti della settimana della moda?
4: No, te l'ho detto, la settimana della moda che non vuole me.
0: Ok.
4: Io e la moda siamo due mondi separati.
0: No, ma dico, non ne approfitti magari per prenderli un po' in giro, bonariamente, per approfittare insomma di questo. La città è invasa, hai visto, no? Da modelle,
4: sì.
0: Buyer giapponesi, giornalisti giamaicani, c'è di tutto.
4: Hai ragione, potrei pensarci. Di solito tratto altre tematiche, quindi però potrei scriverlo un pezzo sulla settimana della moda.
1: Voglia. Laura, ma siccome si parla tanto, no, di questo politically correct, insomma, che poi vabbè, ognuno per carità la pensa a modo suo, tu come ti regoli con i tuoi spettacoli?
4: Allora, io con i miei spettacoli in realtà da una parte è un pochino più semplice perché io parlo dall'interno di una comunità, essendo io una ragazza trans.
1: Sì. Sì.
4: Seconda cosa, io penso che in realtà chi dice che c'è il political correct non si possa dire più nulla, solitamente chi non è capace di scrivere qualcosa di intelligente su questi argomenti. Quindi io cerco sempre di scherzare su tutto, ma di dare sempre un risvolto in qualche modo satirico.
1: Certo.
4: A quel che dico. Okay?
0: Beh,
4: quindi,
0: certo.
4: Quindi insomma, io cerco di coinvolgere sempre un po' tutti e sono anche molto autoironica sulla mia comunità, quindi.
1: Ma Laura, ma esiste ancora qualcosa di cui, diciamo, nel 2026 un comico non può ridere? Cioè tu ti poni un limite?
4: Sì, penso che sì. Ci siano. Però allora sì, sicuramente gli argomenti secondo me riguardano, diciamo, la la violenza, secondo me sono quelli un po' più delicati, su cui è meglio secondo me evitare. In generale il mio limite è semplicemente capire chi sto colpendo, nel senso la mia battuta sta prendendo in giro diciamo una minoranza o sta prendendo in giro magari un modo di vedere quella minoranza, perché sono due concetti differenti, ecco.
0: Beh, stiamo volando altissimo, complimenti.
1: Sì, interessante.
0: Anche nei pochi minuti di The Ring si possono affrontare tematiche importanti.
1: Dove ti possiamo vedere, Laura, prossimamente?
4: Allora, io se volete vi aspetto a Milano il 24 ottobre allo Slow Mill, dove farò la prima del mio nuovo spettacolo.
1: Oh, che bello.
0: Come si chiama questo spettacolo?
4: Il mio nuovo spettacolo si chiama Effetto Albano, è uno spettacolo popolare.
0: Va bene,
1: il titolo meraviglioso,
0: allora, il titolo già dice
1: dire.
0: Tanto facciamo una cosa adesso, Laura, intanto dici se hai già mangiato, se devi andare a cena.
4: A breve mangerò,
0: ok. Guardi la partita dell'Italia stasera, il volley?
4: No, stasera guarderò uno spettacolo di stand-up comedy.
0: Ok, beh, certo, della Monir Gassef che è venuta a Milano, chiaro. Va bene.
1: Sai, hai una grande responsabilità, Laura, perché The Ring adesso è a Milano, durante la Fashion Week può succedere di tutto.
0: Attenzione, perché
1: c'è Jennifer Lopez in giro.
0: C'è Jennifer Lopez, ci sono le star di Hollywood. Tieni presente che siamo quasi arrivati al limite di giorni consecutivi in cui si può passare The Ring a un collega, cioè oltre un certo limite basta gli stand up comedian, dovete passarlo a un calciatore, dovete passarlo a un cantante oppure a uno scienziato che ha scoperto la cura per la caduta dei capelli, capito? Cioè deve essere una persona interessante che però non fa parte del vostro giro, quindi il gioco diventa
1: una
0: ancora più difficile.
1: Una grande responsabilità, Laura.
0: Va bene.
4: È una grandissima responsabilità. Va bene.
0: Allora, noi intanto ti abbracciamo forte, ti ringraziamo per aver risposto a The Ring quest'oggi. Ci raccomandiamo, noi non vogliamo sapere nulla, però hai in mano un oggetto prezioso che appartiene alla comunità degli ascoltatori di Radio 2 che aspettano e sognano per tutto il giorno in attesa di questo momento. Quindi sappi che ti penseremo tutti per 24 ore, ok?
4: Cercherò di usarlo al meglio questo potere. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata, allora.
0: Grazie. Ti abbracciamo fortissimo. Amici e amiche, era a The Ring Laura Pusceddu. I denti naturali sono un patrimonio da proteggere per tutta la vita. Da 30 anni i centri IMI e DN integrano ricerca scientifica e biologia molecolare, laser e microscopio operatorio, profilazione ormonale e test genetici per diagnosticare e trattare la parodontite con un percorso di precisione prima che il danno diventi irreversibile. IMI e DN, non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi.
5: IMI e DN è un marchio di PES SRL. Direzione sanitaria e autorizzazione su imiedn.com.

0: Maledetto match, Fulminacci su Radio 2 alle 20:15 a Caterpillar, mentre arrivano tanti messaggi sia sulla pasta alla norma, oggi sì. È la giornata nazionale della pasta alla norma, io non lo sapevo ma l'ho appreso con gioia e quindi vogliamo festeggiare anche noi, anche se siamo già stati alla mensa della Rai.
1: Beh, io ho mangiato le uova, saperlo, prendevo la pasta alla norma.
0: Io ho preso un salmone buonissimo, appena pescato qua nel fiume Lombardi,
1: nel Naviglio,
0: che cercava di risalire le montagne, le Alpi, buonissimo. Sì. Ma se c'è qualcuno all'ascolto che sta preparando una bella pasta alla norma, ci chiami per darci la ricetta vera.
1: Ah, sì.
0: 348-7300-200, mandateci WhatsApp vocali oppure diteci come la pensate sull'altro tema del giorno, i 30 all'ora a Pavia.
1: Allora, sì, adesso ne hanno introdotti dopo Bologna e Olbia anche a Pavia. Insomma, voi che ne dite? 30 all'ora in macchina in città?
0: Diteci come la pensate, ma adesso fermi tutti,
1: ecco.
0: Fermate le auto, fermate le rotative, il paese è in delirante attesa.
1: Delirio.
0: Io oggi ero a Torino
1: certo.
0: Ho incontrato anche il mitico Matteo Piano, il grande campione, certo. Adesso commentatore anche della pallavolo. Stasera gioca l'Italia, quarti di finale contro la Finlandia, squadra fortissima. Io direi sequestriamo Babbo Natale, perché sta a Rovaniemi in Finlandia. Lo sequestriamo, glielo ridiamo solo se ci fanno vincere la partita.
1: Mia, Filippo, guarda.
0: Al telefono con noi da Torino il mitico Maurizio Colantoni, commentatore della Rai su Rai 2 stasera. La partita, buonasera Colantoni.
2: Buonasera a voi, noi andiamo avanti a piatti di vitel tonnè, perché ho sentito la pasta alla norma, ma noi qui andiamo a tonnè come se
1: sì, a Torino,
0: certo.
1: Torino. Non c'è però la giornata del vitel tonnè. Mauri, ti ricordi? Ci eravamo sentiti, visto che sei un collega Rai, io ti chiamo Mauri.
2: Voglio dire qua. Ragazzi, ma voi come state? Perché io sto praticamente quasi in fibrillazione. Tra poco vi passerò anche Matteo Piano che mi ha raggiunto, perché
0: grandissimo.
2: Salutare, ve lo faccio salutare.
0: Sì, sì. Grande Matte.
2: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao Matteo.
0: Mitico, un grande campione.
2: Messo, quindi me l'ho portato Matteo. Matteo è pure lì, è veramente tesissimo, perché ragazzi, parliamoci chiaro, le tre squadre forti stanno, delle squadre forti, due almeno forti, la Slovenia un pochino meno, però sta il semifinale, manchiamo solo noi.
0: Sì.
2: Io non sono scaramantico perché te l'ho già fatto il pronostico, però da giocare una partita.
1: Mauri, guarda te come sono informata sul volley. Come sta Micheletto?
2: In modo miracoloso, devo dire che Ferdinando De Giorgio, il nostro CT, l'ha voluto portare per forza, perché ha lavorato tanto, ma voi sapete che quando il campo non c'è, quando le partite non ci sono, è diverso fare un allenamento piuttosto che fare una partita.
1: Sì.
2: Però secondo me ha avuto ragione, perché pian piano si è inserito, salta, attacca, non ha paura, lui vuole giocare assolutamente. Certo, magari non sarà titolare, però aspettiamo, perché se l'Italia dovesse passare adesso, poi vediamo.
0: Micheletto, lo ricordiamo, uno dei giocatori più forti dell'Italia, un brutto infortunio qualche tempo fa, un recupero clamoroso che ricorda quello di Federica Brignone o di Sofia Goggia. Insomma, gli atleti italiani recuperano a una velocità impressionante. Colantoni, è già pieno il palazzetto?
2: Il palazzetto si sta riempendo, ma sai, il popolo della pallavolo è un po' diverso, arriva quasi all'ultimo momento. Adesso sono arrivate, il primo anello praticamente è pieno, i ragazzi si stanno facendo stretching, la Finlandia tutta arzilla, vuole fare una grande partita, però insomma la schianteremo, nel senso,
0: bravo, bravo Colantoni, così lo vogliamo, ma
2: sì,
0: certo,
2: la mentalità dei pallavolisti deve essere quella,
0: avanti con rispetto dell'avversario, ma
2: sempre, poi
0: con forza.
1: Mauri, una sera mi fai entrare mentre fanno stretching, magari.
0: Per
1: imparare lo sport. Senti Mauri, ma dove si vince questa partita, in difesa o in attacco? Va come sono preparata.
0: Bellissimo.
2: Qui non diciamo che, secondo, dal mio punto di vista, battuta e difesa sono fondamentali, perché se tu difendi bene sai ricostruire, se tu attacchi bassa è diciamo un po' dura. Che si vince lì. Il servizio è importante come la difesa, moltissimo.
0: Allora, alle 20:55 in diretta sulla Rai, ovviamente su Rai 2, ascolti record in questi giorni per la pallavolo. Grazie anche ai nostri commentatori Maurizio Colantoni, con Matteo Piano, con Andrea Lacchi Lucchetto, una squadra anche questa fortissima, la squadra della Rai che scende in campo a fianco degli azzurri. Grazie, non diciamo niente, Colantoni.
2: Non
0: ma...
2: diciamo niente, però vi lascio solo l'hashtag, perché ormai sono 3 anni, ma nessuno lo dice. La bella Italia, perché trovo perfetto.
0: Bravo.
2: Per questi ragazzi.
0: Bravo.
1: Hashtag la bella Italia. Italia.
0: Non diciamo niente.
2: Ti voglio bene.
0: Anche noi
1: tanto.
0: E speriamo di risentirci venerdì.
2: Certo,
0: non aggiungiamo altro.
2: Silenzio.
0: Non aggiungiamo altro.
2: Siete sempre top.
0: Grazie,
1: grazie anche tu.
0: Da Torino, a fianco dell'Italia, erano i commentatori della nazionale. Stiamo parlando di volley, gli europei. In Italia era Maurizio Colantoni.

0: It's a good day su Radio 2, da Milano a Torino, da Torino a Pavia. Adesso restiamo con una città che inizia con la lettera P.
1: P.
0: Ma è Piacenza.
1: Andiamo a Piacenza, sì, perché Maura Cangitano dei Tron ci ha proprio mandato poco fa un bellissimo vocale proprio sul premio podcast che c'è stasera,
0: stasera
1: a Piacenza,
0: in piazza Piacenza, il pod, l'Italian Podcast Awards. Sapete che noi alla RAI amiamo i podcast,
1: sì.
0: Caterpillar stesso, questa trasmissione diventa un podcast, su RAI Play Sound.
1: Ma ce ne sono
0: l'app.
1: Tantissimi belli, cercateli su RAI Play Sound.
0: Non solo sono bellissimi, ma vincono un sacco di premi.
1: È vero,
0: oggi
1: è
0: abbiamo
1: vero.
0: Vinto un altro premio a New York, che è arrivato qua in Italia, quindi la RAI fa dei podcast stupendi. Speriamo di vincere qualcosa anche questa sera. Allora andiamo a Piacenza con Maura Cangitano e sentiamo cosa stanno preparando in Piazza Cavalli a Piacenza.
2: Ciao Cinzia, ciao Filippo, siamo qui a Piacenza perché stasera ci sarà la premiazione degli Italian Podcast Awards, i premi italiani del podcast, e quest'anno come novità, oltre a dare i premi il podcast dell'anno, podcast indie dell'anno, storia del podcast, ci sarà un premio Academy che viene dato dai ragazzi che hanno seguito un percorso formativo quest'anno e sono diventati podcaster. Sono quasi 50 ragazzi tra i 14 e i 25 anni che hanno seguito questo percorso e quindi hanno imparato a scrivere e registrare podcast, a fare interviste, costruire delle storie, stare davanti e dietro il microfono, quindi sono dei podcaster e premieranno appunto alcuni degli ospiti che saliranno sul palco. Questo è stato possibile grazie alla Fondazione Piacenza e Vigevano, che da tanti anni cura e mette in circolo dei progetti di formazione di questo tipo, e quindi è per questa ragione che a Piacenza è stato possibile realizzarlo, per cui stasera premieremo i podcast, però siamo contenti di poter raccontare alla città e anche a voi che questi ragazzi insomma sono dei nuovi podcaster italiani.
0: Bravi,
1: che bello,
0: bravi.
1: Che bello crescere nuove generazioni di podcaster,
0: che poi sai mai dal podcast arrivi alla radio o viceversa
1: alla TV, e quindi torni anche indietro,
0: ma certo fai il
1: dalla
0: giro
1: TV
0: completo.
1: Dalla TV e podcast ne conosco
0: diversi,
1: una
0: diversi
1: in particolare.
0: Alle 20:25 siamo in diretta su Radio 2 stasera, quindi in Piazza Cavalli a Piacenza c'è tutto. Stasera c'è di tutto. Vuoi stare
1: veramente
0: davanti alla tele,
1: io
0: ti
1: lo
0: guardi
1: so che
0: il volley.
1: Tu però vorresti essere a Torino in questo momento.
0: A Torino sì, forse sì, guarda.
1: Il tuo cuore batte lì.
0: Anche ti dirò, anche in alcuni posti d'Italia dove le community dei fan di Bruce Springsteen stanno organizzando delle feste, dei ritrovi, perché oggi è il compleanno
1: di
0: Bruce.
1: Oggi è il compleanno del tuo Bruce.
0: 77 anni.
1: 77
0: e non sentirli.
1: Per te è uno di famiglia.
0: Beh, è un idolo assoluto e totale. Quindi auguri Bruce,
1: auguri,
0: mi piacerebbe
1: Bruce.
0: Essere lì in alcuni di questi ritrovi, ma è giusto stare
1: purtroppo
0: qua.
1: Purtroppo non si può, ti tocca lavorare.
0: Va bene, ne siamo felici. La pubblicità, pochissimo, e poi torniamo in diretta su Radio 2 a Caterpillar. Radio
3: 2. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
10: La spesa intelligente!
11: 2-2. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento,
6: acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Radio 2. 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
13: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
14: Meteoradio.
15: In serata residui rovesci sulla Sicilia, ma in miglioramento poche nubi sul resto del paese. Domani, giovedì 24 settembre, parzialmente nuvoloso o velato al nord per nubi medio-alte stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento, venti da deboli a moderati settentrionali su Puglia e Alto Ionio, deboli variabili altrove, ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna, poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: 23, anzi alle 20:33 in diretta su Radio 2. Perché c'è Caterpillar. No, mi fa sudare questo pezzo.
1: Questo pezzo qui a te ti fa sudare.
0: Annalise, madame,
1: c'è quella parolina
0: che non andrebbe usata.
1: Non andrebbe
0: lo dico
1: usata.
0: Per i bambini all'ascolto, lo sapete, Caterpillar è un programma per famiglie, per chi è riunito a casa davanti al tavolo,
1: al focolare,
0: sta cenando. Insomma, Caterpillar è un programma per tutti e allora tutti vogliono andare in vacanza.
1: Sì.
0: Quindi
1: sempre.
0: La top 5 di oggi, noi tra loro, sì. La top 5 di oggi ha a che fare con le vacanze.
1: Sì.
0: È una top 5?
1: È una top alcune.
0: Stiamo
1: parlando del Best in Travel,
0: sì?
1: Di Lonely Planet, cioè sono queste 50 destinazioni da non perdere nel 2027 nel mondo.
0: Okay.
1: Quindi non è, Filippo, una top 5, ma è una top alcune destinazioni.
0: Top alcune. Allora,
1: top
0: il nostro
1: alcune.
0: Regista Luca Micheli potrà scegliere autonomamente che numeri mettere.
1: A
0: dei
1: caso.
0: Numeri a caso.
1: Metti
0: facciamo.
1: Dei numeri a caso.
0: Va bene.
1: Luca.
0: E allora andiamo con la top alcune.
1: Allora, nella top alcune c'è senz'altro. Ecco.
0: Tre.
1: Da Nang in Vietnam.
0: Che è un posto molto speciale.
1: Certo, se te lo consiglia la Lonely Planet, Filippo, direi di sì.
0: È un posto molto bello. Vediamo la prossima posizione.
1: Numero a caso.
2: Five.
0: Numero 5.
1: Chengdu.
0: C'è Chengdu in Cina. Chengdu, questo è un posto molto trafficato,
1: sì.
0: Molto anche battuto.
1: Infatti
0: dai
1: so che tu per l'anno prossimo stavi già organizzando per andare a Chengdu.
0: A me piacerebbe molto andare in Cina,
1: anche
0: non ci sono mai stato. I miei amici che ci vanno,
1: sì.
0: Poi tornano anche un po' cambiati.
1: Con dei problemi.
0: Ma tornano che un po' mi preoccupano. Perché dicono: abbiamo sbagliato tutto. Questo è un posto molto trafficato,
1: sì.
0: Molto anche battuto.
1: Infatti
0: dai
1: so che tu per l'anno prossimo stavi già organizzando per andare a Chengdu.
0: A me piacerebbe molto andare in Cina,
1: anche
0: non ci sono mai stato. I miei amici che ci vanno,
1: sì.
0: Poi tornano anche un po' cambiati.

0: bellissime.
1: Bellissime.
0: Però
1: bellissime.
0: Cos'ha di speciale nel 2027 la foresta di Sequoia? Ce lo spiegheranno fra poco gli amici
1: che hanno
0: redatto questa classifica.
1: Abbiamo gli esperti. Numero a caso. Bariloche e regione dei laghi Argentina.
0: Questa deve essere bella, Questa deve essere veramente bella.
1: Io sono stata, ma non a Bariloche. Non
0: se
1: a Bariloche.
0: Vi state ritrovando in questa classifica, commentatela con noi, commentatela con noi. 348-7-300-200. Le mete da non perdere nel 2027. Numero 2, c'è anche Bocas del Toro a Panama.
1: Beh, non hai mai pensato di andare a Bocas del Toro?
0: Io purtroppo no, nella mia banalità vado sempre negli stessi posti.
1: Va bene, ma che uomo banale.
0: Castiglione della Pescaia.
1: Basta.
0: Basta, mi fermo lì.
1: E in Lucania.
0: E in Lucania poi sempre, a Pisticci, a Matera.
1: Fantastico,
0: sono posti stupendi, ragazzi.
1: Fantastico.
0: Sono posti stupendi.
1: Ma l'Italia?
0: L'Italia dov'è, Cinzia?
1: L'Italia, allora, non c'è un posto preciso in classifica, ma c'è un'intera
0: regione.
1: C'è il Veneto. Cioè, andate in Veneto nel 2027, ci sono le isole Eolie.
0: C'è di che essere contenti per il posizionamento di una delle nostre regioni più belle, il Veneto. Attenzione, ne parliamo fra poco con gli amici, gli specialisti, gli esperti che hanno compilato questa classifica. È un messaggio a te, caro Rudy. Non a uno a caso. This is a message to you, Rudy.
1: Rudy.
0: A Radio 2 sono gli Specials.

0: alle 20:40 in punto a Radio 2 c'è Caterpillar, ci sono gli specials, c'è la musica in levare che ci porta con la mente verso luoghi lontani, esotici, stupendi, bellissimi.
1: Questa è un po' da limbo.
0: Anche da limbo, anche da limbo. Sicuramente nelle 50 destinazioni da non perdere per il 2027 c'è anche questa musica.
1: E certo.
0: Ma sicuramente. Allora andiamo a sentire quelli che questa guida, le 50 destinazioni, l'hanno scritta. Gli amici di Lonely Planet, collegato con noi c'è il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pitro. Buonasera.
2: Ma buonasera a voi e ben ritrovati. Che
1: buonasera,
2: piacere.
1: Buonasera, piacere Pitro. Nostro, dov'è? Pitro. A Bariloce?
2: Bariloce è uno dei suggerimenti che nel nostro Best in Travel è, insomma, una delle destinazioni che suggeriamo ai nostri lettori, ai viaggiatori per il 2027. Però ragazzi, lasciatemi fare un link con la canzone che abbiamo appena ascoltato e che avete disannunciato, questo message. Ecco, il nostro vuole essere un

0: messaggio, una lettera d'amore per il mondo che in questo momento ne ha bisogno, come purtroppo sappiamo, ed è anche una lettera d'amore per il viaggio, che secondo noi è veramente, continua ad essere uno degli strumenti più importanti per volersi bene, se
1: è
0: posso dire.
1: È vero, Pietro.
0: Bellissimo averla ascoltata.
1: Come si fa a fermare le guerre? Si viaggia. Più viaggi, più incontri persone, più fai amicizia, più vedi che l'altro non è così diverso da te.
2: Le menti si aprono, certo.
1: Sì. Pietro,
2: certo.
1: Ma dov'è? Non c'è ancora detto dov'è però in questo momento.
0: Allora, sono, come si dice, come dicono quelli bravi, nella magnifica cornice di Venezia, esattamente quel posto straordinario che risponde al nome di Arsenale.
1: Grazie Pietro. Noi siamo qua
2: a Milano. Del resto, vedi che il Veneto, Filippo, è nelle 50 destinazioni per il 2027, forse riferito a Venezia o anche altro magari?
0: Allora, guarda, siamo proprio partiti, diciamo, dalle eccellenze che il Veneto racchiude, che sono tantissime: Venezia, le Dolomiti, le città d'arte, penso a Padova, penso a Verona, Vicenza e così via, per raccontare ai nostri viaggiatori che il Veneto non è soltanto questi posti che tutto il mondo conosce e un po' ci invidia, ma è tanto altro, perché vedete, una delle cose che dobbiamo tutti fare, noi che amiamo viaggiare, è cercare di allargare lo sguardo in un'epoca in cui troppo spesso si tende a viaggiare negli stessi posti e quindi cercare di proporre qualche cosa di diverso. Il Veneto ha praticamente in ogni città, in ogni provincia, qualche cosa da offrire nei borghi, nello stile di vita, pensiamo ai vini, pensiamo al cibo, e questo è quello che raccontiamo non soltanto agli italiani che magari lo conoscono, ma lo raccontiamo a tutti, a tutto il mondo, perché questa guida esce in 5 lingue, quindi vi assicuro che c'è ancora molto molto da conoscere, da scoprire, e noi lo facciamo, questo invito, a tutti coloro che amano Lonely Planet e seguono i nostri consigli.
2: Pietro, sono superba a pensare che due destinazioni italiane su 50 siano poche? Me lo dica, se lo sono, il mondo è tanto bello.
0: Allora, dico una cosa che forse darà un pizzico d'orgoglio a noi italiani, che ne abbiamo bisogno anche di questo. Praticamente l'Italia è l'unico paese che ogni anno è presente in questa, pubblicazione.
2: Risposta diplomatica.
1: Gli unici, non a caso, non a caso, Pietro.
0: Peraltro voi giustamente avete detto sono due, perché questo libro si compone di due sezioni: destinazioni da un lato e esperienze dall'altra, perché dall'altra parte la cosa importante è che cosa facciamo quando andiamo nei posti che visitiamo. Allora, insieme al Veneto, tra le esperienze, mentre il Veneto è tra le destinazioni, tra le esperienze invece la nostra autrice racconta di un viaggio meraviglioso alle Isole Eolie in barca a vela, e lo fa con quello spirito, diciamo, con quello sguardo incantato che solo gli stranieri riescono ad avere nel nostro paese, perché noi troppo spesso diamo per scontati i luoghi che conosciamo bene.
1: Ma è un po' la nostra maledizione: essere un paese così bello vuol dire che quando vai in giro poi per il mondo hai bisogno di un livello di bellezza molto alto, per trovare qualcosa di equivalente. Però facciamo finta che io e Cinzia la prossima estate, oppure già durante le vacanze di Natale, così ci viene in mente di dire vabbè, dai, andiamo all'estero. Pietro, ci faccia un piccolo potpourri di località e di destinazioni che avete messo in queste 50, o di esperienze, qualcosa che secondo lei ci può intrigare.
0: Allora, innanzi comincerei da Chengdu, una città che forse non avete mai sentito nominare, è una città cinese, una megalopoli con milioni e milioni di abitanti, che si distingue sia per la cucina, per un verso, e sia perché è in un paese, insomma, non proprio gay friendly, per il fatto di essere una sorta di capitale informale, ecco, del turismo LGBT. Cinese. Poi, sempre per andare verso est, negli ultimi anni gli italiani hanno molto frequentato il Giappone, concentrandosi purtroppo lì, sempre soltanto in alcune destinazioni. Noi proponiamo invece Okinawa, che è famosa anche per ragioni storiche e che vanta spiagge meravigliose. Avvicinandoci, tornando in Europa, pensiamo per esempio alla Spagna, altra destinazione da sempre amatissima da tutti i nostri connazionali, e anche qui proponiamo una città che forse non rientra spesso nei nostri circuiti, nei nostri itinerari, che è la città di León, una città tra le più importanti dal punto di vista storico. E poi ci sono esperienze anche per i viaggiatori più, come dire, più coraggiosi. Penso ad esempio alla nostra autrice che è stata in Antartide, dove ha pensato bene di raccontarci il suo bagno.
1: In Antartide?
0: In Antartide ha fatto il bagno e ne è ritornata viva.
1: Esatto, è tornata indietro.
2: Pietro,
1: poi.
2: Ma in che periodo è meglio andare in Antartide? Tipo luglio, agosto, quando?
0: Domanda interessante. Temo che non ci siano grandi, diciamo, cambiamenti in acqua.
1: Forse sì, forse
0: prendete
1: sì.
0: Prendete il coraggio a due mani.
1: Vabbè, questa cosa dell'Antartide magari ce la segniamo e ci pensiamo un attimo. Sul resto un pensierino più serio ce lo facciamo. Ci faccia sognare prima di salutarci, ci dica dove cenerete questa sera? Siete lì all'Arsenale, c'è un buffet, cosa c'è?
0: C'è un buffet dentro questa torre di diversi piani che ha una terrazza all'ultimo livello, che ha una vista meravigliosa su questa laguna, che veramente, per ricondurmi a quello che dicevo all'inizio, restituisce pace, fiducia e speranza per il mondo in cui viviamo, una cosa di cui io sento personalmente molto molto bisogno, e quindi concluderei dicendo viva i viaggi, viva Lonely Planet se me lo posso permettere.
1: Ma certo che se lo può permettere. Noi aggiungiamo viva Venezia, un patrimonio dell'umanità che dimostra cosa noi umani siamo stati capaci di fare, e ci dovrebbe indicare una via più alta dove guardare. Allora, grazie davvero per essere stato con noi, a tutta la nostra invidia per questa serata magica a Venezia.
2: Sì, mi associo.
1: Io me lo vedo che va nella notte, poi nelle calli veneziane con un mantello, la maschera di quelle sai, quelle feste un po' di carnevale, va bene. Era il direttore di Lonely Planet Italia, era l'adoratissimo Angelo Pitro.

0: più in alto c'è Birth su Radio 2 alle 20:51, cara Cinzia. Puntata pazzesca anche oggi qui su Radio 2.
1: Io ti devo interrompere perché ho un regalo per te.
0: Perché non è il mio compleanno.
1: Non
0: però
1: è il tuo compleanno,
0: ringrazio.
1: Ma hai appena detto che è il compleanno del tuo migliore amico.
0: Di chi? Di Bruce Springsteen, immaginario, il mio migliore amico immaginario.
1: Più grande di te,
0: sì,
1: però.
0: Sì, 77 ne compie oggi.
1: 77 anni,
0: il
1: insomma.
0: Boss, che
1: e
0: leggenda.
1: Io so che tu ci tenevi, che c'è questo spettacolo bellissimo, Dancing in the Dark Tour.
0: Sì.
1: Che insomma gira
0: a Milano stasera
1: a Milano. E so che
0: so,
1: tu
0: siamo qua.
1: E sei qua con me,
0: sì,
1: preferivi stare naturalmente.
0: Non potevo andare, vabbè, ma fa niente, sono contento
1: però,
0: lo stesso.
1: Però io ti ho fatto un grande regalo, Phil.
0: Ma cosa hai fatto?
1: Io ti ho fatto un grande regalo. Perché c'è questo spettacolo stasera a Milano,
0: sì,
1: sulla vita, sulla musica, sulle opere di Bruce Springsteen. E visto che tu non potevi andare,
0: ma cosa hai fatto?
1: Io ti ho portato lo spettacolo qui.
0: Ma no!
1: Ti giuro.
0: Ma come hai fatto?
1: Te lo giuro.
0: Ma è bellissimo!
1: Te lo giuro. Perché Fabrizio Coppola, il grande interprete,
0: sì,
1: di questo spettacolo.
0: Ma è qua?
1: È qua.
0: Entra dalla porta, dov'è? Non l'ho visto.
1: È qua. Regia. Andiamo.
2: Ciao Cinzia, ciao Filippo. Sì, sono Fabrizio Coppola, sono qui nel backstage. Tra poco salirò sul palco. Questa sera festeggiamo il compleanno di Springsteen con questo mio spettacolo.
1: Te lo meriti.
2: Che si intitola Dancing in the Dark. Springsteen raccontato e cantato da Fabrizio Coppola. Poi domenica parto per una serie di date: Roma, Napoli, Isola d'Elba, Pescara, Foggia.
1: Certo che lui.
2: Insomma, le trovate tutte sul mio sito.
1: No, certo.
2: E questo spettacolo è un po' un ringraziamento verso questo grande artista che è entrato nella mia vita quando ero un adolescente, insomma.
1: Aspetta, senti.
2: Sì, l'ha cambiata, non potrei dire altrimenti, nel senso che la sua musica mi ha dato un'idea di dove potevo andare, mi ha dato un'idea di mondo, mi ha fatto conoscere tanti altri dischi, tanti altri, un sacco di libri, un sacco di film.
0: È vero. Suona.
2: Vi accenno questa per il suo compleanno, una delle mie preferite in assoluto.
0: Ma che grande.
2: The Skin Doors Land, Mary's Dress Way, like a vision she dances across the pool, she's a radio play.
0: Voglio rovinare.

0: Non rimandarmi via, non riesco più a stare da solo. Canzone perfetta per un adolescente, ma in realtà anche nell'età adulta fa il suo mestiere. Auguri Bruce, auguri a Caterpillar, grazie per avermi concesso questo spazio. Ciao ragazzi.
1: Ma grazie Cinzia, grazie, grazie a Fabrizio Coppola,
2: ma che meraviglia. Ma diamo un po' di date.
1: Ma mi hai fatto un regalo bellissimo.
2: Ma hai visto che regalone che
1: ma lui è bravissimo, andatelo
2: allora,
1: a vedere.
2: Ricordati il 13 maggio è il mio compleanno.
1: Va bene.
2: Il 13, così vedo. Puoi ricambiare.
1: Va bene.
2: Quindi allora 23
1: stasera
2: settembre,
1: Milano,
2: stasera a Milano, ma il 27 settembre a Pistoia, il 28 a Portoferraio,
1: sì.
2: E il 29 a Roma, il 30 settembre a Napoli, il 1 ottobre a Lucera, provincia di Foggia, il 2 ottobre a Pescara, poi ad Asti il 23 ottobre, il 6 novembre a Vedano Lona, grandissimo.
1: Ma che mito, è uno spettacolo bellissimo. I miei amici sono andati a vederlo e mi hanno detto che è stupendo. Insomma, è proprio
2: devi stare qui con me.
1: No,
2: tu.
1: va bene, un racconto cantato della vita, della storia di Bruce, che in fondo ci indica la via da tanti tanti anni. 77. Io mi ricordo, ma anche tipo 30 anni fa, io ero già preoccupato perché dicevo: caspita, Bruce adesso sta diventando vecchio. Facevo i conti. Tra quanti anni aveva Bruce, quanti ne aveva Vasco e poi tipo quando è arrivato Ligabue, io dentro di me dicevo vabbè, ma questo qua ha 10 anni di meno,
2: sì,
1: quindi
2: ma qua...
1: potremmo ascoltarlo.
2: Ma stai tranquillo che va a finire come Mick Jagger.
1: Esatto, poi abbiamo capito che non c'è più limite, non sono più i 70, non sono più gli 80.
2: Ma perché cantare fa bene,
1: fa bene,
2: figlia.
1: Hai ragione Cinzia, cantare
2: cantiamo
1: fa bene
2: anche sotto la doccia,
1: ma
2: cantiamo.
1: Sempre cantare fa bene, la musica fa bene, la radio fa bene, allora
2: sì.
1: Chi ascolta Caterpillar sta meglio, chi ascolta Radio 2 sta meglio. Ora vi lasciamo per questa sera, ci rivediamo domani, ci risentiamo domani, abbiamo tante cose di cui discutere, andremo a Torino, c'è il Salone del Gusto, mi raccomando, poi venerdì speriamo, ma non diciamo niente, intanto diciamo che venerdì c'è l'Italia del calcio che torna in campo contro il Belgio.
2: Calcio, quando la smetterai con tutti questi sport?
1: Credo mai. E stasera la pallavolo, dai adesso tutti con la pizza e il divano. Cinzia, sei pronta? Andiamo. E per ogni giorno che finisce, ricordati,
2: c'è sempre una notte che comincia!
1: Ciao!
3: IBM, Centri Odontoiatrici, vi ringrazia per l'ascolto di Caterpillar.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
2: qualcosa. 2-2. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: 2-2.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri?

0: Mangiare informati.
1: Una buona serata da Lucio Giordano, 20 e 58 minuti, traffico insolitamente regolare a quest'ora sulle strade del nostro paese, si fa difficoltà a trovare notizie e le notizie riguardano solo incidenti. Non è da escludere che l'assenza di criticità possa essere derivata dall'aumento dei prezzi dei carburanti. Andiamo sulla 15, dove ci sono code tra Pontremoli e Berceto per incidente. Altro incidente segnalato sulla Pescara Bari tra Val di Sangro e Vasto Nord, sta provocando rallentamenti in direzione di Bari. Raccordo Siena-Bettolle, rallentamenti in questo caso per un veicolo in avaria allo svincolo con Rigo Magno. E ancora sulla statale Pontina, la 148, ci sono rallentamenti per un altro incidente all'incrocio con Sabaudia in direzione di Terracina. Andiamo a vedere se ci sono ulteriori aggiornamenti. Non ce ne sono, possiamo concludere qui. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: E buonasera, alle 21 esatte 35 secondi, caro Simone Calomino, buonasera a te.
1: Buonasera Agostino Penna.
0: Buonasera, tutto molto bene. Buonasera a tutti voi di Chiamami Radio 2, tutta la nostra squadra che fra poco presenteremo in questo 23 settembre, caro
1: 23
0: Simone.
1: 23 settembre, sì. Già, sembra appena iniziato, settembre invece è già finito.
0: Siamo,
1: meno male.
0: Siamo già alla settima puntata, noi l'anno scorso invece eravamo partiti, pensa, il 23 settembre.
1: Ah,
0: invece
1: sì?
0: Adesso siamo già rodati.
1: Vedi, infatti abbiamo avuto il tempo di prendere le misure, di capirci in onda. Questo 23 settembre, Agostino, è una data un po' strana,
0: perché è strana?
1: È una data un po' strana perché, guarda caso, oggi ci sono un sacco di compleanni.
0: Assolutamente, di grandi nomi,
1: adesso,
0: di grandi
1: però,
0: artisti.
1: Incredibile il fatto che
0: soprattutto
1: oggi...
0: tre personaggi, tre grandi voci. Ma ne parliamo fra poco. Naturalmente voi mettetevi in contatto con noi sempre allo 063131 e i messaggi oppure i vostri vocali al 3487 300 200.
1: E ricordatevi che c'è la possibilità di cantare e suonare col maestro Agostino Penna e ci divertiamo tutti insieme su Radio 2.

0: È uscita da pochi giorni questa Casini di Marracash e Gue, che abbiamo riconosciuto tutti il campionamento meraviglioso del brano leggendario Gangsta's Paradise. Sì, e quindi devo dire una bella
1: versione. Non è la prima volta.
0: No, infatti l'hanno fatto in altri.
1: Queste voci sono entrate in diversi featuring, in diversi remix, sì. E quindi parlando di voci noi ci agganciamo immediatamente al tema di questa serata.
0: Esattamente, Cassimone. Abbiamo anticipato che infatti oggi è il compleanno di tre personaggi che sono proprio delle colonne della,
1: io farei un rullo di tamburi, prepariamo la stand innovation, lo prepareremo prossima settimana. Ebbene, stasera oggi compiono gli anni Bruce Springsteen, The Boss, e poi la voce suadente romantica di Julio Iglesias,
0: che avrebbe compiuto 96 anni Ray Charles oggi, pensa.
2: È già
0: arrivato pure Ray Charles.
1: Infatti, giocheremo un po'
0: tre compleanni importanti ai quali ne vogliamo aggiungere un quarto, perché ieri è stata una puntata particolare, abbiamo avuto il primo ospite della
1: assolutamente
0: stagione,
1: il caro amico Stefano Palatresi, e non abbiamo avuto tempo di parlare di Andrea Bocelli
0: che ha compiuto gli anni ieri, quindi auguri anche da
1: auguri anche a lui, assolutamente. Facciamo entrare un italiano in questa serata.
0: E allora, che idea ci è venuta, Agostino, prese queste voci?
1: Sono delle voci talmente diverse una dall'altra, talmente riconoscibili, ne parlavamo qualche sera fa, appunto, di voci riconoscibili. Allora a questo punto vi chiediamo: qual è la voce che voi riconoscereste tra mille, la voce che vi è rimasta dentro, che può essere quella di un cantante, quella di un personaggio famoso, un attore, un doppiatore, oppure più semplicemente di un vostro parente, la vostra mamma che vi chiama dall'altra parte della stanza,
3: Simone,
1: ecco, ti chiama da lì, comunque una voce che vi è rimasta nel cuore.
0: Sì, voci che ci restano dentro e voci che vorremmo anche magari sentire cantare una canzone, anche questo. Qual è la canzone che collegereste alla voce della vostra vita? Chi è quella persona e che canzone canterebbe? 3487 300 200 il numero, 06 31 31 per chi vuole telefonare. Ricordatevi che abbiamo le due iniziative di quest'anno, una è il Canta con Ago, era già l'anno scorso un'iniziativa alla quale molti di voi partecipavano, e il Suona con Ago quest'anno.
1: E naturalmente, se chiamato lo 06 31 31, vi risponde la nostra redattrice Eleonora Catapano. Approfittiamo per salutare il nostro capitano Leonardo Sinibaldi alla regia, all'audio stasera le mani preziose di Andrea Perrone, preziose. Laura Zullo, la nostra curatrice, e il nostro caro Luca Masci, autore, e naturalmente chi ci manda a casa sul 202 alla visual con queste due camicie sfolgoranti che abbiamo stasera io e te, caro Simone, è Valentina Galli, la nostra regista, con la collaborazione di
0: della visual di Radio 2. Perfetto. Agostino, c'è una persona che non abbiamo ancora ringraziato, ma che merita di essere ringraziata.
1: È la nostra scrittrice di casa, assolutamente pronta come ogni sera, Antonella Boralevi, che ci si occuperà della nostra copertina di tema. Buonasera, ci sei?
4: Sì, eccomi qui a Chiamami Radio 2, come ogni sera. Molto felice di questa copertina, caro Agostino, caro Simone. È il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Allora, cos'è una voce? Ci sono voci che ti toccano l'anima, altre che non sopporti dalla prima sillaba. Ma guarda, ogni voce nasconde il suo mistero e la vita spesso non trova altro modo per svelarlo che farti sobbalzare di sorpresa e di rimpianto. Guarda lì, lei è monaca, il suo viso bello è incorniciato dal velo nero, lui è un soldato, ha l'uniforme lacera sotto il mantello, ha un cappello a pennacchio, il viso troppo pallido. Lei non se ne accorge. E allora ti chiedo, non credi anche tu, come me, che noi vediamo solo quello che abbiamo scelto di vedere? Lei non vuole vedere come sta davvero lui, il suo cugino, il cugino caro e affezionato che ogni settimana, da anni, sempre lo stesso giorno, viene a farle visita nel monastero. Lei si è ritirata nel monastero, straziata dal dolore per la morte in battaglia del suo innamorato. E si usa così nell'Ottocento: il vero amore, quando è perduto, ha bisogno che il dolore venga mostrato al mondo. Il convento è l'unico posto dove puoi andare. Lei si cava dal corsetto un astuccio, un piccolo astuccio di cuoio consumato. Dentro c'è una lettera, l'ultima lettera che il suo amore, cadetto di Guascogna, le ha scritto prima di andare in battaglia. Amore a Dio, vado a morire. E il rito di loro due cugini, Rossana e Cyrano, è queste lettere, una lettera ogni volta, gliele legge Cyrano a Rossana. Sono le lettere bellissime che l'hanno fatta innamorare di Cristiano. Stasera succede qualcosa, qualcosa di inaspettato. Gli esplode nel cuore una bomba. Lui, Cyrano, legge. Lei di colpo si volta. Com'è che fate a leggere al buio della notte? Cyrano, dal grande naso mostruoso, non legge. Lui la sa a memoria quella lettera, perché l'ha scritta lui, come tutte le altre. Così come ogni sera ha prestato, nascosto dietro a un cespuglio, per mesi le sue parole alla voce di Cristiano, le parole d'amore che Cristiano diceva a Rossana. Allora ti chiedo, non è questo l'amore? Volere il bene dell'altro più del tuo? Cyrano, il brutto, valoroso, cadetto, afflitto da un naso mostruoso, follemente innamorato di sua cugina Rossana, le ha tenuto nascosto il suo amore per lei e invece si è impegnato a proteggere Cristiano. Cristiano, il suo compagno d'armi, perché lei gliel'ha chiesto. Ma siccome l'amore ha bisogno della voce, Cyrano ha prestato alla bellezza di Cristiano le parole che Cristiano non sa maneggiare. Sono le frasi d'amore che hanno fatto innamorare Rossana. L'inganno, Rossana lo scopre troppo tardi, quando Cyrano stasera arriva da lei, nonostante che sia ferito a morte, e negli ultimi attimi della sua vita sfodera la spada contro i suoi fantasmi e grida contro il destino. Cyrano de Bergerac, secondo me, è uno dei più affascinanti drammi del romanticismo. Andò in scena nel 1898 e l'ha scritto Edmond Rostand. Dentro c'è quel famoso verso: cos'è un bacio? Allora, intanto, caro Agostino, prepari per me Pensami di Julio Iglesias ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Buralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te, che sai riconoscere la voce del vero amore disinteressato.
1: Eh beh, grazie sempre Antonella dei tuoi preziosi racconti e soprattutto di questa richiesta preziosa e sincronizzata proprio al compleanno di oggi. Partiamo proprio con il primo che festeggiamo oggi, Julio Iglesias, la sua voce inconfondibile, quasi attaccata al microfono in modo confidenziale, e con questa Pensami dell'autore nostro italiano Gianni Belfiore, che è stato anche ospite l'anno scorso a Chiamami a Radio 2, apriamo appunto il trittico, anzi la quaterna dei compleanni per stasera, e che ti dedico e vi dedico un accenno di questa Pensami preziosa.
0: Ecco, e mentre Agostino va al piano, aggiungiamo che l'autrice originale di questo brano, Maria Grever, è stata una delle autrici più importanti del Novecento, che ha dato alla vita delle canzoni veramente rimaste nella storia. Ascoltiamo Pensami.
1: Se nessuno crede ancora che ti amo, mi viene di avvicinarmi a lui con un po' con il suono.

0: alle stelle.
1: Ti piace Simone?
0: Dicendo un semplice sì.
1: Mi veniva quasi di mettere la mano sul petto.
2: Agosti, guarda, poi tu nelle dediche che fai ci metti anche questo ulteriore omaggio un po' vocale, no? Non un'imitazione.
1: No, entro un po' nel mondo, esatto, mi fa piacere.
2: Un assaggio.
1: E parlavamo di voci, quindi infatti, non è che la posso fare con la voce ruvida, pensami!
2: Ma personalmente.
1: Un po'.
2: Eh sì, mi è piaciuto anche ogni tanto qualche spagnolismo, come si può dire.
1: No, la mia malinconia. Ti giuro.
2: Certo.
1: È azzurro, azzurro.
2: Allora, questa canzone sembra che fosse, pensa, la preferita di Lady Diana. Vabbè, a dichiararlo è l'autore Gianni Belfiore, quindi non so se gli possiamo credere.
1: Possiamo. C'è un sacco di aneddoti che ci ha raccontato l'anno scorso, magari lo rincontreremo durante il corso delle prossime puntate.
2: Io, Julio Iglesias ha venduto nella sua carriera 300 milioni di dischi cantati in 14 lingue, quindi non solo l'italiano, non solo lo spagnolo, ma 14 lingue. Poi, sai, queste voci confidenziali che andavano particolarmente di moda, e forse sono anche tornate di moda un pochino, quella del crooner, no? Il cantante proprio da microfono.
1: Volevo fare solo un'apertura di parentesi, un'altra grande produzione che ha fatto Julio Iglesias con Diana Ross, una produzione del nostro anno, l'agenda Tony Dennis, quando fecero All of You insieme, fu una produzione importantissima. E queste voci calde ci entrano proprio nel cuore, come tutte le sere noi parliamo di voci e io cerco di essere in voce per te, Simone.
2: Benissimo,
1: stasera.
2: Benissimo Agostino, saremo in voce insieme, siete in voce anche voi ascoltatori di Radio 2, ricordatevi il nostro numero è il 348 7300 200 per mandarci messaggi vocali e scritti, anche i Canta con Ago e Suona con Ago o lo 063131.
3: Il 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.

0: Cool and the Gang, Get Down on It, 1981, Agostino fuori onda intanto l'aveva anche ripresa a suonare. Ma tu facevi anche un mix di questo?
1: Sì, facevo Yes and No, My Way, ma non è.
0: Vedi, ci stava benissimo insieme, no?
1: Come no, come no. E me l'ha fatto venire in mente il nostro Emanuele da Napoli, che ci scrive: Pino Daniele è la voce, parlavamo di voci, parliamo stasera di grandi voci riconoscibili. Ebbene, sarebbe stato bello sentire ancora nuovi brani cantati da lui. Com'è vera
0: giustissimo
1: questa cosa,
0: giusto? Non solo voci di cantanti, non solo voci di persone care, perché c'è anche chi ci scrive la voce della mamma, per esempio
1: la nostra Fides da Gorizia. La mamma è sempre la mamma,
0: è giusto, ma anche voci di grandi attori o perché no grandi doppiatori. Infatti riceviamo un vocale che sentiamo.
1: Ascoltiamo.
0: Eccolo qua.
2: Mi chiamo Antonella, chiamo dalla provincia di Terni. È la voce del cuore che io ricordo con grande ammirazione. Sì. È la voce di Pino Locchi.
1: Grande doppiatore.
0: Grandissimo. Com'è? Storico. Dalla voce di Tony Curtis.
1: Tony Curtis, Belmondo.
0: John Connery.
1: Mamma mia.
0: Anche Elvis Presley nei film, perché lui, Elvis, ha girato un sacco di film. Lo doppiava lui in Italia, figurati. Allora, torniamo alle voci.
1: Sì.
0: Secondo compleanno che festeggiamo questa sera di una grande voce, quello di Bruce Springsteen.
1: The Boss, la voce ruvida, rock. Cosa ricordi? A proposito, qual è la voce che tu ricordi?
0: Oddio, allora la voce è sicuramente quella di entrambe le mie nonne, ecco, sì, sovrapponibili, diciamo. E di cantanti, una voce che quando la sento la riconosco subito. Io ho dei gusti musicali un po' desueti, ma penso che la voce di Nilla Pizzi, la regina della canzone. Nilla Pizzi, come la senti la riconosci, forse per questo
1: mi
0: è diventata.
1: Mi ha riconosciuti.
0: Vedi?
1: Le parole erano scandite in modo
0: perfetto. Anche perché all'epoca, se non scandivi le parole, prendevi le bastonate, veramente.
1: Chissà se qualche Marrakesh che è pechegno o qualcun altro di loro non gli viene in mente
0: ma
1: di fare un remix.
0: Più,
1: no, un remix con Nilla Pizzi.
0: Ah, un remix con Nilla Pizzi.
1: Un mashup.
0: Pensavo tu parlassi dello scandire le parole.
1: No,
0: per,
1: no, no.
0: Una Madame, per esempio, no, no, non si abbasserebbe
1: oppure,
0: a questo livello.
1: Oppure.
0: Di
1: chi è questo? Chi è? Te lo riconosci?
0: Agosti, mamma mia.
1: Vabbè,
0: veniamo a Bruce Springsteen piuttosto.
1: Torniamo a lui, sì, con la voce ruvida che compie, lo diciamo quanti?
0: Lo diciamo, dai.
1: Ma sembra un ragazzino,
0: infatti.
1: 77 anni. A me va di regalarmi, perché ricordo che questo era un brano che io cantavo nel lontano 83-84 alla base NATO con gli americani.
0: Sì.
1: E sperimentavo già queste sonorità del The Boss. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
0: Ecco, era il 1984 quando usciva questo brano, singolo dall'album Born in the USA, e pare che fu scritto in una notte, così racconta la leggenda. Tu sei pronto, maestro Penna?
1: Io sì, sono quasi in trasformazione, un po' di trasformazione alla Bruce.
0: Facciamo un omaggio vocale anche qui,
1: poco,
0: mi sa.
1: Poco.
0: 3, 4.

0: Dancing in the Dark, grazie di questo omaggio, Agostino. Ma
1: sei entrato un po' nella notte, nell'atmosfera dark.
0: Ma tra l'altro, ho scoperto che ha appena fatto un tour a 77 anni. Bruce Springsteen,
1: hai voglia?
0: Oh, the boss, ci metterei mica la firma, subito.
1: Mica per caso. And the boss, lui,
0: Agostino, non solo le grandi voci di tutte le persone che stiamo citando questa sera fanno parte, diciamo, della storia della musica, ma anche tante altre. Infatti, infatti, nel 2023, Rolling Stone ha aggiornato la classifica dei 200 più grandi cantanti di sempre. E dentro troviamo dei nomi fantastici.
1: Beh, 200 sono tanti.
0: Allora, al primo posto, sai chi c'è?
1: No, chi c'è?
0: Aretha Franklin.
1: Mamma mia, la voce.
0: Torto.
1: La voce soul per eccellenza.
0: La voce veramente. Che vuoi fare? Stupenda. Seguita da Whitney Houston. Quindi, insomma, in ottima compagnia, mi sembra.
1: Mi puoi dare anche il terzo e il quarto?
0: Sam Cooke. Chiaramente,
1: sì, l'abbiamo citato anche l'anno scorso.
0: Billie Holiday, è voce inconfondibile, voce miagolante, ogni tanto veniva definita così, ovviamente. Esatto. Poi Billie Holiday, tra l'altro, mi fa sempre
1: con una gardenia nei capelli.
0: Non so se tu hai conosciuto Carlo Loffredo.
1: Come no?
0: Ecco, che voce storica, tra l'altro, di Radio Rai. Lui scrisse un libro che si chiamava Billie Holiday, che palle, così.
1: No, dai.
0: Lui aveva questa opinione.
1: No, grandissima. Abbiamo fatto una versione di Billie Holiday un po' di anni fa con Amy Stewart, ma tu con queste voci hai messo proprio il dito nella piaga delle più amate che ci sono nel mio cuore.
0: Il dito nella piaga?
1: Sì, abbiamo messo proprio il dito nella piaga.
0: Molto
1: assolutamente.
0: Bene.

0: Christmas.
1: Dito nella piaga con Miss Italia, canzone estratta dall'album omonimo, appunto, con cui Dito nella piaga è tornata in tutte le radio in rotazione con delle bellissime canzoni. Devo
2: per un attimo ho capito omonimo, ho detto che è un
1: l'album omonimo è un po' uno scioglilingua, come uno non scioglilingua sembra essere questo vocale che abbiamo ricevuto, sì, che in realtà è un omaggio a una voce che riconosceremmo fra mille, che è il tema di questa sera, la voce che riconosceremmo fra mille.
2: Comunicateci le vostre voci preferite, quelle che riconoscereste, non solo cantanti, non solo idoli, ma anche quelle proprio che vi ricordano un affetto particolare. Io per esempio mi ricordo la voce di un mio professore di meccanica all'Istituto Tecnico Industriale e quando arrivava era terribilissimo, nei corridoi si sentiva già l'alone, io lo simulavo e tutti i ragazzi entravano dentro con le mani con
1: come faceva
2: questa voce.
1: Era un cavernoso
2: e tutti quanti quando sentivano questo squittio, insomma, andavano immediatamente tutti silenziosi, poi bussavo e dice buonasera,
1: vedi.
2: E gli facevo gli scherzi. Ma
1: invece,
2: tornando,
1: questa è una voce un po' più gradevole, diciamo,
3: questo
1: è...
3: sono qui con gli occhi ben aperti, parliamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere. Ciao a tutti dal vostro Enrico Ruggeri.
2: Ma lui è Ale,
1: lui è Alessandro.
2: Cosa ti manca? Cosa non hai? Non c'è fatto il canta con agua, Ale. Comunque,
1: non
2: ce
1: l'ha fatto stasera, grazie.
2: Sì, molto carino, molto vicino.
1: Compleanno successivo, Agostino. Abbiamo mangiato i primi due nati questo giorno. Il terzo è inconfondibile.
2: Parlavamo,
1: Charles.
2: Parlavamo appunto delle voci soul. Io credo lui e Aretha Franklin, soprattutto poi l'esplosione nei Blues Brothers nel film. Lì proprio hanno messo un marker preciso alla mescolanza di gospel, di blues, ed è diventato un po' più netta questa identificazione delle voci soul.
1: Certo.
2: Naturalmente qui parliamo del suo luogo d'origine, quindi un pezzo di cuore del grande Ray Charles, che non ha avuto l'occasione di purtroppo di in Italia tale quale, perché c'è stato il problema delle blackface, quindi
1: certo,
2: si sono opposti gli amici di colore e quindi hanno affidato queste imitazioni ad altri. Io non lo imito stasera.
1: No,
2: lo emulo e entro nel
1: mondo.
2: Comunque
1: la canzone è una canzone che fa parte della storia, veramente della storia del jazz, una canzone, uno standard del jazz, si chiama Georgia on my mind.

0: Abbiamo fatto Ray Charles. È il momento che Luca Masci,
1: sì.
0: Luca Masci, proprio il nostro autore,
1: qui preparo il rullo di tamburi,
0: si arrovella, dice: ma che devo fare il giochino Calomino? Come
1: dai,
0: lo
1: dai,
0: facciamo?
1: Dai.
0: Eccolo qua che l'ha fatta anche oggi.
1: Aspetta.
0: Ah, bravo, musicamelo.
2: Giochino Calomino.
0: Ecco qua, il momento più alto della mia carriera radiofonica. Ray Charles, pilota di aerei, è la prima delle tre notizie che ti do. Una è vera, due false, tu devi indovinare quale di queste è vera. Ray Charles, pilota di aerei. Allora, quando era in tournée, Ray Charles si spostava con la sua band su un aereo privato da 50 posti. E fin qua ci siamo. Allora, sai dove amava sedersi?
1: No.
0: Proprio nella cabina di pilotaggio accanto al pilota, e ogni tanto dopo il decollo prendeva i comandi dell'aereo.
1: Guarda, che potrebbe essere, questo mi convince.
0: Sappiamo tutti che Ray Charles era cieco dall'infanzia, però a quanto pare sapeva guidare l'aereo.
1: Sapeva volare.
0: Seconda notizia. Bruce Springsteen che imita Bruce Springsteen. Era il 1977 quando a una festa di beneficenza nel New Jersey Springsteen partecipò di nascosto a una gara per trovare il miglior imitatore di Springsteen. Lui cantò Born to Run e arrivò terzo. A quanto pare fu giudicato meglio di lui qualche altro imitatore. Lui che cosa fece? Si tolse la parrucca che si era messo, strinse la mano al vincitore e andò via.
1: Ma non è che sono tutte tre vere?
0: Non lo so, devi capire tu. Terza notizia: Julio Iglesias e gli spaghetti al miele. Allora,
1: l'hai trasformato,
0: prima di salire sul palco Julio Iglesias Julio. Un po' troppo così, ha sempre preteso lo stesso piatto, spaghetti in bianco con miele di acacia tiepido, perché a quanto pare riuscivano a sciogliergli la voce.
1: Spaghetti con miele.
0: Quale di queste tre notizie è vera? Ray Charles che guida gli aerei,
1: guarda,
0: Bruce Springsteen che imita se stesso, o Julio Iglesias con gli spaghetti al miele?
1: Mi hai confuso soprattutto con la numero 3,
0: quindi
1: io chiedo un aiuto alla regia, come sempre.
0: E che aiuto
1: chiedo l'aiuto con una magnifica Pacific Coast Party, perché visto che si parla di party, di Smash Mouth, io ho il tempo di drinkettare qualche cosa, cercare di corromperti e avere la risposta giusta.
0: Io sono incorruttibile, Agostino Penna, non c'è niente da fare.

0: Ti è bastato il tempo di Pacific Coast Party, caro Agostino?
1: No, non mi è bastato. Non mi è bastato, ma io confido nell'aiuto da casa.
0: Ah,
1: è
0: sì?
1: Arrivato l'aiuto da casa, tanti aiuti.
0: E
1: uno su tutti, che una sera ingaggiamo con questo giochino,
0: sì,
1: una sorta di braccio di ferro. Io e Damiano. Damiano dice la lettera A e io sono d'accordo. Cioè
0: Ray
1: quella
0: Charles,
1: di Ray Charles,
0: pilota di aerei.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, avete indovinato. Che vi devo dire? Bravissimi.
1: Lo vede,
0: ma
1: lo
0: che
1: vedi.
0: Intuito, che intuito sopraffino. E mo?
2: Come avrebbe fatto Richard?
3: Volare!
0: No, dai!
3: Cantare! Quello è il blues, dipinto di blues!
0: Dipinto di blues!
1: Di blues!
0: Ottimo, ottimo Agostino.
1: I think so.
0: E allora anche stasera sto giochino ce lo siamo giocato.
1: Ma sì, dai.
0: Voci italiane, ne vogliamo citare qualcuna di quelle che come la senti la riconosce? Mina,
1: dai.
0: Citiamo Mina.
1: Naturalmente.
0: Paolo Conte, e dai.
1: E
0: poi le voci alla fine non devono essere belle, limpide, pulite, cristalline necessariamente per essere belle voci. Anzi, forse il momento più bello di una bella voce è quando c'è la rottura.
1: La esaltazione di quello che potrebbe essere un difetto vocale,
0: esatto,
1: diventa una caratteristica e un punto di forza.
0: Se tu pensi, andiamo nella musica classica, Maria Callas e Renata Tebaldi, la voce della Tebaldi era una voce cristallina, pura, che sembrava scendere dal cielo,
1: eppure.
0: E invece arrivava di più al pubblico la voce della Callas.
1: Ma tu lo sai che l'anno scorso l'ho fatto,
0: so che hai fatto la Callas l'anno
1: e non è partita nemmeno la polizia musicale,
0: e non
1: di
0: te
1: Leonardo.
0: Ne penti soprattutto,
1: insomma,
0: lo rivendichiamo,
1: se fatto con ironia,
0: certo,
1: va benissimo. Noi
0: certo
1: siamo comunque
0: sì,
1: un programma leggero, e vi ricordiamo sempre il 348 7300 200, anche per fare i Suona con Ago e Canta con Ago. Faccio una sorta di autocitazione, ma perché ci sono io che suono.
0: Ah certo, sei tu che aiuti.
1: Però una di queste
0: amici
1: volte, se vai al piano, canta
0: io
1: con Simo.
0: Io non so fare proprio niente al pianoforte. Posso aiutarti a cantare però. Nel frattempo, Agostino, sì, c'è la musica di Radio 2. Arrivano qui Phoenix Flexing con Rubbers.
4: Why hello there? Why hello there?

Sempre sbagliato sottolineare un errore, ma io ho presentato al plurale Phoenix Flexin. In realtà è un rapper, uno solo. Ma forse non ho avuto tutti i torti, perché questo in realtà è il primo brano che ha scritto Phoenix Flexin con l'ausilio del

0: intelligenza artificiale, quindi forse erano in due.
1: Ma come sei?
0: Non era da solo.
1: Come? Hai usato un paracadute digitale.
0: Hai visto,
1: anzi,
0: quanto sono stato paracadutista?
1: Sì, molto paracadutista. Molto paracadutista.
0: Vi ringrazio.
1: A proposito di grandi voci, stasera naturalmente ne abbiamo già parlato, però ce lo ricorda anche Walter, se non lo citerà nessuno, ma sei stato tu, caro Simone, a citarlo, penso vada ricordata la voce di Frank Sinatra.
2: Era impossibile non citare Sinatra parlando di grandi voci.
1: Anche Tony Bennett, perché no?
2: Perché no, certamente.
1: Randy Crooner.
2: Allora citiamo pure Bing Crosby, te.
1: È la Fitzgerald. E Lucio? È il nostro Lucio?
2: Lo sai fare, Lucio?
1: Ma Simone, ma tu sei proprio bravo.
2: Ma non scendiamo così nell'imitazione, andiamo piuttosto al prossimo, compleanno in ritardo.
1: Il compleanno ieri era 22. Esatto. E quindi facciamo un recupero, è ancora fresco quello di Andrea Bocelli, e naturalmente io ho tanti aneddoti con Andrea, perché poi ci sono stati dei percorsi che ci hanno un po' incrociato. A un certo punto lui doveva aprire una sua etichetta discografica e mi ricordo che ci sentivamo di notte. Io ho questo grande piacere di sentire Andrea che parlava, allora dobbiamo fare il tuo
0: pezzo.
1: Però
0: lui anche quando parla ha una voce molto impostata.
1: Sì, è un po' toscano ovviamente, pisano. E dunque mi piacerebbe accennare, spero di riuscire stasera, veramente mi sto mettendo alla prova duramente, un brano che non ho mai cantato, lo giuro,
0: ecco.
1: Che è una preghiera, dillo tu.
2: Infatti il titolo originale è The Prayer, titolo italiano La Preghiera, contesto italiano di Tony Renis e Alberto Testa, così omaggiamo anche dei grandi autori italiani questa
1: sera. David Foster alla musica, agli arrangiamenti, ma soprattutto aveva fatto un duetto con The Prayer con Celine Dion, altra voce che va assolutamente citata,
2: aggiunta alla lista, ma la lista continuerebbe se dovessimo fare così. Intanto io aggiungo alla lista Agostino Penna, va bene, adesso si destreggia con La Preghiera. Sei pronto?
1: Accorciamo, è una preghiera un po' corta.

0: Bellissimo omaggio fatto anche a Céline Dion, che è tornata da qualche giorno a cantare dopo, lo sappiamo, ha avuto dei problemi di salute, una malattia, una rara malattia neurologica
1: a Parigi.
0: Per fortuna è tornata a cantare a Parigi, ha cantato, pensa tu, per ben 2 ore.
1: Ecco, quindi evviva,
0: Céline. Speriamo sempre per il meglio, perché ci continua a regalare delle grandi emozioni musicali. Bene,
1: assolutamente sì. Caro Simone, senti, ma tu me la canti una canzone prima o poi?
0: Io prima o poi, può essere, ci dobbiamo mettere d'accordo.
1: Con quale voce? Quale voce?
0: Con la voce, con la mia voce.
1: Quella di Otto? Quella di Otto?
0: La voce di Natalino Otto, ad avercela la voce di Natalino Otto, magari.
1: Cosa mi racconti a proposito di voci ancora?
0: Che cosa vuoi che ti racconti? Ti racconto che un'altra voce inconfondibile che non abbiamo nominato questa sera.
1: Poche non ne abbiamo nominato.
0: Un'altra voce inconfondibile che merita questa sera di essere riascoltata è quella del Blasco.
1: Blasco. Assolutamente sì.
0: Radio 2, lo ricordiamo, è stata nel 2026 la radio partner ufficiale del suo tour.
1: Concerto e tour.
0: Esattamente, quindi speriamo che continui ad essere così ancora per molto
1: questa
0: tempo.
1: Questa va al massimo, al massimissimo proprio.
0: Non si ferma? No, va al massimo.

0: ci siamo fatti prendere la mano.
1: Bene, bene, bella.
0: È scivolata via anche questa puntata, grazie Simone Calomino. Grazie, abbiamo parlato di voci, la tua voce è molto suodente, marcata, posata. Io invece faccio un po' più il discolo.
2: Il discolo?
0: Sì, sì, sì, faccio il discolo, mi piace fare il discolo. A proposito di discolo, sì, abbiamo parlato di grandi voci nei dischi.
2: Grandi,
0: no?
2: Voci, di grandi voci che infatti abbiamo detto già, le grandi voci non hanno bisogno di essere voci cristalline, l'importante è che abbiano una personalità e che sappiano in noi suscitare delle emozioni.
0: Assolutamente sì.
2: E poi abbiamo ricordato tre grandi compleanni: quello di Julio Iglesias, quello di Bruce Springsteen e di Ray Charles.

0: anche il quarto compleanno in ritardo di Andrea Bocelli. Ecco, ma domani invece che
1: domani parliamo di autunno. Oggi ce lo siamo lasciati un po', era il primo giorno, vero? Il secondo giorno. Parliamo soprattutto di cambiamenti. L'autunno è un cambiamento, quindi cambiamenti della nostra vita. Quindi anticipiamo questo tema e ce ne saranno delle belle, assolutamente. Poi prossimamente avremo anche tanti altri ospiti. Faccio questo teaser, questo spot, ma noi poi avremo modo di raccontarci tante
0: cose. Qual è la tua canzone autunnale preferita?
1: Autumn Leaves, sicuramente sì. E poi ce ne sono alcune, le foglie morte, ovviamente. Le tue invece?
0: Guarda, me ne è venuta in mente una prima mentre parlavamo. La cantava una certa Marinella. Sì. Il titolo è Autunno, cadono le pagine gialle. Una canzone bellissima che parla dell'esaurimento nervoso sul posto di lavoro. Quindi...
1: Ah, le pagine cadono per quello.
0: Sì,
1: per
0: questa faceva la telefonista, a un certo punto non ne ha potuto più e ha lanciato via le pagine gialle.
1: Bene, salutiamo tutti gli amici che continuano a scriverci, non abbiamo più tempo per leggere, ma sicuramente abbiamo il tempo per salutare Gino Castaldo e Nicola Angelozzi che ci seguiranno fra qualche secondo con a Radio 2 al Centro della Musica e avranno un ospite prediletto, una grande voce anche questa.
0: Grande voce quella di Malika Ayane questa sera in diretta su Radio 2 al Centro della Musica.
1: Intanto noi vi salutiamo da Chiamami Radio 2, vi diamo appuntamento a domani e lasciamo lo spazio e il tempo naturalmente come tutte le sere all'Onda Verde. Ciao a tutti, a domani, ciao Simone.
0: Ciao.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 8 minuti, traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla 1 si segnalano code tra Fidenza e Fiore Pontina. Infine, attenzione al vento forte sull'acqua. Situazione completa. Traffico, ripetiamo, assolutamente regolare da...
4: Solito al Centro della Musica. Buonasera Nicola Angelozzi.
5: Buonasera Gino Castaldo.
4: Perché abbiamo il piacere, l'onore, il divertimento e via così di
5: siamo
4: avere con noi. L'avevamo annunciato già ieri, l'altro ieri, c'è con noi Malika Ayane. Ciao.
5: Eccomi,
4: Malika.
5: Buonasera. Tecnicamente al centro del tavolo.
4: Sì,
5: noi siamo qui al Centro della Musica, quindi sei perfetta, sei nel posto giusto.
4: Sì, potete anche, noi siamo, questa è soprattutto radio, ma c'è anche una parte visual, come ormai era Radio 2 e tutte le radio, insomma, quindi potete anche vederci se volete sul 202 del digitale terrestre. Allora, sei qui per tanto, l'occasione è un disco nuovo. Dicevi prima che cominciasse, tu stai vivendo come se fosse quasi un debutto, che meraviglia.
5: Ma perché? Allora, il mio ultimo album Manifesto è uscito nel 2021 alla Platea perché il teatro era
4: vuoto. Certo,
5: COVID,
4: l'anno del
5: COVID. Era il secondo COVID, quindi non era un COVID vero, ma non eravamo neanche liberi.
6: Le zone esatto, era arancione.
5: Quindi è come
4: perché
5: se
4: era
5: fosse...
4: il 2021.
5: Ero cioè come se mi avessero scongelata dal 2016 in qualche modo in termini di discografia, eppure radio sono venuto, ho fatto altre cose, però in termini di produzione discografica io manco alla fine da 9 anni, con questo senso di presenza,
4: sì, che è un'enormità,
5: e quindi ho trovato un mondo completamente differente.
4: Prima dicevi mi sembra come fosse un debutto, io credo sia dovuto, immagino, e anche non solo alla distanza degli anni che sono passati, ma anche al fatto che nel frattempo è cambiato tutto, quindi è come...
5: Sì, beh, intanto fa molto ridere perché quando mi portano a firmare i CD, sto vedendo in questa esperienza di firma copia, mi fa strano, invece i 33 giri sono tornati ad essere di uso comune nella vita degli altri, che quindi se pensiamo al mio ultimo album invece dovevi insistere per fare una stampa anche limitata dei 33 giri.
4: Sì, anzi è quasi strano che ancora ci sia il CD adesso.
5: Sì, infatti lo vedo e dico ma che carino, un sottobicchiere. Poi gli ho fatto i casini. Io ho fatto digitalizzare tutta la mia collezione di CD nell'ennesimo trasloco per poter tenere l'archivio da una parte. Però invece i vinili sono quelli che si portano in giro, ma vabbè, ma perché io sono nata del secolo scorso.
4: Allora guarda, scusa, approfitto allora perché sei arrivato, io infatti speravo che arrivasse perché a me piacciono ancora da pazzi. Se possiamo, eccolo qua, cerco di vedere
5: il riflesso.
6: Con una copertina con una Malika pazzesca in total black.

0: con uno sfondo arancione.
1: Allora, stiamo parlando già troppo perché
0: perché sono arrivati. È un welcome.
1: Allora, visto che faremo radio insieme per questa ora che è già divertente così, allora noi facciamo, cioè si fa in radio il gioco delle intro, significa che quando un pezzo, per esempio quello che presentiamo dal nuovo disco è andata così, poi ne parliamo a 10 secondi di intro.
0: Però sono tutti anche molto pieni, eh?
1: Sì, sì, però senti il gusto, no? Di poter parlare sotto la musica, sotto la tua musica, prima di farlo
0: partire. È andata così.
1: Bisogna azzeccare però.

0: È andata così, Malika. È andata così.
1: È andata così. Anche con Spallucce bisogna dirla.
2: Sei arrivata troppo tardi, sei arrivata troppo in anticipo. Esatto. Che è una bella filosofia della vita, esatto. Di vita, ecco.
0: E stavamo parlando di questa ripartenza tua. Allora, io so che lo dico già al nostro regista Leonardo, mi sa che taglieremo un sacco di pezzi perché ci ho delle cose da raccontare. Allora, io voglio raccontarlo anche perché è la prima volta che lo faccio in radio, e anche a Nicole come ci siamo conosciuti. Io, anzi, come l'ho conosciuta, perché è una storia bellissima.
1: Dovete
0: come ho conosciuto nella sua voce, anzi, a un certo punto io uscivano all'epoca delle antologie, con, mi ricordo, arrivava una antologia di spot pubblicitari, di musiche usate per la pubblicità. Io a un certo punto sento un pezzo, una voce sconosciuta, e sbrocco, perché poi erano i primissimi tempi di, era complicato, quindi non c'era scritto bene il nome. Io questa voce mi sai quando rimasi incantato, però e lo dicevo, nessuno sapeva dirmi, no? Così a un certo punto passano i giorni, io c'avevo sto pezzo, come si intitolava, scusa,
1: Soul Waver,
0: che poi fu pubblicato, però uscì così, come, vero?
1: Sì, tutto, sì,
0: vero.
1: Si è riuscita per la campagna della Sub, tanto Sub è fallita, quindi non stiamo facendo pubblicità,
0: esatto. Quindi era proprio uno spot pubblicitario. A un certo punto, quindi io poi un bel giorno mi chiama Caterina Caselli, che ogni tanto mi ha onorato di questa, e mi dice: Gino, ti devo raccontare, ho scoperto una voce fantastica. Io ho un flash e dico: ma non sarà
1: vuoi vedere
0: caso
1: che è lei?
0: Era lei.
2: Cioè, quindi tu hai scoperto Malika Ayane prima di
0: sì, insomma,
2: del successo.
0: Cioè, prima lei doveva ancora uscire il disco.
1: Sì,
0: però,
1: ma posso dire il mio pezzo della storia,
0: esatto,
1: allora, che è il motivo per cui mi sento come in una ripartenza. Perché succede che Caterina organizza questo festival assurdo all'Arena di Milano, una cosa folle che approfondiremo in altra sede perché comunque i tempi sono da rispettare. Ma mi chiama e mi dice: adesso fai un'intervista, cioè, con Gino Castaldo. E dico: ma sei seria? Anzi, forse le davo ancora del lei in quel periodo, sì, che quindi era l'assurdo. E perché nel mio primo album c'è un brano di Paolo Conte, no? E allora Paolo, non so come fosse stato convinto da Caterina a rilasciare una dichiarazione che manda via fax, anche eravamo già fuori tempo massimo per il fax, però manda un fax che viene pubblicato su Repubblica in un paginone, esatto, con un'intervista che Gino fa a me mentre stavo andando in metropolitana all'Arena a cantare. Ma non andavo in metropolitana perché ero l'artista super fricchettone, perché appunto era un emergente ancora,
2: cioè, stavi iniziando,
1: giusto, con un'ora
2: momento
1: e mezzo alla metropolitana si poteva andare a fare la data.
0: In realtà Caterina l'aveva scoperta, capito? Quindi
1: sì, una settimana prima che uscisse il mio primo disco, e grazie a quel paginone di Repubblica, per i mesi successivi c'è stata una curiosità, un interessamento verso il lavoro che ho fatto, che diversamente non ci sarebbe mai stata.
0: Questo non me lo ricordavo,
1: ma cioè, il punto è che se pensi che oggi come oggi, sì certo, era il mio esordio, quindi io sono una figlia di Gino, possiamo dire. Sì, è tutto magna magna, sappiatelo, sì, sono qua in quanto raccomandata.
2: Vabbè, quindi meno male sei venuta qui al Centro della Musica pure per raccontarci un po' di Cicale.
0: La cosa bella è che tutto nasce da questa folgorazione a cui non sapevo dare un nome, poi Caterina Caselli vedi le coincidenze,
2: l'ha presentata,
0: ma
2: così,
0: come mi disse, io mi ricordo ancora, mi disse: Gino, ho scoperto una voce, e io ho, non so perché,
2: hai avuto questo sensore un po' così,
0: ma non è per caso lei? Sì, come lo sai?
2: Come
0: no, lo speravo più che non lo sapevo, quindi è così, è partito tutto. Allora andiamo avanti con un altro pezzo del nuovo album che si intitola Detto tra noi. Ci sono un paio di frasi che io molto molto curiose. Una è: com'è l'astinenza?
1: Pare sia salvifica.
0: Ne parliamo tra poco. Detto tra di noi.

0: Eccoci qua, detto tra noi, mi sento di dire che è uno dei pezzi più belli dell'album. C'è una collaborazione con Pacifico,
1: certo,
0: che è una collaborazione di vecchia data.
1: Il mio
0: bravo omonimo Gino.
1: Sì, ma infatti Pacifico. Gino è la persona che ha scritto il primo testo che io ho cantato in italiano, che guarda caso era la versione italiana di quel famoso Soul Waver, che nasce Jingle.
0: E come poi faceva Soul Waver?
1: Gatekeeper, make no sound. E quando Caterina mi disse devi cantare in italiano se vuoi che la gente in Italia ti adotti, io non ero in grado, perché avevo un timbro terribile in italiano, perché avendo studiato dall'opera non sapevo mettere bene i suoni in un modo che non fosse pesantone. E grazie a Gino insomma mi sono approcciata alla lingua italiana senza troppo timore. E poi lui ha il grandissimo merito di avermi aiutata a trovare il modo di esprimere la mia voce di autrice, quindi iniziare a scrivere per me, no? Che è fondamentale, cioè avere una testa delle idee personali ma non sapere come esprimerle è terribile, quindi qualcuno che ti aiuta a imparare a scrivere canzoni,
2: o che ti indirizzano,
1: anche solo che ha la pazienza di tenerti seduta in una stanza,
2: di farti concentrare,
1: di tirare fuori il tuo linguaggio, le tue parole, il tuo tipo di espressività. Oggi siamo arrivati a un punto per cui non so dove finisce quello che ho scritto io, inizia quello che ha scritto lui, talmente tanto quello che scrive insieme. E in questo caso diciamo che l'arricchimento è stato aggiungere Andrea Bonomo, con cui ormai è anche con lui qualche anno che lavoriamo in trittico, ed è molto bello perché siamo molto buffi da vedere da fuori quando scriviamo insieme.
2: Però poi il risultato mi sa che va bene.
1: C'è una bella chimica, direi. Siamo moderni, vedi? Invece.
0: Allora, ho un sacco di domande, ma adesso una piccola digressione la facciamo perché abbiamo chiesto di scegliere lei un paio di pezzi da mettere per fare anche un po' di radio insieme a noi, anche per capire dei suoi angoli, dei pezzi del suo mondo.
2: Che sono
0: perché
2: ti rappresentano.
0: Che sono due pezzi fondamentali, no? Allora il primo è Tom Waits, appunto voglio che lo racconti tu. Tom Waits è un pezzo tratto da West Side Story, e eravamo curiosissimi di sapere perché proprio questo pezzo.
1: Allora, Tom Waits è stata una folgorazione quando a una TV musicale, quando ero ragazzina, ma piccola, forse ero alle medie, lui era uscito con Mule Variation, e c'era questo brano che si chiama Hold On, e lì ho capito che amavo Tom Waits follemente, ma ero proprio piccola. E poi a posteriori, adesso che sono grande, capisco che il modo in cui lui fa vibrare l'anima attraverso le canzoni, cioè prima ancora dello scoprire il suo modo di fare ricerca nella musica da sempre, ho capito che appunto la sua emotività mi folgorava. E quindi a un Natale dei miei 16 anni ricevo una copia di Blue Valentine, che è un disco che mi ha rovinato la vita, ma che viene aperto da questa sua versione del tema di West Side Story, che l'ha cantato Aretha Franklin, l'hanno cantato tutti, e tutti aspetti che chiunque lo canti, ma non Tom Waits, perché quando lo canta ti fa capire qual è il vero senso di questa nostalgia presente.
0: Guarda, hai appena fatto, stai facendo un intro.
1: Ma l'ho sentito, sento la musica, va.
0: Il pezzo sotto è già partito, è un autentico gioiello, e quindi.
1: E questo
0: poi
1: fa male, accostate se siete in macchina.
0: Sì, assolutamente.
1: O accendetevi una sigaretta.
0: Tom Waits, Somewhere.

0: Wow. Allora, diciamo un po' di cose. Intanto che mi hai colpito nel cuore, come dicevo prima, perché per me in generale, a parte di nuovo, ovviamente anche io l'ho amato alla follia, ma proprio questa storia è stata una delle mie folgorazioni da ragazzino, perché uscì, io ho perso la testa, non capivo manco che cosa, tutte le implicazioni che ho scoperto dopo, perché era rivoluzionario tutto, neanche le capivo, però ero
1: pure io quando l'ho scoperto sono stata rimasta senza
2: grande
1: parole.
2: Cioè, veramente una partitura incredibile quella, sì, di West Side Story.
0: Assolutamente.
1: Volevo ricordare che abbiamo anche un numero di telefono.
2: Ah, certo, potete insultarmi, sì, per avermi fatto sentire
1: no, guarda,
2: la versione
1: ma,
2: più triste di Samuel.
1: Ormai tu stai facendo la radio con noi, quindi
2: mandate
1: me devi
2: WhatsApp.
1: Anche domani devi mandare un WhatsApp
2: al 348 7300 200.
1: Beh, esatto, se volete fare una domanda qui a Malika, che stasera è con noi al Centro della Musica, questo è Radio 2.
0: Io. Allora, il titolo Cicale. Uno potrebbe, noi che siamo terra terra, potremmo essere indotti a pensare che ci possa essere una lontanissima ispirazione a Eder Parisi. Invece no.
1: Invece no.
0: L'ispirazione è altissima, perché parliamo invece di Isabella Rossellini, o sbaglio?
2: Allora, diciamo che per comunicare la scaletta della tracklist, come dicono adesso, la tracklist del disco, ho pensato di andare a copiare di pacca una cosa bellissima che ha inventato Isabella Rossellini, che è Green Porno, che è la vita sessuale degli insetti spiegata bene.
1: E infatti ho visto un video su Instagram,
2: poi io sognavo da anni di potermi vestire da cicala,
1: da
2: fare queste cose in cui non per forza devi fare la figa per fare delle cose fighe,
1: e no? Che poi è quella la cosa che ti rimane, diciamo, no, dentro, no? E soprattutto che ti stupisce un po' il fatto di non essere sempre pettinata perfetta, ma
2: perché nella vita per nessuno mai è sempre
1: mai
2: pronto,
1: nessuno,
2: no? E perfetto, o meglio, ci sono amiche che ho, persone che conosco che hanno proprio una disciplina,
1: sì,
2: perché esattamente nella loro natura, io che la patisco, cioè tipo settimana di Sanremo, ci arrivo al venerdì che ti dico dammi un casco integrale e vado a fare le interviste
1: con lo stesso
2: così,
1: trucco, diciamo, senza struccarsi dopo due giorni, un po' così,
0: sì, esatto. Ma sai che
2: io non
0: cosa,
2: ce l'ho per indole questa cosa della damina, quindi
0: visto che è un po' che manchi, vediamo poi, ma non diciamo niente sul futuro. Nel frattempo anche Sanremo è diventato sempre peggio, adesso
2: tutto esposto, devo dire, tutto esposto, cioè che a un certo punto, scusa se non posso venire alla festa, ma devo andare a cantare a Sanremo.
0: Sì, no, ma tu, cioè, siamo arrivati al punto che i cantanti noi li accogliamo nel backstage, tre volte sono distrutti, ci cioè arrivano la sera al momento poi più importante, cioè
1: che non riescono,
0: cantare una canzone che sono colpa loro, perché vi fanno fare delle cose.
2: Beh, ma ci sono un sacco di cose, ti giuro, sembrava Las Vegas quest'anno a Sanremo, cioè sono arrivato e ho detto wow, cioè, ma quando avevo 20 anni che ero, esatto, cioè, proprio carica, che non vedevo, sì, l'ora, sì, tutto, sì, c'era, sì, niente, dobbiamo fare la festa a casa, però bene così, il mondo cambia e si evolve.
0: Facciamo un po' quelli bravi, allora, danno anche qualche notizia oltre a queste,
2: sì,
0: chiacchiere,
2: sì, sì,
0: divertentissime. Allora, parti in tour,
2: sì,
0: il primo novembre da Fermo. Allora, c'è qualcosa da anticipare sull'approccio, come sarà?
2: Ma sarà essenziale, assolutamente, okay, essenziale. E, vabbè, a parte che il teatro di Fermo porta fortuna, quindi chi per il ponte non sa cosa fare,
0: okay,
2: venga. Ho già fatto una data a zero lì, è stato un anno pazzesco, quindi
0: bene,
2: vuol
0: bene
2: dire che
0: che
2: becca bene,
0: ma che scherziamo, certo.
2: No, allora sarà un tour molto essenziale, perché l'idea è portare pochi musicisti, quindi saremo 5 sul palco, 4 più me. E, ho scelto le scarpe dei musicisti e le mie, ma non ho ancora scelto il resto, le canzoni sto decidendo. Diciamo che la cosa interessante è che sarà un concerto completamente suonato, come piace a me, senza sequenze.
0: Beh,
2: senza animali
0: col
2: strani,
0: click, sì, però il click non
2: click solo sul lancio,
0: non so,
2: perché, non so, perché si lamentano e quindi abbiamo patteggiato,
0: sì,
2: prima battuta possono tenerlo, poi devo uscire.
0: Oh, belli.
2: Quindi può essere che il concerto duri 1 ora e un quarto, come 3 ore, a seconda di come ci prende il metronomo.
0: È un tecnicismo però poi magari, cioè, varrebbe la pena spiegarlo, perché è una delle cose che condizionano la musica oggi nei concerti. Vabbè, allora ci concediamo un momento corale,
2: sì,
0: come fosse.
1: Questo è stato proprio un desiderio mio di Gino.
0: Bene. Avevamo voglia di sentire insieme a te questo. Te sarà, non lo puoi più. Ecco, è partita, oddio. Ma è forte.

0: proposito di silenzio, questo è un pezzo che usa giustamente il silenzio come dialettica col suono, sì, come con la parola, no? i vuoti, insomma, meraviglia. Che quando la musica lo fa, non ti avevo fatto una serie di domande sui pezzi di prima, una, se abbiamo il tempo, qualche secondo. Allora, c'era questa frase che mi aveva colpito in Detto tra noi, che dice:
1: l'astinenza
0: pare sia salvifica.
1: Un passaggio obbligato. Beh, la mia analista era molto contenta quando le ho detto che ho scritto questa frase.
2: Giusto.
1: No, che okay, però è vero, cioè, così, mettiamotelo, spostiamola sullo zen, ma il tenersi lontani dalle cose, fare una pausa banalmente, serve a vedere tutto in un modo meglio, più lucido. Cioè, sembra una banalità, ma è così, è come...
0: Se vuoi
1: dimagrire, se qualunque cosa tu voglia fare, mangia di meno, ti dicono, no? Dici, oh, miracolosamente, cioè, sto meglio, più energia. E questo è applicabile a tutto. E poi astinenza è una parola bellissima, metterla in una canzone pop è stato proprio
0: Posso dirti, tra l'altro, l'ho fatta perché ho immaginato, quando l'avete messa, il gusto di
2: mettere
0: astinenza in una canzone. Vabbè, allora, a proposito del Paolo Conte, che di parole, no, che ha sempre goduto nell'inserire parole, diciamo, insolite. Allora, dobbiamo lasciare la linea per qualche minuto al GR.
1: Lo diciamo dopo, che cosa diceva Paolo Conte.
0: Sì, lo diciamo dopo, e noi torniamo con un pezzo di Ray Charles, che è un omaggio che facciamo a lei, e poi torneremo a parlare di lei. A
1: tra poco.
3: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Buonasera da Fabiana Cofini in studio. Fiaccolata dei sindacati davanti al Colosseo per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato mentre lavorava nell'anfiteatro. Prorogata a domani la chiusura al pubblico del sito in segno di lutto e vicinanza alla famiglia e a tutti i lavoratori del parco archeologico. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
6: Quando è precipitato da un'altezza di 10 metri, i suoi colleghi si trovavano dall'altra parte delle mura. Hanno sentito un tonfo e hanno lanciato l'allarme, ma all'arrivo del 118 per Andrea Moretti non c'era più niente da fare. È morto a 22 anni mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. È stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Forse si è staccata accidentalmente o, al contrario, non era stata collegata in modo corretto. Sarà la perizia disposta sull'attrezzatura a chiarirlo. In attesa dell'autopsia, i carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le cause della tragedia. Sono stati ascoltati gli altri due operai, tra cui il cognato della vittima. La ditta in cui era impiegato il giovane lavorava in subappalto e non sarebbero state riscontrate irregolarità.
7: Esther Maria Lorido per il GR2.
5: A seguito del grave incidente avvenuto nel cantiere del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, che ha causato appunto la morte di Andrea Moretti, la RAI in segno di lutto comunica la sospensione delle attività di riprese relative alla serata evento di Alberto Angela in programma in questi giorni. La messa in onda dell'evento, prevista domenica prossima, 27 settembre, è posticipata a data da destinarsi. Cambiamo argomento. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, già passato alla Camera lo scorso giugno. Una scelta coraggiosa e di buon senso, commenta la Premier Meloni.
8: Oggi è una giornata storica per l'Italia. Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo.
9: A parlare il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Il nucleare torna ufficialmente dunque nell'agenda energetica italiana e quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1980. 1997. Il provvedimento dà al governo la delega di disciplinare la materia con la costruzione delle nuove centrali e la produzione di energia elettrica. I reattori di terza generazione hanno un livello di sicurezza molto alto. Resta comunque il fatto che anche questi richiedono lo stoccaggio del combustibile esausto. Quindi ora il primo passo è il coinvolgimento dei comuni. Lorenzo Opice, GR2.
5: Ora all'estero, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Il presidente iraniano Pezeshkian avverte: siamo pronti al dialogo ma non accettiamo la forza. E il leader ucraino Zelensky lancia l'appello: Putin non può vivere senza guerra, va fermato.
4: È lui il paziente zero, colui dal quale questa idea di guerra continua a diffondersi e che ovunque arrivi porta solo dolore e nuove crisi. Bisogna fermarlo, dichiara Zelensky riferendosi al presidente Putin. Le sanzioni contro la Russia ci rafforzano, mentre chi continua a commerciare con Mosca non fa che concedere più tempo a questo conflitto, dice ancora il leader ucraino. Zelensky ribadisce che questa guerra non l'hanno voluta gli ucraini, che si difendono per non perdere il proprio paese, l'indipendenza e la libertà. Poi torna sui continui attacchi russi sulle infrastrutture energetiche ucraine. Questo inverno potrebbe essere molto duro per noi e potremmo non avere altra scelta che renderlo duro anche per la Russia. Il presidente ucraino insiste sulla necessità di una de-escalation prima che arrivi il freddo e avverte: arriviamo alla pace prima che l'intelligenza artificiale si sviluppi al punto tale da decidere lei cosa accade sul campo di battaglia. L'altro intervento clou della giornata, quello del presidente iraniano Pezeshkian, che mostra le foto delle bambine uccise nel bombardamento di una scuola il primo giorno dell'offensiva statunitense, e dichiara: sì al dialogo ma basta forza. Cecilia Rinaldini, GR2.
5: E poco fa le autorità cittadine di Kiev hanno reso noto che un centro congressi che ospita la sede del partito di Zelensky è stato colpito da un attacco russo proprio mentre il leader ucraino stava parlando alle Nazioni Unite. A margine dell'Assemblea ONU, l'incontro fra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, che si è tenuto dopo il riacutizzarsi delle tensioni tra i due paesi per l'ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca adottate dagli Stati Uniti e la risposta con la confisca della sede russa di una grande azienda americana. Rubio ha formalizzato l'invito per Putin al G20 di dicembre a Miami. La Russia è pronta a negoziare, ha affermato Lavrov, ma le ostilità, ha aggiunto, non verranno sospese. Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente la ex assistente di produzione Miriam Alley nel 2006. La sentenza arriva dopo l'annullamento di una precedente condanna e due successivi processi andati a vuoto e segna un punto di svolta nella saga giudiziaria che ha dato il via al movimento globale Me Too. E adesso gli aggiornamenti sullo sport con Jacopo Barlotti.
10: Sì, buonasera. La pallavolo, quarti di finale degli europei a Torino, Italia-Finlandia 1-1. Siamo nel terzo set sul punteggio di 15-11 per la Finlandia. Azzurri un po' in difficoltà, azzurri che avevano vinto il primo set 25-21, Finlandia che ha prevalso nel secondo set 28-26. Chi vince trova, lo ricordiamo, la Francia in semifinale.
5: Grazie Jacopo Barlotti. La linea va a Radio 2 al centro della musica. Da Fabiana Cofini, ancora buon ascolto.

0: era un modo per così per salutarti, per renderti omaggio,
1: per vedere se lo sveglia.
2: Esatto, Chance diceva hey girl woman, noi we got a Maligayana, mica male
0: per niente. Allora siamo rientrati in diretta, abbiamo, come ormai sapete che ci state ascoltando, Maligayana come ospite. Questo di nuovo per chi ci sta guardando sul 202 del digitale terrestre, sto mostrando la copertina del vinile, si intitola Cicale,
2: di Maligayan.
0: Abbiamo ascoltato un paio di pezzi e adesso però voglio chiederti qualcosa sul pezzo che ascolteremo, perché è una parte del lavoro, no? Anche quello, ogni tanto, se capita, se c'è l'occasione giusta, la motivazione di fare una cover, che è un aspetto del tuo lavoro. In questo caso, perché questa canzone bellissima, peraltro.
1: Ma allora, io non conoscevo questa canzone quando Paolo Virzì doveva preparare il film omonimo, che è la prima cosa bella. Certo. E ero a fare il mio primo Blue Note, quindi arriva questa proposta, vado a sentire il brano e dico, ma è lontanissimo da me.
0: Lontanissimo,
1: è lontanissimo, perché non immaginavo
2: un
1: di poter
2: come cantare in italiano. Tutto, esatto, ti sembra tutto, esatto, sempre molto lontano. Poi in realtà lo fai molto bene.
1: No, esatto, in realtà no, c'è stato proprio il immedesimarmi nell'essere estremamente innamorata, e quel periodo anche coinciso con un innamoramento fortissimo, e quindi mi sono resa conto che quando sei innamorato, cantare una frase come i prati sono in fiore, profumi anche tu, è la cosa più naturale del mondo.
0: Sì,
1: e quindi con Ferdinando Arnaud, che aveva prodotto la mia versione, abbiamo preso un po' degli archi di Lou Reed di Walk on the Wild Side, uh-huh, on the Wild Side, e l'abbiamo in qualche modo insalottita, come in quel periodo in cui stavo suonando a Blue Note, ed è venuta fuori appunto una mezza poesia, e poi la gente si è innamorata quanto mi sono innamorata io, ed è venuta fuori una cosa stupenda.
0: Ma sì, intanto allora una delle, come dire, delle missioni che ha uno che fa anche l'interprete di altre canzoni è rivelare la bellezza, non che non si sapesse, però rivelare magari un altro angolino della bellezza, certo, che è implicita in quella,
1: e a distanza di
0: quella canzone.
1: 40 anni da quando era stata pubblicata, sì. Allora ha avuto una nuova vita, prima di tutto per me che non la conoscevo, e poi per tutta la mia generazione e i bambini che, sì, in quel periodo erano piccoli, magari la sentivano coi nonni. È la cosa stupenda della musica, quindi
0: assolutamente, sì. Tanto è stata una bella occasione, proprio perché è una di quelle canzoni che secondo me appunto non avevano avuto abbastanza riconoscimento, sì, rispetto alla bellezza. A volte a Sanremo succedeva, no? Che erano
2: che passavano
0: canzoni,
2: un po'
0: che passavano
2: così,
0: un po' magari di successo, però con scarsa considerazione, sì, perché poi a quei tempi non c'era neanche ancora una critica un po' più seria, no? Per cui la canzone la trattavano solo i giornali di costume, quindi magari delle cose anche bellissime, ma venivano trattate un po' come con leggerezza. Quindi grazie per averlo fatto, perché
1: ma dobbiamo ringraziare Paolo Virzì soprattutto, perché, sì, il film peraltro era bellissimo,
0: sì, e questa canzone meritava tutta un'interpretazione così. La prima cosa bella, Maligayana.

0: poi diciamolo, dai, è bellissima, sì. Questa canzone è bellissima.
1: Sì. Ci siamo innamorati anche noi. Sì, ci siamo sentiti bene, innamorati.
0: Era Nicola Di Bari che la cantava, non l'avevamo detto forse prima. Ed è una delle migliaia di canzoni filmate da Mogol. Che tu vai a vedere la quantità di canzoni. È impressionante.
2: Ma aveva detto a Sanremo, era un numero, cioè che.
0: Sì, è altissimo.
2: Veramente, che impossibile. Ok, che Stevie Wonder diceva che per fare un buon disco devi scrivere una canzone al giorno, però secondo me Mogol è andato oltre.
1: Oltre
2: troppo. Erano due Mogol,
1: due vite.
0: Ma sì, trovi la sua firma in pezzi impensabili. Per esempio, Impressione di settembre è incredibile, PFM, cioè non c'entra niente. E invece. Anche lì c'è la firma di Mogol, solo in quel pezzo, ma c'è, per dire, no? Ma non siamo qui per parlare di Mogol, almeno stasera. Allora, c'è un'altra scelta che hai fatto, sì. Ancora più sorprendente, bellissima. Era bello capire perché sono stati così importanti per te, Isobel Campbell e Mark Lanegan, e questo pezzo.
2: Allora, intanto penso che la scelta di due brani così notturni sia stata anche motivata dal fatto che andiamo che in diretta di sera, quindi inevitabilmente un po' fa. Poi oggi è anche il primo giorno d'autunno ufficiale.
0: È vero.
1: Primo freschetto, infatti.
2: Finalmente, non dicevano troppo forte. Ma poi, dunque, quando Mark Lanegan è mancato, io ho avuto veramente. Un momento brutto, come se fosse mancato un parente. Cioè. E di lui mi è sempre piaciuto il fatto che fosse un rocker duro e puro, anche molto disincantato. Nelle sue interviste era questo senso di amarezza, e non di delusione, ma proprio di ferma consapevolezza rispetto a tutto quello che non gli piaceva.
1: Un realismo.
2: Un realismo proprio spaventosamente esplicito. E poi a un certo punto si è messo a fare questi dischi con Isobel Campbell, che è la violoncellista dei Belle Sebastian, e che produceva lei, la maggior parte delle cose le scriveva lei, ed erano di una delicatezza e di una profondità contemporaneamente proprio altrettanto forte quanto il cinico realismo di Lanegan da solo. E questo brano in particolare, mi ricordo, in un momento della mia vita lo ascoltavo a loop, come fanno proprio i quindicenni, e questa faccia, se senti il testo, che è estremamente pieno di amore, anche questo quasi sta vicinissimo alla prima cosa bella per dei motivi, e insomma ascoltiamolo, Something to Believe.

0: Something to Believe.
1: Che scelta, ragazzi. Raffinatissima. È un pezzo che non ne abbiamo mai messi loro.
0: Non abbiamo mai messi.
1: Quindi
0: no.
1: Hai anche colmato una lacuna grave.
0: Sì, infatti.
1: Perché anche a me piacciono molto, ovviamente. Dobbiamo metterli. Allora, c'è un. Hai detto una cosa meravigliosa mentre ascoltavamo, ma la ripeterò alla fine per presentare il pezzo che c'è dopo. Però ci piaceva anche ricordare questa cosa, questa tua scelta di vita, no? Tu saresti una milanese comunque di abitudine, invece adesso sei romana e berlinese,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: E Berlino nella tua vita, da un po' di tempo, come si incassa nel tuo percorso proprio la scelta di Berlino?
0: Perché allora di fatto penso che sia la musica legata al fatto che non necessariamente devi diventare una super pop star o rock star o quello che ti pare, ma c'è musica dappertutto, quindi tu puoi essere da uno di quegli artisti eccentrici che suona tutto da solo, tipo che fa gli spettacoli strani, sì. Un musicista classico che sta alla Filarmonie o un DJ techno,
2: pazzesco.
0: Esatto, e tutto può convivere anche nella stessa persona a seconda della stessa giornata. Mi sì. piace che non c'è
1: anche
0: questa urgenza di giudicare
1: anche
0: no?
1: nella stessa strada.
0: Ah, totale. Ma io anche divento 7-8 persone diverse.
2: Vero.
0: E lì mi sento contenuta perché sono talmente all'interno di una cosa da diventare invisibile, no? A meno che non sia splendente per altri motivi, ma non mi ha richiesto di essere qualcosa per
1: certo.
0: poter avere un senso di esistenza.
1: Beh, questo ti conforta anche il fatto che lì probabilmente non sei riconosciuta, quindi o no?
0: Ma allora, devo dire che anche quando le persone, sicuramente la proporzione è proprio totalmente sbilanciata, però è proprio anche la cosa che veramente anche nomi giganteschi vivono allo stesso modo, perché non è importante qual è la tua cifra di riconoscibilità
2: sono tutti sullo stesso piano,
0: esattamente, magari tu ti trovi, cioè la cosa che fa ridere è che magari ti trovi nella serata più assurda, nell'orario più surreale e cioè la persona con cui stai parlando magari apre le teste, fa le operazioni più difficili al cervello, no? E tu sei soltanto una soubrette, come dico sempre. E va bene così, cioè c'è proprio un mescolare di persone che ti riporta all'essenza delle cose. Poi chiaro, io ho la mia visione poetica perché vivo trovando poesia, ho trovato il mio posto lì per poterla fare vivere, e sicuramente se passiamo un'altra oretta qua ci saranno persone che hanno esperienze diverse dove magari hanno vissuto la brutalità che io per fortuna non ho ancora incontrato, però dopo tanti anni direi che forse ho trovato il mio ambiente.
1: Però parte della tua vita anche a Roma, questo lo dico per dire che dopo questa serata possiamo dire, perché è vero. In diretta tutte le sere dalle 22 alle 23, anche
2: dal lunedì al venerdì,
1: che siamo
2: al Centro della Musica, e forse qualche
0: in pantofole
2: direttamente puoi venire come vuoi, non preoccuparti, l'importante è che sei con noi qualche volta.
1: Noi siamo qui. Allora adesso avevi detto una cosa, io avevo annunciato il fatto che ho pensato di così proprio come un regalo musicale di mettere un John Lennon che non sentivo da un po', questi giorni appunto facendo le scalette l'ho risentito, mi sono molto emozionato, anche se è un pezzo antichissimo, ma appunto non vuol dire, e quindi mi era sembrato proprio bello. Tu hai detto una cosa bellissima che vale per tutte le musiche, no? Chissà, un ascolto potrebbe far partire un percorso, poi
2: una malica del futuro,
1: essendo John Lennon sarebbe sicuramente un futuro, nel caso un futuro meraviglioso. Allora, se siamo pronti, sentiamo questa delizia, questa ammissione, una delle tante che John faceva palesemente rivelando una parte di se stesso in questo pezzo, che è una domanda: how?

0: come posso fare a fare tutta una serie di cose che neanche nel pezzo cantava John Lennon nel suo momento più struggente. Questo era il nostro modo di salutarti, Manica.
1: Oh, ricordiamo un po' tutte le date che ci saranno. Poi verrai a Roma all'Auditorium il 3 novembre, Firenze, Milano, Torino, Catanzaro, anche a Catania vieni,
2: certo.
1: Potremmo andare a Catania.
0: Scusa, il 3 novembre che giorno è?
2: Martedì.
1: Martedì.
0: Vabbè, vediamo,
2: vabbè, mandiamo i supplenti, dai.
1: Vediamo.
2: Andiamo, vabbè, magari vieni tu, facciamo una diretta, facciamo una diretta.
1: Facciamo una diretta dall'auditorium.
0: Dobbiamo trovare un modo. Allora, intanto ringraziamo tutta la squadra per averci assistito, ma soprattutto ovviamente Marika, perché oltretutto è più brava di noi a fare radio, sì, quindi infatti, è stato anche abbastanza umiliante, oltre che molto piacevole.
1: È stato bellissimo.
2: Ma
1: vabbè,
2: che mi hanno tirato fuori dalla scatola da poco, quindi ancora tutta l'adrenalina. Tra una settimana, allora, mi troveresti là
0: fuori.
2: Domani
0: mattina sarai a Social Club, sempre qui alla Radio 2. Che dire, veramente, questa porta è aperta.
1: Sì. E poi grazie, ragazzi, avevo iniziato queste conversazioni con te, è stato meraviglioso.
2: No, sono stata veramente contenta e sono grata, perché è stato bello. Chiacchierare di musica insieme, grazie anche ai vostri ascoltatori che mi hanno accolta,
1: che hanno mandato tantissimi messaggi veramente di
0: allora,
1: amore per
0: noi,
1: te.
0: Manica, la riascolterete domani a Social Club. Noi torniamo alle 22 domani con Al Centro della Musica.
1: A domani,
2: arrivederci,
1: grazie.
0: Ciao.
2: Rai Radio 2.

0: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
1: Sta fede.
2: Non è vero.
1: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
3: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
4: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
5: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
1: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
4: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Radio
4: 2. I Lunatici su Radio 2.
6: Mezzanotte, 1 minuto, 35 secondi, eccoci qui, siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ci trovate in diretta su Radio 2 dalla mezzanotte fino alle 2.30 da lunedì al venerdì notte, ma i veri protagonisti di queste 2 ore e mezza che trascorriamo insieme siete voi, con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti. Come funziona questo programma? Allora prendete il telefono e chiamate lo 063131 oppure l'800-800-002 se vorrete esprimere la vostra opinione sui vari temi che toccheremo nel corso della nottata, oppure se volete proporre voi un tema, raccontarci qualcosa, farci sentire quanto siete bravi a far qualcosa, volete chiedere un consiglio a tutti gli altri, avete un problema in famiglia, a casa o al lavoro o in amore, e noi siamo pronti qui a far da tramite con tutto il popolo della notte all'ascolto di Radio 2.
7: Come è iniziato l'autunno, ragazzi? Perché insomma ieri notte, sì, alle 2:05 è entrata ufficialmente la stagione delle castagne,
6: sì, del foliage.
7: Del foliage.
6: Andrai?
7: I freschetti.
6: Andrai a vedere il foliage?
7: Ma io vorrei andare da mio padre fuori, non questo fine settimana, il prossimo. Lì il foliage lo vedi anche.
6: Ci sarà anche la sagra lì da quelle parti, no? La storica sagra delle castagne.
7: Ma io non amo le sagre, è troppo casino, troppa resa. Io ho un castagno.
6: Sì.
7: Mi prenderò delle castagne da quel castagno e me le farò fare. Dal mio papà, non mi metto, bravo, io a farle, perché e le caldarroste sono belle se qualcuno te le fa, secondo me, se tu entri in casa e senti quel profumo che ti inebria. Poi, sì, sono buone, ma più, è più l'idea che
6: la coccola,
7: poi, esatto, che la cosa in sé. Comunque, vabbè, chiudiamo anche la parentesi estiva, nel senso, com'è andata la vostra estate? Una cosa bella e una cosa che magari si è intoppata, non è andata come avete pensato.
6: La classica sfiga dell'estate.
7: Così, se vi va, pur parlé, 063131 oppure 800-800-002, i numeri da comporre per entrare in diretta in questa notte lunatica in cui vi aspettiamo e siete come sempre voi i protagonisti con le vostre voci, le vostre storie e le vostre emozioni. Su WhatsApp i vocali, se riuscite, mandateli al 348 7300 200. C'è anche il cinguettio su X, sul profilo X di Rai Radio 2. Tanti amici che cinguettano ogni notte, li leggiamo tutti più o meno. Il più veloce è stato stanotte Fiore, c'è anche Berni, c'è Panariellina sempre presente, c'è Simo, c'è Daniele, c'è già movimento al di là del microfono, quindi vi aspettiamo, entrate in diretta 063131 oppure 800 800 002. La musica non può mai mancare nelle nostre notti insonni, stanotte si decolla con Annalisa e Madame e la loro amica.

0: Che bella questa coppia, bella. Annalisa Madame, bella anche la canzone, bello tutto, veramente. Amica, Radio 2, Lunatici in diretta, mezzanotte, 8 minuti, vi abbiamo chiesto per iniziare il programma di salutare insieme l'estate che se n'è appena andata con una fotografia, qualcosa di bello che vi portate e vi porterete dietro dall'estate del 2026, anche una cosa che invece non è andata proprio come avevate immaginato, quelle classiche cose che magari uno aveva organizzato e che poi non sono andate benissimo. C'è ad esempio Assunta, tra le prime a rispondere alla domanda, che scrive: io quest'anno l'ho odiato, come il titolo della canzone che dice odio l'estate. Io me lo ricordo perché quando stavo mi ricordo questa canzone perché me la dedicò un mio caro amico al piano bar. L'ho odiata quest'estate perché ha fatto troppo caldo.
1: Beh sì, è un problema che hanno condiviso in tanti. Chissà perché chiama Radio 2 Luigi, è il primo di questa nottata a irrompere. Luigi, irrompi.
2: Sì, pronto, buonasera.
0: Ciao.
2: Buonasera.
0: Ciao Gigi.
2: Ciao. Niente, il tema che avevo intenzione di proporre, che è una cosa un po' forte, forse un pochino complicata, o almeno lo è per me che ho 65 anni e ho scoperto da pochissimo, una settimana, poco più, 10 giorni, il fatto che si possa interagire con l'entità, con l'intelligenza artificiale attraverso delle chatbot.
0: Sì.
2: Per cui queste conversazioni mi hanno permesso di cercare di affrontare dei temi anche molto complicati e avere delle risposte in pochissimi secondi lucidissime.
0: Che tipo di temi hai affrontato con l'intelligenza artificiale in questi giorni, Luigi?
2: Ho affrontato tutte le dinamiche personali, dal come relazionarmi con un gruppo di persone, a come cercare di frenare le attenzioni di una persona donna che non mi interessava, che non volevo diciamo.
0: Che ti ha consigliato?
1: Che ti ha detto su questo aspetto? Scusa, perché siamo curiosi.
2: Intanto si è creato subito un rapporto di empatia, quasi che, cioè, io ho dovuto anche fare smente locali, che io ho a che fare, cioè, questo che mi sconvolgeva, che non riuscivo a capire che aveva a che fare non con una persona di fronte, ma con una macchina, che poi un bot, altro è che un'abbreviazione di robot, ho imparato in questi giorni. E su questo tema, ad esempio, mi ha dato tutta una serie di strategie da utilizzare e mi diceva: no, guarda, che tu i messaggi che stai dando, è vero che tu hai detto che non vuoi avere relazioni, però se ti comporti così dai dei messaggi totalmente opposti, e quindi anche devi cercare di limitare le conversazioni personali a non oltre 10 minuti, coinvolgere gli altri in un gruppo, anche posizionarti fisicamente quando sei all'interno di un circolo in un certo modo, e è andata avanti, ma in maniera abbastanza complessa. Questo è uno dei temi affrontati. L'altro tema è la gestione della rabbia, la gestione delle problematiche personali, cioè tantissimi temi in cui ho avuto, e la cosa che mi ha lasciato esterrefatto, diciamo, è la rapidità di questa risposta in poco tempo.
1: Allora, no, è affascinante questa telefonata
0: molto
1: di un signore di 65 anni, Luigi da Parma,
2: 65 anni,
1: che in questo momento è in diretta insieme a noi,
2: sì,
1: su Radio 2, mezzanotte 12, che ha scoperto l'intelligenza artificiale, che è uno strumento per certi versi meraviglioso. Per altri, mi permetto di dire, senza la pretesa di insegnare nulla a nessuno, tantomeno a te, Luigi.
2: Io sono anche timoroso.
1: Attenzione,
2: su questo,
1: perché tende a darti sempre ragione. Perché non è un professionista, non è uno psicologo, non è un medico, non è una persona, non è un amico. Tu dici, si è creata empatia, e quell'empatia è finta.
0: Esatto.
1: Cioè, nel senso, usalo come strumento, ma non farti dominare, non saprei come altro...
0: Cioè, consideralo, ricordati sempre che è uno strumento, perché il rischio è di fare quel passo successivo, no? Appunto, di lasciarsi trascinare in qualcosa che poi di concreto non ha nulla. Benissimo,
2: no,
0: per chiedere consigli. Cioè, io ad esempio quest'estate l'ho usata tantissimo per i viaggi che ho fatto, ed è stata utilissima, mi ha dato dei consigli incredibili.
1: Ma che sia utile non c'è dubbio, però c'è anche delle falle enormi. Io ad esempio appunto una cosa tutti i giorni, oggi ho chiesto com'era questo numero ieri sera? Mi ha risposto un numero a caso. Io gli ho detto scusa, ma guarda che non è possibile. Ah, è vero, l'ho inventato.
0: Sì, sì, ma del resto a me capitò con una canzone, volevo il testo di una canzone di Jovanotti e gli ho chiesto il testo partendo dal titolo e ha inventato di sana pianta la canzone.
1: E quindi è pericoloso.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, è uno strumento meraviglioso, affascinante, da utilizzare, secondo me non va demonizzato, però è anche pericoloso. E nella telefonata di Luigi, in questo amore che ha scoperto, noto degli aspetti che potrebbero poi diventare preoccupanti, quindi attenzione.
0: Gigi, al volo, prima di salutarci, ho una piccola curiosità: ma ti capita spesso che ci siano signore molto in qualche modo attratte da te? Sei un Latin lover?
2: No, assolutamente è stata la prima volta, quindi la seconda. Quindi io, visto che un'altra volta ho secondato, queste avance, però non avendo un interesse reale, insomma, soltanto tanto per fare, visto che mi trovavo da su, però ho anche lo scrupolo di non volerle illudere, insomma, è questo che rimane come scrupolo personale.
1: Luigi, insomma, senti, al volo, una cosa che ti è piaciuta tantissimo dell'estate che se n'è andata da un pezzo da qualche ora, è una cosa che invece non è andata proprio come volevi?
2: È andata che sono saltati un sacco di giri che volevo fare, sono saltati un po' per il caldo, un po' per la noia, un po' per tutta la cosa che mi è piaciuta comunque mi sento bene, sono ancora in forma e niente di
0: bene. Grazie Gigi per aver chiamato, fatti sentire più spesso, così ci racconti come andrà avanti questa scoperta dell'intelligenza artificiale. Mezzanotte e un quarto, avete capito come funziona, insomma, potete proporre un vostro tema, rispondere alla domanda che vi abbiamo fatto, un bel ricordo e una cosa che invece è andata storta nel corso della vostra estate, chiamate come ha fatto Gigi lo 063131 oppure l'800 800 002.
1: C'è Berni che scrive: mi fa paura chi usa così l'intelligenza artificiale. Non è una persona con cui si discute, ok chiedere un'informazione, ma chiacchierarci mi destabilizza. È un pericolo, su questo aspetto è un pericolo, perché tende a escludere gli altri, e gli altri sono persone che ti danno torto, che ti dicono mi stai disturbando, che quantomeno te lo fanno capire, che possono contraddirti. Questi chatbot sono programmati per...
0: Ci sono anche delle indicazioni che tu puoi dare per evitare che lui ti coccoli o ti dia sempre ragione a priori, perché c'è anche questo, c'è anche questo fattore, però il problema è quello, il rischio di sostituire le persone reali che hai intorno se lo cominci a utilizzare chiacchierandoci del più e del meno.
1: Comunque è un aspetto della nostra era, è giusto raccontarlo. 063131 oppure 800 800 002, chiamate Radio 2, i Lunatici sono in diretta, siamo Roberto Orduini e Andrea Di Ciancio, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle 2:30. Stanno arrivando già tanti WhatsApp, tra poco cominciamo ad ascoltarli, continuate a inviare se riuscite i vostri messaggi vocali al 348 7300 200, a dire la vostra anche sulla puntata di stanotte che è appena cominciata su X. Potete farlo usando sempre l'hashtag che ormai scandisce le nostre nottate passate insieme, l'hashtag è I Lunatici. Vi leggiamo in tempo reale, vi aspettiamo. Prima la musica, Beat It, Michael Jackson su Radio 2.

0: Anno 1982, direttamente dall'album Thriller, abbiamo ascoltato Michael Jackson con Beat It e l'assolo di Eddie Van Halen su Radio 2 a mezzanotte 20 insieme ai Lunatici. Andrea Di Sancio e Roberto Arduini, ci trovate qui, mi raccomando, spargete la voce da lunedì al venerdì notte, da mezzanotte fino alle 2.30, ma i protagonisti siete sempre voi. Allora, tra poco cominciamo ad ascoltare i vostri messaggi vocali, continuate ad inviarli su WhatsApp al 348 7 300 200. C'è Anselmo che ci saluta. Ciao ragazzi, dal 17 di luglio stiamo lottando contro un brutto male diagnosticato al nostro figlio 15enne. Questo è il messaggio di Loris. Sta andando tutto per il verso giusto, ma ci vorrà ancora un po' di tempo per venirne fuori del tutto. Diciamo quindi che la nostra estate non è stata delle migliori. Vi chiediamo di mandarci un po' della vostra proverbiale fortuna lunatica.
1: Ci proviamo, ragazzi.
0: Aggiornateci,
1: veramente serie. Un abbraccio, se vi va di fare due chiacchiere in queste nottate complicate, ci trovate qui 063131 oppure 800 800 002. Per alleggerire ovviamente, un abbraccio a Loris, a suo figlio e a sua moglie. Leggevo oggi dal Corriere della Sera una notizia che ha fatto rapidamente il giro d'Italia, legata al pane di Altamura.
0: Sì.
1: C'è una critica del Gambero Rosso che ha detto: il pane di Altamura è sopravvalutato. Tre pagnotte acquistate in altrettanti panifici e due giorni di degustazione per verificare uno dei simboli della tradizione pugliese. Il risultato: una delusione. A dirlo è Sonia Ricci, caporedattrice del Gambero Rosso, che annuncia un'inchiesta sul prossimo numero della rivista, a finire sotto esame soprattutto una delle caratteristiche che hanno costruito nel tempo la fama del pane di Altamura. Scrive anche Dagospia: la capacità di conservarsi a lungo. Ora, uscendo dal caso di specie che ha creato, c'è già un dibattito enorme, c'è chi si è arrabbiato, c'è chi dice: ma questa che pane ha assaggiato? Non lo so. È la sua opinione, come tale va rispettata. Uscendo quindi dal caso specifico legato proprio al pane d'Altamura, cosa secondo voi, domanda facile è sopravvalutato? Se vi va, ditecelo su WhatsApp con un vocale al 348 7 300 200, su X con l'hashtag Lunatici, oppure telefonandoci allo 063131 o all'800 800 002. Ad esempio, secondo me, ci pensavo in macchina, questa cosa è sopravvalutata: la pasta è sopravvalutata, è una cosa che io potrei tranquillamente eliminare.
0: Dici?
1: La pasta col sugo, la pasta bianco, queste cose qua.
0: Sì, ma tu non sei mai stato, io devo dire, ti conosco da una vita, tu non sei mai stato un amante della pasta. Anche quando si va al ristorante raramente ti devo prendere un primo, preferisci i secondi, quelli più...
1: A meno che, ma non lo fanno quasi mai, non ci siano
0: misti.
1: I misti.
0: Quelle
1: gli
0: cose,
1: assaggi.
0: Gli assaggi misti.
1: Tutti i primi, assaggio di tutti i primi, allora lo prenderei. Perché mi piace...
0: Questo ha senso.
1: Sperimentare.
0: Questo ha senso. E per me è sopravvalutata. Adesso lo dico una cosa che dal punto di vista alimentare è sbagliatissima, però per me è sempre stata sopravvalutata la colazione. Io non ho mai fatto colazione in vita mia, lo so che è sbagliato.
1: Ognuno ha le sue cose.
0: Però è così, è un momento della giornata, quello del risveglio, in cui ho voglia di tutto tranne che di mangiare. Poi lo faccio in un secondo momento dopo un po', però mai fatto subito dopo la sveglia. Mezzanotte 23, andiamo a scoprire che cosa ci racconterà Donatella, che ha chiamato lo 063131. Ciao Donatella, benvenuta su Radio 2.
2: Buonasera amici lunatici.
1: Ciao Donatella.
2: Siamo da prima dell'estate.
1: Bentornata, molto carica Donatella.
0: Che ci racconti, Donatella, com'è andata la tua estate? Dai, un bel ricordo di questa estate 2026.
2: Vorrei raccontare due cose.
0: Vai.
2: Una è, mo la dico subito, la sparo. Dopo 11 anni che sono stata single, ho trovato un ragazzo per il momento, però carpe diem, cioè, giorno dopo giorno ci stiamo conoscendo, senza progetti, perché...
1: Ma quindi possiamo spararla alle agenzie: Donatella da Caggiano si è fidanzata o ci andiamo con i piedi di piombo?
2: No, è ufficiale pure nel paese.
1: Quindi se ne parla in paese già?
2: Sì.
0: A Caggiano lo sanno tutti, ma come l'hai conosciuto questo ragazzo?
2: Vabbè, ci conosciamo già da una vita, però frequentandoci nel paese, la cosa nasce cosa.
1: Io la sento euforica.
0: Sì, si sente che ti è scoppiato dentro il cuore questo ragazzo.
1: Non esagerare però con l'euforia, perché poi magari ci si brucia in fretta, no?
2: No, no, già a giugno già ero innamorato, no, già abbiamo iniziato a litigare, quindi a posto.
1: Vabbè, ma l'amore non è bello se non è?
2: Litigarello.
1: Quindi tu mi insegni, sono cose che capitano.
0: La seconda cosa che volevi raccontarci?
2: Le sue qualità è che è giovane come me, perché io ho detto che non voglio fare la badante di nessuno.
1: Ma tu quanti anni hai?
2: Io 52.
1: Quindi siete coetanei?
0: L'altra cosa,
2: la serenità.
0: Bene, l'altra cosa che volevi no, è importante, la serenità è tutto. L'altra tutto. Cosa che volevi raccontarci, carissima Donatella?
2: È che poi io un giorno però sono andata al mare da un'amica mia.
0: Sì.
2: Da sola. Ho concesso questo spazio.
0: Brava.
2: Questa ragazza, questa amica mia, mi ha fatto un regalo. La cosiddetta melonessa.
0: Che cosa
2: è? Cioè sarebbe un'anguria, un melone, però grande.
1: Mai
2: siamo
1: sentita.
2: Andati in un campo e me l'ha regalato. E la cosa bella, è perché lo dico questo, la cosa bella è che quando siamo andati in questo campo mi ha regalato questa melonessa. Io mi sono emozionata.
0: Lo credo. Mi sarei emozionato anch'io. Per
1: c'è
0: una
1: Di Reglio che dice chiudete.
0: No, si parla di melonessa.
1: Calma, stiamo parlando di melonessa, un po' melone e un po' anguria. Io non l'ho mai assaggiata. Vale la pena? Secca, sì,
2: sì,
1: no?
2: Sì, perché uno è sempre a dieta, allora la potevo mangiare a sbafo.
1: Ottimo.
0: Oh, grazie davvero Donatella. Ciao. Per averci aggiornato sulla tua estate. Leggo.
1: Stanno già rilanciando, pare, dappertutto. Donatella, sì, da Caggiano, mi sono fidanzata.
0: Io, tu conoscevi la melonessa, Roby?
1: No.
0: Nemmeno io. Leggo che la melonessa è un'anguria di grandissime dimensioni, nota anche come gigante di Altavilla o mulunessa in dialetto, che può pesare fino a 25 kg.
1: Interessante. Interessante.
0: Io, scopriamo una cosa, vedi, grazie a Donatella da Caggiano scopriamo qualcosa
1: e
0: di nuovo.
1: Si è anche candidata per venire in studio, pare, ma non sono convinto.
0: Io non credo che riusciremo a contenere tutta questa energia.
1: Non sono convinto.
0: In studio con noi. Pare si sia candidato, mi dicevi, anche il Messia.
1: Messia ha mandato Salvatore, il sedicente Messia Salvatore ha mandato un'email a lunatici@rai.it per venire in studio una notte.
0: Io vorrei continuare ad averlo questo lavoro, quindi
1: per me no.
0: Esatto.
1: Per me no, lui esatto. Per contestualizzare un attimo è convinto di essere il Messia, di essere la reincarnazione del Salvatore, perché si chiama Salvatore, perché ha delle teorie particolari sulla vita, sull'aldilà, è convinto di essere una specie di santo.
0: Sì.
1: Però ha delle posizioni francamente irricevibili su molti argomenti, quindi
0: è sempre lì per far crollare
1: tenerlo
0: tutto.
1: Tenerlo qui con noi un'ora
0: sarebbe
1: pensiamoci,
0: molto
1: pensiamoci.
0: Sarebbe come ballare su una mina, praticamente.
1: Ma balliamo su una mina quando telefona.
0: Esatto.
1: E sta a due minuti.
0: Ti ci siedi proprio.
1: Là ti ci siedi proprio e la stuzzichi anche con l'accendino.
0: C'è Luisa che ci saluta su WhatsApp, un abbraccio anche a Eliana che racconta: oggi sono stata in montagna alla ricerca di funghi, purtroppo non ho trovato molto, ma sono felice perché ho camminato 3 ore, non mi sono neanche stancata ed era la prima uscita dopo un'estate di malessere e stanchezza. Mi sembra un'ottima notizia, carissima Eliana. Cominciamo ad ascoltare anche i vostri messaggi vocali, continuate ad inviarli al 3487 300 200. Sentiamo chi c'è nella notte di Radio 2.
1: Vai.
3: Buonanotte lunatici, sono Anna da Lecce. A me l'estate è andata più che bene, perché in salute, tutto a posto e soprattutto ho raggiunto delle mete di carattere, diciamo così, ecco, di miglioramento del mio carattere, di miglioramento di me stessa. Ci sono voluti 4 anni, però, dopo la morte della mia mamma, però sono riuscita a raggiungere questi obiettivi, quindi per me è andata più che bene. L'unica cosa brutta era che non c'eravate voi e mi siete mancati tanto. Buonanotte.
1: Ciao, buonanotte.
4: Buonasera ragazzi, Giovanni di Roma. Cosa hanno storto quest'estate? Mio padre, una settimana dopo l'arrivo, ha fatto un incidente con la macchina, che praticamente è stata distrutta. però grazie a Dio sta bene, non sono fatto niente di grave, però la macchina da buttare, appunto. L'intelligenza artificiale, come tutti gli strumenti già innovativi, va saputa usare. Se se ne diventa dipendenti o troppo schiavi è un problema, secondo me. Che ne pensate?
0: Questo vale per tutto, eh.
1: Hai ragione.
0: Sì, è inappuntabile quello che dici. Dai, continuate a farvi sentire anche con i vostri vocali, ma soprattutto chiamate lo 06 3131, l'800 800 002.
1: Vi aspettiamo, irrompete nella lunatica notte targata Radio 2, quindi 06 3131 oppure 800 800 002. Si torna alla musica, arriva Kyoto.

0: Anche Phoebe Bridgers con Kyoto nella playlist lunatica di questa notte, mezzanotte 33. Continuate a farvi sentire, chiamatelo 063131. Arduini, c'è un ritorno stratosferico questa notte, è una chiamata di quelle che ricorderemo probabilmente. Te la ricordi la signora Tania assediata dai vedovelli al centro?
1: Il prodotto artigianale umbro.
0: Bravo, bravo, che raccontava.
1: Che ha lavorato
0: vedovelli.
1: In Rai da giovane, faceva la cantante, il marito era geloso.
0: Esatto, probabilmente questa chiamata. Ma diciamolo così tra di noi, non avrà né capo né coda, però proviamo, proviamo.
1: Tania,
0: come stai?
2: Allora,
1: eccola.
2: Le novità sono: stasera ho visto Faiella, era quello che stava da voi, no?
0: Né capo né coda.
1: Beh, poi
2: l'ho visto in televisione su Tale e Quale. No, io sto ancora qua vicino a voi e però adesso, siccome a fine il 18 gennaio io faccio 89 anni.
1: Complimenti.
2: Grazie, manco li dimostro, ma io preferivo averne di più e cioè dimostrarne di più e averne di meno.
0: Quanti te ne senti tu, Tania, di anni?
2: No, io non me li sento, non me ne frega niente.
0: 40. 50.
2: Però sai che c'ho io una cosa, c'ho
0: che c'hai?
2: I nipoti che sono diventati persone che fanno dei lavori importanti, per cui non posso stare, cioè non voglio essere ripreso a nessuno.
0: Che dolce.
2: Io so anni che sto qui, sta sola, va bene, non avevo bisogno. Adesso c'ho questa età che anche se non li dimostro ce l'ho.
1: Senti Tania, ma per curiosità, tu ci hai raccontato più volte che frequenti un centro anziani in cui i vedovelli,
2: sì,
1: tu li hai ribattezzato,
2: ecco,
1: così non ti danno
2: non
1: tregua.
2: Allora vi dico una cosa, al centro anziani, no, trovavo corteggiatori, tutta sta gente qua,
0: sì,
2: ma io non volevo nessuno. Allora poi la direttrice si è dimostrata un po', beh, non molto corretta, perché si è fatti i gruppetti, no? Giocavano solo quelli.
1: La forte polemica di Tania nei confronti del centro anziani, dove una direttrice, secondo lei, favoriva un gruppetto a scapito degli altri.
2: No, secondo me, te lo dico, c'erano i gruppetti, c'è la sala VIP dove giocavano sempre quelli.
0: Ti sei sentita esclusa, quindi, all'interno di questo centro?
2: Allora io con chi giocavo, con quelli che cominciavano a essere un po' rincoglioniti, perché non ci giocava nessuno.
1: Scusa,
2: allora,
1: Tania,
2: mi sono stufata.
1: Tania, ma la sala VIP rispetto alla sala non VIP in cosa differiva? Qual era la differenza?
2: Giocavano in otto e quindi non ti facevano giocare.
1: Ma c'erano anche patatine, tartine, il prosecchino oppure no? Le patatine, le noccioline, il prosecchino oppure no?
0: No, c'erano solo quelli più svegli di là,
2: e quelli che invece
0: stavano un po' così
2: no,
0: e l'hanno lasciato in un'altra stanza.
2: Ma quello no, però c'era per esempio qualcuna che cominciava a essere, sai, a una certa età, che magari, che ti posso dire, non cominciavano a partire testa, no? Allora non ci giocava nessuna.
0: Ma non è che questa ti considerava anche a te un po' partita di testa per metterti da questa parte?
2: No,
0: no,
2: aspetta,
0: no.
1: Ma che dici?
2: No,
0: ma io non mi permetterei mai.
1: Sciocco.
2: Ci giocavo solo io. E allora oppure lì ho litigato perché ho detto: scusate, ci abbiamo tutti una certa età. Non è mica giusto che voi, è un centro anziani, perciò a un certo punto dovreste proprio essere, che ti posso dire, aiutare più quelli lì, cioè giocavo solo io. Allora me ne sono andata perché ho detto: ma che sto a fare?
1: Me la immagino Tania facendo
2: pure che
1: chiarissimo, ti abbracciamo, resta su Radio 2. Me la immagino tipo Jack Nicholson, in Qualcuno volò sul nido del cuculo, nemico dell'infermiera cattiva, non ricordo mai il nome, forse uno dei personaggi più cattivi,
0: no, non me lo ricordo,
1: della storia del cinema, quell'infermiera lì. Me la immagino così, Tania, che cerca di sovvertire le regole.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, è andata comunque, così. Siamo felici di sentire.
0: L'ho trovata bene, sì, devo dire, anzi, avevo aspettative molto più basse da questa chiamata sull'andamento della telefonata di Tania. Donatella, se si sfidanza la facciamo conoscere a Michele da Foggia, potrebbe funzionare, scrive Costanza, ma credo che ci sia stato un contatto telefonico tra i due in questi anni, se non sbaglio.
1: Sì, sentire.
0: L'ho trovata bene. Sì, sì. Devo

0: Pisana, che come tanti manda un abbraccio fortissimo a Loris, che prima ha raccontato insomma dei problemi che stanno vivendo con il figlio, problemi di salute del figlio, e tantissimi ascoltatori hanno avuto un pensiero per questi genitori. Tanti auguri a Roberto e alla moglie.
1: Grazie.
0: Continuano ad arrivare, ma credo che andrà avanti per anni questa cosa. Io ogni volta che li trovo questi messaggi li leggerò perché mi fanno tanto ridere.
2: Grazie.
0: Da Teresina.
1: Grazie a Teresina. Massimo scrive: Tania è la nostra sorellella, un abbraccio. Poi torniamo alla questione delle cose sopravvalutate. Io ho detto che secondo me è sopravvalutata la pasta. Sabri non è d'accordo, dice: rinunciare alla pasta col sugo è un reato. Sono gusti. Io se mi porti in un posto in cui c'è la pasta col sugo o una grigliata mista, non prenderò mai la pasta col sugo.
0: Tra pasta col sugo e sushi?
1: Sushi, ma proprio senza dubbio.
0: Senza pensarci un attimo.
1: Non c'è dubbio per me. È un'opinione, non è che, non pretendo di avere ragione.
0: No, no, è un gusto, no? È un gusto, quindi per carità.
1: Non c'è proprio
0: va
1: dubbio.
0: Rispettato in quanto tale.
1: 06-3131 oppure 800-800-002 1-20. State ascoltando Radio 2, continuate a prenotarvi. Dite la vostra anche su WhatsApp con un vocale al 348-7300-200.

0: Mezzanotte 42 continua la notte lunatica su Radio 2 insieme ad Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Da lunedì al venerdì da mezzanotte alle 2.30 ci trovate qui in diretta. Se vi va di dirci che cosa secondo voi è sopravvalutato, fatelo con i vostri messaggi vocali oppure chiamatelo 063131. In tanti continuano anche a raccontare cosa è andato bene e cosa è andato male invece dell'estate che abbiamo appena salutato. La mia è stata infernale, scrive Maria Cristina. Oltre al caldo è mancata la corrente, prima una notte, poi mezza giornata ed infine un'altra nottata.
1: Vabbè, dai, sono cose che capitano, blackout, estivi, sono problemi per il congelatore.
0: Quello sì.
1: Perché se ti si scongela la roba,
0: devi cucinarla.
1: A parte che devi cucinarla, è un casino perché si rischia di sprecare un sacco di materiale, ma poi si allaga tutto.
0: Una volta capitò una cosa del genere, ed era il periodo in cui mio padre, che faceva il macellaio, ci preparava delle cose. Io vivevo da poco con la mia compagna e loro, per far cosa gradita, come fanno tanti genitori, preparavano mio padre tutti i vari manicaretti.

0: da mettere nel congelatore, e le polpette, la carne, tutte preparazioni di carne. Quel giorno si ruppe il frigorifero e noi cucinammo tutto pensando, va bene, poi una volta cotto sistemiamo il frigorifero e lo ricongeliamo da cotto, e niente, poi alla fine non riuscimmo a ricongelare le cose, le mangiammo tutte.
1: Capita, sono
0: tutte, una specie di festa, invitammo anche i vicini, esatto. Venite che abbiamo cucinato tutto, venite a mangiare, erano tipo un centinaio di polpette.
1: Si trasforma in una festa un disguido, sono anche cose belle. Intanto molti delusi dall'Italia del volley ci stanno scrivendo, non è andata benissimo, è vero, la Finlandia ha vinto al quinto set, è volata in semifinale gli europei, Italia eliminata ai quarti, la nazionale di pallavolo crolla al tie break, non giocherà le Final Four di Milano, devo dire questo inaspettato come risultato, forse c'era troppa sicurezza negli azzurri. Hashtag lunatici per commentare live tutto quello che state sentendo o vedendo, siamo in visual sul 202 digitale terrestre o su Rai Play. C'è Ida che scrive: distaccandomi dal discorso sopravvalutato del cibo, io dico che è sopravvalutato uscire il sabato sera, si sta così bene a casa a rilassarsi beatamente senza far niente, ma in quel niente c'è tutto. Lo scrive Ida Panariellina. Hai ragione, sì, è superata questa cosa dell'uscita per forza il sabato sera, poteva valere a 18 anni, ma per me neanche all'epoca era così indispensabile come cosa. Berni dice: se mangio fuori rinuncio sicuramente alla pasta al sugo, quella la faccio buonissima a casa, mi prendo un bel fritto dell'ottimo pesce che io preparo meno. Poi c'è chi dice: ma come si fa a dire che è meglio il sushi della pasta? È irricevibile come cosa. Per me è meglio il sushi della pasta.
0: Preferisce questo. Poi tu non è che Arduini, quando tu vai a mangiare al ristorante, viene lì e dice: no, non portate la pasta a questo signore, portategli il sushi. È una questione di gusti.
1: È talmente ovvia come cosa.
0: Ma non lo è mai, purtroppo. Qui abbiamo una serie di problemi.
1: Ma io ti dico di più.
0: Dimmi
1: per
0: di
1: me
0: più.
1: Il sushi è meglio anche della pizza. Opinione mia.
0: Quindi ormai
1: dobbiamo uscire domani sera, dove andiamo? Sì. A mangiare il sushi o a mangiare la pizza? Io voto sushi.
0: Voti sushi, ma anche se non è all you can eat?
1: Non c'è dubbio.
0: Non è questione di quantità.
1: No.
0: È questione di anche. Vabbè, ma torniamo al discorso di prima. A te piace la cosa dei tanti assaggini, di provare più cose,
1: sì,
0: più gusti.
1: Sì.
0: Cioè, la pizza. Cioè, magari se fosse una serie di pezzi di pizza, tutti di gusti differenti.
1: Ma buonissima, è uno dei miei piatti preferiti. La pizza a taglio, che a Roma la fa da padrone. No? Tu vai in pizzeria e chiedi un pezzetto di quello, un pezzetto di quello, un pezzetto di quello.
0: Quella con i gamberetti.
1: Buonissima, la adoro. È una delle cose che più mi fanno impazzire. Ma se dovessi dire, preferirei il sushi. Se dovessi scegliere,
0: ci sta. Abbiamo una serie di problemi, ti dicevo, con dei messaggi vocali strani che abbiamo ricevuto questa notte. Li ho mischiati un po' per non fare solo messaggi vocali strani.
1: Perché leggevo che nel Cuneese hanno rubato 3.000 bottiglie di vino da una cantina. E secondo me c'è qualche ascoltatore che è stato protagonista di questa cosa che è successa. Nel Cuneese, professionisti all'azione per un valore stimato di centinaia di migliaia di euro. I nostri
0: ne sanno qualcosa.
1: Non hanno venduto, ma hanno bevuto probabilmente. Sì. Sentiamo.
2: Beh, dell'estate è andato bene il tutto, tranne il peso e il conto, le due cose negative.
3: Ciao ragazzi, sono Mirella, vi sto ascoltando, vedendo e vi saluto, buona nottata, ciao, l'estate normale, ciao, grazie.
0: Senti,
4: Pronto? Ascolta, esprimiti, cos'hai? Ti fa male la testa? Ma un rimedio c'è.
3: Ah sì? E dimmelo tu.
4: No. Accendi la TV.
1: È peggiorata,
4: ci sono
1: sì.
4: I lunatici.
0: Altro
4: ascolta
0: che
4: e non pensare più.
3: Oh sì, lo faccio subito. Ma c'è il nonno che sta dormendo. Mi può sentire?
1: Ma questo è... No, scusa, qua davvero... Altro che vino, qualche settimana fa è uscita la notizia che hanno rubato un potentissimo farmaco da un ospedale che poi se usato male può diventare una sostanza stupefacente.
0: Abbiamo trovato
1: dell'eroina, l'ha rubato lei tutto.
0: Andate a cercare a casa di Angela di Lecce.
1: Andate da lei.
0: È peggiorata Angela di Lecce, è peggiorata tantissimo, scrive Riccardo, dai, è carinissima.
1: Ti faccio
0: ascoltare dopo il messaggio del later di Michele, il signor Salvatore, che si lamenta della nuova rubrica del programma, cioè dell'oroscopo del giorno dopo, che è una cosa,
1: è una primizia,
0: cioè stanno cercando, come dicevamo ieri, già di copiarla.
1: Ho sentito 12 radio che oggi la proponevano, 12.
0: Vedi, non si può rinunciare a una cosa del genere. Te lo faccio ascoltare dopo il messaggio di Salvatore, perché c'è Alfredo che è già pronto e freme per dirci la sua.
5: Fremo perché non se si può sentire, hai detto una cosa irricevibile, Roberto.
1: Vai, mi piace, alziamo il tono dello scontro.
5: Fuori di testa, il sushi, posto di una volgarità, non sa di un C puntato.
1: Ma è non è vero, non,
0: no,
1: è vero,
0: non è vero, Alfredo.
5: Ma infatti, e guarda che qui Google, cazzo dico, il
1: calma.
5: Scusate, il sì, web Gino mi darà ragione. Se dai il sapore, ce devi mettere wasabi che t'ammazza. Perché
0: ma no,
5: ho
0: ma
5: la,
0: no,
5: ho,
0: ma,
5: ho la soglia.
1: Ma cosa sta dicendo
5: comunque,
1: questo signore?
0: Però no, non è questo, guarda, però il discorso è una questione di gusto. Non ha detto, Arduino non ha detto la pizza fa schifo, la pizza non sa di niente. Ti ha detto preferisco tra la pizza e il sushi.
5: Volete,
0: il sushi
5: come sempre ve la cantate, ve la suonate.
0: No, no.
5: Io ti dico che proprio, guarda, me l'ha levato dalla bocca. Per me è proprio sopravvalutato il sushi. È una cosa, guardate che il cibo, Roberto c'è stato, lo sa, il cibo orientale è povero, non sa di niente, non ci sono, non proprio,
0: ma
5: una
0: non
5: cosa
0: è vero,
5: povera.
0: C'è una grandissima tradizione culinaria.
5: Sì, che non sa di niente.
0: Robby, me lo confermi, mi confermi della, quante cose buone hai mangiato durante il tuo viaggio in Giappone l'estate?
1: Ma tante cose buonissime, devo dire che secondo me è meglio la cucina nostra, se dovessimo fare un
5: mo vorrei vedere
1: un peso sulla bilancia, però non è vero,
0: è alto,
1: il livello è altissimo.
5: Allora io dico una cosa, abbiamo 20 regioni con 20 eccellenze culinarie dove tu nel mondo neanche te le sogni. Ma ragazzi, io ho girato tutta l'Italia, tutte le regioni.
1: Ho capito, Alfredo, ma se io preferisco il sushi alla pizza, che devo fare?
5: Ma fai bene, magnatelo, che te devo dire? io non mica ti fa contesto al fatto.
0: È arrivata anche a lui una sostanza, secondo me.
5: Io dico solo che per me è sopravvalutato. Comunque, ragazzi, adesso faccio un po' di operatore turistico, perché proprio mi hai fatto venire in mente tu, Andrea, quando ho parlato del foliage. Io il 17 ottobre, lo sapete dove vado? Mi vado a vedere una delle 5 tratte che il New York Times ha definito più belle d'Europa col treno, da Domodossola a Locarno. Si prende il treno, 2 ore di viaggio per vedere il foliage in queste Alpi italo-svizzere. È una cosa spettacolare. Io me l'ero fatto in moto la Cento Valli, che è una cosa meravigliosa per un motociclista.
1: Ma scusate, mi è domanda da ignorante. Questo foliage di cui tanti parlano, anche un mio amico di recente ha proposto,
5: è un periodo,
1: andiamo a vedere i foliage, ma in che consiste?
5: Ma consiste,
1: cioè, che devo
5: praticamente
1: fare?
5: Nel fare vedere
0: una bella passeggiata,
5: colore,
0: a vedere i colori dell'autunno,
5: i colori,
0: no?
1: Ah, ma è meraviglioso,
0: stupendo.
5: È stupendo. È il momento
0: bellissimo,
5: più bello. Infatti questo treno si prenota proprio in questo periodo, e io l'ho dovuto prenotare un'ora fa. La cosa simpaticissima è che prenotavo, mi sbagliavo, dopo un attimo il posto era già me l'erano già fregato. È una cosa pazzesca.
0: Senti, ma unirai, visto quello che ci raccontavi qualche notte fa, unirai questo viaggio per il foliage anche alle ammucchiate che ti piacciono tanto?
5: Cioè, guarda, e qua dulcis in fundo. Infatti la mia...
0: No,
1: come
0: è pazzo.
1: Calma.
5: Cioè, no, è successo. Perché io la prima cosa che ho detto, amore, andiamo a cercare quella. E lei fa, lo sapevo, no, sto scherzando.
1: Scusa, Alfredo, ma curiosità, tu ieri ci hai parlato di questo sesso di gruppo che pratichi insieme alla tua compagna in locali adibiti a questo. Giusto.
5: Beh, certo,
1: ecco, è mai capitato invece che foste in treno?
5: No,
1: così.
5: Ma che, dai, ragazzi,
1: no, che so, può succedere,
5: facciamo,
1: magari
5: parchiamo il confine tra il legale e l'illegale.
1: Bravo, bravo, mai scendere nell'illegalità, bravo.
5: No, non bisogna proprio mancare di rispetto alla gente, cioè ci stanno pervertiti che fanno le cose in mezzo al pubblico, ma quello è andare oltre, insomma, è una cosa assolutamente reprobevole. Mi è capitato in abitazioni private che gente ha organizzato feste, ci si incontra e ci si diverte.
1: Ma ci si mette anche la maschera alla Tom Cruise e Nicole Kidman?
5: No, niente maschera, niente maschera. Ragazzi, concludo l'intervento e vi ringrazio perché faccio un po' di pubblicità progresso, nel senso che la cosa mia bella di quest'estate è che sono andato in Austria, a Vienna, a vedere Vienna. Bellissima città con tutto quello che ne comporta. La cosa brutta è che io ho preso l'autostrada e non vedendo i caselli ho detto non si paga. Mi è arrivata non una, ben due multe. Una dell'autostrada e un Velux nella provinciale in Austria, l'autostrada che 10 giorni girata in lungo e largo costa 29 euro, a me la tratta Vienna-Tarvisio mi è costata 200 euro, perché praticamente lì funziona così, si chiamano vignette, c'è un'app, con l'app tu segni la targa, poi l'occhio elettronico ti legge e tu segni la targa, paghi la cifra corrispondente ai giorni che rimani che transiti in autostrada, ed è una sciocchezza. A me mi hanno fatto pagare praticamente sei mesi in una botta sola per una tratta di pochi chilometri.
1: È interessante, non lo sapevo. Ciao Alfredo, sì, un abbraccio, resta su Radio 2.
6: Ciao Alfredo, grazie per aver chiamato. Mezzanotte 55, per me l'estate non è stata molto bella, sono caduta strattonata dalla cagnolina di mia figlia, mi sono si è rotta l'omero, ho passato tutto il resto di agosto con il tutore al braccio, pazienza, un abbraccio. Mitici, lei era Gianna. Preferire il sushi alla pasta,
1: sì.
6: Ah, qui si sono scandalizzati tutti, Arduino.
1: Non c'è nessuno che mi dà ragione.
6: Riccardo, no, Riccardo che scrive che comunque ha ragione Alfredo, voi fate come vi pare, ma in fin dei conti siete voi i padroni di casa, è quasi offeso, siete voi i padroni di casa, Roberto, o tu, no, potete dire,
1: siamo tutti
6: pure
1: alla
6: che
1: pari.
6: Mi piace la minestrina con il dado, mi piace la minestrina con il dado, cioè, mi ricorda, cioè nel senso non è che mi fa, adesso voglio mangiare minestrina con il dado, però quando mi capita di mangiarla mi ricorda l'infanzia.
1: Quella era una roba da domenica sera, perché la domenica a casa mia c'era il primo con il pollo arrosto con le patate, più le pastarelle, i famosi mignon, e la sera mia madre dice vabbè stasera stiamo leggeri, e lo stare leggeri si traduceva o con il toast che veniva fatto
6: classico toast,
1: ma se ne mangiavano 3-4 poi, oppure con questa minestrina che doveva essere tipo dietetica e disintossicante, sulla quale però veniva
6: chili di formaggio,
1: un chilo di formaggio, quindi
6: che
1: poi
6: detox.
1: Tanto detox non era.
6: Allora mi ha fatto troppo sorridere il messaggio di Giuseppe che ti spiega così il foliage: so le foglie che cascano. Foliage ha spiegato velocemente, lo sanno anche i muri del bollo svizzero-austriaco, scrive Sergio.
1: Sapevo.
6: Nemmeno io.
1: Oh, stasera siete molto...
6: Sono duri. Ti segnalo il ritorno di Umberto da Pescara.
1: No, Umberto, devi chiamare, dai, 06-3131 oppure 800-800-002. Proprio oggi si parlava di te, ci si chiedeva ma che fine ha fatto, esatto, Umberto? Ma starà bene, starà male, avrà fatto conquista, avrà messo la testa a posto. Umberto, chiama, dai, racconta.
6: Alla settima puntata della nona stagione si fa vivo, dopo che in tanti avevano chiesto di lui, con un messaggio un po' così, un po' blando. Scrive: sono sempre in ascolto, bentornati, con molto piacere, Umberto da Pescara.
1: Umberto, chiama Umberto, abbiamo voglia di fare due chiacchiere con te e di sapere se in quel di Pescara c'è ancora un playboy che va in giro ad incantare tutte le donne che posano il loro sguardo su di lui. 06-3131, chiamate Radio 2, potete comporre anche l'800-800-002, continuate a inviare i vostri WhatsApp se riuscite vocali al 348-7300-200, continuate a twittare con l'hashtag Lunatici, ci sono tanti amici da leggere, tra poco lo facciamo, prima la musica di Radio 2, fermi qui.

0: Verve con Sonnet su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici. L'una e un minuto, continuate a farvi sentire se vi va di prender parte ai vari dibattiti che si sono aperti questa notte, quello su quelle le cose che trovate sopravvalutate. Poi si è scatenata qui il putiferio perché Arduini ha detto che preferisce il sushi alla pizza. È ancora aperto anche il tema dei ricordi belli e meno belli dell'estate 2026 che ci siamo appena lasciati alle spalle. Poi vorrei raccontare una cosa anch'io molto bella che mi è successa.
1: Racconta.
0: Ero in Norvegia, a Bergen, e avevamo trascorso con la mia famiglia una bellissima giornata nella parte alta della città, in un parco giochi, in mezzo alla foresta. Arrivati a casa, tardi, la sera, ci rendiamo conto, cioè Valentino si rende conto, che nella borsa della mamma, dove aveva messo il suo peluche preferito, questo peluche non c'era più. E che quindi era successo qualcosa, mia compagna probabilmente l'aveva fatto scivolare dalla borsa, e puoi immaginare la reazione di Valentino, 9 anni, che comincia non a piangere, però era triste, sai,
2: a dispiacersi,
0: completamente dispiaciuto, diceva è questa una giornata bruttissima, al che io, era tardi, poi tra l'altro non c'era modo di prendere il treno che portava fino alla parte alta, io decido di fare questa cosa, di uscire e provare a fare 2 passi, tornare su, era una bella camminata, anche in salita, dopo le 11 di sera, c'era ancora un po' di sole, comunque di luce, mi incammino, ci metto un'oretta ad arrivare su, e vado al parco giochi. Nel parco trovo praticamente tutte le cose smarrite dai bambini, cioè lasciate ordinate in modo ordinato in un angolo del parco. È proprio un'abitudine lì, un grandissimo esempio di civiltà. Ho trovato la cosa meravigliosa, ho fatto tutto il percorso quasi correndo per tornare a casa e riportare il peluche a Valentino, che quando l'ha visto è impazzito. Io mi sono sentito un eroe, perché proprio ha detto papà grazie, cioè mi ha promesso 1000 bacetti, cose del genere, però è stato anche allo stesso tempo appunto entrare in contatto con una cosa, voglio dire, nuova, perché poi ci sono tante persone oneste anche qui, però
2: una buona abitudine, da come la racconti, messa a sistema.
0: Esatto, cioè qui non si usa una cosa del genere, qui trovi qualcosa, te la porti via o la butti nel secchio. Invece lì le prendono a fine giornata evidentemente e le mettono tutte bene in ordine. C'erano delle scarpe, c'era una maglietta, c'erano degli occhiali, tanti occhiali, c'erano peluche, personaggi delle costruzioni. Io ho ripreso il mio, ho preso anche quelli di tutti gli altri e me li sono portati, scherzo,
2: certo,
0: ovviamente.
2: Li stai vendendo sulle varie piattaforme online.
0: Però me la ricorderò sempre questa cosa.
2: Bello, bello, no? Un bel racconto. 06-3131 oppure 800-800-002. C'è chi scrive: quest'estate, il giorno del mio compleanno, mi hanno fatto una festa a sorpresa nel bar. Ecco una piccola cosa bella di questa estate. Beh, immaginiamo che sia stato comunque un momento molto, molto interessante. Mariellina scrive: do ragione a Roberto e Andrea, a me piace la pizza, però basta, dovremmo imparare a guardare con occhi sapori diversi, quindi ben venga il sushi. Ma io non ne faccio un fatto di sapori diversi, perché anche ormai è una cosa abbastanza abituale, no? Trovare dei ristoranti di sushi in Italia. A me piace, sì, proprio di più, mi fa più allegria perché si possono assaggiare più cose. Ma detto questo, parliamo di eccellenze, non è che la pizza fa schifo, non mi sognerei mai di dirlo, anche perché per me non è vero, mi piace tantissimo, è una delle mie cose preferite. Però se dovessi scegliere la pasta, secondo me è sopravvalutata, la pizza no. La pizza mi piace, allora, anche la pasta mi piace, però non è un... secondo me questa mola pasta, gli spaghetti, le pennette, non capisco.
0: No, ma lo comprendo. Hai assaggiato il mio sushi?
2: Ottimo.
0: Sono riuscito finalmente ad organizzare una cena subito dopo finita la scorsa stagione con il sushi, e adesso devo farlo con la pizza. Roby, sushi materia prima ok alla grande, occhio solamente al trattamento termico prima di essere mangiato, è chiaro, il rischio microbiologico è micidiale, non lo sottovalutate, lo scrive Christian da Latina. Con rispetto per pizza, pasta eccetera, anche io team sushi tutta la vita, scrive invece Anna. Do ragione a Roberto.
2: Oh, meno male.
0: Anche a me piace la pizza tanto, però basta. Dovremmo imparare a guardare con occhi di sapori diversi, quindi benvenga il sushi. Ida. Messaggio contorto di Ida.
2: Sì, ma non è un derby internazionale, anche perché io sono stato in Giappone quest'estate. Si mangia benissimo, ma non c'è paragone secondo me con la cucina nostra. Se dovessi sperimentare alla lunga poi certe cose, la nostra secondo me vince, ma poi ognuno ha le sue prelibatezze. Ad esempio sono rimasto molto deluso da quella cheesecake che è diventata virale sui social, non so se hai mai visto i video.
0: Sì, come no, quella spumosa. Nuvolosa.
2: Per me, opinione mia personale, soggettiva, una grande delusione.
0: Io ad esempio non amo particolarmente i dolci orientali.
2: No, proprio non
0: c'è paragone, ma posso dire
2: questa marmellata
0: generale
2: di fagioli, che io non capisco, ma mettici la marmellata normale.
0: Ma proprio in generale, anche nei viaggi in Europa che ho fatto, Nord Europa, che ho fatto quest'estate, sui dolci... rispetto alla media di quello che puoi trovare in una pasticceria italiana,
2: non c'è
0: proprio assolutamente paragone. Le vostre voci ancora con i messaggi vocali. Ti avevo promesso che ti avrei fatto ascoltare questa lamentela che arriva dal signor Salvatore.
2: Vai.
3: Cosa mi è successo di bello quest'estate? Beh, di bello grande nulla, ma di bello piccolo, che però io sono riuscita a fare diventare grande dalla felicità: il mio compleanno, il 40 anni a tema Super Mario, aver riabbracciato Giorgio e aver conosciuto dei nuovi amici nel bar del cuore, che sta diventando quell'appuntamento di ogni mattina, ma non tanto per la colazione che va fatta, ma tanto per la compagnia di persone meravigliose. Vi voglio bene, la vostra amica Baida Panariellina. Yippie, viva la notte, yeye.
2: Sì.
4: Ciao Andrea.
0: Eccolo.
4: Ciao Roberto.
0: Ciao.
4: Sono Salvatore, telefono da Cagliari. E quando vi collegherete per farci sentire le voci dei famosi personaggi della passata stagione, il maestro Antonio, le nonne, la signora del giuridico.
0: L'hanno chiamato tutti questi,
4: come
0: sì,
4: si
0: sì.
4: chiama quello? Il Dendi. Ci sono tante belle cose, ci avranno tante cose da raccontarci. E poi diciamo la verità, a noi amici dei lunatici sinceramente non interessa, perlomeno a me certo interessa conoscere gli indovinelli sui segni zodiacali. Anche perché c'è un problema, che chi lo propone sinceramente non è all'altezza, e poi mi sa tanto che è un po' come il pane in Toscana. Ciao Andrea, ciao Roberto.
2: Era in Puglia. Ce l'ha con Michele da Foggia.
0: Se non gli piace la nuova rubrica dell'oroscopo del giorno dopo.
2: Vediamo come andrà stanotte. Forse si fa per l'ultima volta. Si fa per l'ultima volta, ma dipende. Dipende da una serie di fattori che debbono incastrarsi. Tra poco scopriamo tutto. A 1:10 state ascoltando Radio 2. Continuate a dire la vostra. 06 3131 per chiamare, oppure 800 800 002. Come si

0: Grande pezzo di Cremonini, grazie Lunatici, l'ho scoperto da poco, sono praticamente impazzita, quasi come una adolescente, fa proprio questo effetto, è pazzesco. Cremonini veramente ha un livello incredibile, ha raggiunto veramente dei livelli incredibili. Angela da Manduria, buonanotte Roberto e Andrea al sushi, se fosse fatto veramente da giapponesi sì, però questi locali non mi fido particolarmente, scrive Rosi da Vallefoglia.
1: Ma sperimenta, prova.
0: Due momenti bellissimi dell'estate scorsa, scrive Ilaria, tramonto in spiaggia in Versilia con mia figlia e i miei genitori e spettacolo di mia figlia al West End di Londra come saggio del corso estivo di Musical. Ilaria che ci ascolta dalla Cina.
1: È l'1:13 e c'è Michele da Foggia in diretta su Radio 2, pronto?
2: Buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatici.
1: Allora Michele, Michele, calma un secondo, ti devo aggiornare sulle ultime novità riguardo al tuo momento, l'oroscopo del giorno dopo, giusto?
2: Sì.
1: I saggi lo stanno attenzionando.
2: Sì, infatti l'ho sentito.
1: Hai saputo, no? Anche tu questa cosa.
2: Sì, adesso, sì, io è da mezzanotte che vi
1: aspetta,
2: sono...
1: i saggi stanno attenzionando questa rubrica. Ti devo chiedere in questo momento... su quale segno vuoi lavorare stanotte?
2: Io, lo scorpione.
1: Lo scorpione, allora ferma un secondo. Amici dello scorpione, c'è uno scorpione che sta ascoltando Radio 2 in questo momento? Chiami 063131 oppure 800 800 002. Dobbiamo fare un esperimento, quindi se c'è un amico o un'amica del segno zodiacale dello scorpione deve chiamare adesso, linee libere solo per te, 063131 oppure 800 800 002, ma proprio pochi secondi, se non chiama nessuno questa rubrica finisce stanotte.
0: Aia. Allora come funziona? Adesso Michele dirà l'oroscopo della giornata di ieri per lo scorpione, quindi gli amici dello scorpione devono chiamare per confermare o meno quello che dirà Michele. Voi cominciate a prenotarvi perché altrimenti questa rubrica muore stanotte. Nel frattempo sentiamo, allora, com'è andata ieri, Michele, la giornata dello scorpione?
2: Amore, se ci sono dei disguidi in amore, cercate di trovare serenità e amatevi uno con l'altro.
0: Ma quindi ieri l'hanno trovata o meno questa serenità gli amici dello scorpione?
2: Non lo so.
1: Lui però dice, lui fa capire che potrebbero esserci per gli amici dello scorpione dei disguidi sentimentali. Marianna, pronto?
3: Eccoci, buonasera.
1: Ciao, da dove Marianna. Chiami Marianna?
2: Ciao Mariangela.
3: Da Perugia.
1: Sei del segno dello scorpione?
3: Esatto.
1: Allora, ti risulta che nella tua vita sentimentale ieri ci siano stati dei disguidi?
3: No.
1: Aia.
0: Com'è la tua situazione sentimentale, Marianna?
3: Stabile. In questo momento stabile, sì.
1: Da quanto tempo sei impegnata?
3: Tanto, però 2 anni.
0: Ma non è che ti tradisce, non lo sai?
3: No, non penso, no, dai.
1: Ma controlli ogni tanto?
3: No, devo dire la verità, però ecco, diciamo che secondo me soprattutto una donna se ne accorge.
1: Da cosa?
3: Subito. Da tutto, da come si comporta, se porta il telefono con lui dappertutto, se ti include quando esce con gli amici o no, te ne accorgi.
1: Marianna, dici qualcosa di te, quanti anni hai, che fai nella vita?
3: No, questo no.
1: Niente, non si può dire.
3: Voglio rimanere anonima.
0: È top secret. Marianna, però fatti sentire ogni tanto. Chiama quando vuoi.
2: Infatti, chiamala.
3: Va bene.
0: Sento Michele particolarmente interessato a Marianna. Che vuoi scambiare due chiacchiere con lei, Michele?
3: No, sì. Sono fidanzato.
2: Volevo chiedere a Mariangela, scusa.
1: No, Marianna.
2: Scusami. Sì. Volevo chiederti, se in amore andate d'accordo, va bene.
1: Ma che domanda?
2: Va bene, perché io ho scritto amatevi uno con l'altro.
1: Quindi torna. Vi amate l'uno con l'altra?
3: Sì. Beh. Per il momento c'è. Poi, non lo so, più avanti chi vivrà vedrà, però per il momento va bene, dai.
1: Sono due anni che va avanti, quindi non tantissimo, ma neanche pochino. Mariana, grazie della tua telefonata, sei stata preziosissima. Resta su Radio 2, ti abbracciamo. C'è un altro scorpione che si è prenotato, 06-3131 oppure 800-800-002, lunedì 18. Elisa, pronto?
4: Pronto?
0: Ciao Elisa, e allora
2: Elisa.
0: Com'è stata la tua situazione sentimentale di ieri?
4: Oh, un disastro.
0: Aia, che succede?
4: Perché sono single.
0: Sei
4: sono
0: single.
1: Michele, come commenti a caldo? Come commenti?
2: Allora, io quello che io ho scritto combacia.
0: In che senso?
2: Se ci sono dei disguidi in amore, cercherete di trovare serenità e amatevi.
0: Ma qui non c'è, ma qui manca l'amore, manca la materia prima, e quindi
2: infatti,
0: che disguidi abbiamo?
2: È single, e infatti doveva chiamare una che...
1: Però una Michele non sei più quello d'un tempo, perché qui c'è Elisa, single, e tu rinunci...
2: Ah, è vero, perché io sono anche gemelli.
1: Che c'entra questo? Sei in cerca d'amore, no, mi pare?
2: Sì, infatti, sì.
1: Dai, come ai vecchi tempi, come ai vecchi tempi. Michele, c'è Elisa, facci due chiacchiere.
2: Ciao Elisa, come stai? Innanzitutto buonasera.
4: Buonasera, ciao Michele. Posso farti complimenti, sei forte.
2: Grazie.
1: Guarda che è nato il mito di Michele da Foggia in questo programma.
2: Grazie. Io sto bene, ho passato una vacanza tranquilla, non ho conosciuto nessuna ragazza sotto l'ombrellone. Solo una sera che sono andato a pranzo con mia sorella.
1: Sì, una sera a pranzo.
0: Michele, fai domande. Fai domande ad Elisa. Fai domande. Che gliene frega ad Elisa se hai conosciuto qualcuno durante l'estate?
2: Come è andata la vacanza a te, Elisa?
4: Non sono andata in vacanza, però vabbè, l'estate è stata bella, dai, non possiamo lamentarci.
2: Ho capito.
0: Fine.
4: No, bella.
1: Michele, io mi sto annoiando.
2: Tu lo sai che io cerco l'amore, sono un ragazzo serio.
0: Che non gioca con i sentimenti.
1: Di quella cosa del fazzoletto, Michele, quella colpisce sempre.
2: Io non è che prendo l'amore, lo butto oggi come un fazzoletto, non esiste proprio, cioè non è nel mio DNA.
4: Come sei romantico?
2: Io sono un ragazzo serio, cioè. Se vuoi il mio numero lo puoi prendere.
4: Ma siamo troppo lontani.
1: Ma scusa Elisa, tu di dove sei?
4: Della provincia di Como.
2: Ah, ecco.
4: Siamo lontanissimi, siamo in due posti distanti.
2: Completamente diversi. Io al sud e tu al nord.
1: Quindi è Michele è andata male.
2: È andata male stasera.
4: È andata male.
1: Sì. Elisa, un abbraccio, grazie per aver chiamato Radio 2. Anche resta con noi e fatti risentire quando ti va. Ultimo esperimento per l'oroscopo del giorno dopo, almeno per la nottata di oggi, con Giovanni. Pronto?
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao Giovanni. Sei qual era Scorpione Giovanni, ci confermi quello che ha raccontato Michele nel suo oroscopo del giorno dopo?
5: Non te lo confermo, perché ovviamente non mi sto sentendo con nessuna ragazza, non sono anche fidanzato.
0: Quindi dici, dal punto di vista sentimentale non ci sono stati problemi da risolvere?
5: No.
0: Però ieri io ricordo bene che in un messaggio vocale, Giovanni, tu ci raccontavi che c'era stato tipo uno scambio di saluti particolare o un sorriso, qualcosa con una compagna di squadra.
5: Ovviamente perché non piace a me, o sono sposate o si fanno sposare, oppure non mi sono di striscio. Questa è solamente una ragazza molto carina con cui gioco a pallavolo da un sacco di anni. E niente, praticamente vi dicevo che una delle ragazze con cui mi sento ogni tanto della squadra è lei, appunto, per cui mi spiegherebbe lasciarla, no? Però ovviamente stava a sposare, quindi non c'è nessun tipo di possibilità.
1: Questa è clamorosa questa cosa, Giovanni. Resta un secondo con noi, perché poi ti deve dare un consiglio Michela Foggia per questa situazione e per come uscirne fuori. Prima pare abbia chiamato Leonardo per chiedere non ho capito cosa. Pronto?
6: Pronto? Salve. Buonanotte Lunatici, buonanotte. Salve. Michele.
0: Salve. Cosa vuoi chiedere a Michele? Leo, dici.
6: Buonanotte. Allora, niente, praticamente domattina ho una visita importante con mia moglie, per scaramanzia non vorrei dire di che si tratta.
0: No.
6: Sono del segno dell'Ariete e volevo sapere un attimino cosa prevede l'oroscopo.
1: Michele, puoi dare indiscrezioni oppure ti coglie impreparato questa cosa?
2: Allora, cercate di mettervi d'accordo, di trovare la strada giusta per l'amore.
0: Ma lui ti sta dicendo che domani ha una visita importante, la moglie, perché sì, devono mettersi d'accordo? Mi sembrano abbastanza che stiano bene da quel punto di vista.
2: Andrà tutto bene, tranquillo.
6: Speriamo, Michele, ti ringrazio.
0: Puoi anche non farla la visita.
2: Tranquillo che va tutto bene.
1: Leonardo, sei più tranquillo?
6: Sì, tantissimo, capirai. Tantissimo.
1: Ah, domani notte ci fai sapere, adesso seriamente, domani notte
6: sì,
1: facci
6: volentieri,
1: sapere.
6: Volentieri, vi richiamo, eventualmente vi faccio sapere, ok?
1: Un abbraccio, ci trovi qui da lunedì al venerdì notte, da mezzanotte alle 2:30, un abbraccio a Leonardo. Allora, Giovanni ha una situazione complicata con questa compagna di pallavolo.
0: Sì.
1: Le piace, c'è interesse, ma lei si sta per sposare. Michele, tu come te la giocheresti questa situazione?
2: Allora io me la giocherei, è un po' difficile la situazione.
1: È chiaro.
2: Cioè io non metterei proprio il piede, cioè non troverei proprio le parole giuste.
1: Quindi suggerisci un buon ritiro?
2: Sì.
1: Giovanni?
7: Ma infatti c'è solamente una conversazione piacevole che rimane e basta, non c'è nessun tentativo.
0: Perché non fai come Oliver Hutton, ti ricordi quando scrive il messaggio, la sfida a Benji Price e spara quella cannonata dalla collina e gliela fa arrivare nel giardino? Tu fai così però con la palla a volo, scrivile un messaggio su una palla e lanciagliela dentro casa.
7: No, si deve avere rapporti di squadra, che punto peccato, già la sto per lasciare, mi spiace da morire, però non si possono rovinare le sue cose.
0: Vedi, lui pensa al bene della squadra.
1: Ma quando si sposa questa ragazza?
7: Non lo so, non ho una data in programma, però considera che la sorella si è appena sposata, lei pure c'ha sto sogno, il matrimonio, questo momento non...
1: Ho capito, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, buttati Giovanni, buttati!
7: Sì, ma da 10 anni che stai insieme, che fai, ti metti in mezzo?
1: Mettiti in mezzo, se ne vale la
0: però
1: pena.
0: È anche pieno il mondo di ragazze single che non stanno
1: ma
0: per sposarsi.
1: Ma se ne vale la pena, si deve mettere in mezzo. Questo ragazzo, quanti anni hai, Giovanni?
7: Sempre 29.
1: 29 anni, è innamorato di questa compagna di pallavolo? Giocati le tue carte.
0: Ma
1: poi
0: si sposa la compagna di pallavolo?
1: Ma sarà lei libera? Sarà lei libera di dire: oh Giovanni, cucurucù, io mi sposo, ma chi ti conosce?
0: Ma perché si deve mischiare?
1: Oppure potrebbe dirgli: guarda, sai che anch'io ho questo interesse, mi hai messo un po' in crisi.
0: Io lo vorrei poi qui, Giovanni, vorrei dare una
1: Giovanni verrà, tra 2 settimane verrà.
0: Ti accarezzerò la testa, Giovanni, perché si deve mischiare, poveretto, in una situazione così complessa? Quando potrebbe magari trovare una situazione più lineare, più semplice. Ma perché infilarsi in mezzo a una cosa del genere?
1: Io a 29 anni mi sarei mischiato.
0: No, ma chi te lo fa fare?
1: Io feci saltare un matrimonio ad una ragazza che adesso è sposata ed ha 4 figli con un'altra persona. E le feci un favore.
0: Certo.
1: Perché evidentemente...
0: Ma tu sei un eroe.
1: No,
0: tu sei un eroe.
1: Non sono un eroe.
0: Perché hai smesso di far saltare i matrimoni?
1: Non sono un eroe.
0: Hai smesso, perché?
1: Non sono un eroe, ma evidentemente quello non era l'uomo giusto per lei.
0: Certo. E tu sei stato fondamentale. Ecco. Bene, Michele, grazie.
2: Lo so, mi pare che stasera è l'ultima.
1: No, domani è confermato, clamoroso, domani è confermato.
0: Allora, quando non chiamerà nessuno per confermare l'oroscopo, sarà l'ultima puntata del tuo oroscopo.
2: Ah,
0: Sarà segno che le cose vanno cambiate.
1: Ma quando capiterà questa cosa, noi diamo fuori la tombola
0: e via.
1: E andiamo, e vai. Ciao Michele, ciao Giovanni, restate su Radio 2.
0: Ciao, ciao, l'una e 27, si torna alla musica, voi continuate, continuate a chiamare 063131 oppure 800 800 002. Che state facendo l'una e 27? Dove siete? Che fate? Tornate, andate, lavorate, siete in viaggio? Cosa vedete? Cosa vedete in questo momento? Se va affacciata alla finestra, c'è un pensiero che non vi fa dormire, volete chiedere un consiglio a tutti gli altri, rispondere alle varie domande che vi abbiamo fatto, dire la vostra sui vari temi che abbiamo toccato nel corso della nottata? Forza, chiamate Radio 2 che i lunatici vi aspettano.

0: E non passa inosservato, Giovanni, ogni volta chiama Radio 2 questo ragazzo di 29 anni che ci ha reso partecipi della sua esistenza, c'è chi scrive: è pieno di problemi eppure innamorato di una ragazza che si sposa, ma uno psicologo buono no? Ovviamente è una battuta quella di Massimo su X, continuate a commentare la diretta con l'hashtag Ilunatici. Però davvero, scusa, ma tu ti innamori a 29 anni di una ragazza che forse si deve sposare perché sta in una relazione da anni, ma perché non glielo dici? Diglielo, è lei che poi sceglie di autodeterminare il proprio futuro. Non è che siamo delle case, dice, ho fatto il compromesso, no. È una situazione in divenire, ognuno è padrone di sé.
1: Sì, va bene, Roby. Sì,
0: non mi chiamare Roby, Roby,
1: è tutto molto
0: fastidio.
1: Bello, è tutto molto romantico, è bella questa cosa che dici, mi piace molto, no? Non siamo di nessuno, no? Poi potrebbe essere ampliato e reso ancora più bello. E sicuramente a breve lo farai, questo discorso.
0: Sì.
1: Però è pieno di gente, è pieno di persone il mondo, è pieno di ragazze che non stanno per sposarsi, alle quali non devi complicare la vita e alla quale puoi evitare che complichino la vita a te. Quindi voglio dire,
0: io infatti sono contrario alle questioni.
1: L'innamoramento è una cosa molto,
0: ma per carità, hai ragione, io sto volubile, dicendo se ne vale la pena. Se sei innamorato, non sto parlando del prendiamoci un caffè sabato sera, no. Se tu sei innamorato di una persona che forse si sposerà, ma non c'è neanche una data, non c'è niente di concreto perché è fidanzata da 10 anni, diglielo. Sarà lei poi a scegliere se darti corda, e evidentemente allora se decide di darti corda è meglio che non si sposi perché non ha le idee chiare, oppure no.
1: Cambia squadra di pallavolo, cambia,
0: no,
1: squadra,
0: non so,
1: cambia squadra. Se sei troppo innamorato, sei così tanto innamorato, tanto da volerti inserire, infilare in una situazione così complessa, cambia squadra.
0: Ma
1: conosci
0: perché?
1: Persone
0: perché mettere a tacere
1: perché,
0: le emozioni?
1: Perché Roby,
0: bastonare le emozioni non
1: si
0: è
1: bastona
0: mai
1: niente, si ampliano le conoscenze, si cambiano i luoghi, si cambiano le frequentazioni, si conoscono persone nuove e magari nell'ambiente nuovo incontri la persona giusta.
0: Ma scusa,
1: al momento
0: allora,
1: giusto, mi sembra caro anche questa fosse la persona giusta, non è il momento giusto. Ma perché?
0: Ma chi lo dice che non è
1: il ragazzo
0: momento
1: già
0: giusto?
1: C'ha un sacco di problemi, c'ha una vita
0: questa
1: complicata,
0: questi sono affari suoi,
1: no, e ce li racconta, non sono più affari suoi, sono anche nostri, quindi c'ha già un sacco di cose che deve sistemare. Ma perché andarsi a infilare anche una cosa del genere? Pensa a te
0: 06 3131, 06 3131, oppure 800 800 002, se volete dite la vostra su questo argomento. C'è la signora del giuridico che so già cosa ne penserà. Pronto?
2: Ah, pronto. Ciao Roby.
0: Salve, dica, che ne pensa?
2: Ma io penso che non può essere innamorato, a parte l'età, vabbè che è giovane, ma non può essere innamorato di una persona che conosce appena.
0: Scusi, ma partiamo da qui. A 29 anni non si può essere innamorati, lei dice.
2: Sì, no, si può essere innamorati follemente, come si dice in gergo, insomma. Però per essere innamorato follemente bisogna conoscerla la persona, frequentarla, passarci dei giorni insieme. Ci vuole del tempo per innamorarsi. Non ci si innamora così.
1: Mettiamo che però lui si sia innamorato così. Tu che faresti? Glielo diresti a questa compagna di squadra che si sta per sposare?
2: No, non glielo direi, anzi scapperei a gambe levate.
0: Ecco perché questo mondo va male, perché date bastonate alle emozioni. Lei bastona le emozioni, cara signora del giuridico. La smetta.
2: Io bastono le emozioni?
0: Sì.
2: E in che senso? Spiegami.
0: È metaforico. Lei prende una mazza da baseball, ha un'emozione che passa lì nel corridoio di casa sua, la insegue, le dà una bastonata e la lascia lì tramortita a terra.
2: Ma l'emozione, scusami tanto Roby, ma questa si deve sposare, no?
0: Ma non è neanche detto che si sposi, forse si sposerà.
2: Detto?
0: No.
2: Ma
0: no.
2: Perché questo ragazzo si deve infilare in una situazione del genere? Cioè, che consiglio è, un consiglio malsano o balsano secondo te?
0: Secondo me è un consiglio, è quello che farei io. A me è capitato. Vabbè, ma è una questione... Avevo proprio l'età di Giovanni, forse qualche anno in meno.
3: Cioè, Roby è uno che. Roby, intendo Roberto.
0: Sì.
3: È uno che la vita la morde.
0: Ma smetti.
3: È uno che. No, è uno. No, no, no, ma io non ti sto ridicolizzando, sto dicendo la verità. Cioè, è proprio un modo diverso di vivere la vita che hai tu rispetto a quella che, ad esempio, ho io, no?
0: Sì, certo.
3: Tu sei uno che, insomma, morde l'istante, vive l'attimo, quindi ecco, hai fatto saltare quel matrimonio, salvando dal matrimonio questa persona.
0: Sì.
3: Perché dovevi assolutamente dirle quello che provavi per lei in quel momento.
0: Ero follemente innamorato di quella ragazza.
3: Per questo dai questo... Io non credo, però, ecco, tu eri follemente innamorato di questa ragazza, allora già si potrebbe fare un discorso diverso. A me... Giovanni, dal suo racconto, non mi è sembrato follemente innamorato
0: lo so
3: di
0: solo
3: questa
0: lui.
3: Ragazza.
2: Ma non quindi... può essere innamorato follemente perché la conosce superficialmente questa ragazza.
0: Ma basta con questa cosa, signore giuridico. Io incontrai la ragazza di cui ero innamorato follemente a 25 anni un giorno, a domenica, allo stadio olimpico alla palla. Bastò un sorriso per farmi impazzire.
3: No, ma infatti su questo non sono d'accordo anch'io. A volte capita il contrario, di innamorarsi di una persona appena l'hai conosciuta e poi dopo, piano piano che la conosci e ne scopri dettagli, ne scopri altre cose... piano piano perdi quell'interesse.
2: Può darsi che ci si può innamorare di un sorriso, sicuramente, ma deve essere prima la ragazza che lascia questo fidanzato.
0: Resti lì un secondo, signora giuridico. C'è Anna, pronto?
4: Pronto, buonanotte, Natici.
0: Buonanotte,
3: salve.
4: Allora, volevo dare ragione pienamente a Roberto e a Giovanni.
0: Amica mia.
4: Perché se io avessi avuto un Giovanni non mi sarei mai sposata.
0: Bomba! Chiamata bomba!
3: Sì, ma amica...
0: Scacco matto! Cioè... Scacco
3: no, ma
0: matto!
3: Non è scacco matto, perché questa, scusami però, amica mia, non mi sarei mai sposata. Il problema però, Anna, è tuo, non è quello che fa Giovanni. Se tu non eri convinta di sposarti, il problema è stato il tuo.
0: Anna, andiamo con ordine, raccontaci che cosa è successo.
4: Mi sono sposata non convinta. E se io avessi avuto, soprattutto per emanciparmi dalla famiglia, se io avessi avuto un'alternativa, se avessi avuto un ragazzo che mi amava veramente, e Giovanni mi sembra che sia, non mi sembra dalla voce che sia una cotta così temporanea.
0: L'abbiamo avuta tutti questa sensazione, l'abbiamo avuta tutti, anche io la condivido, la coltivo.
4: Ecco, io mi vedo una cosa di quel laureato con loro due.
0: Signora del giuridico, un commento a caldo alla chiamata di Anna. Ping pong tra voi due, ping pong.
2: Senti Anna, ma secondo me dalla voce non si può capire se una persona è innamorata o meno. Che c'ha la palla di vetro lei?
4: No, assolutamente, per carità. Però Giovanni, mi sembra un ragazzo così... magari proprio
0: per
4: male.
0: Bene.
2: Sembra, non lo conosce, non l'ha mai visto. Per telefono è uno sconosciuto.
4: Siamo tutti qui per radio che diamo un'opinione.
0: Brava Anna.
2: Certo, insomma, certo, ognuno dà la propria opinione.
4: Non dobbiamo sposarlo.
2: Telefonicamente, prego.
4: Non dobbiamo sposarlo noi, voglio dire.
2: È uno sconosciuto,
4: ma siamo tutti qui per radio che diamo un'opinione.
0: Brava Anna.
2: Certo, certo, ognuno dà la propria opinione.
4: Non dobbiamo sposarlo
2: telefonicamente.
4: Noi.
2: Prego.
4: Non dobbiamo sposarlo noi, voglio dire.
2: Non,
4: do,

0: con persone che vanno contro i miei principi.
1: La signora del giuridico, eccola, tutta d'un pezzo. Eccola. Bene.
2: Anna, mi sei piaciuta molto. Un abbraccio a entrambe.
1: Grazie, grazie. Buona Anna.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie, grazie. Ciao. Signora del giuridico. Ciao. Allora,
2: ma Caterina che fine ha fatto? Pare che Caterina sia
1: arrabbiata.
2: Arrabbiata con noi senza un motivo. Caterina, se ci sei, chiama adesso e facciamo pace.
1: Pare che chiami da diverse sere dicendo che siamo due stronzi.
2: Ci insulta e attacca.
1: Esatto, e che vuole parlare solo con Di Lelio e poi attacca il telefono. Non si è capito perché.
2: Perché non si
1: è
2: capito?
1: È ovvio, perché secondo lei il tuo preferito resta Michele da Foggia. Lei è gelosa del modo in cui tu ti comporti con Michele da Foggia. Lei vorrebbe avere quel tipo di attenzione.
2: Ragazzi, chiamano le persone per parlare di Michele da Foggia.
1: Sì,
2: per parlare con lui.
1: Sì, perché poi dopo, quando però poi chiama, cioè, Michele da Foggia, ad esempio, ecco, si è inventato quest'anno l'oroscopo. Caterina, pensa anche tu a qualcosa, a un contributo che potresti dare.
2: Poi non c'è una competizione, mica.
1: No, non è una gara, non è una gara chi è più bravo. Non è che Arduini ha i cocchetti. Certo, mi parla sempre di Michele da Foggia dalla mattina alla sera, non mi parla mai di te, Caterina. Però questo non ti deve far sentire esclusa. Quindi torna a chiamare, cioè torna a parlare anche con noi e non solo con Di Lelio, anche perché vedo un Di Lelio particolarmente grifato da questa cosa. Hai notato?
2: Sì. A lui sempre.
1: Sì, è vero. Anche questo è vero, va bene. Andiamo avanti, dai.
2: 06-3131 oppure 800-800-002. Chiamate Rai Radio 2, l'una da 41 minuti. Siamo in diretta, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2.30. Continuate anche a inviare i vostri WhatsApp al 348-7300-200. Può creare un bel dibattito. La storia di Giovanni: deve buttarsi oppure deve fare un passo indietro? Ognuno ha la propria opinione. Se vi va, condividetela con noi. Nel frattempo arriva Antonello Venditti. Io mi

0: Ah, che bella notte prima degli esami, Antonello Venditti su Radio 2 insieme ai Lunatici in diretta all'1:46. Stanno arrivando diversi messaggi sulla storia di Giovanni. Giovanni si deve dichiarare. Buonanotte Andrea Roberto, scrive Anita, lo deve sapere, i suoi si deve dichiarare, la ragazza deve sapere i suoi sentimenti, e poi c'è la libertà della parola, prendi coraggio, Giovanni. Mitico Venditti, il messaggio di Eliana, non sono d'accordo, poi aggiunge, c'è il colpo di fulmine, ti puoi innamorare anche senza conoscere a fondo la persona. Sì, no, su questo siamo d'accordissimo.
1: Ma solo la signora giuridico può sostenermi il contrario, dai.
0: Poi c'è, aspetta che lo recupero, un'altra ascoltatrice che è d'accordo con te, secondo la quale appunto dovrebbe assolutamente dichiarare questo amore. Bravo Roberto, eccola qui, sono d'accordo con Roberto, vai Giovanni, scrive Michela che ci ascolta da Firenze, e aggiunge la signora, sarebbe stato bello un dibattito anche con lei, la signora del giuridico fa affermazioni di una banalità sconcertante.
1: No, adesso io non mi permetto di arrivare a tanto, molto spesso non la condivido, però va comunque rispettata. Su Twitter un sacco di persone in brodo di giuggiole per notte prima degli esami di Antonello Venditti, che abbiamo appena finito di ascoltare. È sempre un pezzo che ti arriva così nel cuore della notte dalla radio e te lo canti tutto alla prima all'ultima parola. Un abbraccio a Massimo che scrive sempre da brividi questa canzone, c'è anche Ida che dice che la ama particolarmente. Poi anche qui ci si divide sulla signora del giuridico, c'è chi scrive scusa Roberta stasera sei particolarmente antipatica, lasciatelo dire, sì, ricordi che siamo tutti sconosciuti, prima di conoscere la persona che amiamo. Non fa una piega questo tweet, nel senso che prima di conoscere il compagno o la compagna di tutta la tua vita anche quella persona era una sconosciuta, poi sì. Ci si conosce piano piano e si arriva a costruire dei legami che durano anni. Massimo scrive, ma se la ragazza che si deve sposare aveva una tresca con Giovanni, allora la capirei, ma è 10 anni che si conoscono e non è successo niente, perché rompere le scatole ora? Giovanni out per questo caso, per il resto è pieno di problemi. Ma perché dirlo? Guarda, io mi sono innamorato di te, punto. Poi ecco, tu hai la scelta di dire ma chi ti conosce?
0: Guarda caso, mi sono innamorato di te proprio nel momento in cui lei sta pensando di sposarsi.
1: Ma non è che c'è una data
0: dopo 10 anni che si conosco.
1: Ida scrive, non lasciamo mai reprimere i nostri sentimenti, è il torto più grande che possiamo fare verso noi stessi. Sempre scritto in italiano abbastanza complesso,
0: brava.
1: Il senso era questo. Brava. Un abbraccio anche ai Pur She Moves che torna a twittare, la salutiamo, Sandra, Daniele da Potenza Picena e a Berni, hashtag Lunatici, l'1:49, se ci siete fateci vedere.
0: Buonanotte Lunatici, un saluto a nonna Aurelia, poi c'è Prigioniero Libero, ha pubblicato questa foto anche sul gruppo Facebook Lunatici Radio 2, hanno una capretta adesso, lui e sua moglie hanno preso una capretta, infatti scrive vorrei sapere cosa ne pensa Heidi della capretta, ma Heidi stanotte non si è vista.
1: Ma in questa stagione non si è mai vista ancora.
0: Si è sentita una notte, sì, la prima puntata credo che abbia salutato, ma poi ha fatturato e se n'è andata. Va bene, fa così. Torniamo un attimo alla questione dell'estate, perché c'è Rossana che racconta: è stata l'estate più terribile, dolorosa e straordinaria della mia vita. Tradimento di un'amica sorella, perdita di quello che credevo un grande amore e molto altro. Spero che non si ripeta. Settembre, con la sua aria fresca e trasparente, porta voglia di vivere di nuovo. Sarebbe interessante approfondirlo questo messaggio di Rossana, quindi se puoi chiama dai lo 063131.
1: Rossana di Lelio attacca un secondo, è l'1:50. Lasciamo il telefono libero solo per Rossana.
0: Dai.
1: Perché ha perso l'amore e ci parla anche di un tradimento di un'amica sorella. Quindi sì. Io non vorrei che lui sia andato con lei.
0: Il sospetto viene. Confermacelo Rossana, se le cose sono andate così, dai, ti diamo qualche secondo con le linee aperte solo per te 063131, oppure se preferisci 800 800 002.

0: State ascoltando Radio 2, l'una 54 minuti. Noi siamo i Lunatici qui con voi dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2.30. Questo è il momento della nottata in cui inizia ad uscire qualche prima pagina tra i giornali che tra poche ore saranno in edicola. Mi colpiva la prima di Leggo, che ha due notizie tra le altre, secondo me interessanti. La prima, centropagina, ci parla di Fiction. Torna Doc su Rai 1 e Argentero dice: Doc senza di me mi farebbe rodere. Viva la sincerità. Viva la sincerità. Poi a fondo pagina invece si parla di musica. Sai che nella prossima estate è in programma questo evento.
1: Quindi stai smentendo le voci che ci sono sul tuo futuro ad hoc?
0: Non ne posso parlare. Nella prossima estate sai che gli Oasis saranno a Roma all'Olimpico. Sì. Due le date previste. Fan impazziti per trovare i biglietti. C'è una sorta di lotteria praticamente da fare per prenderli. Arriva la terza data, il titolo di Leggo è proprio questo: gli Oasis calano il tris all'Olimpico, ai concerti in programma allo stadio il 29 e il 30 luglio si aggiunge anche quello del 26, l'annuncio dei fratelli Gallagher dopo il boom di richieste di tagliandi registrato nei giorni scorsi. Quindi oltre al 29 e al 30 luglio lo show ci sarà anche il 26. Andrai?
1: Bisogna vincere la lotteria per andare.
0: Parteciperai alla lotteria?
1: Devi mandare la richiesta. Ho provato a mandare la richiesta, vedremo. Poi bisogna anche pagare i biglietti, che sono, hanno un prezzo abbastanza importante. Però è una roba storica questa.
0: Immagino che ne valga la pena.
1: Eh sì, assolutamente. Provato a mandare a fare la richiesta, vedremo.
0: Anche Di Lelio incrocia le dita. Solo io non ho. Tu ci hai provato, Di Lelio? No, io no. Non ho. Diciamo che ho altri gusti, per quanto ovviamente i fratelli Gallagher meritino tutto questo clamore e anzi molto di più. È l'una 56 minuti, siamo in diretta, continuate a twittare, hashtag Lunatici, proviamo a leggervi in tempo reale. Un abbraccio a Thomas, a Riccardo che ha appena twittato, poi c'è chi scrive: Giovanni, fatti i cavoli tuoi, non ne vale mai la pena. Ecco, questo è un altro discorso, il fatto che potrebbe non valerne mai la pena. Col senno di poi forse potresti avere ragione, però nell'amore non si gioca mai col senno di poi, dai.

0: State ascoltando Radio 2, siamo i Lunatici, Roberto Orduini, Andrea Di Ciancio, vi trovate qui dal lunedì al venerdì notte, insomma stiamo insieme, siete sempre voi protagonisti del nostro programma, ma questo è il momento dell'almanacco multimediale. Notizie in ordine sparso, anzi in ordine cronologico, dagli anni che furono, questioni sportive, cinematografiche, culturali, musicali, insomma riavvolgiamo insieme il nastro dei ricordi. Che cosa accadde oggi? Ascoltiamolo.
1: L'almanacco multimediale del 24 settembre parte dal 1949, anno di nascita del regista Pedro Almodóvar.
2: E lui se ne approfittava e ha messo le corna fino all'ultimo giorno della sua vita.
3: Ci apparirà?
2: Spero di no.
4: Beh, se non è per dare una bottarella, che cosa mi stai chiedendo?
3: Di accompagnarmi al fiume, scavare una fossa, sotterrare il frigorifero e non fare domande.
2: Volve!
3: È molto doloroso
2: che una figlia non ami sua madre.
1: Il 23 settembre del 1954 nasce Marco Tardelli.
5: Tardelli! Gol! Gol! Tardelli! Raddoppio! Tardelli! Uno splendido gol di Tardelli! Esultiamo con Pertini. 2-0, Tardelli ha raddoppiato! Uno splendido gol! Al 24esimo.
1: Nel 1957 viene pubblicato Jailhouse Rock da Elvis Presley.

24 settembre del 1959 sulla Rai va in onda la prima puntata del concorso canoro per bambini Lo Zecchino d'Oro, condotto da Cino Tortorella alias Mago Zurli. Il concorso, a cui partecipò anche nel 1967 Cristina D'Avena, divenne celebre anche per il personaggio di Topo Gigio.

0: papillon.
1: Il 24 settembre del 1990 Fabrizio De André lancia il disco Le Nuvole.
2: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Ovidè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.
1: L'anno dopo, nel 1991, Jovanotti è in vetta alle classifiche con Muoviti, Muoviti.